0: Il calabrone è un predatore. È un predatore per le api, perché tutti i calabroni, tutti i calabroni catturano, ci sono calabroni che catturano le api al volo, altri invece che devono posarsi. Ad esempio il calabrone, il nostro calabrone, quello che comunemente vediamo, la vespa carabro, insomma, questa deve posarsi per catturare l'ape, non la cattura al volo, a differenza ad esempio della vespa velutina, che è un calabrone, la cattura al volo. Questa è la cattura al volo.
1: Ecco, ma lo fa per mangiarsela?
0: Certo. Cavoli. Certo, perché i calabroni, anche le vespe, sono onnivori, mangiano di tutto, mangiano sia vegetali che animali. A differenza, ad esempio, che il calabrone mangia la parte, cattura l'ape viva, stacca una parte, c'è chi, secondo la tipologia di calabrone, si mangia il torace e testa, e chi invece si mangia l'addome, insomma dipende dal tipo di calabrone. Mentre la vespa, nonostante sia onnivora anche lei, mangia cadaveri. Cioè, non so, l'ape morta, ecco, la prende e la seziona e utilizza l'ape morta, va bene? O non solo l'ape, ma anche altri insetti, anche una mosca, anche un ragno, insomma, in qualsiasi
1: stavo
0: cosa.
1: Pensavo alla mantide religiosa.
0: La mantide è un altro discorso, questo, insomma, lei mangia, diciamo, il maschio dopo l'accoppiamento, insomma.
1: Ma mangia anche altri insetti.
0: Mangia anche insetti, principalmente, insomma.
1: Perché ho visto, sì, fanno vedere magari alcuni documentari, ecco, sì, che è veramente tosta la mantide.
0: Vabbè, insomma, si chiama catena alimentare. Noi a volte ci possiamo scandalizzare, ma funziona così.
1: Nella vita è così.
0: La vita è così. Ecco, pensa
1: vita
0: che è peggio.
1: Vita mea, morte tua.
0: Sì, ecco. E questo succede anche tra gli esseri umani, anzi peggio, direi. Peggio, perché lo fanno senza ragione.
1: Sì, vedi quello che è successo in Palestina, per dirti.
0: Ma sì, ma anche tutto l'argomento che riguarda l'immigrazione è un qualche cosa che è come per le api, va bene? Allora, c'è una cosa che fanno, e questa è dovuta proprio all'attività umana principalmente, che si chiama saccheggio. Ci sono alveari che vanno a prendersi il miele di un altro alveare. Magari si è indebolito, ci sono poche api, ci sono poche guardiane, questi entrano, ammazzano tutti e si portano via tutto il miele. Questo è causato proprio dalle modalità di allevamento, cioè il famoso condominio, va bene, è favorito. Poi dopo ci sono, ad esempio, altri atteggiamenti che innescano i saccheggi. Ad esempio, in questo periodo c'è scarsità di miele e muovere del miele, sì, non c'è nettare in giro, ce n'è poco, insomma, e adesso provocare delle perdite di miele o delle esposizioni a odore di miele agita le api e tendono a saccheggi. Perciò sempre un qualcosa indotto. Tornando all'argomento dell'immigrazione, ad esempio, perché la gente vuole venire qua? Perché vedono che noi abbiamo buttiamo via, cioè noi abbiamo un sacco di roba in più, cioè noi possiamo scegliere, cioè se io posso scegliere vuol dire che ho dell'abbondanza. Se io posso scegliere tra mangiare una mela e una pera, va bene, me lo posso permettere questa possibilità di scegliere. Ma prendiamo una persona di un paese africano dove non ha neanche la possibilità di avere o la mela o la pera, è certo che vuole venire qua, perché io ne avanzo una, dirà una sarà mia, no? Ecco, è questo il ragionamento. Perciò siamo noi che stimoliamo questa situazione, la provochiamo, non solo la provochiamo proprio.
1: Diego ci scrive: ciao Ettore e Dani, ho visto in un documentario su zone tropicali che un calabrone cercava di prendere le api e per la grande diversione che aveva che aveva, le api non riuscivano ad allontanarla finché iniziarono a ronzargli vicino, producendo molto calore, finché il calabrone morì. Anche qui il gruppo fa la forza. Ciao Diego.
0: Sì, ce l'ho anch'io un video che ho fatto io, l'ho visto anch'io sta roba qua, l'ho visto anche qui da noi, insomma.
1: Cioè le api
0: riescono a saltargli addosso in un certo numero e riescono a, diciamo, a cuocerlo, ecco. Sì, sì.
1: È incredibile la natura, quanto che dobbiamo imparare. Va bene, caro Dani, ma so che ho letto che vai anche alla Bionca, vero? Là cosa fai?
0: Lì teniamo tre corsi durante l'anno. Uno base, che inizia a marzo, è praticamente sviluppato nel mese di marzo, e lì questo è un corso base. E lì si danno le basi per iniziare a fare l'apicoltura. Poi dopo ci saranno altri tre incontri invece durante l'autunno, dove ci sarà una ripresa di quello che è stato fatto durante la primavera, uno sviluppo, perché le persone avranno fatto l'esperienza, una, diciamo, elaborazione delle esperienze, e dopo c'è un'altra serie di informazioni. Sono sei incontri. Dopo invece verso la metà dell'anno, più o meno a giugno, c'è invece un corso di approfondimento che è rivolto a quelle persone che hanno già almeno un anno di esperienza e diciamo sono in grado di approfondire certi argomenti in modo specifico, in modo che abbiano una autonomia maggiore. Poi dopo, verso la fine dell'anno, invece ne organizziamo uno sulla propoli. Anche questo è un corso teorico pratico, proprio su come si può in autonomia prodursi, cioè chi è l'apicoltore che ha raccoglie la propria propoli, se la può trasformare e anche utilizzare. Anche il corso base, diciamo, quello che facciamo a primavera e in autunno, è un corso teorico pratico, perché lì si fa la mattina in aula la parte teorica, e poi si va nel pomeriggio, si va in apiario. Perciò sono
1: li porti nel tuo apiario?
0: Sì, li porto nei miei apiari, sì.
1: Insomma, ti sei fatto una squadra che ti seguono, sì. Per imparare, insomma, a diventare anche loro, come si dice? Ah.
0: Diamo delle informazioni, poi ognuno seguirà
1: mi hai detto che sono andati a rubare alla Bionca.
0: Esatto, sì, anche lì, insomma, sono andati veramente, c'è stato un vandalismo, hanno forzato la serratura della porta d'ingresso principale e hanno portato via degli oggetti, insomma, che sono essenziali per la loro vita, per la vita dell'associazione.
1: Anch'io ho fatto un corso alla Bionca. La Bionca, sapete, è un'associazione che fa anche una bella rivista e fa tantissime cose, che è a Battaglia Terme, insomma. Così, tra i quali uno dei maestri c'è anche il nostro Gianni Stoppa. Bene, adesso cosa, che argomento possiamo affrontare, caro Gianni? Ci stiamo avviando verso le ore 12.
0: Beh, visto che abbiamo anche accennato all'argomento Bionca, ha un'esigenza la Bionca in questo momento, che è proprio quello di trovare una nuova sede. Sì, perché quel posto, nonostante sia un posto pubblico, perché è all'interno di una stazione ferroviaria, le richieste da parte delle ferrovie dello Stato sono sempre maggiori e onerose nei confronti di questa associazione che vive delle attività, insomma, che organizza. Non ci sono altre entrate e questo diventa sempre più oneroso, perciò si sta cercando, se si cerca una locazione che sia diciamo funzionale per le attività e anche dal punto di vista dell'investimento economico sia abbordabile, insomma, ecco. Il rischio è che se non si trova, una delle possibilità è che chiuda i battenti, insomma, perché proprio diventa sempre più difficile la gestione.
1: Fanno veramente tante bellissime
0: sì, insomma, una storia di ultra trentennale, insomma, ecco, perciò, sì. Insomma,
1: poi fanno anche una rivista molto bella,
0: sì, sì. Sono 25 anni che in quel posto, ed è un peccato.
1: Poi hanno un sacco di associati, no?
0: Ha una rete di, diciamo, di utenti abbastanza elevata, insomma. Sì.
1: Buon restante mercoledì a tutti. Intanto complimenti per la trasmissione, veramente interessantissima. Ehi, come tutte quelle che fa Radio Roma 5, eh? Non ti sei firmato per... Ah no, Dorino Anali, ok. Volevo chiedervi se il gas era sabato 12 settembre o sabato 19 settembre, sperando sia anche al mattino, grazie mille, buona giornata. Allora, caro Dorino, il gas è sabato 12 dalle ore 11 alle 18, invece quello di sabato 19 è dalle ore 1, mi sembra, fino alle 18. Sì, noi anticipiamo di 2 ore rispetto al... perché sono un po' distinti i gas Padova e gas Treviso, ecco, sabato 12 c'è il gas Treviso che inizierà alle ore 11 fino alle 18. Va bene, caro Dorino, ti ho passato l'informazione. Allora, mi dice abbassate il volume della musica che mi sembra molto basso. Va bene, comunque l'ho fatto Davide. Bene, restiamo al nostro argomento, caro Gianni.
0: Allora, restando sempre all'interno del rapporto, no, tra questo animale e l'essere umano, che generalmente è collocato solo da un punto di vista di questa sostanza interessante che raccoglie, è il miele. Ecco, vorrei sempre ricordare che il miele non è un alimento che le api fanno per l'essere umano, ma è l'alimento che le api raccolgono per loro stesse, come il latte non è l'alimento per l'essere umano, ma la mucca, la vacca lo fa per il vitello, la pecora per l'agnello e anche la capra, insomma, ecco. Noi siamo in grado di utilizzare queste sostanze perché abbiamo capito certi meccanismi. Abbiamo capito che se la mucca, una volta che ha generato un vitello, la vacca, una volta che ha generato un vitello, continua a mungerla, lei continua a produrre latte. Ecco, lo stesso vale per le api. Le api non avrebbero la necessità di produrre quintali di miele, assolutamente. Le loro scorte sono veramente limitate rispetto a quello che noi raccogliamo come apicoltori, perché a loro, per trascorrere l'inverno, basta qualche chilo di miele, veramente qualche chilo. Ne raccolgono tanto, molto di più di quello che serve a loro, perché qui c'è una storia che viene da molto lontano, cioè da 100 milioni di anni. E cosa è successo in questi 100 milioni di anni? Di tutto e di più. Probabilmente momenti in cui ci sono state delle grandi carenze di miele, cioè stagioni magari invernali che si sono protratte molto a lungo, oppure stagioni primaverile estive che sono durate veramente poco. Ecco che chi aveva fatto più scorte, cioè chi ha la tendenza di fare più scorte, e questo è un qualche cosa che l'animale apprende, cioè quando parlo di animale non sto parlando di della singola ape, ma sto parlando dell'alveare. Imparano questi animali, gli alveari imparano delle cose e non vengono dimenticate. È logico che chi magari ha incamerato più miele e poi è arrivata una crisi, magari un inverno lunghissimo o una primavera estate cortissima, e aveva le scorte e sopravvissuto, gli altri sono morti. Ecco che l'anno successivo, alla ripresa, cioè chi è rimasto, continuerà a fare le stesse cose, cioè accumulare tanto miele. E questo, diciamo, è uno degli atteggiamenti che ha salvato le api sicuramente. Noi esseri umani abbiamo capito questa loro tendenza di fare molte più scorte di quello che a loro serve. In natura, se immaginiamo un alveare all'interno di un tronco di un albero, lo spazio è ben codificato e limitato, perciò una volta che ha riempito gli spazi sono pieni e per forza si devono fermare. Però, ripeto, ne hanno raccolto molto di più di quello che a loro serve. Mentre cosa facciamo con l'allevamento artificiale? Mettiamo a disposizione delle cavità che si chiamano arnie, e sono tutte uguali, insomma sono omologate, non sono tutte uguali, la capienza è quella lì, e dopo, siccome noi abbiamo capito che le loro scorte le portano verso la parte alta dell'alveare, nella parte alta sistemano il miele che è molto pesante, perciò lo ancorano al soffitto, diciamo, dei quelli che noi chiamiamo telaini, no? Il favo è attaccato dentro questa struttura di legno, immaginate una cornice di legno. La cera è attaccata a questa cornice e il miele viene stoccato nella parte alta di questa cornice, di questo favo, di questo telaino. Ecco, perché essendo molto ma estremamente pesante questo miele, se fosse stoccato nella parte bassa potrebbe tirare giù il favo, rompere il favo, mentre nella parte alta è ancorato solidamente alla struttura di legno, perciò non grava diciamo sulla parte bassa del favo. Ecco, questo meccanismo che è stato, diciamo, notato dall'uomo viene amplificato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se la mia arnia ha una certa dimensione, aggiungo un altro pezzo nella parte alta e a questo punto le api vedono che nella parte alta c'è ancora spazio e per loro istinto portano dentro un sacco di miele, cioè riempiono tutto quello spazio vuoto che hanno a disposizione. Perciò potrebbe essere un melario, due melari, tre melari. Una volta si arrivava anche in una stagione a 4-5 melari. Questo significa che un'arnia, un alveare, poteva produrre anche 70 kg di miele, 70-75 kg di miele, ed è una cosa veramente assurda, insomma, oggi che ne produciamo molto meno, insomma, ecco. E ci contendiamo magari di, nei casi migliori, di due melari che sono già più di 30 kg di miele, ecco. E questo dobbiamo tenerlo presente, insomma. Non è che va a discapito della qualità, perché ripeto, dipende proprio dalla quantità di spazio che hanno a disposizione. È logico che lo spazio diciamo, le condiziona a vari fattori, cioè potrebbero trovare anche delle fonti che secondo loro sono adatte a riempire il melario, magari non sono conformi. Questo potrebbe essere una fonte di inganno, una fonte magari di, che ha una sostanza di origine degli scarti industriali che le api potrebbero, diciamo, conferire all'interno dell'alveare, perché secondo loro è una sostanza che ha delle caratteristiche che si avvicinano al miele. Questo non vuol dire che le api sono sciocche, vuol dire che cadono nell'inganno dell'antropizzazione, insomma, e questo lo possiamo, questo è documentato, diciamo, abbastanza bene, insomma.
1: Ecco, un po' di domande, caro Gianni. Le api, e dopo mi rispondi.
0: Sì.
1: Le api parlano tra loro senza usare la voce, usano danze precise, profumi e vibrazioni. Danza circolare indica che il cibo è molto vicino all'alveare, entro 25 metri. Danza dell'addome a 8 indica che la fonte di cibo è lontana, i movimenti mostrano la direzione del sole e la distanza esatta. Feromoni sono messaggi chimici che guidano la regina e l'intera famiglia. Cosa mi puoi dire? Vuoi che te le...
0: Allora, è molto più complessa il linguaggio, eh? È molto più complesso. Lì, diciamo, è proprio una semplificazione a spanne. Quello che ha... allora, il primo che ha documentato e studiato la comunicazione visiva, che è la danza che hai descritto, è Karl von Frisch, che era un studioso, un entomologo austriaco, e nel 1923 appunto ha studiato, ha filmato anche questa danza. C'è un documento ben preciso, questo filmato si vede ancora, è ancora disponibile, dove lui appunto descrive questo atteggiamento e dice che la danza circolare, insomma, indica una presenza di cibo a 90 metri in realtà. Cioè, questo significa che l'ape ha questa informazione e nel momento in cui esce sa che cosa trova, perché durante la danza la danzatrice non ha solo comunicato che la fonte è lì attorno, ma ha anche somministrato una piccola quantità di quella sostanza che lei ha trovato. Perciò la nostra ape, che ha ricevuto l'informazione, esce e sa benissimo, conosce il profumo di quella sostanza. Perciò effettua un giro sopra l'alveare, ruota sopra l'alveare e si dirige in modo preciso verso quella fonte, perché a 90 metri sente l'odore, cioè va precisa verso quella fonte. Poi la danza cambia, perché potrebbe essere oltre i 90 metri. E Karl von Frisch dice che appunto in quella vibrazione, no, nel momento in cui percorre questo cerchio, e l'ape in realtà non è un cerchio, anche il precedente, no, ma è traccia un cerchio e poi lo percorre a metà, è come tagliare una mela, diciamo, a metà, ecco. Nel secondo caso, se la distanza è maggiore dei 90 metri, quando taglia il cerchio a metà lo fa muovendo l'addome, e la vibrazione anche questa dà delle informazioni, secondo Karl von Frisch e secondo l'esperienza che lui ha fatto. Più la frequenza è elevata, più la fonte di approvvigionamento è vicina, e che qui abbiamo un altro dato. E poi dopo c'è la direzione, perché precedentemente abbiamo detto che a 90 metri lei compie un cerchio, un gira intorno all'alveare e poi si dirige direttamente alla fonte, mentre nel secondo caso la fonte potrebbe essere anche a 200 metri di distanza, però potrebbe essere da tutte le parti, insomma, no? Perciò quando diciamo percorre quel diametro, che taglia quel diametro, lo fa, se è dal basso verso l'alto, è la fonte è in direzione del sole, se lo fa dall'alto verso il basso è in direzione opposta, oppure può essere a destra o a sinistra rispetto a destra o a ovest rispetto al sole, ecco, oppure in una fase intermedia, ecco, l'angolo che viene

0: A tutti gli apicoltori, ma anche no, perché è anche gradevole, piacevole da leggere, insomma, magari chi si occupa di ambiente o cose del genere, insomma, è gradevole, dà delle informazioni molto interessanti. Ecco, lui ha approfondito l'argomento della comunicazione e secondo lui c'è qualcosa che ci sfugge, insomma, era troppo semplice dire che la soluzione, la risposta era quella che ha formulato Carl von Frisch, e ha iniziato ad approfondire l'argomento ricercando, e difatti ha trovato che non è così semplice come la descriviamo, come è stata descritta, è molto più complessa, ma veramente complessa, e noi non riusciremo mai a copiare, diciamo, a organizzarci come l'ape organizza, diciamo, questa sua capacità di ricerca. E lui spiega anche, dà una spiegazione a questa modalità di ricerca che a volte l'essere umano mette in atto per comodità, no? E inizia proprio il suo libro raccontando una storiella, una barzelletta, insomma, e dice: è successo questo, succede questo nel mondo degli umani, nel mondo della ricerca, succede questo, e lui dice: c'è un tipo che gira sotto a un lampione e guarda per terra, e sono secondi, minuti.
1: No,
0: tre minuti, ok.
1: Puoi annunciare che ci sei anche domenica, no?
0: Sì, domenica ci sono, sì, ci siamo dalle 18 alle 21.
1: Ecco, sì. Troverete ancora Gianni Soppa dalle 18 alle 21 domenica. Mancano pochi minuti alle 12, è già arrivato Gennaro Muscari. E intanto io vi saluto, io ci sono mercoledì 16, Gianni Stoppa è qua domenica dalle 18 alle 21, e un caro saluto a tutti, e adesso sì, perché mancano proprio...
0: Ciao!
1: Ecco, la Lili sta lavorando dall'altra parte, e vi saluto io per la Lili, va bene? Buongiorno a tutti! Sì, perché mi dovevo andare via un quarto d'ora prima.
0: Ah, te dovevi andare via. Puoi dirlo.
1: Devo andare pure qua.
0: Tu puoi dirlo.
2: Ciao Gianni.
0: Ciao
1: Denaro.
2: Bene, ciao Ettore.
1: Ciao, manca un minuto e 26 alla pubblicità.
2: Digli che non c'è più miele.
0: Non ne ho in macchina.
2: Bene, bene, bene, grazie.
0: Okay. Non ne ho in macchina, ma c'è di là il miele, c'è quello nuovo?
3: Sì, immagino che ci sia. È in contatto.
0: Non ce l'ho in macchina.
1: Prenditi la cuffia.
0: Mandami un messaggio t'altra volta. Mandami un messaggio, te lo porto su. No, se mi mandi un messaggio te lo porto il miele, no?
2: Sì.
1: Ok, l'ho chiuso io.
3: Scusatemi il contrattempo. Ma ci sono gli
0: La prossima volta, se sai che ci sei.
2: Va bene, ti porto su.

0: Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto, buongiorno, buon fresco stamattina, buon fresco al mio amico Gianni Stoppa, a Ettore che si ferma con noi e al nostro Fabio, buongiorno anche ai nostri ascoltatori, giornata decisamente fresca.
1: Certo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Finalmente si respira un po'.
0: Sì, veramente, si respira. Dovrebbe durare, da quello che ho visto il meteo, dovrebbe continuare anche fino a domani sto tempo,
1: sì,
0: qua.
1: Sì, beh, dopo speriamo che
0: la temperatura non sarà più sui 35 gradi, speriamo.
2: Speriamo, cavolo, non ho mai sofferto tanto come quest'anno.
0: Ah, veramente, no. Io che non temo il caldo, quest'anno l'ho temuto parecchio anch'io.
1: Sì, sì.
0: Buongiorno a tutti di nuovo e abbiamo con noi stamattina che avrà la parola fra un po' il nostro amico Gianni, prima leggo le iniziative della radio e insieme abbiamo anche, che rimane qua, il nostro Ettore.
2: E Fabio,
0: sì, infatti l'avevo già nominato subito. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare il 5 per 1000 da parte vostra? Alla radio, a Radio Gamma 5, il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Prendete carta e penna, per favore. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto il numero, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC, credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo trovate nel vostro sito, oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, GAS Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, GAS dei Resistenti, se ritaca a lei. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole, possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5 e come sempre nuove liste del gas, biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. PS, presente le storiche patate di Rozzo. Poi, GAS Associazione Franco Carraro 76, GAS Resistenti sabato 12 settembre dalle ore 11 alle ore 18, prenotazioni aperte a tutti, le storiche patate di Rozzo, mele Gala Royal rosse, mele Golden Delicious, pere Williams, prugne Stanley, miele del Grappa, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della Foresta del Cansiglio. Per info e prenotazioni 347 6618 523, ripeto 347 6618 523 per queste prenotazioni. Poi Ripristino Vicenza, sabato 12 settembre ore 10:11, presidio di protesta in piazza Mazzini, sede del mercato, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978 del 2023. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale, proposto dalla senatrice avvocato di Trissino della Lega Erika Stefani e sostenuta dal senatore avvocato vice ministro della giustizia padovana della Lega Andrea Stellari. Alfredo Bellucco, Padova, presidente Veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Il numero del nostro Alfredo per prenotarsi è 346 3614 469. Allora, il numero del nostro Alfredo, che comunque lo trovate domani qui in trasmissione dalle 10 alle 12, 346 361 4469. Difendiamo i nostri diritti della nostra casa, la Costituzione. Partecipa e fai sentire la tua voce. Ecco, mi raccomando, chi è in zona o chi vuole partecipare a Trissino Vicenza, c'è sabato 12 settembre dalle ore 12, dalle ore 10 alle ore 11. Lunedì 14 settembre, 14 settembre ore 21, tutti a Trissino, Vicenza, davanti al comune, piazza 25 aprile, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978-2023, che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene del presunto debitore, compresa la prima casa, e con lo scudo penale. Scusatemi, ma è scritto a mano, faccio un po' fatica a capire. Non mancate. Allora, il numero di Alfredo è il 346 3614 469. Allora, Alfredo Bellucco, presidente Veneto, vicepresidente Sacra Casa Sacra Famiglia, ecco, tutti a Trissino. Poi Radio Gamma 5 Super Giornata, domenica 20 settembre ore 12:15, ora di pranzo praticamente, ore 12:15 in sede radio, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il Sarveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo. Per la serie compra sano, compra beo, non cascare nel traneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema, e alla grigliata la meglio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa, e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli dolci, acqua, vino e caffè, insalata e fagioli, poi dolci, acqua, vino e caffè, euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Allora, ripeto il numero di Luca, 329 0038 988. Poi Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino di Casa Vallorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide. Ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni 329 0038 988, ripeto 329 0038 988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio di Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001. Ripeto il numero di Franca, 349-09-46-001. Poi, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria a Maserà di Piave, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia al 392 5285 066. Poi, anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Per prenotazioni entro il 30 settembre 2026, per cui avete un po' di giorni ancora, tutte le informazioni e le modalità di prenotazioni sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99 845 049 92 99 845. A Campodarsego gli alberi li piantano, a Padova li tagliano. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento sulla difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con SPID o CIE, www.difesanonviolenta.org. Cerco appartamento o una casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente. Se qualcuno può darmi una mano, chiamare Alfonso al 349 5855 160. Affermato laboratorio artigiano di manifattura plastica e metalli nobili, cerca personale per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una nuova realtà familiare e a misura d'uomo. Telefono 049 7102 04, chiedere di Enrico o Paolo. E con questo ho concluso, adesso la parola ai miei ospiti nonché amici. Buongiorno di nuovo a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Dai.
2: Inizia pure, caro.
0: Che novità ci porti, Gianni?
2: Novità con questo secco, questo caldo, le tue api come stanno?
1: Beh, insomma, hanno faticato anche loro, insomma, hanno veramente faticato tanto.
0: Creature.
1: Si vede un po' dai risultati, insomma. Siamo alla fine della stagione produttiva e ormai anche chi ha prolungato al massimo, insomma, la raccolta sta finendo, sta togliendo gli ultimi melari dagli apiari, perché in effetti le api si sono prodigate fino a tardi, insomma, stanno ancora in qualche caso importando del miele e diciamo che è quasi anomalo, ecco, è quasi anomalo. Perciò, insomma, abbiamo già i primi un ventaglio, insomma, di come è andata la stagione a livello generale.
2: È vero, poi a livello generale.
1: A livello generale, sì. C'è diciamo una inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, no? Dove le produzioni erano c'erano buone produzioni a macchia di leopardo, oggi invece si è rovesciata la situazione, diciamo che le produzioni a livello generale sono state interessanti, buone, non a livelli di qualche decina di anni fa, però diciamo che la tendenza si è rovesciata, cioè voglio dire che la mancanza di produzione è stata macchia di leopardo questa volta.
2: Sono anche curioso, però magari i nostri ascoltatori gli interessa anche sapere, ma ci sono zone in cui si produce più miele oppure, come hai detto te, a macchie del leopardo, diciamo a macchie di leopardo perché? Perché ci sono zone che hanno più fiori, più umidità, più... c'è qualcosa che distingue queste zone, caro Gianni?
1: Allora, da quello che ho visto, da quello che ho notato, insomma, è le zone di media collina, che sono sempre state diciamo le zone più critiche. La zona di media collina è una zona dal punto di vista apistico poco interessante e poco proprio proprio poco favorevole alla produzione del miele, per una questione proprio di morfologia, di presenza di flora apistica, che non è lì siamo, non siamo né in montagna né in pianura, e in questa zona le fioriture sono ridotte, anzi diciamo che sono localizzate in un periodo particolare della stagione che non è rivolta alla produzione, nel senso che quello che abbiamo a disposizione è più che altro ciò che serve alle api per uscire dall'inverno e riformare l'organismo alveare. Perciò non è adatta alla produzione, è adatta, diciamo, a uno sviluppo a volte anche precoce, e dopo mancano le fioriture dovute alla produzione. E se pretendiamo una produzione da parte delle api, si inverte la questione, cioè vanno in carenza e rischiano addirittura di soffrire carenze dopo per quanto riguarda l'inverno. Perciò la media collina lo ha sempre avuto questo problema qui, e ho visto anche quest'anno, insomma, zone del Friuli, zone dell'Appennino, insomma, particolari, dove c'è proprio carenza, dove non c'è stata produzione, e con sofferenza proprio anche da parte delle api in mancanza di scorte, hanno poche scorte. A differenza invece che ho visto in zone di montagna, in valli alpine, dove invece gli apicoltori sono contenti, insomma, di come è andata. Ho un'amica che ha installato, lei lavora con gli animali e organizza dei campi estivi in questo momento sul Monte Grappa, ha installato un alveare e non ha un grammo di miele, cioè ha portato su questo alveare a maggio, in un periodo che doveva esserci proprio l'esplosione massima delle fioriture, e in questo momento sono senza cibo, non hanno un grammo di miele dentro, e quello che trovano è sufficiente proprio per la sopravvivenza giornaliera. Questo è stato dovuto alla siccità, ecco, la poca piovosità della stagione. Insomma, l'abbiamo visto anche quando siamo saliti a Campo Fontana, insomma, no? Ecco, lì l'ambiente più o meno è quello, no? E abbiamo visto proprio delle arsure impressionanti, insomma, veramente, cioè i prati bruciati, come diceva Elio, non li ho mai visti, insomma, sono nato qui e non ho mai visto i prati bruciati in questo modo, insomma, veramente impressionante la cosa.
2: È stata tremenda, voglio dire, quel caldo quest'anno è stato tremendo, inutile dircelo, dai. Sì. E per forza anche la montagna, i fiori e ne ha
1: tirati. Sì, quando negli anni scorsi, ad esempio, chi aveva le api in montagna era contento. Fino all'anno scorso, in modo abbastanza generale, era contento di quello che raccoglieva. Quest'anno invece no, certe zone, appunto come il Grappa e abbiamo visto anche lì la Lessinia, ci sono stati dei grossi problemi, mentre le valli alpine, ho amici anche nelle valli alpine, sono contenti, insomma, bene o male qualcosa hanno fatto, perché probabilmente qualche precipitazione c'è stata, insomma, ecco, questo ha contribuito. Certo, io ho visto che non c'era questo tipo di siccità, ecco, i prati non erano bruciati.
2: Per esempio, tu hai amici in Carnia?
1: In Carnia sì.
2: E io, per esempio, ricordi da militare, in Carnia, per esempio, nella zona di Sauris, famoso per il prosciutto crudo, no? E lo speck, là ci sono vallate di rododendri. Li conosci, no?
1: Sì, sì.
2: È un fiore che le api ci danno.
1: Ma scherzi, certamente sì. Il rododendro è una delle fioriture che è molto amata dalle api, insomma.
2: Ed è un miele buono.
1: Sì, producono. Sì, sì.
0: Ed è anche un bel fiore, il rododendro.
1: Producono un ottimo miele, produce un ottimo miele il rododendro, insomma, il nostro rododendro. Poi dopo ce n'è uno in Turchia che è tossico.
2: Ecco, sì.
1: È un'altra tipologia, non è quello nostro. Il nostro è veramente
2: eccezionale. Ma è rosso quel miele là?
1: È scurino, sì. È scurino, sì.
2: Tanto per far capire ai nostri ascoltatori, dai.
1: Certo, sì, va bene, dopo il colore del miele. Ad esempio, quello che sto
2: lavorando
1: in questo momento è tutto scuro. Eccetto quello primaverile, ma il resto è tutto scuro, insomma.
2: Ma scusa, ci sono i mieli che sanno da fumo, perché?
1: Sanno da fumo perché?
0: Fumo?
2: Sì, da fumo.
1: Perché gli apicoltori usano un sacco di fumo per allontanare le api, e il miele è altamente igroscopico e assorbe qualsiasi odore, qualsiasi sostanza, bisogna stare attenti.
2: Sono informazioni che
1: quando si esagera con il fumo, non è cosa buona. Insomma.
2: Una cosa, poi adesso il nostro Gianni Stoppa, sabato, se venite al gas, ha portato il.
1: Sì, adesso ho portato della propoli composta, è un miscuglio. Con miele, propoli, echinacea e timo, questo è.
2: E spiega cosa serve, che è importante.
1: È un grosso aiuto nei momenti in cui ci sono, diciamo, le difese immunitarie che si abbassano, sono influenze, raffreddori, tosse, eccetera, eccetera. Insomma, ecco, questo abbiamo visto che è un ottimo aiuto, insomma, è un grande aiuto. Comunque, tornando all'aspetto insomma del produttivo, c'è un'altra cosa che quest'anno si è manifestata in modo anche preponderante, che è un'elevata umidità del miele, cioè le api non sono riuscite ad asciugare il miele. Di solito lo riescono, diciamo, ad asciugarlo una media, diciamo, del 18% in giù di acqua contenuta nel miele. Ecco, quest'anno non ce l'hanno fatta e abbiamo mieli che superano il 20% di umidità.
2: E questo cosa comporta?
1: Questo comporta il rischio di fermentazione. Il rischio di fermentazione, cioè il miele cambia di stato. Non è nocivo, ma i sapori si modificano, i profumi si modificano. Non è un qualche cosa di dannoso per la salute. È come dire, non so, il vino che si trasforma in aceto non è dannoso, no? Utilizziamo l'aceto per fare delle preparazioni, ecco,
2: e cambia di stato. Di tenerlo in frigo una volta aperto?
1: No, questo l'apicoltore non lo può commercializzare in questo, con questa umidità, perché altrimenti veramente rischia poi dopo di trovare poca soddisfazione dal punto di vista del consumatore. No, questo va evitato, insomma, la commercializzazione del miele umido. E lì poi dopo ci sono dei sistemi. Il problema è che è umido sotto l'opercolo, cioè le api lo hanno chiuso con la grande umidità, perciò non si può agire prima. Se, diciamo, fosse non opercolato, si può agire prima con dei sistemi, facendo circolare aria secca, ma qui invece purtroppo bisogna intervenire dopo. Ci sono delle attrezzature che riescono a togliere l'umidità del miele. Sono operazioni delicate, perché in certi casi il miele viene maltrattato, perciò non è perché il deumidificatore risolve il problema. Non è così semplice la cosa, insomma. Purtroppo quest'anno c'è questa situazione manifestata da più parti, sì. Ecco, dopo ognuno penserà a modo suo, insomma, come risolvere la cosa, insomma.
2: Ma c'è un agente chimico, scusa se è una domanda stupida, non credo che un apicoltore serio metta dentro delle sostanze per mantenere il miele?
1: No, è impossibile.
2: È impossibile.
1: Non c'è bisogno. Per fermare la fermentazione c'è solo la pastorizzazione. Cioè, hai un vantaggio da una parte e perdi le proprietà dall'altra, insomma, non è. È sempre un problema. Insomma, no? Cioè, risolviamo un problema da un certo punto di vista e ne creiamo uno nuovo. È un po' come diciamo. Quello che sta succedendo ai giorni d'oggi dal punto di vista della salute, no? ti propongono i vaccini che non risolve niente, anzi che magari ti crea dei problemi
0: e tanti anche doppi,
1: no? Tipo, non so, quelli nei confronti delle malattie esantomatiche, no? Che non è mai morto nessuno. Io, insomma, da ragazzino le ho viste tutte, ma non ho mai visto morire un compagno di scuola di rosolia o di morbillo, insomma. Ecco, d'accordo, ecco. E adesso saltano fuori invece che quei vaccini poi a lungo andare favoriscono altre patologie.
0: No, assolutamente,
1: perciò
0: anzi
1: risolviamo
0: anche peggio.
1: Magari il problema sì sul miele, no? Evitiamo la pastorizzazione, però lo degradiamo denaturiamo da un altro punto di vista. Insomma, sì, bisogna stare attenti ad agire quando si va ad agire, no? in certi equilibri, insomma, bisogna stare molto attenti.
0: Ma loro sanno benissimo che cosa fanno, quelli che ci propongono i vaccini contro il morbillo, contro la pertosse e tutte quelle cose lì.
1: Ormai veramente in questo periodo sta emergendo di tutto e di più. Ecco, io non so chi ha in mano chi governa, insomma, no? Non fa finta di nulla, si sente protetto dai padroni che lo comandano, perché è così, insomma, alla fine, no?
0: Certo.
1: Perciò ho più paura dei padroni che dei cittadini ai quali dovrebbero rendere conto, no? Perché se sono là devono rendere conto a qualcuno, dovrebbero rendere conto a qualcuno. Ecco, questo sono domande che mi sto facendo, insomma. Quando è che la gente si sveglia? No.
0: Anzi, è peggio, sempre peggio.
1: Sempre peggio. Allora va bene così. Allora diciamo che va bene così, no?
2: Non so se hai visto lunedì mattina che po' di scie chimiche che c'era nell'aria.
1: Ecco, anche questo. Allora, fino a ieri eravamo tutti complottisti, no? Adesso ci sono documenti che ammettono, no? che anche il nostro governo ha accettato queste operazioni, ma non da ieri, insomma, no, da 30 anni fa, insomma,
2: che hanno progettato queste cose.
1: Appunto. Eppure ancora si continua, nessuno dice nulla, siamo sempre proni, no? a chi comanda, a chi governa il mondo, chi vuole governare il mondo della finanza, è tutto lì alla fine. Insomma,
0: esatto.
1: No?
0: Ecco.
2: Sì, caro,
0: tutto da tutto, e dalle case farmaceutiche,
1: tutto.
0: Sono tutti legati con la politica in un modo o nell'altro.
1: Tutto, ma il mondo dell'alimentazione,
0: sì,
1: no? Tutto qua.
0: Anche quello, sì, sì, sì.
1: E adesso salterà fuori l'altro bubone, che sarà quello dell'acqua, no? Ecco, altra arma che verrà utilizzata, cioè altra sostanza che verrà utilizzata come arma, no?
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Insomma.
2: Anche per portarla, adesso è pubblica, da portarla privata, e dopo vedrai che faranno cartello.
1: Non è proprio così, non
2: e
1: è
2: aumenterà
1: tanto,
2: in maniera indiscriminata.
1: Non è tanto pubblica, è una via di mezzo.
2: È una via di mezzo. Sì, perché ho pagato io l'altro giorno 140 euro di acqua, vabbè, sì. Mesi estivi, ti fai qualche doccia in più, ma cavolo, per dirti, no?
1: Sì, sì, guarda, è veramente. Però, insomma, ripeto, finché stiamo zitti e finché ci va tutto bene, continuano così.
0: Vabbè, certo.
1: Va bene, dai.
2: C'è un messaggio lì?
0: Sì, c'è qualche messaggio.
2: Il tuo amico?
0: Sì, mio amico. Ciao amici, Felici e Giulivi. È bello avere amici che sono contenti come voi, ma io conosco il motivo. Che siete contenti, avete la tessera del Milan a C in tasca. Adamo. No, guarda, io non ho la tessera del Milan, però diciamo che ci può anche stare ogni tanto di perdere con quel branco di cose che si chiama Real Madrid, vabbè.
2: Che non meritava
0: era
2: di
0: Real
2: perdere.
0: O Atleti? No, non meritava di
2: non
0: perdere
2: meritava
0: assolutamente.
2: Di perdere. Ieri ho visto io la partita.
0: Sì, c'è la
2: due maglie della difesa, ma non meritava di perdere. Ma
0: diciamo la parte
2: vero?
0: La parte di Bar Sport. Allora, buongiorno. Il miele al pino mugo con la parte di pianta all'interno o all'eucalipto hanno proprietà migliori per aiutarci con i problemi di salute invernali da raffreddamento? Grazie, Luca.
1: Allora, qui bisogna capire un po' come è stato preparato questa cosa.
0: Ah,
1: no?
0: Ecco, sì.
1: Sì, è la preparazione, perché come dice l'ascoltatore, con parti di pianta, insomma, ecco. Se c'è la parte di pianta, anche qua ci sono diverse cose da stare attenti. Perché si usa il miele come estrattore, cioè come solvente. Noi sappiamo che alcune proprietà di piante possiamo estrarre delle sostanze con diversi solventi, con l'acqua, con l'alcol, con l'olio, no? Ecco. E il miele è uno di questi. Il miele è uno di questi. Come dicevo prima, un miele che ha un'umidità, ad esempio, non so, del 18%, che è il limite dopo il quale potrebbe manifestarsi la fermentazione. Se metto le parti di pianta che è verde ancora e contiene un sacco di acqua, e attraverso questa acqua poi estraggo anche il principio che mi interessa, la sostanza che mi interessa, vado ad aumentare l'umidità del miele stesso. Allora, le proprietà ci sono, ecco. Ad esempio il pino mugo è un diluente, ad esempio, dei catarri. Cioè, se io ho del catarro che non riesco a risolvere in suo modo con un preparato a base di miele e pino mugo, veramente è come sciogliere, non so, lo zucchero nell'acqua proprio, questa è l'idea, ecco. È un solvente proprio dei catarri. L'eucalipto non lo conosco, non l'ho mai fatto questo. Quello del pino mugo sì, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per me, perché appunto ha una criticità troppo elevata e non l'ho mai proposto, insomma, proprio certo. Per questioni che se aumenta l'umidità poi va conservato in frigorifero e certo, insomma. Ecco, diversamente invece è se hanno messo dentro delle essenze. E allora lì entriamo in altri argomenti che non voglio affrontare, cioè nel miele ho messo, non so, olio essenziale di pino mugo, di eucalipto, questa è tutta un'altra questione, tutta un'altra faccenda.
0: Oddio, forse hai ragione.
1: Sì, sì, no, qui a proposte di questo tipo starei bene attento, insomma.
0: Poi, trasmissione interessante, Marino si sente, peccato che in sottofondo si sentono continuazioni dei rumori di diverso tipo, non so dove sia Marino e cosa sta facendo, comunque ti sei sbagliato, è Gianni questa mattina, abbiamo Gianni Stoppa, Marino sì. Era la settimana scorsa, comunque non so, non mi ha mandato messaggi nessuno che si sente male e che non si sente bene, insomma, perché c'è stato parecchio vento, si può anche mettere in conto.
1: Perché abbiamo i microfoni troppo sensibili, sì.
0: Probabilmente. E questo qua era un messaggio per il nostro Ettore, mi sono informato, però è arrivato dopo le 10, mi sono informato, quando gli indiani attaccavano girano intorno come stupidi ed erano bersaglio facile. Ma questo non è assolutamente vero, è stato tutto creato dal cinema USA, vero c'è solo il genocidio di milioni di persone, coi modi più disumani e civili resteranno sempre un popolo fiero. Beh, su questo sono d'accordo, perché per carità, se con i film di quando ero anche ragazzina, io che ci imbottivano, arrivano i nostri, era una cosa orribile, sarà perché avevo avuto anch'io sugli indiani altre indicazioni. Sono stata fortunata anche ad avere questo tipo di informazioni completamente diverse.
1: Beh, insomma, la storia l'ha sempre scritta il vincitore, no? Cioè chi ha avuto la meglio, no? Perciò scrive sempre a proprio favore, no?
0: Sì. Comunque ecco, vedete che erano già da quel tempo, erano pronti a diventare i padroni del mondo.
1: Già, questo è il problema.
0: Sì, che sta durando ancora.
1: Ancora, sì.
0: Perché finché trovano gente, loro poverini hanno tentato di difendersi in tutti i modi. Ma noi che abbiamo le informazioni, che abbiamo internet, che abbiamo tutto, che ancora abbassiamo la testa di fronte a queste cose.
1: Aspettiamo a vedere se. L'unica cosa che può succedere è che collassi quel sistema lì. L'unica cosa che può succedere. E come è successo, insomma, in altre storie, no? Grandi potenze e a un certo punto sono collassate, sono sparite, ecco.
0: C'è un'aria strana in giro comunque, eh?
1: Staremo a vedere.
0: Anche in Europa.
1: Staremo a vedere.
0: Allora, ecco, questo qua è interessante. Luca ci chiede, si sente bene, potrebbe approfondire il discorso se sono presenti oli essenziali nel miele, che rischio potrebbe comportare? Grazie Luca. E questa è una cosa molto, questa domanda è interessante.
1: Allora, sì. la presenza deve essere dichiarata, a parte che se si è esperti si capisce se c'è olio essenziale o se c'è veramente l'estratto della pianta,
0: ma chi non è esperto, Gianni, come fa?
1: Deve fidarsi, insomma, cioè l'onestà della persona, di chi propone quel prodotto, deve essere chiara, insomma, deve scrivere se ha messo dell'olio essenziale, se ha messo dell'olio essenziale o se ha messo la parte di pianta. Sì, ho delle riserve perché l'uso di oli essenziali per via interna non è una cosa così banale, insomma. Qui servirebbero degli esperti, e poi ci sono scuole di pensiero varie. Ripeto, ho delle riserve su questo, ecco, perché c'è chi dice che non si possono assumere per via interna, c'è chi dice di sì, perciò non metto le mani, anzi metto le mani avanti proprio per non incappare poi dopo in malintesi.
0: Nel rischio, come dici tu, che potrebbe esserci qualche olio essenziale dentro, deve essere scritto? Allora
1: dovrebbe essere, la persona che propone quel prodotto deve essere onesta e scrivere quello che ci mette dentro. Allora miele, quando io scrivo nel barattolo, io devo rispettare. L'etichetta deve avere delle caratteristiche, d'accordo? Ci sono delle regole ben precise da rispettare. Se dentro il barattolo c'è miele e basta, si può scrivere miele di oppure miele e basta, d'accordo? Mm-hmm. Se c'è un'altra sostanza, non si può più scrivere miele. Bisogna scrivere bisogna riportare un'altra dicitura, d'accordo? Che non è più miele, perché il miele per legge è quella sostanza che le api producono dal nettare dei fiori, da secrezioni di piante vive o date da altri di insetti parassiti delle piante. Quello è il miele che concentrano, deumidificano e chiudono e mettono dentro la celletta. Quello è il miele. Tutto quello che viene dopo, non so, se io ci metto dentro una nocciola, non posso più chiamarlo miele, perché ho messo dentro una cosa che è diversa dalla base, cioè dal miele. Lo chiamerò in un altro modo, d'accordo? Ecco, perciò chi propone quella sostanza deve dichiararlo, insomma,
0: per
1: chiarezza.
0: In linea di massima anche negli altri prodotti, c'è questo, però c'è anche questo.
1: Sì, come in certe cose che dicono a base di,
0: sì.
1: No, e dopo c'è lo 0,000, sì. Però insomma, cioè, per esaltare quella cosa che in realtà c'è per la minima parte, insomma.
0: Oppure,
1: ecco, qui diventa il contrario.
0: Prendiamo il miele da chi ci fidiamo.
1: Sì, qui diciamo
2: a gas venite.
1: Certo.
2: Vengono al gas.
1: Certo. Certo, ecco, questa è la risposta che mi sento di dare all'ascoltatore.
2: Una cosa, caro Gianni, la vita media di un'ape, mi sembra che mi hai detto, è di un mese.
1: 40, poco più di 40 giorni.
2: Poverino. Ecco, e questo è molto interessante. E allora la mia domanda è questa. Diciamo che adesso le api sono ferme, non producono più perché è finita la stagione, no?
1: Sì.
2: Durano 40 giorni. E quando arriva il freddo?
1: Ah, bravo, bella domanda, sì.
2: Hai capito? Perché i nostri ascoltatori li informiamo, ma andiamo anche all'essenza, no?
1: Bella domanda, hai ragione. Allora, in realtà vivono quei 40 giorni in un periodo ben preciso della stagione, cioè che va da risveglio invernale fino alle porte dell'autunno. In questo periodo vivono 40 giorni perché c'è un'attività intensa e c'è un ricambio continuo di api che nascono e che muoiono in funzione della disponibilità di nettare di polline, va bene? Perciò già all'uscita dell'inverno le api riescono a raccogliere polline e nettare in proporzione poi alla fase di sviluppo, fino quando proprio arriviamo alla fine della stagione che ci ritroviamo nella stessa situazione, cioè una piccola quantità di polline e di nettare, fino poi proprio al finire, perché alle soglie dell'inverno non ci sono più fioriture, ecco. Perciò diciamo, le api non lavorano più come nel periodo che va appunto dalla fine dell'inverno all'inizio dell'inverno stesso. All'inizio, alla fine dell'estate, le api che nasceranno da quel periodo, cioè da settembre in poi, verranno alimentate con un qualcosa di diverso, cioè verrà aggiunto alla loro alimentazione, che è basata su polline, il polline che poi viene lattofermentato all'interno dell'alveare, verrà aggiunta anche un po' di pappa reale. Ecco, questo permetterà a quelle api che nasceranno da questo momento fino alla fine di ottobre di vivere anche 4-5 mesi. Perciò a marzo può darsi che troviamo ancora le api che sono nate a ottobre, tanto per dire, insomma. Sì, queste sì, perché lavorano meno, cioè non lavorano all'interno dell'alveare, c'è solo una situazione di mantenimento dell'organismo, la temperatura dell'organismo alveare, anzi la temperatura della funzionalità della regina, che è 34 gradi durante l'inverno, insomma. Terranno la regina calda a 34 gradi
2: all'interno dell'alveare.
1: All'interno dell'alveare, 34 gradi. Sì. Sì, sarà una zona molto piccola, perché dobbiamo immaginare che nel periodo invernale si formerà, tutte le api si stringono una all'altra e formeranno una palla. Ecco, questa palla, se andiamo a misurare, ed è stato fatto, insomma, no? Troviamo che all'interno, proprio nel nucleo dove c'è la regina, ci saranno 34 gradi, ma all'esterno la temperatura non è 34 gradi, è molto inferiore, anzi c'è una dissipazione del calore. Diciamo che la massa serve per da isolamento, insomma, per la parte centrale del nucleo, ecco. Perciò queste api poi faranno una rotazione lentissima dall'interno all'esterno, proprio perché altrimenti quelle esterne morirebbero, no? Faranno una rotazione che ha due funzioni: una è quella di prendere un po' di miele e portarlo verso l'interno per scaldare, no? Attraverso tutto un sistema di movimento dei muscoli alari in folle, cioè sganciano le ali, praticamente come sganciare le ali e muovere lo stesso i muscoli, ecco, riescono a produrre questo calore. Perciò c'è questo movimento lentissimo dall'esterno all'interno, che magari per un'ape può avvenire 2-3 volte durante il periodo invernale, ecco. E in questo modo riescono ad arrivare alla fine, alla metà di gennaio, e ripartire ancora con la nuova stagione.
0: Che organizzazione perfetta.
2: Un'altra curiosità: il calicanto è un fiore invernale che ha quel profumo fantastico.
0: Sì. Ce l'ho io in giardino.
1: Ma certo che sì, cioè, se voi in pieno inverno vi mettete davanti un alveare in una giornata che magari permette il volo, basta molto poco, cioè basta una bella giornata di sole, anche con pochi gradi, con una quindicina di gradi, voi state lì, perché anche qui abbiamo le api, non sono tutte uguali, cioè anche all'interno dell'alveare, nonostante abbiano ricevuto quella alimentazione, in realtà ci sono tantissime variabili, va bene, e non sono tutte uguali. Perciò avremo delle api che sono in grado di volare anche con delle temperature abbastanza basse. E tu stai davanti all'alveare e a un certo punto vedi un'ape che entra con una pallina di polline, quando magari non c'è nulla.
2: Questa è la pescata dal calicanto.
1: Ecco, il calicanto.
2: Ma sai che mi piacerebbe Lili assaggiare il miele di calicanto?
1: Non c'è il miele di calicanto. No, non c'è il miele di calicanto. Vedi il polline che entra, ma è talmente poco che
0: se è un fiore prettamente invernale, il calicanthus, e logico che servirà a loro,
1: lo portano dentro dentro perché sanno che servirà a un certo punto, insomma. Perciò c'è questa,
0: lasciamogli questa... almeno quello, poverino.
1: sì ma è una meraviglia, perché veramente, cioè, vedi, anche magari mi è successo con una giornata, era nevicato, vabbè, insomma, la neve qui dalle nostre
0: due
1: parti è talmente un caso raro, però sì. Insomma, era nevicato, poi la giornata successiva è stata con temperature abbastanza miti, e c'era la neve in terra e le api che entravano con queste palline gialle, insomma, dal calicanto.
0: Darò un'occhiata quest'inverno, perché ho una grande pianta di calicanto. Beh, se le vedo, perché non ho neanche idea di dove possono essere gli alveari nella mia zona.
1: Questo loro...
0: No, devo chiederglielo, se vedo un'ape glielo chiedo,
1: ecco,
0: faccio prima, Nico, per favore, tu da dove vieni?
1: Esatto.
0: Comunque sono una meraviglia questi insetti, veramente.
1: Certo.
0: Una meraviglia.
2: Bene. Cioè, veramente adesso sentire un po' queste storie è veramente non interessante, ma di più, cavolo, perché
1: sì.
2: Beh, dopo un professionista come te, Gianni,
1: ma guarda,
2: è un prestigioso per questa radio, no Lili?
0: Prestigioso per la radio, ma anche per il tipo di
2: radio che informa veramente,
0: per il tipo di miele che fa lui, cioè quello assolutamente senza robe strane. Anch'io
2: io ho smesso a usare lo zucchero, sai, da quando uso il tuo miele, caro. Ma non è per farti pubblicità, però è la verità.
1: Ci sono tanti apicoltori, insomma, io sto parlando del mondo degli apicoltori, perciò.
2: Ma quelli sani, onesti, però.
0: E poi c'è l'industria.
2: Perché quando vedo in un supermercato un chilo di miele a 3,50 euro, capito?
0: È in offerta speciale,
1: c'è dell'ingiustizia.
0: Sì.
1: C'è dell'ingiustizia lì dentro.
0: Vabbè, credo bene.
1: C'è dell'ingiustizia.
2: Dopo, guarda, adesso manca.
0: Ci sentiamo.
2: E dopo
0: no, due secondi.
1: Okay, sì, ne parliamo, sì.
0: Va bene. Ciao. A dopo. Ciao.

0: Aspetta, perché io. Dai.
1: Ecco, ritorniamo in diretta. La Lini è andata a fare un'ispezione e siamo accorti che col temporale ha fatto un sacco di acqua dentro la sede. Vabbè, pazienza, adesso stiamo asciugando. Allora, prima di iniziare la trasmissione con il nostro Gianni Stoppa, voglio leggere questo messaggio che lo ha scritto Patrizia da Treviso. Allora, è una domanda che riguarda proprio il nostro Gianni Stoppa. Se posso permettermi, per quanto riguarda l'umidità in eccesso del miele di quest'anno, non è a caso. Infatti le api sanno che a fine mese Giove esce dalla costellazione del Cancro acqua ed entra in quella del Leone fuoco, che molto probabilmente farà asciugare quell'umidità eccessiva. Che ne pensa Gianni di queste mie considerazioni? Comunque complimenti a voi tutti e grazie. Cosa rispondi a Patrizia?
2: Sì, questo vale per il miele che non è ancora percolato. Difatti io ho lasciato indietro alcuni melari che non erano ancora percolati, nella speranza appunto che succedesse questo, insomma. Però il miele che ho percolato non è che cambia, cioè nel momento in cui ho chiuso il barattolo non ho più nessuna influenza su quella sostanza, anche perché il contenitore cera è proprio un qualche cosa che isola da tutto il resto del mondo, insomma, cioè quello che c'è dentro. Purtroppo la fase diciamo dell'umidità è corrisposta proprio da influenze che in quel momento portavano proprio questa grande quantità di acqua, e questo è successo. Questo è successo, non c'è niente da fare. Anche

0: dopo c'è, sono altre operazioni in realtà che possiamo fare anche in laboratorio, però a questo punto diventano molto sottili, cioè la smielatura che si fa nei giorni di calore fa sì che l'umidità sia l'umidità sia inferiore. Però qui possiamo scegliere tra due effetti, no? Tra l'effetto concentrazione e l'effetto cristallizzazione lenta o più veloce. La cristallizzazione lenta l'abbiamo nei giorni diciamo di luce, di aria, scusate, e mentre quella veloce abbiamo nei giorni di terra, perciò anche qui possiamo fare qualche operazione interessante. Per quanto riguarda le influenze maggiori, dobbiamo accettare quello che c'è, purtroppo.
1: Allora, dai tempo. Salve bella gente, namaste, buona trasmissione, grazie Mauro da Santa Claus e Bigovina, etero, un giorno fa la traduzione della canzone che avete messo, grazie, ciao Lili e Gianni e etero. Sai, questi sono queste canzoni, no, che tu senti in la cotta, sono tutte canzoni spirituali che per dirti, no, prego il grande spirito, che il grande spirito preservi la mia gente, che il grande spirito ci porti del buon cibo, ecco, è tutto così, caro Mauro, hai capito? C'è poco da... è tutta poi ripetitiva come senti, ma è sempre inneggiare al grande spirito, Stuncacila, Wankantanka, la Cianupa, sono più o meno le canzoni spirituali dei nativi riguardano questo. Magari qualche altra tribù chiama magari Stuncacila con un altro nome, ma sono sempre dirette a preghiere, ecco. È come noi preghiamo il Padre Nostro, l'Ave Maria, hai capito? Loro fanno lo stesso. Va bene, Gianni, ritorniamo a lui.
0: No, sai, che la preghiera delle api, anche le api pregano, no? L'Ave Maria.
1: E l'Ave Maria. è vero, tutto è possibile, hai capito? Perché sai, anche le api sono figlie quando è nata la terra, no? Anche loro avranno uno spirito, chissà dentro di loro cosa
0: ma sì, ma difatti volevo riallacciarmi un po' a quello che stavamo per dire alla fine dell'ora precedente. Cioè l'opportunità che abbiamo di questo contatto, del contatto con questo animale, è veramente qualcosa di fantastico. È un animale che è composto da altri animali, cioè l'alveare è un organismo composto da da diversi animali, e perciò è una cosa diversa da tutto il resto dei suoi simili, del regno animale, insomma, no?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto, mi senti Ettore?
1: Sì, ti sento.
2: Ciao, sono Alberto da Padova, ti ascolto volentieri sempre e buongiorno anche al tuo ospite.
1: Ascolta, Gianni Stoppa, lui è uno è importante Stoppa, per sì. La radio, sai. È qua.
2: Volevo chiedergli anche un'altra cosa a Gianni Stoppa. Ormai sembrano anche scomparsi, io vedo la sera e sto anche sulle zone abbastanza fuori città, sono scomparsi anche i pipistrelli, sono scomparsi anche quelli ormai. Abbiamo distrutto ormai sto paese.
1: Lo purtroppo. So.
2: Volevo chiedergli anche un'altra cosa per me, se può consigliarmi un tipo di miele da fare o colazione alla mattina oppure da mettere sulla frutta qualcosa. Sempre a livello che riguarda l'alimentazione. Ti
1: guarda
2: per
1: Alberto,
2: radio.
1: Io uso il miele di adesso
2: ti
1: per
2: togliere radio. Perché sto entrando su un posto di lavoro, ti
1: va bene,
2: per
1: ascoltami.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie per la tua domanda. Allora, io alla mattina mattina nel caffè o nel caffè latte uso il miele di Gianni. Però qua in radio, quando facciamo le nostre iniziative dei gas, ci sono comunque dei buoni mieli biologici, ecco, per non togliere niente agli altri, sai. Io comunque uso il miele di Gianni e l'ho trovato fantastico, ma ecco, ma non per togliere niente agli altri, che sia chiaro. Dunque il miele che ti posso consigliare, se tu vieni il sabato dalle 11 alle 18 qua al GAS in via Antoniana 66 Campo d'Arsego, ecco, toccherai con mano questa realtà, di più non ti posso dire. Poi per quanto riguarda i pipistrelli, me ne sono accorto anch'io, sai, adesso magari lo dirà anche Gianni, che sono scomparsi in parte. Cosa dici, Gianni?
0: Sì, allora, parlando del miele, l'apicoltore, diciamo, è una componente molto importante, d'accordo? Perché è come dire, prendiamo del latte, ecco, parliamo di latte, però se parliamo di un latte prodotto in una stalla dove le vacche non vedono altro che la mangiatoia e un tipo di allevamento intensivo che non le permette neanche di mettere il naso fuori, o a differenza di un latte che magari è prodotto da vacche che sono libere al pascolo, oppure hanno accesso anche a un paddock esterno, ecco che parliamo di due cose totalmente diverse, e lì dipende dall'allevatore. Questo vale anche per il miele. Perciò il miele, che miele posso consigliarti? Il miele di un apicoltore che lo abbia raccolto e abbia, diciamo, allevato le sue api con grande coscienza. Come fai a saperlo? Devi fargli delle domande. Gli apicoltori ce ne sono in Veneto, ne abbiamo migliaia, diverse, parecchie migliaia di apicoltori, penso che qui 4-5 mila apicoltori ci siano, è la regione con la maggior presenza di apicoltori rispetto a tutto il resto dell'Italia. Perciò l'apicoltore, fagli delle domande ben precise, no? Se alimenta le api, se le sposta, fa il nomadismo, ecco, questi sono parametri che ti possono dare già delle indicazioni, d'accordo? Ecco, se non le sposta, se non le alimenta artificialmente, non dà nessun supporto, già potresti pensare che il suo miele sia ottimo. Poi dopo, se ha le api all'interno della zona artigianale di un insediamento, insomma, anche no, ecco, perciò anche qui ci sono delle differenze. Però appunto, se le api riescono ad accedere a un pascolo decente, e se vengono allevate in modo decente, qualsiasi miele può essere utilizzato benissimo per lo scopo che ti serve. Poi dopo, all'interno di questi mieli puoi scegliere in funzione di certe caratteristiche. Ad esempio, chi ha la tendenza ad avere una glicemia abbastanza elevata, è bene magari che utilizzi un miele di acacia piuttosto che altri mieli, perché è un composto di due zuccheri, di glucosio e fruttosio. Il miele di acacia contiene pochissimo glucosio, molto fruttosio, e il glucosio e il fruttosio, diciamo, allenta assimilamento, ci viene assimilato lentamente, perciò non hai un picco glicemico elevato, ma è, diciamo, graduale. Viceversa, un miele cristallizzato ha un ti dà un picco glicemico immediato, ma qui dipende appunto dalle tue esigenze. Poi dopo c'è l'altro aspetto del colore del miele. Cioè, un miele scuro contiene più sali minerali che un miele chiaro. Questo è un altro parametro. Poi sarai tu a scegliere quello che ti può essere di più aiuto, quello che quello che vuoi avere, insomma. Ecco. Dal punto di vista energetico, diciamo, alla fine la quantità di energia è sempre quella che tu abbia assunto un cucchiaio di miele di acacia piuttosto che una melata. L'apporto energetico è uguale, cambia diciamo l'assimilamento, il modo in cui il corpo lo assimila, considerando appunto che uno ti porta anche in più molti sali minerali, l'altro non li ha.
1: Ecco, c'è una domanda per te, caro Gianni, che è interessante. Marco da Cittadella ci chiede: quando ci sono quelle file di 7-8 arnie, mi chiedo sempre, è una curiosità naturalmente, ma un'ape va solo dentro alla sua arnia o può andare anche nelle altre?
0: Qui poi dipende da quello si chiama apiario, quella fila che di 7-8 arnie che avete si chiama apiario. E qui c'è tutto un argomento da aprire. Diciamo, possiamo immaginare quell'apiario come un condominio, dove vivi a stretto contatto con diverse famiglie, diverse realtà vivono a stretto contatto, porta a porta, diciamo, ecco. Ognuno tiene chiusa la porta, diciamo, in modo accurato, perché vuole stare a casa sua, vuole stare tranquillo. Questo succede anche nell'alveare, negli alveari. Ecco, nei condomini poi sappiamo che possono esserci anche delle situazioni di attriti, e questo è inevitabile, no? Se ci sono questi attriti è inevitabile, perché la densità di popolazione all'interno di questi condomini scatena proprio delle situazioni a volte che si fa fatica a controllare. Nell'apiario anche lì succedono le stesse cose, solo che possiamo evitarlo, ad esempio, allontanando un alveare dall'altro, cioè invece di tenerli appiccicati, dare uno spazio maggiore in modo che ognuno abbia la propria intimità, la propria distanza. L'argomento che tu hai posto si chiama deriva. Può succedere, sì, che un'ape entra nell'apiario di un altro, specialmente diciamo gli alveari di testata, cioè quello da un lato e dall'altro. Perché può succedere che la fonte di nettare, magari, o di polline è molto lontana, e l'ape che torna arriva anche stanca e entra nel primo alveare che è più comodo. Siccome porta diciamo dell'abbondanza, porta del cibo, viene accettata. Oppure, non so, arriva il temporale o arriva la sera, stessa cosa. Ecco, gli alveari di testa sono quelli che ricevono principalmente la deriva. Ecco, può succedere, certo.
1: Poi mi rifaccio un po' ad alcune, sai, che hanno fatto diversi anni fa, no? Che erano anche belli quei cartoni animati dell'Ape Maya.
0: Molto diseducativo.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Pensa a te. Vabbè, poi mi spiegherai. Per esempio, mi ricordo alcuni fatti quando c'erano alcune vespe che tentavano di entrare negli alveari, no? Ma è una cosa un po' inventata così dai, diciamo, da chi poi formula questi soggetti, no, sui cartoni animati, oppure anche nella vita reale delle api ci sono le vespe che vogliono entrare magari nell'arnia per mangiare il miele, oppure non so, creare scompenso, ecco.
0: Allora,
1: cosa dici perché sono diseducativi? Cosa sì, hai notato?
0: Basta vedere il fuco fico, no? Nell'ape maia, il fuco fico che porta a casa bottino, robe, no, il fuco non porta niente, il fuco non fa nessun tipo di quei lavori che nell'ape maia, insomma, viene manifestato. Okay. La vespa, allora, la vespa nei confronti di un alveare non è un grande problema, non è un saccheggiatore. Tanto è vero, io ho visto molte volte qualche vespa all'interno dell'alveare, la lasciano stare, cioè proprio non viene neanche aggredita, perché porta via un po' di miele a volte, o anche altre sostanze, ma ne porta talmente poco che è, non è vantaggioso da parte loro, che ne so, sacrificare un'ape stessa per ammazzare quella vespa, insomma. A differenza ad esempio dei calabroni. I calabroni, proprio qualche giorno fa mi diceva mi dicevano appunto che hanno visto un calabrone catturare due api al volo e portarle via. In realtà non può un calabrone catturare due api. Ha visto che il calabrone si era avvinghiato contro queste api, e questo significa il contrario, nel senso che sono state due api che hanno aggredito il calabrone. Il calabrone cercava di avvinghiarsi per ammazzare le api, in realtà non ce la fa, perché se non le prende con le mandibole non ce la fa, e invece sono state le api che l'hanno cacciato. Ecco. Il calabrone è un predatore, per le api, perché tutti i calabroni, tutti i calabroni catturano, ci sono calabroni che catturano le api al volo, altri invece che devono posarsi. Ad esempio il calabrone, il nostro calabrone, quello che comunemente vediamo, o la vespa carabro, insomma, questa deve posarsi per catturare l'ape, non la cattura al volo, a differenza ad esempio della vespa velutina, che è un calabrone, la cattura al volo. Questa è la cattura al volo,
1: ecco. Ma sono... lo fa per mangiarsela?
0: Certo. Certo, perché i calabroni, anche le vespe, sono onnivori, mangiano di tutto, mangiano sia vegetali che animali, a differenza ad esempio che il calabrone mangia la parte, cattura l'ape viva, stacca una parte, c'è chi, secondo la tipologia di calabrone, si mangia il torace e testa, e chi invece si mangia l'addome, insomma dipende dal tipo di calabrone. Mentre la vespa, nonostante sia onnivora anche lei, mangia cadaveri, cioè non so, l'ape morta, ecco, la prende e la seziona e utilizza l'ape morta. Va bene, o non solo l'ape, ma anche altri insetti, anche una mosca, anche un ragno, insomma, in qualsiasi
1: stavo
0: cosa.
1: Pensavo alla mantide religiosa.
0: La mantide è un altro discorso, questo, insomma, lei mangia, diciamo, il maschio dopo l'accoppiamento, insomma.
1: Ma mangia anche altri insetti.
0: Mangia anche insetti, principalmente, insomma.
1: Perché ho visto, sì, mi fanno vedere magari alcuni documentari, ecco, sì. Che veramente. Tosta la
0: mattina. Insomma, si chiama catena alimentare.
1: Catena alimentare.
0: Noi a volte ci possiamo scandalizzare, ma funziona così.
1: Nella vita è così.
0: La vita è così. Ecco, pensa vita che è peggio.
1: Mia, vita mea, morte tua.
0: Sì, ecco. E questo succede anche tra gli esseri umani, anzi peggio, direi. Peggio perché lo fanno senza ragione.
1: Sì, vedi quello che è successo in Palestina, per dirti.
0: Ma sì, ma quello che anche tutto l'argomento che riguarda l'immigrazione è un qualche cosa che è come per le api, va bene? Allora, c'è una cosa che fanno, e questa è dovuta proprio all'attività umana principalmente, che si chiama saccheggio. Ci sono alveari che vanno a prendersi il miele di un altro alveare. magari si è indebolito, ci sono poche api, ci sono poche guardiane, queste entrano, ammazzano tutti e si portano via tutto il miele. Questo è causato proprio dalle modalità di allevamento, cioè il famoso condominio, va bene, è favorito. Poi dopo ci sono, ad esempio, altri atteggiamenti che innescano i saccheggi. Ad esempio, in questo periodo c'è scarsità di miele e muovere del miele, sì, non c'è nettare in giro, ce n'è poco, insomma, e adesso provocare delle perdite di miele o delle esposizioni a odore di miele agita le api e tendono a saccheggi. Perciò sempre un qualcosa indotto. Tornando all'argomento dell'immigrazione, ad esempio, perché la gente vuole venire qua? Perché vedono che noi abbiamo buttiamo via, cioè noi abbiamo un sacco di roba in più, cioè noi possiamo scegliere, eh? Cioè se io posso scegliere vuol dire che ho dell'abbondanza. Se io posso scegliere tra mangiare una mela e una pera, va bene, me lo posso permettere questa possibilità di scegliere. Ma prendiamo una persona di un paese africano dove non ha neanche la possibilità di avere o la mela o la pera, è certo che vuole venire qua, perché io ne avanzo una, dirà una sarà mia, no? Ecco, è questo il ragionamento. Perciò siamo noi che stimoliamo questa situazione, la provochiamo, non solo la provochiamo proprio.
1: Diego ci scrive: ciao Ettore e Dani, ho visto in un documentario su zone tropicali che un calabrone cercava di prendere le api e per la grande diversione che aveva, le api non riuscivano ad allontanarla finché iniziarono a ronzargli vicino, producendo molto calore, finché il calabrone morì. Anche qui il gruppo fa la forza. Ciao Diego.
0: Sì, ce l'ho anch'io un video che ho fatto io, l'ho visto anch'io sta roba qua, l'ho visto anche qui da noi, insomma.
1: Cioè le api
0: riescono a saltargli addosso in un certo numero e riescono a cuocerlo, ecco. Sì, sì.
1: È incredibile la natura, quanto che dobbiamo imparare. Va bene caro Dani, ma so che ho letto che vai anche alla Bionca, vero? Là cosa fai?
0: Lì teniamo tre corsi durante l'anno. Uno base che inizia a marzo, è praticamente sviluppato nel mese di marzo e lì questo è un corso base. E lì si danno le basi per iniziare a fare apicoltura. Poi dopo ci saranno altri tre incontri invece durante l'autunno, dove ci sarà una ripresa di quello che è stato fatto durante la primavera, uno sviluppo, perché le persone avranno fatto l'esperienza, una elaborazione delle esperienze, e dopo c'è un'altra serie di informazioni. Sono sei incontri. Dopo invece verso la metà dell'anno, più o meno a giugno, c'è invece un corso di approfondimento che è rivolto a quelle persone che hanno già almeno un anno di esperienza e sono in grado di approfondire certi argomenti in modo specifico, in modo che abbiano una autonomia maggiore. Poi dopo, verso la fine dell'anno, invece ne organizziamo uno sulla propoli. Anche questo è un corso teorico pratico, proprio su come si può in autonomia prodursi, cioè chi è l'apicoltore che ha raccoglie la propria propoli se la può trasformare e anche utilizzare. Anche il corso base, quello che facciamo a primavera e in autunno, è un corso teorico pratico, perché lì si fa la mattina in aula la parte teorica e poi si va nel pomeriggio si va in apiario. Cioè
1: Li porti nel tuo apiario?
0: Sì, li porto nei miei apiari, sì.
1: insomma ti sei fatto una squadra che ti seguono, sì. E per imparare insomma a diventare anche loro, come si dice, ah.
0: Diamo delle informazioni, poi ognuno seguirà
1: mi hai detto che sono andati a rubare alla Biologia,
0: esatto, sì, anche lì insomma sono andati veramente, c'è stato un vandalismo, hanno forzato la serratura della porta d'ingresso principale e hanno portato via degli oggetti insomma che sono essenziali per la loro vita, per la vita dell'associazione.
1: Anch'io ho fatto un corso alla Biolca. La Biolca, sapete, è un'associazione che fa anche una bella rivista e fa tantissime cose, che è a Battaglia Terme, insomma. Così, tra i quali uno dei maestri c'è anche il nostro Gianni Stoppa. Bene, adesso cosa, che argomento possiamo affrontare, caro Gianni? Ci stiamo avviando verso le ore 12.
0: Visto che abbiamo anche accennato all'argomento Biolca, ha un'esigenza la Biolca in questo momento, che è proprio quello di trovare una nuova sede. Sì, perché quel posto, nonostante sia un posto pubblico, perché è dentro, all'interno di una stazione ferroviaria, le richieste da parte delle ferrovie dello Stato sono sempre maggiori e onerose nei confronti di questa associazione che vive delle attività, insomma, che organizza, non ci sono altre entrate e questo diventa sempre più oneroso, perciò si sta cercando, si cerca una locazione che sia diciamo funzionale per le attività e anche dal punto di vista dell'investimento economico, che sia abbordabile, insomma, ecco. Il rischio è che se non si trova, una delle possibilità è che chiude i battenti, insomma, perché proprio diventa sempre più difficile la gestione.
1: Fanno veramente tante bellissime
0: iniziative. Sì, insomma, una storia di ultra trentennale, insomma, ecco, perciò, sì. Insomma,
1: poi fanno anche una rivista molto bella.
0: Sì, sono 25 anni che in quel posto, ed è un peccato.
1: Poi hanno un sacco di associati, no?
0: Ha una rete di utenti abbastanza elevata, insomma. Sì.
1: Buon restante mercoledì a tutti. Intanto complimenti per la trasmissione, veramente interessantissima. Ehi, come tutte quelle che fa Radio Roma 5, eh? Non ti sei firmato per... Ah no, Dorino Anali, ok. Volevo chiedervi se il gas era sabato 12 settembre o sabato 19 settembre, sperando sia anche al mattino, grazie mille, buona giornata. Allora, caro Dorino, il gas è sabato 12 dalle ore 11 alle 18, invece quello di sabato 19 è dalle ore 1, mi sembra, fino alle 18. Sì, noi anticipiamo di 2 ore rispetto al... perché sono un po' distinti i gas Padova e gas Treviso. Ecco, sabato 12 c'è il gas Treviso che inizierà alle ore 11 fino alle 18. Va bene, caro Dorino, ti ho passato l'informazione. Allora, mi dice abbassate il volume della musica, che mi sembra molto basso. Va bene, comunque l'ho fatto Davide. Bene, restiamo al nostro argomento, caro Gianni.
0: Allora, beh, restando sempre all'interno del rapporto, no, tra questo animale e l'essere umano, che generalmente è collocato solo da un punto di vista di questa sostanza interessante che raccoglie, è il miele. Ecco, vorrei sempre ricordare che il miele non è un alimento che le api fanno per l'essere umano, ma è l'alimento che le api raccolgono per loro stesse, come il latte non è l'alimento per l'essere umano, ma la mucca, la vacca lo fa per il vitello, la pecora per l'agnello e anche la capra, insomma, ecco. Noi siamo in grado di utilizzare queste sostanze perché abbiamo capito certi meccanismi. Abbiamo capito che se la mucca, una volta che ha generato un vitello, la vacca, una volta che ha generato un vitello, continua a mungerla, lei continua a produrre latte. Ecco, lo stesso vale per le api. Le api non avrebbero la necessità di produrre quintali di miele, assolutamente. Le loro scorte sono veramente limitate rispetto a quello che noi raccogliamo come apicoltori, perché a loro per trascorrere l'inverno basta qualche chilo di miele, veramente qualche chilo. Ne raccolgono tanto, molto di più di quello che serve a loro, perché qui c'è una storia che viene da molto lontano, cioè da 100 milioni di anni. E cosa è successo in questi 100 milioni di anni? Di tutto e di più. Probabilmente momenti in cui ci sono state delle grandi carenze di miele, cioè stagioni magari invernali che si sono protratte molto a lungo, oppure stagioni primaverile estive che sono durate veramente poco. Ecco che chi aveva fatto più scorte, cioè chi ha la tendenza di fare più scorte, e questo è un qualche cosa che l'animale apprende, cioè quando parlo di animale non sto parlando della singola ape, ma sto parlando dell'alveare. Questi animali, gli alveari imparano delle cose e non vengono dimenticate. È logico che chi magari ha incamerato più miele e poi è arrivata una crisi, magari un inverno lunghissimo o una primavera estate cortissima, e aveva le scorte e sopravvissuto, gli altri sono morti. Ecco che l'anno successivo, alla ripresa, cioè chi è rimasto continuerà a fare le stesse cose, cioè accumulare tanto miele. E questo, diciamo, è uno degli atteggiamenti che ha salvato le api sicuramente. Noi esseri umani abbiamo capito questa loro tendenza di fare molti più scorte di quello che a loro serve. In natura, se immaginiamo un alveare all'interno di un tronco di un albero, lo spazio è ben codificato e limitato, perciò una volta che ha riempito gli spazi sono pieni e per forza si devono fermare. Però, ripeto, ne hanno raccolto molto di più di quello che a loro serve. Mentre cosa facciamo con l'allevamento artificiale? Mettiamo a disposizione delle cavità che si chiamano arnie, e sono tutte uguali, insomma sono omologate, non sono tutte uguali, la capienza è quella lì, e dopo, siccome noi abbiamo capito che le loro scorte le portano verso la parte alta dell'alveare, nella parte alta sistemano il miele che è molto pesante, perciò lo ancorano al soffitto, diciamo, dei quelli che noi chiamiamo telaini, no? Il favo è attaccato dentro questa struttura di legno, immaginate una cornice di legno. La cera è attaccata a questa cornice e il miele viene viene stoccato nella parte alta di questa cornice, di questo favo, di questo telaino. Ecco, perché essendo molto ma estremamente pesante, questo miele, se fosse stoccato nella parte bassa, potrebbe tirare giù il favo, rompere il favo, mentre nella parte alta è ancorato solidamente alla struttura di legno, perciò non grava diciamo sulla parte bassa del favo. Ecco, questo meccanismo che è stato notato dall'uomo viene amplificato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se la mia arnia ha una certa dimensione, aggiungo un altro pesto nella parte alta, e a questo punto le api vedono che nella parte alta c'è ancora spazio e per loro istinto portano dentro un sacco di miele, cioè riempiono tutto quello spazio vuoto che hanno a disposizione. Perciò potrebbe essere un melario, due melari, tre melari. Una volta si arrivava anche in una stagione a 4-5 melari. Questo significa che un'arnia, un alveare, poteva produrre anche 70 kg di miele, 70-75 kg di miele, ed è una cosa veramente assurda, insomma, oggi che ne produciamo molto meno, insomma, ecco. E ci contendiamo magari di, nei casi migliori, di due melari, che sono già più di 30 kg di miele, ecco. Ecco, e questo dobbiamo tenerlo presente, insomma. Non è che va a discapito della qualità, perché ripeto, dipende proprio dalla quantità di spazio che hanno a disposizione. È logico che lo spazio le condiziona a vari fattori, cioè potrebbero trovare anche delle fonti che secondo loro sono adatte a riempire il melario, magari non sono conformi. Questo potrebbe essere una fonte di inganno, una fonte magari che ha una sostanza di origine degli scarti industriali che le api potrebbero conferire all'interno dell'alveare, perché secondo loro è una sostanza che ha delle caratteristiche che si avvicinano al miele. Questo non vuol dire che le api sono sciocche, vuol dire che cadono nell'inganno dell'antropizzazione, insomma, e questo lo possiamo questo è documentato abbastanza bene, insomma.
1: Ecco, un po' di domande, caro Gianni. Le api, e dopo mi rispondi.
0: Sì.
1: Le api parlano tra loro senza usare la voce, usano danze precise, profumi e vibrazioni. Danza circolare indica che il cibo è molto vicino all'alveare, entro 25 metri. Danza dell'addome a 8 indica che la fonte di cibo è lontana, i movimenti mostrano la direzione del sole e la distanza esatta. Feromoni sono messaggi chimici che guidano la regina e l'intera famiglia. Cosa mi puoi dire? Vuoi che te le...
0: Allora, è molto più complessa il linguaggio, eh? È molto più complesso. Lì, diciamo, è proprio una semplificazione a spanne. Quello che ha allora il primo che ha documentato e studiato la comunicazione visiva, che è la danza che hai descritto, è Carl von Frisch, che era un studioso, un entomologo austriaco, e nel 1923 appunto ha studiato, ha filmato anche questa danza, e c'è un documento ben preciso, questo filmato si vede ancora, è ancora disponibile, dove lui appunto descrive questo atteggiamento e dice che la danza circolare, insomma, indica una presenza di cibo a 90 metri in realtà. Cioè, questo significa che l'ape ha questa informazione e nel momento in cui esce sa che cosa trova, perché durante la danza la danzatrice non ha solo comunicato che la fonte è lì attorno, ma ha anche somministrato una piccola quantità di quella sostanza che lei ha trovato. Perciò la nostra ape, che ha ricevuto l'informazione, esce e sa benissimo, conosce il profumo di quella sostanza. Perciò effettua un giro sopra l'alveare, ruota sopra l'alveare e si dirige in modo preciso verso quella fonte, perché a 90 metri sente l'odore, cioè va precisa verso quella fonte. Poi la danza cambia, perché potrebbe essere oltre i 90 metri. E Karl von Frisch dice che appunto in quella vibrazione, no, nel momento in cui percorre questo cerchio, e l'ape in realtà non è un cerchio, anche il precedente, no, ma è traccia un cerchio e poi lo percorre a metà, è come tagliare una mela, diciamo, a metà, ecco. Nel secondo caso, se la distanza è maggiore dei 90 metri, quando taglia il cerchio a metà lo fa muovendo l'addome, e la vibrazione anche questa dà delle informazioni, secondo Karl von Frisch e secondo l'esperienza che lui ha fatto. Più la frequenza è elevata, più la fonte di approvvigionamento è vicina. E che qui abbiamo un altro dato. E poi dopo c'è la direzione, perché precedentemente abbiamo detto che a 90 metri lei compie un cerchio, un gira intorno all'alveare e poi si dirige direttamente alla fonte, mentre nel secondo caso la fonte potrebbe essere anche a 200 metri di distanza, però potrebbe essere da tutte le parti, insomma, no? Perciò quando diciamo percorre quel diametro, che taglia quel diametro, lo fa, se è dal basso verso l'alto la fonte è in direzione del sole, se lo fa dall'alto verso il basso è in direzione opposta, oppure può essere a destra o a sinistra rispetto a destra o a ovest rispetto al sole, ecco, oppure in una fase intermedia, ecco, l'angolo che viene tracciato viene calcolato dall'ape riferimento al sole, e anche lì questa è un'indicazione e si dirige. Ma questo è rimasto fermo, diciamo, questa conoscenza è rimasta ferma fino ai giorni d'oggi, a pochi anni fa, quando un altro ricercatore molto importante nel mondo delle api, che si chiama Junger Taus, lui è un tedesco, ha realizzato anche un altro trattato molto interessante che si chiama Il ronzio delle api. Questo lo consiglio a tutti gli apicoltori, ma anche no, perché è anche gradevole, piacevole da leggere, insomma, magari chi si occupa di ambiente o cose del genere, insomma, è gradevole, dà delle informazioni molto interessanti. Ecco, lui ha approfondito l'argomento della comunicazione e secondo lui c'è qualcosa che ci sfugge, insomma, era troppo semplice dire che la soluzione, la risposta era quella che ha formulato Karl von Frisch, e ha iniziato ad approfondire l'argomento ricercando, e difatti ha trovato che non è così semplice come la descriviamo, come è stata descritta. È molto più complessa, ma veramente complessa, e noi non riusciremo mai a copiare, a organizzarci come l'ape organizza, diciamo, questa sua capacità di ricerca. E lui spiega anche, dà una spiegazione a questa modalità di ricerca che a volte l'essere umano mette in atto per comodità, no? E inizia proprio il suo libro raccontando una storiella, una barzelletta, insomma, e dice: è successo questo, succede questo nel mondo degli umani, nel mondo della ricerca. Succede questo, e lui dice: c'è un tipo che gira sotto a un lampione e guarda per terra, e sono secondi o minuti?
1: No, tre minuti.
0: Tre minuti, cioè, ok.
1: Dobbiamo sì. Puoi annunciare che ci sei anche domenica, no?
0: Sì, domenica ci sono, sì, sì, ci siamo dalle 18 alle 21.
1: Ecco, sì. Troverete ancora Gianni Soppa dalle 18 alle 21 domenica. Mancano pochi minuti alle 12, è già arrivato Gennaro Muscari. E intanto io vi saluto, io ci sono mercoledì 16, Gianni Soppa è qua domenica dalle 18 alle 21, e un caro saluto a tutti, e adesso sì, perché mancano proprio...
0: Ciao!
1: Ecco, la Lili sta lavorando dall'altra parte, e vi saluto io per la Lili, va bene? Buongiorno a tutti! Sì, perché mi dovevo andare via un quarto d'ora prima.
0: Ah, te dovevi andare via. E puoi dirlo.
1: Devo andare pure qua.
0: E puoi dirlo.
3: Ciao Gianni.
0: Ciao
1: Denaro.
3: Bene, ciao Vettore.
1: Ciao, manca un minuto e 26 alla pubblicità.
3: Digli che non c'è più miele.
0: Non ne ho in macchina, ma c'è di là il miele, c'è quello nuovo?
4: Sì, immagino che ci sia, è in container.
0: Non ce l'ho in macchina.
1: Prenditi la cuffia.
0: Mandami un messaggio t'altra volta. Mandami un messaggio, te lo porto su. No, se mi mandi un messaggio te lo porto il miele, no?
3: Sì.
1: Ok, l'ho chiuso io.
4: Scusatemi, incontro a te. Ma ci sono gli
0: La prossima volta, se sai che ci sei.
3: Vabbè, ti porto su.

0: Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto, buongiorno, buon fresco stamattina, buon fresco al mio amico Gianni Stoppa, a Ettore che si ferma con noi e al nostro Fabio, buongiorno anche ai nostri ascoltatori, giornata decisamente fresca.
1: Certo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Finalmente si respira un po'.
0: Sì, veramente, si respira. Dovrebbe durare, da quello che ho visto il meteo, dovrebbe continuare anche fino a domani sto tempo,
1: sì,
0: qua.
1: Sì, beh, dopo speriamo che
0: la temperatura non sarà più su, sì, il 35 gradi, speriamo.
2: Speriamo, caro, non ho mai sofferto tanto come quest'anno.
0: Ah, veramente, io che non temo il caldo, quest'anno l'ho temuto parecchio anch'io.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: a tutti di nuovo, e abbiamo con noi stamattina che avrà la parola fra un po' il nostro amico Gianni. Prima leggo le iniziative della radio e insieme abbiamo anche, che rimane qua, il nostro Ettore
2: e Fabio.
0: E Fabio, Fabio, sì, infatti l'avevo già nominato subito. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare il 5 per 1000 da parte vostra? Alla radio, a Radio Gamma 5, il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Prendete carta e penna, per favore. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto il numero, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC, credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo trovate nel vostro sito, oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, GAS Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, GAS dei Resistenti, se ritaca a lei. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole, possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5 e come sempre nuove liste del gas, biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. PS, presente le storiche patate di Rozzo. Poi, GAS Associazione Franco Carraro 76, GAS Resistenti, sabato 12 settembre dalle ore 11 alle ore 18. Prenotazione

incostituzionale disegno di legge 978 del 2023. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale, proposto dalla senatrice avvocato di Trissino della Lega Erika Stefani e sostenuta dal senatore avvocato vice ministro della giustizia padovana della Lega Andrea Ostellari. Alfredo Belluco, Padova, presidente Veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Il numero del nostro Alfredo per prenotarsi è 346 3614 469. Allora, il numero del nostro Alfredo, che comunque lo trovate domani qui in trasmissione dalle 10 alle 12, 346 361 4469. Difendiamo i nostri diritti della nostra casa, la Costituzione. Partecipa e fai sentire la tua voce. Ecco, mi raccomando, chi è in zona o chi vuole partecipare a Trissino Vicenza, c'è sabato 12 settembre dalle ore 12, dalle ore 10 alle ore 11. Lunedì 14 settembre. 14 settembre ore 21, tutti a Trissino, Vicenza, davanti al comune, piazza 25 aprile, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978-2023 che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene del presunto debitore, compresa la prima casa, e con lo scudo penale. Scusatemi, ma è scritto a mano, faccio un po' fatica a capire. Non mancate. Allora, il numero di Alfredo è il 346 3614 469. Allora, Alfredo Belluco, presidente Veneto, vicepresidente Sacra Casa Sacra Famiglia, ecco, tutti a Trissino. Poi Radio Gamma 5 Super Giornata, domenica 20 settembre ore 12 e 15 in sede radio, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il Sarveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo per la serie compra sano, compra beo, non cascare nel traneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema, e alla grigliata la meglio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli dolci, acqua, vino e caffè, insalata e fagioli, poi dolci, acqua, vino e caffè, euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Allora, ripeto il numero di Luca, 329 0038 988. Poi Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino di Casa Vallorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide. Ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni 329 0038 988, ripeto 329 0038 988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio di Casa Vallorc chiami direttamente Franca per la prenotazione.

0: prenotazione franca 349-0946-001. Ripeto il numero di franca 349-0946-001. Poi, azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria a Maserà di Piave, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia al 392-5285-066. Poi, anche quest'anno il Comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Per prenotazioni entro il 30 settembre 2026, per cui avete un po' di giorni ancora, tutte le informazioni e le modalità di prenotazioni sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99 845 049 92 99 845. A Campodarsego gli alberi li piantano, a Padova li tagliano. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento sulla difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con SPID o CIE, www.difesanonviolenta.org. Cerco appartamento o una casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente. Se qualcuno può darmi una mano, chiamare Alfonso al 349-5855-160. Affermato laboratorio artigiano di manifattura plastica e metalli nobili, cerca personale per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una nuova realtà familiare e a misura d'uomo. Telefono 049 7102 04, chiedere di Enrico o Paolo. E con questo ho concluso, adesso la parola ai miei ospiti nonché amici. Buongiorno di nuovo a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Dai.
2: Inizia pure, caro.
0: Che novità ci porti, Gianni?
2: Novità con questo secco, questo caldo, le tue api come stanno?
1: Beh, insomma, hanno faticato anche loro, insomma, hanno veramente faticato tanto.
0: Creature.
1: Si vede un po' dai risultati, insomma. Siamo alla fine della stagione produttiva e ormai anche chi ha prolungato al massimo, insomma, la raccolta sta finendo, sta togliendo gli ultimi melari dagli apiari, perché in effetti le api si sono prodigate fino a tardi, insomma, stanno ancora in qualche caso importando del miele e diciamo che è quasi anomalo, ecco, è quasi anomalo. Perciò insomma abbiamo già i primi, un ventaglio insomma di come è andata la stagione a livello generale.
2: È vero, poi a livello generale.
1: A livello generale, sì. C'è diciamo una inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, no? Dove le produzioni erano, c'erano buone produzioni a macchia di leopardo, oggi invece si è rovesciata la situazione, diciamo che le produzioni a livello generale sono state interessanti, buone, non a livelli di qualche decina di anni fa, però diciamo che la tendenza si è rovesciata, cioè voglio dire che la mancanza di produzione è stata macchia di leopardo questa volta.
2: Scusa, sono anche curioso, però magari i nostri ascoltatori gli interessa anche sapere, ma ci sono zone in cui si produce più miele oppure, come hai detto te, a macchie del leopardo, diciamo a macchie di leopardo perché? Perché ci sono zone che hanno più fiori, più umidità, più c'è qualcosa che distingue queste zone, caro Gianni?
1: Allora, da quello che ho visto, da quello che ho notato, insomma, è le zone di media collina, che sono sempre state diciamo le zone più critiche. La zona di media collina è una zona dal punto di vista apistico poco interessante e poco proprio proprio poco favorevole alla produzione del miele, per una questione proprio di presenza di flora apistica, che non è non siamo né in montagna né in pianura, e in questa zona le fioriture sono ridotte, anzi diciamo che sono localizzate in un periodo particolare della stagione che non è rivolta alla produzione, nel senso che quello che abbiamo a disposizione è più che altro ciò che serve alle api per uscire dall'inverno e riformare l'organismo alveare. Perciò non è adatta alla produzione, è adatta diciamo a uno sviluppo a volte anche precoce, e dopo mancano le fioriture dovute alla produzione, e se pretendiamo una produzione da parte delle api si inverte la questione, cioè vanno in carenza e rischiano addirittura di soffrire carenze dopo per quanto riguarda l'inverno. Perciò la media collina ha sempre avuto questo problema qui, e ho visto anche quest'anno insomma zone del Friuli, zone dell'Appennino insomma particolari, dove c'è proprio carenza, dove non c'è stata produzione, e con sofferenza proprio anche da parte delle api in mancanza di scorte, hanno poche scorte. A differenza invece che ho visto in zone di montagna, in valli alpine, dove invece gli apicoltori sono contenti insomma di come è andata. Ho un'amica che ha installato, lei lavora con gli animali e organizza dei campi estivi, in questo momento sul Monte Grappa, ha installato un alveare e non ha un grammo di miele, cioè ha portato su questo alveare a maggio, in un periodo che doveva esserci proprio l'esplosione massima delle fioriture, e in questo momento sono senza cibo, non hanno un grammo di miele dentro, e quello che trovano è sufficiente proprio per la sopravvivenza giornaliera. Questo è stato dovuto alla siccità, ecco, la poca piovosità della stagione. Insomma, l'abbiamo visto anche quando siamo saliti a Campofontana, insomma, no? Ecco, lì l'ambiente più o meno è quello, no? E abbiamo visto proprio delle arsure impressionanti, insomma, veramente, cioè i prati bruciati, come diceva Elio, non li ho mai visti, insomma, sono nato qui e non ho mai visto i prati bruciati in questo modo. Ma... insomma, veramente impressionante la cosa.
0: Sì.
2: È stata tremenda, è stato, cioè, voglio dire, quel caldo quest'anno è stato tremendo, inutile dircelo, dai. Sì. E per forza anche la montagna, i fiori e ne ha tirati.
1: Sì, quando negli anni scorsi, ad esempio, chi aveva le api in montagna era contento. Fino all'anno scorso, in modo abbastanza generale, era contento di quello che raccoglieva. Quest'anno invece no, certe zone, appunto, come il Grappa e abbiamo visto anche lì la Lessinia, ci sono stati dei grossi problemi, mentre le valli alpine, ho amici anche su nelle valli alpine, sono contenti, insomma, bene o male qualcosa hanno fatto, perché probabilmente qualche precipitazione c'è stata, insomma, ecco, questo ha contribuito. Certo, io ho visto che non c'era questo tipo di siccità, ecco, i prati non erano bruciati.
2: Per esempio, tu hai amici in Carnia?
1: In Carnia, sì.
2: E io, per esempio, ricordi da militare, in Carnia, per esempio, nella zona di Sauris, famoso per il prosciutto crudo, no? E lo speck, là ci sono vallate di rododendri. Li conosci, no?
1: Sì, sì.
2: È un fiore che le api ci danno.
1: Ma scherzi, certamente sì. Il rododendro è una delle fioriture che è molto amata dalle api, insomma.
2: Ed è un miele buono.
1: Sì, producono. Sì, sì.
0: Ed è anche un bel fiore. Il rododendro.
1: Producono un ottimo miele, produce un ottimo miele il rododendro, insomma, il nostro rododendro. Poi dopo ce n'è uno in Turchia che è tossico.
2: Ecco,
1: sì. È un'altra tipologia, non è quello nostro. Il nostro è veramente eccezionale.
2: Ma è rosso quel miele là?
1: È scurino, sì. È scurino, sì.
2: Tanto per far capire ai nostri ascoltatori, dai.
1: Certo, sì, va bene, dopo il colore del miele. Ad esempio, quello che sto
2: lavorando
1: in questo momento è tutto scuro. Eccetto quello primaverile, ma il resto è tutto scuro, insomma.
2: Ma scusa, ci sono i meli che sanno da fumo, perché?
1: Sanno da fumo perché?
0: Fumo?
1: Sì,
2: sì, da fumo.
1: Perché gli apicoltori usano un sacco di fumo per allontanare le api, e il miele è altamente igroscopico e assorbe qualsiasi odore, qualsiasi sostanza, bisogna stare attenti.
2: Ci sono informazioni che
1: sì, sì, c'è. Quando si esagera con il fumo, non è cosa buona. Insomma.
2: Una cosa, poi adesso il nostro Gianni Stoppa, sabato, se venite al gas, ha portato il.
1: Sì, adesso ho portato della propoli composta, è un miscuglio. Con miele, propoli, echinacea e timo, questo è.
2: E spiega cosa serve, che è importante.
1: È un grosso aiuto nei momenti in cui ci sono, diciamo, le difese immunitarie che si abbassano, sono influenze, raffreddori, tosse, eccetera, eccetera. Insomma, ecco, questo abbiamo visto che è un ottimo aiuto, insomma, è un grande aiuto. Comunque, tornando all'aspetto, insomma, del produttivo, c'è un'altra cosa che quest'anno si è manifestata in modo anche preponderante, che è un'elevata umidità del miele, cioè le api non sono riuscite ad asciugare il miele. Di solito lo riescono, diciamo, ad asciugarlo una media, diciamo, del 18% in giù di acqua contenuta nel miele. Ecco, quest'anno non ce l'hanno fatta e abbiamo mieli che superano il 20% di umidità.
2: E questo cosa comporta?
1: Questo comporta il rischio di fermentazioni. il rischio di fermentazione, cioè il miele cambia di stato, non è nocivo, ma i sapori si modificano, i profumi si modificano. Non è un qualche cosa di dannoso per la salute. È come dire, non so, il vino che si trasforma in aceto non è dannoso, no? Utilizziamo l'aceto per fare delle preparazioni, ecco.
2: E consiglio di tenerlo in frigo una volta aperto?
1: No, no, questo deve, l'apicoltore non lo può commercializzare in questo, con questa umidità, perché altrimenti veramente rischia poi dopo di trovare poca soddisfazione dal punto di vista del consumatore. No, no, questo va evitato, insomma, la commercializzazione del miele umido. E lì poi dopo ci sono dei sistemi. Il problema è che è umido sotto l'opercolo, cioè le api lo hanno chiuso con la grande umidità, perciò non si può agire prima. Se, diciamo, fosse non opercolato, si può agire prima con dei sistemi, facendo circolare aria secca, ma qui invece purtroppo bisogna intervenire dopo. Ci sono delle attrezzature che riescono a togliere l'umidità del miele. Sono operazioni delicate, perché in certi casi il miele viene maltrattato, perciò non è perché il deumidificatore risolve il problema. Non è così semplice la cosa, insomma. Purtroppo quest'anno c'è questa situazione manifestata da più parti, sì. Ecco, dopo ognuno ci penserà a modo suo, insomma, come risolvere la cosa, insomma.
2: Ma c'è un agente chimico, scusa se è una domanda stupida, non credo che un apicoltore serio metta dentro delle sostanze per mantenere il miele.
1: No, è impossibile.
2: È impossibile.
1: No, non c'è bisogno. Per fermare la fermentazione c'è solo la pastorizzazione. Cioè, hai un vantaggio da una parte e perdi le proprietà dall'altra, insomma, non è sempre un problema, insomma, no? Cioè, risolviamo un problema da un certo punto di vista e ne creiamo uno nuovo. È un po' come quello che sta succedendo ai giorni d'oggi dal punto di vista della salute, no? Ti propongono i vaccini che non risolve niente, anzi che magari ti crea dei problemi
0: e tanti e doppi,
1: no? Tipo, non so, quelli nei confronti delle malattie esantomatiche, no? Che non è mai morto nessuno. Io, insomma, da ragazzino le ho viste tutte, ma non ho mai visto morire un compagno di scuola di rosolia
0: o di morbillo,
1: insomma, ecco, d'accordo, ecco. E adesso saltano fuori invece che quei vaccini poi a lungo andare favoriscono altre patologie.
0: No, assolutamente,
1: perciò
0: anzi,
1: risolviamo
0: anche peggio.
1: Magari il problema, sì, sul miele, no? Evitiamo la pastorizzazione, però lo degradiamo denaturiamo da un altro punto di vista. Insomma, sì, bisogna stare attenti ad agire quando si va ad agire, no? in certi equilibri, insomma, bisogna stare molto attenti.
0: Ma loro sanno benissimo che cosa fanno, quelli che ci propongono i vaccini contro il morbillo, contro la pertosse e tutte quelle cose lì.
1: Ma ormai veramente in questo periodo sta emergendo di tutto e di più. Ecco, io non so chi ha in mano chi governa, insomma, no? Se non fa finta di nulla, si sente protetto dai padroni che lo comandano, perché è così, insomma, alla fine, no?
0: Certo.
1: Perciò ha più paura dei padroni che dei cittadini ai quali dovrebbero rendere conto, no? Perché se sono là dovrebbero rendere conto a qualcuno. Ecco, questo sono domande che mi stavo facendo, insomma. Quando è che la gente si sveglia? No.
0: Anzi, è peggio, sempre peggio.
1: Sempre peggio. Allora va bene così. Allora diciamo che va bene così, no?
2: Non so se hai visto lunedì mattina che po' di scie chimiche che c'era nell'aria.
1: Ecco, anche questo. Allora, fino a ieri eravamo tutti complottisti, no? Adesso ci sono documenti che ammettono, no? che anche il nostro governo ha accettato queste operazioni, ma non da ieri, insomma, no, da 30 anni fa, insomma,
2: che hanno progettato queste cose.
1: Appunto. Eppure ancora si continua, nessuno dice nulla, siamo sempre proni, no? a chi comanda, a chi governa il mondo, chi vuole governare il mondo della finanza, è tutto lì alla fine.
0: Esatto.
2: Ecco. Sì, caro,
0: tutto da tutto, e dalle case farmaceutiche,
1: tutto.
0: Sono tutti legati con la politica in un modo o nell'altro.
1: Tutto, ma il mondo dell'alimentazione,
0: sì,
1: no? Tutto quanto.
0: Anche quello, sì, sì, sì.
1: E adesso salterà fuori l'altro bubone, che sarà quello dell'acqua, no? Ecco, altra arma che verrà utilizzata, cioè altra sostanza che verrà utilizzata come arma, no?
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Insomma.
2: Anche per portarla, adesso è pubblica, da portarla privata, e dopo vedrai che faranno cartello.
1: Non è proprio così, non
2: e
1: è
2: aumenterà
1: tanto,
2: in maniera indiscriminata.
1: Non è tanto pubblica, è una via di mezzo.
2: È una via di mezzo. Sì, perché ho pagato io l'altro giorno 140 euro di acqua. Vabbè,
1: sì,
2: mesi estivi, ti fai qualche doccia in più, ma cavolo, per dirti, no?
1: Sì, sì, guarda, è veramente. Però, insomma, ripeto, finché stiamo zitti e finché ci va tutto bene, continuano così.
0: Vabbè, certo.
1: Va bene, dai.
2: C'è un messaggio lì?
0: Sì, c'è qualche messaggio.
2: Il tuo amico?
0: Sì, mio amico. Ciao amici, felici e giulivi. È bello avere amici che sono contenti come voi, ma io conosco il motivo: che siete contenti, avete la tessera del Milan a C in tasca. Adamo. No, guarda, io non ho la tessera del Milan, però diciamo che ci può anche stare ogni tanto di perdere con quel branco di cose che si chiama Real Madrid. Vabbè.
2: Non meritava di perdere
0: assolutamente.
2: Di perdere. Ieri ho visto io la partita, due maglie della difesa, ma non meritava di perdere. Ma
0: diciamo la parte di Bar Sport. Allora, buongiorno. Il miele alpino mugo con la parte di pianta all'interno o all'eucalipto hanno proprietà migliori per aiutarci con i problemi di salute invernali da raffreddamento? Grazie, Luca.
1: Allora, qui bisogna capire un po' come è stato preparato questa cosa.
0: Ah, ecco, sì.
1: Sì, è la preparazione, perché come dice l'ascoltatore, con parti di pianta, insomma, ecco. Se c'è la parte di pianta, anche qua ci sono diverse cose da stare attenti. Perché si usa il miele come estrattore, cioè come solvente. Noi sappiamo che alcune proprietà di piante possiamo estrarre delle sostanze con diversi solventi, con l'acqua, con l'alcol, con l'olio, no? Ecco. Il miele è uno di questi. Come dicevo prima, un miele che ha un'umidità, ad esempio, non so, del 18%, che è il limite dopo il quale potrebbe manifestarsi la fermentazione, Se metto le parti di pianta che è verde ancora e contiene un sacco di acqua, e attraverso questa acqua poi estraggo anche il principio che mi interessa, la sostanza che mi interessa, vado ad aumentare l'umidità dal miele stesso. Allora, le proprietà ci sono, ecco. Ad esempio il pino mugo è un diluente, ad esempio, dei catarri. Cioè, se io ho del catarro che non riesco a risolvere in suo modo con un preparato a base di miele e pino mugo, veramente è come sciogliere, non so, che ne so, lo zucchero nell'acqua proprio, ecco, questa è l'idea, ecco. È un solvente proprio dei catarri. L'eucalipto non lo conosco, non l'ho mai fatto questo. Quello del pino mugo sì, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per me, perché appunto ha una criticità troppo elevata, e non l'ho mai proposto, insomma, proprio certo. Per questioni che se aumenta l'umidità poi va conservato in frigorifero e certo, insomma. Ecco, diversamente invece è se hanno messo dentro delle essenze. E allora lì entriamo in altri argomenti che non voglio affrontare, cioè nel miele ho messo, non so, olio essenziale di pino mugo, di eucalipto, questa è tutta un'altra questione, tutta un'altra faccenda.
0: Oddio, forse hai ragione.
1: Sì, sì, no, qui a proposte di questo tipo starei bene attento, insomma.
0: Poi, trasmissione interessante, Marino si sente, peccato che in sottofondo si sentono continuazioni dei rumori di diverso tipo, non so dove sia Marino e cosa sta facendo. Comunque ti sei sbagliato, è Gianni questa mattina, abbiamo Gianni Stoppa, Marino sì. Era la settimana scorsa. Comunque non so, non mi ha mandato messaggi nessuno che si sente male e che non si sente bene, insomma, c'è stato parecchio vento, si può anche mettere in conto.
1: Perché abbiamo i microfoni troppo sensibili, sì.
0: Ah, probabilmente. E questo qua era un messaggio per il nostro Ettore. Mi sono informato, però è arrivato dopo le 10. Mi sono informato, quando gli indiani attaccavano, girando intorno come stupidi, ed erano bersaglio facile. Ma questo non è assolutamente vero, è stato tutto creato dal cinema USA, vero, c'è solo il genocidio di milioni di persone coi modi più disumani e civili, resteranno sempre un popolo fiero. Beh, su questo sono d'accordo, sono d'accordo, perché per carità, se con i film di quando ero anche ragazzina, io che ci imbottivano, arrivano i nostri, era una cosa orribile, sarà perché avevo avuto anch'io sugli indiani altre indicazioni. Sono stata fortunata anche ad avere questo tipo di informazioni completamente diverse.
1: Beh, insomma, la storia l'ha sempre scritta il vincitore, no? Sempre. Cioè chi ha avuto la meglio, no? Perciò scrive sempre a proprio favore, no?
0: Sì, sì, sì. Comunque, ecco, vedete che erano già da quel tempo, erano pronti a diventare i padroni del mondo.
1: Già, questo è il problema.
0: Sì, che sta durando ancora.
1: Ancora, sì.
0: Perché finché trovano gente, loro poverini hanno tentato di difendersi in tutti i modi. Ma noi che abbiamo le informazioni, che abbiamo internet, che abbiamo tutto, che ancora abbassiamo la testa di fronte a queste cose,
1: aspettiamo a vedere se l'unica cosa che può succedere è che collassi quel sistema lì, l'unica cosa che può succedere. E come è successo, insomma, in altre storie, no?
0: Sì, sì,
1: grandi,
0: sì.
1: Grandi potenze, e a un certo punto sono collassate, sono sparite, ecco.
0: C'è un'aria strana in giro, comunque,
1: Staremo a vedere.
0: Anche in Europa
1: staremo a vedere.
0: Allora, ecco, questo qua è interessante. Luca ci chiede: si sente bene, potrebbe approfondire il discorso se sono presenti oli essenziali nel miele, che rischio potrebbe comportare? Grazie Luca. E questa è una cosa molto, questa domanda è interessante.
1: Allora, la presenza deve essere dichiarata, a parte che diciamo se si ha se si è esperti si capisce se c'è olio essenziale o se c'è veramente l'estratto della pianta,
0: ma chi non è esperto, Gianni, come fa?
1: Deve fidarsi, insomma, cioè l'onestà della persona, di chi propone quella, quel prodotto, deve essere chiara, insomma, deve scriversi se ha messo dell'olio essenziale, se ha messo dell'olio essenziale o se ha messo la parte di pianta. Sì, mi sono ho delle riserve perché l'uso di oli essenziali per via interna non è una cosa così banale, insomma, qui servirebbero degli esperti, e poi ci sono scuole di pensiero varie. Ripeto, ho delle riserve su questo, ecco, perché c'è chi dice che non si possono assumere per via interna, c'è chi dice di sì, perciò non metto le mani, anzi metto le mani avanti proprio per non incappare poi dopo in malintesi.
0: Nel rischio, come dici tu, che potrebbe esserci qualche olio essenziale dentro, deve essere scritto, allora?
1: Dovrebbe essere, la persona che propone quel prodotto deve essere onesta e scrivere quello che ci mette dentro. Allora, miele, quando io scrivo nel barattolo, io devo rispettare. L'etichetta deve avere delle caratteristiche, d'accordo? Ci sono delle delle regole ben precise da rispettare. Se dentro il barattolo c'è miele e basta, si può scrivere miele di oppure miele e basta, d'accordo? Se c'è un'altra sostanza, non si può più scrivere miele. Bisogna scrivere bisogna riportare un'altra dicitura, d'accordo? Che non è più miele, perché il miele per legge è quella sostanza che le api producono dal nettare dei fiori, da secrezioni di piante vive o date da altri di insetti parassiti delle piante. Quello è il miele che concentrano, deumidificano e chiudono e mettono dentro la celletta. Quello è il miele. Tutto quello che viene dopo, non so, se io ci metto dentro una nocciola, non posso più chiamarlo miele, perché ho messo dentro una cosa che è diversa dalla base, cioè dal miele. Lo chiamerò in un altro modo, d'accordo? Ecco, perciò chi propone quella sostanza deve dichiararlo, insomma,
0: come in linea
1: proprio
0: di massima,
1: per chiarezza.
0: Sì, in linea di massima anche negli altri prodotti, cioè c'è questo, però c'è anche questo.
1: Sì, come in certe cose che dicono a base di,
0: sì,
1: no, e dopo c'è lo 0,000, sì, però insomma, cioè, per esaltare quella cosa che in realtà c'è per la minima parte, insomma.
0: Oppure,
1: ecco, qui diventa il contrario.
0: Prendiamo il miele da chi ci fidiamo.
1: Sì, qui diciamo
2: al gas venite.
1: Certo.
2: Vengono al gas.
1: Certo. Certo, ecco, questa è la risposta che mi sento di dare all'ascoltatore.
2: Una cosa, caro Gianni, la vita media di un'ape, mi sembra che mi hai detto, è di un mese,
1: poco più di 40 giorni.
2: Ecco, e questo è molto interessante. E allora la mia domanda è questa. Diciamo che adesso le api sono ferme, non producono più perché è finita la stagione, no?
1: Sì.
2: Durano 40 giorni. E quando arriva il freddo?
1: Ah, bravo, bella domanda, sì.
2: Hai capito? Perché i nostri ascoltatori li informiamo, ma andiamo anche all'essenza, no?
1: Bella domanda, hai ragione. Allora, in realtà vivono quei 40 giorni in un periodo ben preciso della stagione, cioè che va da risveglio invernale fino alle porte dell'autunno. In questo periodo vivono 40 giorni perché c'è un'attività intensa e c'è un ricambio continuo di api che nascono e che muoiono in funzione della disponibilità di nettare di polline. Va bene, perciò già all'uscita dall'inverno le api riescono a raccogliere polline e nettare in proporzione poi alla fase di sviluppo, fino quando proprio arriviamo alla fine della stagione che ci ritroviamo nella stessa situazione, cioè una piccole quantità di polline e di nettare, fino poi proprio al finire, perché alle soglie dell'inverno non ci sono più fioriture, ecco. Perciò diciamo, le api non lavorano più come nel periodo che va appunto dalla fine dell'inverno all'inizio dell'inverno stesso. All'inizio, alla fine dell'estate, le api che nasceranno da quel periodo, cioè da settembre in poi, verranno alimentate con un qualcosa di diverso, cioè verrà aggiunto alla loro alimentazione, che è basata su polline, il polline che poi viene latto fermentato all'interno dell'alveare, verrà aggiunta anche un po' di pappa reale. Questo permetterà a quelle api che nasceranno da questo momento fino alla fine di ottobre di vivere anche 4-5 mesi, perciò a marzo può darsi che troviamo ancora le api che sono nate a ottobre, tanto per dire, insomma. Sì, queste, sì, perché lavorano meno, cioè non lavorano all'interno dell'alveare, c'è solo una situazione di mantenimento dell'organismo, la temperatura dell'organismo alveare, anzi la temperatura della funzionalità della regina, che è 34 gradi durante l'inverno, insomma. Terranno la regina calda a 34 gradi
2: all'interno dell'alveare.
1: All'interno dell'alveare, sì, sarà una zona molto piccola, perché dobbiamo immaginare che nel periodo invernale si formerà, tutte le api si stringono una all'altra e formeranno una palla. Ecco, questa palla, se andiamo a misurare, ed è stato fatto, insomma, no? Troviamo che all'interno, proprio nel nucleo dove c'è la regina, ci saranno 34 gradi, ma all'esterno la temperatura non è 34 gradi, è molto inferiore, anzi c'è una dissipazione del calore. Diciamo che la massa serve per da isolamento, insomma, per la parte centrale del nucleo, ecco. Perciò queste api poi faranno una rotazione lentissima dall'interno all'esterno, proprio perché altrimenti quelle esterne morirebbero, no? Faranno una rotazione che ha due funzioni: una è quella di prendere un po' di miele e portarlo verso l'interno per scaldare, no? Attraverso tutto un sistema di movimento dei muscoli alari in folle, cioè sganciano le ali, praticamente come sganciare le ali e muovere lo stesso i muscoli, ecco, riescono a produrre questo calore. Perciò c'è questo movimento lentissimo dall'esterno all'interno, che magari per un'ape può avvenire 2-3 volte durante il periodo invernale, ecco. E in questo modo riescono ad arrivare alla fine, alla metà di gennaio, e ripartire ancora con la nuova stagione.
0: Che organizzazione perfetta.
2: Un'altra curiosità: il calicanto è un fiore invernale che ha quel profumo fantastico.
0: Sì, ce l'ho io in giardino.
1: Ma certo che sì, cioè, se voi in pieno inverno vi mettete davanti un alveare in una giornata che magari permette il volo, basta molto poco, cioè basta una bella giornata di sole, anche con pochi gradi, con una quindicina di gradi, voi state lì, perché anche qui abbiamo le api, non sono tutte uguali, cioè anche all'interno dell'alveare, nonostante abbiano ricevuto diciamo quell'alimentazione, in realtà ci sono tantissime variabili, va bene, e non sono tutte uguali, perciò avremo delle api che sono in grado di volare anche con delle temperature abbastanza basse, e tu stai davanti all'alveare e a un certo punto vedi un'ape che entra con una pallina di polline, quando magari non c'è nulla.
2: Questa è la pescata dal calicanto.
1: Ecco il calicanto.
2: Ma sai che mi piacerebbe lì assaggiare il miele di calicanto?
1: Non c'è il miele di calicanto. No, non c'è il miele di calicanto. Vedi il polline che entra, ma sì, è talmente poco che
0: se sarebbe un fiore prettamente invernale il calicanthus, sì, è logico che servirà a loro,
1: lo portano dentro perché sanno che servirà a un certo punto, insomma. Perciò c'è questa,
0: lasciamogli
1: questa...
0: almeno quello, poverino.
1: Sì, sì, ma è una meraviglia, perché veramente, cioè, vedi, anche magari mi è successo con una giornata, era nevicato, vabbè, insomma, ormai la neve qui dalle nostre parti è talmente un caso raro, però sì, insomma, era nevicato, poi la giornata successiva è stata con temperature abbastanza miti, e c'era la neve in terra e le api che entravano con queste palline gialle, insomma, dal calicanto.
0: Darò un'occhiata quest'inverno, perché ho una grande pianta di calicanto. Beh, se le vedo, perché non ho neanche idea di dove possono essere gli alveari nella mia zona.
1: Questo loro
0: no, devo chiederglielo, se vedo un'ape glielo chiedo, ecco, faccio prima, dico, per favore, tu da dove vieni?
1: Esatto.
0: Comunque sono una meraviglia questi insetti, veramente,
1: certo,
0: una meraviglia.
2: Bene. È molto, cioè, veramente adesso sentire un po' queste storie è veramente non interessante, ma di più, cavolo, perché
1: sì,
2: dopo un professionista come te, Gianni,
1: ma guarda,
2: è prestigioso per questa radio, no, Lili?
0: Prestigioso, ma per la radio, ma anche per il tipo di
2: che informa veramente,
0: per il tipo di miele che fa lui, cioè quello assolutamente senza robe strane. Anch'io
2: io ho smesso a usare lo zucchero, sai, da quando uso il tuo miele, caro. Ma non è per farti pubblicità, però è la verità.
1: Sì, sì, ma ci sono tanti
2: fantastico.
1: Ci sono tanti apicoltori, insomma,
2: sì,
1: io sto parlando del mondo degli apicoltori, perciò.
2: Ma quelli sani, onesti, però.
1: Questo
0: e poi
1: certo,
0: c'è l'industria.
2: Perché quando vedo in un supermercato un chilo di miele a 3,50 euro, capito?
0: È in offerta speciale,
1: c'è dell'ingiustizia.
0: Sì.
1: C'è dell'ingiustizia lì dentro.
0: Vabbè, credo bene.
1: C'è dell'ingiustizia.
2: Dopo, guarda, adesso manca
0: ci sentiamo.
2: E dopo,
0: no, due secondi.
1: Ok, sì, ne parliamo. Sì.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: A dopo. Ciao, ciao.

0: Aspetta, perché io. Dai,
1: ecco, ritorniamo in diretta. La Lini è andata a fare un'ispezione e siamo accorti che col temporale ha fatto un sacco di acqua dentro la sede. Vabbè, pazienza, adesso stiamo asciugando. Allora, prima di iniziare la trasmissione con il nostro Gianni Stoppa, voglio leggere questo messaggio che lo ha scritto Patrizia da Treviso. Allora, è una domanda che riguarda proprio il nostro Gianni Stoppa. Se posso permettermi, per quanto riguarda l'umidità in eccesso del miele di quest'anno, non è a caso. Infatti le api sanno che a fine mese Giove esce dalla costellazione del Cancro acqua ed entra in quella del Leone fuoco, che molto probabilmente farà asciugare quell'umidità eccessiva. Che ne pensa Gianni di queste mie considerazioni? Comunque complimenti a voi tutti e grazie. Cosa rispondi a Patrizia?
2: Sì, questo vale per il miele che non è ancora percolato. Difatti io ho lasciato indietro alcuni melari che non erano ancora percolati, nella speranza appunto che succedesse questo, insomma. Però il miele che ho percolato non è che cambia, cioè nel momento in cui ho chiuso il barattolo non ho più nessuna influenza su quella sostanza, anche perché il contenitore cera è proprio un qualche cosa che isola da tutto il resto del mondo, insomma, cioè quello che c'è dentro. Purtroppo la fase diciamo dell'umidità è corrisposta proprio da influenze che in quel momento portavano proprio questa grande quantità di acqua, e questo è successo. Questo è successo, non c'è niente da fare. Dopo ci sono altre operazioni in realtà che possiamo fare anche in laboratorio, però a questo punto diventano molto sottili, cioè la smielatura che si fa nei giorni di calore fa sì che l'umidità sia l'umidità sia inferiore. Però qui possiamo scegliere tra due effetti, no? Tra l'effetto concentrazione e l'effetto cristallizzazione lenta o più veloce. La cristallizzazione lenta l'abbiamo nei giorni diciamo di luce, di aria, scusate, e mentre quella veloce l'abbiamo nei giorni di terra, perciò anche qui possiamo fare qualche operazione interessante. Per quanto riguarda le influenze maggiori, dobbiamo accettare quello che c'è, purtroppo.
1: Allora, da tempo, salve bella gente, namaste, buona trasmissione, grazie Mauro da Santa Claus e Bigovina, etero, un giorno fa la traduzione della canzone che avete messo, grazie, ciao Lili e Gianni. Sai, queste sono queste canzoni, no, che tu senti in la cotta, sono tutte canzoni spirituali che per dirti, no, prego il grande spirito, che il grande spirito preservi la mia gente, che il grande spirito ci porti del buon cibo, ecco, è tutto così, caro Mauro, hai capito? C'è poco da, è tutta poi ripetitiva come senti, ma è sempre inneggiare al grande spirito, Tuncacila, Huancantanca, la Cianupa, sono sempre più o meno le canzoni spirituali dei nativi, riguardano questo, magari qualche altra tribù chiama magari Tsunkashila con un altro nome, ma sono sempre dirette a preghiere, ecco, è come noi preghiamo il Padre Nostro, l'Ave Maria, hai capito? Loro fanno lo stesso. Va bene, Gianni, ritorniamo a lui.
2: Ah, sai, come, che la preghiera delle api, anche le api pregano, no? L'Ave Maria.
1: E l'Ave Maria. beh, è vero, tutto è possibile, capito? Perché sai, anche le api sono figlie, quando è nata la terra, no? Anche loro avranno uno spirito, chissà dentro di loro cosa
2: ma sì, ma difatti volevo riallacciarmi un po' a quello che stavamo per dire alla fine dell'ora precedente. C'è l'opportunità che abbiamo di questo contatto, del contatto con questo animale, è veramente qualcosa di fantastico. È un animale che è composto da altri animali, cioè l'alveare è un organismo composto da tanti da diversi animali, e perciò è una cosa diversa da tutto il resto dei suoi simili, del regno animale, insomma, no?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, mi senti, Ettore?
1: Sì, ti sento.
3: Ciao, sono Alberto da Padova, ti ascolto volentieri sempre e buongiorno anche al tuo ospite.
1: Ospite Gianni Stoppa, lui è uno è importante Gianni Stoppa, per sì. La radio, sai, è qua.
3: Volevo chiedergli anche un'altra cosa a Gianni Stoppa. Ormai sembrano anche scomparsi, io vedo la sera e sto anche sulle zone abbastanza fuori città, sono scomparsi anche i pipistrelli, sono scomparsi anche quelli ormai. Abbiamo distrutto ormai sto paese.
1: Lo purtroppo. So.
3: E volevo chiedergli anche un'altra cosa per me, se può consigliarmi un tipo di miele da fare o colazione alla mattina oppure da mettere sulla frutta, qualcosa sempre a livello che riguarda l'alimentazione. Ti
1: guarda Alberto, io uso il miele di
3: per radio. Perché sto entrando su un posto di lavoro, ti ascolto.
1: Va bene,
3: per radio.
1: Ascoltami.
3: Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie per la tua domanda. Allora, io alla mattina nel caffè o nel caffè latte uso il miele di Gianni. Però qua in radio, quando facciamo le nostre iniziative dei gas, ci sono comunque dei buoni mieli biologici, ecco, per non togliere niente agli altri, sai. Io comunque uso il miele di Gianni e l'ho trovato fantastico, ma ecco, ma non per togliere niente agli altri, che sia chiaro. Dunque il miele che ti posso consigliare, se tu vieni il sabato dalle 11 alle 18 qua al GAS in via Antoniana 66 Campo d'Arsego, ecco, toccherai con mano questa realtà, di più non ti posso dire. Poi per quanto riguarda i pipistrelli, me ne sono accorto anch'io, sai, adesso magari lo dirà anche Gianni, che sono scomparsi in parte. Cosa dici, Gianni?
2: Sì, allora, parlando del miele, l'apicoltore, diciamo, è una componente molto importante, d'accordo? Perché è come dire, prendiamo del latte, ecco, parliamo di latte, però se parliamo di un latte prodotto in una stalla dove le vacche non vedono altro che la mangiatoia e un tipo di allevamento intensivo che non le permette neanche di mettere il naso fuori, o a differenza di un latte che magari è prodotto da vacche che sono libere al pascolo oppure hanno accesso anche a un paddock esterno, ecco che parliamo di due cose totalmente diverse, e lì dipende dall'allevatore. Questo vale anche per il miele. Perciò il miele Che miele posso consigliarti? Il miele di un apicoltore che ha

0: l'esporta, fa il nomadismo. Ecco, questi sono parametri che ti possono dare già delle indicazioni, d'accordo? Ecco, se non le sposta, se non le alimenta artificialmente, non dà nessun supporto, già potresti pensare che il suo miele sia, sia ottimo. Poi dopo, se ha le api all'interno della zona artigianale di un insediamento, insomma, anche no, ecco, facciamo, anche qui ci sono delle differenze, però appunto se le api riescono ad accedere a un pascolo decente, e se vengono allevate in modo decente, qualsiasi miele può essere utilizzato benissimo per lo scopo che ti serve. Poi dopo all'interno di questi mieli puoi scegliere in funzione di certe caratteristiche, ad esempio chi ha la tendenza ad avere una glicemia abbastanza elevata è bene magari che utilizzi un miele di acacia piuttosto che altri mieli, perché è un composto di due zuccheri, di glucosio e fruttosio. Il miele di acacia contiene pochissimo glucosio, molto fruttosio, e il glucosio e il fruttosio, diciamo, è a lento assimilamento, ci viene assimilato lentamente, perciò non hai un picco glicemico elevato, ma è, diciamo, graduale. Viceversa, un miele cristallizzato ha un ti dà un picco glicemico immediato, ma qui dipende appunto dalle tue esigenze. Poi dopo c'è l'altro aspetto del colore del miele, cioè, un miele scuro contiene più sali minerali che un miele chiaro, questo è un altro parametro. Poi sarai tu a scegliere quello che ti può essere di più aiuto, quello che quello che vuoi avere, insomma, ecco. Dal punto di vista energetico, diciamo, alla fine la quantità di energia è sempre quella che tu abbia assunto un cucchiaio di miele di acacia piuttosto che una melata, l'apporto energetico è uguale. Cambia, diciamo, l'assimilamento, il modo in cui il corpo lo assimila, considerando appunto che uno ti porta anche in più molti sali minerali, l'altro non li ha.
1: Ecco, c'è una domanda per te, caro Gianni, che è interessante. Marco da Cittadella ci chiede: quando ci sono quelle file di 7-8 arnie, mi chiedo sempre, è una curiosità naturalmente, ma un'ape va solo dentro alla sua arnia o può andare anche nelle altre?
0: Qui poi dipende da quello, si chiama apiario, quella fila che di 7-8 arnie che avete si chiama apiario. E qui c'è tutto un argomento da aprire. Diciamo, possiamo immaginare quell'apiario come un condominio, dove vivi a stretto contatto con diverse famiglie, diverse realtà vivono a stretto contatto, porta a porta, diciamo, ecco. Ognuno tiene chiusa la porta, diciamo, in modo accurato, perché vuole stare a casa sua, vuole stare tranquillo. Questo succede anche nell'alveare, negli alveari. Ecco, nei condomini poi sappiamo che possono esserci anche delle situazioni di attriti, e questo è inevitabile, no? Cioè, se ci sono questi attriti è inevitabile, perché la densità di popolazione all'interno di questi condomini scatena proprio delle situazioni a volte che si fa fatica a controllare. Nell'apiario anche lì succedono le stesse cose, solo che possiamo evitarlo, ad esempio, allontanando un alveare dall'altro, cioè invece di tenerli appiccicati, dare uno spazio maggiore in modo che ognuno abbia la propria intimità, la propria distanza. L'argomento che tu hai posto si chiama deriva. Può succedere, sì, che una

0: Giuseppe entra nella piaga di un altro, specialmente diciamo gli alveari di testata, cioè quello da un lato e dall'altro, perché può succedere che la fonte di nettare magari o di polline è molto lontana e l'ape che torna arriva anche stanca e entra nel primo alveare che è più comodo, siccome porta dell'abbondanza, porta del cibo, viene accettata. Oppure non so, arriva il temporale o arriva la sera, stessa cosa. Ecco, gli alveari di testa sono quelli che ricevono principalmente la deriva. Ecco, può succedere, certo.
1: Poi mi rifaccio un po' ad alcune, sai, che hanno fatto diversi anni fa, no? Che erano anche belli quei cartoni animati dell'Ape Maya.
0: Molto diseducativo.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Pensa a te. Vabbè, poi mi spiegherai. Per esempio, mi ricordo alcuni fatti quando c'erano alcune vespe che tentavano di entrare negli alveari, no? Ma è una cosa un po' inventata così dai, diciamo, da chi poi formula questi soggetti, no? Sui cartoni animati, oppure anche nella vita reale delle api ci sono le vespe che vogliono entrare magari nell'arnia per mangiare il miele, oppure non so, creare scompenso, ecco.
0: Allora,
1: cosa dici, perché sono diseducativi? Cosa
0: sì.
1: Beh,
0: basta vedere il fuco fico, no? Nell'Ape Maya, il fuco fico che porta a casa bottino, no? Beh, no, il fuco non porta niente, il fuco non fa nessun tipo di quei lavori che nell'Ape Maya, insomma, viene manifestato. Okay. La vespa, allora, la vespa nei confronti di un alveare non è un grande problema, non è un saccheggiatore. Tanto è vero, io ho visto molte volte qualche vespa all'interno dell'alveare, la lasciano stare, cioè proprio non viene neanche aggredita, perché porta via un po' di miele a volte, o anche altre sostanze, ma ne porta talmente poco che non è vantaggioso da parte loro, che ne so, sacrificare un'ape stessa per ammazzare quella vespa, insomma. A differenza ad esempio dei calabroni. I calabroni, proprio qualche giorno fa mi diceva mi dicevano appunto che hanno visto un calabrone catturare due api al volo e portarle via. In realtà non può un calabrone catturare due api, ha visto che il calabrone si era avvinghiato contro queste api, e questo significa il contrario, nel senso che sono state due api che hanno aggredito il calabrone. Il calabrone cercava di avvinghiarsi per ammazzare le api, in realtà non ce la fa, perché se non le prende con le mandibole non ce la fa, e invece sono state le api che l'hanno cacciato. Ecco. Il calabrone è un predatore per le api, perché tutti i calabroni catturano, ci sono calabroni che catturano le api al volo, altri invece che devono posarsi. Ad esempio il calabrone, il nostro calabrone, quello che comunemente vediamo, o la vespa carabro, insomma, questa deve posarsi per catturare l'ape, non la cattura al volo, a differenza ad esempio della vespa velutina, che è un calabrone, la cattura al volo. Questa la cattura al volo.
1: Ecco. Ma lo fa per mangiarsela?
0: Certo.
1: Cavoli.
0: Certo, perché i calabroni, anche le vespe, sono onnivori, mangiano di tutto, mangiano sia vegetali che animali, a differenza ad esempio che il calabrone mangia cattura l'ape viva, stacca una parte, c'è chi secondo la tipologia di calabrone si mangia il torace, e testa, e chi invece si mangia l'addome, insomma dipende dal tipo di calabrone. Mentre la vespa, nonostante sia onnivora anche lei, mangia cadaveri, cioè non so, l'ape morta, ecco, la prende e la seziona e utilizza l'ape morta, va bene, o non solo l'ape ma anche altri insetti, anche una mosca, anche un ragno, insomma, in qualsiasi
1: stavo
0: cosa.
1: Pensando alla mantide religiosa.
0: La mantide è un altro discorso, questo, insomma, lei mangia, diciamo, il maschio dopo l'accoppiamento, insomma,
1: ma mangia anche altri insetti,
0: mangia anche insetti principalmente, insomma,
1: perché ho visto, io mi fanno vedere magari alcuni documentari, ecco, sì, che è veramente tosta la mantide.
0: Vabbè, insomma, si chiama catena alimentare. Noi a volte ci possiamo scandalizzare, ma funziona così.
1: Nella vita è così.
0: La vita è così. Ecco, pensa vita che è peggio.
1: Vita mea, morte tua.
0: Sì, ecco, ecco. E questo succede anche tra gli esseri umani, anzi peggio, direi. Peggio perché lo fanno senza ragione.
1: Sì, vedi. Quello che è successo in Palestina, per dirti.
0: Ma sì, ma quello che ma anche tutto l'argomento che riguarda l'immigrazione è un qualche cosa che è come per le api, va bene? Allora, c'è una cosa che fanno, e questa è dovuta proprio all'attività umana principalmente, che si chiama saccheggio. Ci sono alveari che vanno a prendersi il miele di un altro alveare, magari si è indebolito, ci sono poche api, ci sono poche guardiane, questi entrano, ammazzano tutti e si portano via tutto il miele. Questo è causato proprio dalle modalità di allevamento, cioè il famoso condominio, va bene, è favorito. Poi dopo ci sono, ad esempio, altri atteggiamenti che innescano i saccheggi. Ad esempio, in questo periodo c'è scarsità di miele e muovere del miele, sì, non c'è nettare in giro, ce n'è poco, insomma, adesso provocare delle perdite di miele o delle esposizioni a odore di miele agita le api e tendono a saccheggi. Perciò sempre un qualcosa indotto. Tornando all'argomento dell'immigrazione, ad esempio, perché la gente vuole venire qua? Perché vedono che noi abbiamo buttiamo via, cioè noi abbiamo un sacco di roba in più, cioè noi possiamo scegliere, cioè se io posso scegliere vuol dire che ho dell'abbondanza. Se io posso scegliere tra mangiare una mela e una pera, va bene, me lo posso permettere questa possibilità di scegliere. Ma prendiamo una persona di un paese africano dove non ha neanche la possibilità di avere o la mela o la pera, è certo che vuole venire qua, perché io ne avanzo una, dirà una sarà mia, no? Ecco, è questo il ragionamento. Perciò siamo noi che stimoliamo questa situazione, la provochiamo, non solo a te, la provochiamo proprio.
1: Diego ci scrive: ciao Ettore e Dani, ho visto in un documentario su zone tropicali che un calabrone cercava di prendere le api e per la grande diversione che aveva, le api non riuscivano ad allontanarla finché iniziarono a ronzargli vicino, producendo molto calore, finché il calabrone morì. Anche qui il gruppo fa la forza. Ciao Diego.
0: Sì, ce l'ho anch'io un video che ho fatto io, l'ho visto anch'io sta roba qua, l'ho visto anche qui da noi, insomma.
1: Cioè le api
0: riescono a saltargli addosso in un certo numero e riescono a cuocerlo, ecco. Sì, sì.
1: È incredibile la natura, quanto che dobbiamo imparare. Va bene, caro Dani, ma so che ho letto che vai anche alla Bioica, vero? Là cosa fai?
0: Lì teniamo tre corsi durante l'anno. Uno base, che inizia a marzo, è praticamente sviluppato nel mese di marzo, e lì questo è un corso base e lì si, diciamo, si danno le basi per iniziare a fare l'apicoltura. Poi dopo ci saranno altri tre incontri invece durante l'autunno, dove ci sarà una ripresa di quello che è stato fatto durante la primavera, uno sviluppo, perché le persone avranno fatto l'esperienza, una, diciamo, elaborazione delle esperienze, e dopo c'è un'altra serie di informazioni. Sono sei incontri. Dopo invece verso la metà dell'anno, più o meno a giugno, c'è invece un corso di approfondimento che è rivolto a quelle persone che hanno già almeno un anno di esperienza e diciamo sono in grado di approfondire certi argomenti in modo specifico, in modo che abbiano una autonomia maggiore. Poi dopo, verso la fine dell'anno, invece ne organizziamo uno sulla propoli. Anche questo è un corso teorico pratico, proprio su come si può in autonomia prodursi, cioè chi è l'apicoltore che ha raccoglie la propria propoli se la può trasformare e anche utilizzare. Anche il corso base, diciamo, quello che facciamo a primavera e in autunno, è un corso teorico pratico, perché lì si fa la mattina in aula la parte teorica e poi si va nel pomeriggio si va in apiario, perciò sono
1: ti porti nel tuo apiario?
0: Sì, li porto nei miei apiari, sì.
1: Insomma, ti sei fatto una squadra che ti seguono, sì. E per imparare, insomma, a diventare anche loro, come si dice,
0: diamo delle informazioni, poi ognuno seguirà
1: mi hai detto che sono andati a rubare alla biologia,
0: esatto, sì, anche lì, insomma, sono andati veramente, c'è stato un vandalismo, hanno forzato la serratura della porta d'ingresso principale e hanno portato via degli oggetti, insomma, che sono essenziali per la loro vita, per la vita dell'associazione.
1: Anch'io ho fatto un corso alla Biolca. La Biolca, sapete, è un'associazione che fa anche una bella rivista e fa tantissime cose, che è a Battaglia Terme, insomma. Così, tra i quali uno dei maestri c'è anche il nostro Gianni Stoppa. Bene, adesso cosa, che argomento possiamo affrontare, caro Gianni? Ci stiamo avviando verso le ore 12.
0: Beh, visto che abbiamo anche accennato all'argomento Biolca, ha un'esigenza la Biolca in questo momento, che è proprio quello di trovare una nuova sede. Sì, perché quel posto, nonostante sia un posto pubblico, perché è dentro, all'interno di una stazione ferroviaria, le richieste da parte delle ferrovie dello Stato sono sempre maggiori e onerose nei confronti di questa associazione che vive delle attività, insomma, che organizza, non ci sono altre entrate e questo diventa sempre più oneroso, perciò si sta cercando, una locazione che sia diciamo funzionale per le attività e anche dal punto di vista dell'investimento economico, che sia abbordabile, insomma, ecco. Il rischio è che se non si trova, una delle possibilità è che chiude i battenti, insomma, perché proprio diventa sempre più difficile la gestione.
1: Fanno veramente tante bellissime
0: sì, insomma, una storia di ultra trentennale, insomma, ecco, perciò, insomma,
1: poi fanno anche una rivista molto bella,
0: sì, sono 25 anni che in quel posto, ed è un peccato.
1: Poi hanno un sacco di associati, no?
0: Ha una rete di, diciamo, di utenti abbastanza elevata, insomma. Sì.
1: Buon restante mercoledì a tutti. Intanto complimenti per la trasmissione, veramente interessantissima. Ehi, come tutte quelle che fa Radio Roma 5, eh? Non ti sei firmato per... Ah no, Dorino Anali, ok. Volevo chiedervi se il gas era sabato 12 settembre o sabato 19 settembre, sperando sia anche al mattino. Grazie mille, buona giornata. Allora, caro Dorino, il gas è sabato 12 dalle ore 11 alle 18. Invece quello di sabato 19 è dalle ore 1, mi sembra, fino alle 18. Sì, noi anticipiamo di 2 ore rispetto al... perché sono un po' distinti i gas. Gas Padova e gas Treviso, ecco, sabato 12 c'è il gas Treviso che inizierà alle ore 11 fino alle 18. Va bene, caro Dorino, ti ho passato l'informazione. Allora, mi dice abbassate il volume della musica che mi sembra molto basso. Va bene, comunque l'ho fatto Davide. Bene, restiamo al nostro argomento, caro Gianni.
0: Allora, beh, restando sempre all'interno del rapporto, no, tra questo animale e l'essere umano, che generalmente è collocato solo da un punto di vista di questa sostanza interessante che raccoglie, è il miele. Ecco, vorrei sempre ricordare che il miele non è un alimento che le api fanno per l'essere umano, ma è un alimento che le api raccolgono per loro stesse, come il latte non è l'alimento per l'essere umano, ma la mucca, la vacca lo fa per il vitello, la pecora per l'agnello e anche la capra, insomma, ecco. Noi siamo in grado di utilizzare queste sostanze perché abbiamo capito certi meccanismi. Abbiamo capito che se la mucca, una volta che ha generato un vitello, la vacca, una volta che ha generato un vitello, continua a mungerla, lei continua a produrre latte. Ecco, lo stesso vale per le api. Le api non avrebbero la necessità di produrre quintali di miele, assolutamente. Le loro scorte sono veramente limitate rispetto a quello che noi raccogliamo come apicoltori, perché a loro per trascorrere l'inverno basta qualche chilo di miele, veramente qualche chilo. Ne raccolgono tanto, molto di più di quello che serve a loro, perché qui c'è una storia che viene da molto lontano, cioè da 100 milioni di anni. E cosa è successo in questi 100 milioni di anni? Di tutto e di più. Probabilmente momenti in cui ci sono state delle grandi carenze di miele, cioè stagioni magari invernali che si sono protratte molto a lungo, oppure stagioni primaverile estive che sono durate veramente poco. Ecco che chi aveva fatto più scorte, cioè chi ha la tendenza di fare più scorte, e questo è un qualche cosa che l'animale apprende, cioè quando parlo di animale non sto parlando della singola ape, ma sto parlando dell'alveare. Questi animali, gli alveari imparano delle cose e non vengono dimenticate. È logico che chi magari ha incamerato più miele e poi è arrivata una crisi, magari un inverno lunghissimo o una primavera estate cortissima, e aveva le scorte e sopravvissuto, gli altri sono morti. Ecco che l'anno successivo, alla ripresa, cioè chi è rimasto continuerà a fare le stesse cose, cioè accumulare tanto miele. E questo, diciamo, è uno degli atteggiamenti che ha salvato le api sicuramente. Noi esseri umani abbiamo capito questa loro tendenza di fare molte più scorte di quello che a loro serve. In natura, se immaginiamo un alveare all'interno di un tronco di un albero, lo spazio è ben codificato e limitato, perciò una volta che ha riempito gli spazi sono pieni e per forza si devono fermare. Però, ripeto, ne hanno raccolto molto di più di quello che a loro serve. Mentre cosa facciamo con l'allevamento artificiale? Mettiamo a disposizione delle cavità che si chiamano arnie e sono tutte uguali, insomma sono omologate, non sono tutte uguali, la capienza è quella lì, e dopo, siccome noi abbiamo capito che le loro scorte le portano verso la parte alta dell'alveare, nella parte alta sistemano il miele che è molto pesante, perciò lo ancorano al soffitto, diciamo dei quelli che noi chiamiamo telaini, no? Il favo è attaccato dentro questa struttura di legno, immaginate una cornice di legno, la cera è attaccata a questa cornice e il miele viene stoccato nella parte alta di questa cornice, di questo favo, di questo telaino. Ecco, perché essendo molto ma estremamente pesante questo miele, se fosse stoccato nella parte bassa potrebbe tirare giù il favo, rompere il favo, mentre nella parte alta è ancorato solidamente alla struttura di legno, perciò non grava diciamo sulla parte bassa del favo. Ecco, questo meccanismo che è stato diciamo notato dall'uomo viene amplificato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se la mia arnia ha una certa dimensione, aggiungo un altro pesto nella parte alta e a questo punto le api vedono che nella parte alta c'è ancora spazio e per loro istinto portano dentro un sacco di miele, cioè riempiono tutto quello spazio vuoto che hanno a disposizione. Perciò potrebbe essere un melario, due melari, tre melari. Una volta si arrivava anche in una stagione a 4-5 melari. Questo significa che un'arnia, un alveare, poteva produrre anche 70 kg di miele, 70-75 kg di miele, ed è una cosa veramente assurda, insomma, oggi che ne produciamo molto meno, insomma, ecco. E ci contendiamo magari di, nei casi migliori, di due melari che sono già più di 30 kg di miele, ecco. Ecco, e questo dobbiamo tenerlo presente, insomma, non è che va a discapito della qualità, perché ripeto, dipende proprio dalla quantità di spazio che hanno a disposizione. È logico che lo spazio le condiziona a vari fattori, cioè potrebbero trovare anche delle fonti che secondo loro sono adatte a riempire il melario, magari non sono conformi. Questo potrebbe essere una fonte di inganno, una fonte magari che ha una sostanza di origine degli scarti industriali che le api potrebbero diciamo conferire all'interno dell'alveare, perché secondo loro è una sostanza che ha delle caratteristiche che si avvicinano al miele. Questo non vuol dire che le api sono sciocche, vuol dire che cadono nell'inganno dell'antropizzazione, insomma, e questo lo possiamo questo è documentato diciamo abbastanza bene, insomma.
1: Ecco, un po' di domande, caro Gianni. Le api, e dopo mi rispondi.
0: Sì.
1: Le api parlano tra loro senza usare la voce, usano danze precise, profumi e vibrazioni. Danza circolare indica che il cibo è molto vicino all'alveare, entro 25 metri. Danza dell'addome a 8 indica che la fonte di cibo è lontana, i movimenti mostrano la direzione del sole e la distanza esatta. Feromoni sono messaggi chimici che guidano la regina e l'intera famiglia. Cosa mi puoi dire? Voi che te li...
0: Allora, è molto più complessa diciamo il linguaggio, eh? È molto più complesso. Lì, diciamo, è proprio una semplificazione a spanne. E quello che ha allora, il primo che ha documentato e studiato la comunicazione visiva, che è la danza che hai descritto, è Karl von Frisch, che era un studioso, un entomologo austriaco, e nel 1923 appunto ha studiato, ha filmato anche questa danza. C'è un documento ben preciso, questo filmato si vede ancora, è ancora disponibile, dove lui appunto descrive questo atteggiamento e dice che la danza circolare, insomma, indica una presenza di cibo a 90 metri in realtà. Cioè, questo significa che l'ape ha questa informazione e nel momento in cui esce sa che cosa trova, perché durante la danza la danzatrice non ha solo comunicato che la fonte è lì attorno, ma ha anche somministrato una piccola quantità di quella sostanza che lei ha trovato. Perciò la nostra ape, che ha ricevuto l'informazione, esce e sa benissimo, conosce il profumo di quella sostanza. Perciò effettua un giro sopra l'alveare, ruota sopra l'alveare e si dirige in modo preciso verso quella fonte, perché a 90 metri sente l'odore, cioè va precisa verso quella fonte. Poi la danza cambia, perché potrebbe essere oltre i 90 metri. E Karl von Frisch dice che appunto in quella vibrazione, no, nel momento in cui percorre questo cerchio, e l'ape in realtà non è un cerchio anche il precedente, no, ma è traccia un cerchio e poi lo percorre a metà, è come tagliare una mela, diciamo, a metà, ecco. Nel secondo caso, se la distanza è maggiore dei 90 metri, quando taglia il cerchio a metà lo fa muovendo l'addome, e la vibrazione anche questa dà delle informazioni, secondo Karl von Frisch e secondo l'esperienza che lui ha fatto. Più la frequenza è elevata, più la fonte di approvvigionamento è vicina, e che qui abbiamo un altro dato. E poi dopo c'è la direzione, perché precedentemente abbiamo detto che a 90 metri lei compie un cerchio, un gira intorno all'alveare e poi si dirige diciamo direttamente alla fonte, mentre nel secondo caso la fonte potrebbe essere anche a 200 metri di distanza, però potrebbe essere da tutte le parti, insomma, no? Perciò quando diciamo percorre quel diametro, che taglia quel diametro, lo fa se è dal basso verso l'alto la fonte è in direzione del sole, se lo fa dall'alto verso il basso è in direzione opposta, oppure può essere a destra o a sinistra rispetto a destra o a ovest rispetto al sole, ecco, oppure in una fase intermedia, ecco, l'angolo che viene tracciato viene calcolato dall'ape riferimento al sole, e anche lì questa è un'indicazione e si dirige. Ma questo è rimasto fermo, diciamo, questa diciamo conoscenza è rimasta ferma fino ai giorni d'oggi, a pochi anni fa, quando un altro ricercatore molto importante nel mondo delle api, che si chiama Junger Taus, lui è un tedesco, ha realizzato anche un altro trattato molto interessante che si chiama Il ronzio delle api. Questo lo consiglio a tutti gli apicoltori, ma anche no, perché è anche gradevole, piacevole da leggere, insomma, magari chi si occupa di ambiente o cose del genere, insomma, è gradevole, dà delle informazioni molto interessanti. Ecco, lui ha approfondito l'argomento della comunicazione e secondo lui c'è qualcosa che ci sfugge, insomma, era troppo semplice dire che la soluzione, la risposta era quella che ha formulato Carl von Frisch, e ha iniziato ad approfondire l'argomento ricercando, e difatti ha trovato che non è così semplice come la descriviamo, come è stata descritta, è molto più complessa, ma veramente complessa, e noi non riusciremo mai a copiare, diciamo, a organizzarci come l'ape organizza, diciamo, questa sua capacità di ricerca. E lui spiega anche, dà una spiegazione a questa modalità di ricerca che a volte l'essere umano mette in atto per comodità, no? E inizia proprio il suo libro raccontando una storiella, una barzelletta, insomma, e dice è successo questo, succede questo nel mondo degli umani, nel mondo della ricerca, succede questo, e lui dice c'è un tipo che gira sotto a un lampione e guarda per terra, e sono secondi, minuti,
1: no, tre minuti,
0: cioè, ok,
1: puoi annunciare che ci sei anche domenica, no?
0: Sì, domenica ci sono, sì, ci siamo dalle 18 alle 21,
1: ecco, sì. Troverete ancora Gianni Soppa dalle 18 alle 21 domenica. Mancano pochi minuti alle 12, è già arrivato Gennaro Muscari, e intanto io vi saluto, io ci sono mercoledì 16, Gianni Stoppa è qua domenica dalle 18 alle 21, e un caro saluto a tutti, e adesso sì, perché mancano proprio...
0: Ciao!
1: Ecco, la Lili sta lavorando dall'altra parte, e vi saluto io per la Lili, va bene? Buongiorno a tutti. Sì, perché mi dovevo andare via un quarto d'ora prima.
0: Ah, te dovevi andare via? Puoi dirlo?
1: Devo andare pure qua.
0: Puoi dirlo?
2: Ciao Gianni.
0: Ciao
1: Denaro.
2: Bene, ciao Vettore.
1: Ciao, manca un minuto e 26 alla pubblicità.
2: Digli che non c'è più miele.
0: Non ne ho in macchina, ma c'è di là il miele, c'è quello nuovo?
3: Sì, immagino che ci sia, è in contatto.
0: Non ce l'ho in macchina.
1: Prenditi la cuffia.
0: Mandami un messaggio t'altra volta. Mandami un messaggio, te lo porto su. No, se mi mandi un messaggio te lo porto il miele, no?
2: Sì.
1: Ok, l'ho chiuso io.
3: Scusatemi, il contrattempo. Ma ci sono gli
0: La prossima volta, se sai che ci sei.
2: Vabbè, ti porto su.

0: Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto, buongiorno, buon fresco stamattina, buon fresco al mio amico Gianni Stoppa, a Ettore che si ferma con noi e al nostro Fabio, buongiorno anche ai nostri ascoltatori, giornata decisamente fresca.
1: Certo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Finalmente si respira un po'.
0: Sì, veramente, si respira. Dovrebbe durare, da quello che ho visto il meteo, dovrebbe continuare anche fino a domani sto tempo,
1: sì,
0: qua.
1: Sì, beh, dopo speriamo che
0: la temperatura non sarà più su, sì, i 35 gradi, speriamo.
2: Speriamo, cavolo, non mai ci ho offerto tanto come quest'anno.
0: Ah, veramente, io che non temo il caldo, quest'anno l'ho temuto parecchio anch'io.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: a tutti di nuovo, e abbiamo con noi stamattina che avrà la parola fra un po' il nostro amico Gianni. Prima leggo le iniziative della radio e insieme abbiamo anche, che rimane qua, il nostro Ettore
2: e Fabio,
0: sì, infatti l'avevo già nominato subito. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare il 5 per 1000 da parte vostra alla radio, a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Prendete carta e penna, per favore. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto il numero, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC, credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo trovate nel vostro sito, oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, GAS Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, GAS dei Resistenti, se ritaca a lei. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole, possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5 e, come sempre, nuove liste del gas, biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. PS, presente le storiche patate di Rozzo. Poi, GAS Associazione Franco Carraro 76, GAS Resistenti, sabato 12 settembre dalle ore 11 alle ore 18, prenotazioni aperte a tutti, le storiche patate di Rozzo, mele Gala Royal rosse, mele Golden Delicious, pere Williams, prugne Stanley, miele del Grappa, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della Foresta del Consiglio. Per info e prenotazioni 347 6618 523, ripeto 347 6618 523 per queste prenotazioni. Poi Rissino Vicenza, sabato 12 settembre ore 10-11, presidio di protesta in piazza Mazzini, sede del mercato, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978 del 2023. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale, proposto dalla senatrice avvocato di Trissino della Lega Erika Stefani e sostenuta dal senatore avvocato vice ministro della giustizia padovana della Lega Andrea Stellari. Alfredo Belluco, Padova, presidente Veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Il numero del nostro Alfredo per prenotarsi è 346 3614 469. Allora, il numero del nostro Alfredo, che comunque lo trovate domani qui in trasmissione dalle 10 alle 12, 346 361 4469. Difendiamo i nostri diritti della nostra casa, la Costituzione. Partecipa e fai sentire la tua voce. Ecco, mi raccomando, chi è in zona o chi vuole partecipare a Trissino Vicenza, c'è sabato 12 settembre dalle ore 12, dalle ore 10 alle ore 11. Lunedì 14 settembre, 14 settembre ore 21, tutti a Trissino, Vicenza, davanti al comune, piazza 25 aprile, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978-2023, che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene del presunto debitore, compresa la prima casa, e con lo scudo penale. Scusatemi, ma è scritto a mano, faccio un po' fatica a capire. Non mancate. Allora, il numero di Alfredo è il 346 3614 469. Allora, Alfredo Belluco, presidente Veneto, vicepresidente Sacra Casa Sacra Famiglia, ecco, tutti a Trissino. Poi Radio Gamma 5 Super Giornata, domenica 20 settembre ore 12 e 15 in sede radio, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il Sarveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo per la serie compra sano, compra beo, non cascare nel traneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema, e alla grigliata la meglio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli dolci, acqua, vino e caffè, insalata e fagioli, poi dolci, acqua, vino e caffè, euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Allora, ripeto il numero di Luca, 329 0038 988. Poi Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino di Casa Vallorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide. Ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni 329 0038 988, ripeto 329 0038 988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio di Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 0946 001. Ripeto il numero di Franca 349 0946 001. Poi, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria a Maserà di Piave, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo, arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia al 392 5285 066. Poi, anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Per prenotazioni entro il 30 settembre 2026, per cui avete un po' di giorni ancora, tutte le informazioni e le modalità di prenotazioni sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99 845 049 92 99 845. A Campodarsego gli alberi li piantano, a Padova li tagliano. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento sulla difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con SPID o CIE, www.difesanonviolenta.org. Cerco appartamento o una casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente. Se qualcuno può darmi una mano, chiamare Alfonso al 349 5855 160. Affermato laboratorio artigiano di manifattura plastica e metalli nobili, cerca personale per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una nuova realtà familiare e a misura d'uomo. Telefono 049 7102 04, chiedere di Enrico o Paolo. E con questo ho concluso, adesso la parola ai miei ospiti nonché amici. Buongiorno di nuovo a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Dai.
2: Inizia pure, caro.
0: Che novità ci porti, Gianni?
2: Novità con questo secco, questo caldo, le tue api come stanno?
1: Beh, insomma, hanno faticato anche loro, insomma, hanno veramente faticato tanto.
0: Creature.
1: Si vede un po' dai risultati, insomma. Siamo alla fine della stagione produttiva e ormai anche chi ha prolungato al massimo, insomma, la raccolta sta finendo, sta togliendo gli ultimi melari dagli apiari, perché in effetti le api si sono prodigate fino a tardi, insomma, stanno ancora in qualche caso importando del miele e diciamo che è quasi anomalo, ecco, è quasi anomalo. Perciò, insomma, abbiamo già i primi un ventaglio, insomma, di come è andata la stagione a livello generale.
2: È vero, poi a livello generale.
1: A livello generale, sì. C'è diciamo una inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, no? Dove le produzioni erano c'erano buone produzioni a macchia di leopardo, oggi invece si è rovesciata la situazione, diciamo che le produzioni a livello generale sono state interessanti, buone, non a livelli di qualche decina di anni fa, però diciamo che la tendenza si è rovesciata, cioè voglio dire che la mancanza di produzione è stata macchia di leopardo questa volta.
2: Sono anche curioso, però magari i nostri spettatori gli interessa anche sapere, ma ci sono zone in cui si produce più miele oppure, come hai detto te, a macchie del leopardo, diciamo a macchie di leopardo perché? Perché ci sono zone che hanno più fiori, più umidità, più... c'è qualcosa che distingue queste zone, caro Gianni?
1: Allora, da quello che ho visto, da quello che ho notato, insomma, è le zone di media collina, che sono sempre state diciamo le zone più critiche. La zona di media collina è una zona dal punto di vista apistico poco interessante e poco proprio poco favorevole alla produzione del miele, per una questione proprio di morfologia, di presenza di flora apistica, che non è

0: anche precoce, e dopo mancano le fioriture dovute alla produzione. E se pretendiamo una produzione da parte delle api, si inverte la questione, cioè vanno in carenza e rischiano addirittura di soffrire carenze dopo per quanto riguarda l'inverno. Perciò la media collina ha sempre avuto questo problema qui, e ho visto anche quest'anno, insomma, zone del Friuli, zone dell'Appennino, insomma, particolari, dove c'è proprio carenza, dove non c'è stata produzione, e con sofferenza proprio anche da parte delle api in mancanza di scorte. Hanno poche scorte, a differenza invece che ho visto in zone di montagna, in valli alpine, dove invece gli apicoltori sono contenti, insomma, di come è andata. Ho un'amica che ha installato, lei lavora con gli animali e organizza dei campi estivi, in questo momento sul Monte Grappa, ha installato un alveare e non ha un grammo di miele, cioè ha portato su questo alveare a maggio, in un periodo che doveva esserci proprio l'esplosione massima delle fioriture, e in questo momento sono senza cibo, non hanno un grammo di miele dentro, e quello che trovano è sufficiente proprio per la sopravvivenza giornaliera. Questo è stato dovuto alla siccità, ecco, la poca piovosità della stagione. Insomma, l'abbiamo visto anche quando siamo saliti a Campo Fontana, insomma, no? Ecco, lì l'ambiente più o meno è quello, no? E abbiamo visto proprio delle arsure impressionanti, insomma, veramente, cioè i prati bruciati, come diceva Elio, non li ho mai visti, insomma, sono nato qui e non ho mai visto i prati bruciati in questo modo. Ma... veramente impressionante la cosa.
1: Sì. È stata tremenda. Quel caldo quest'anno è stato tremendo, inutile dircelo, dai. Sì. E per forza anche la montagna, i fiori e ne ha
0: tirati. Sì, quando negli anni scorsi, ad esempio, chi aveva le api in montagna era contento. Fino all'anno scorso, in modo abbastanza generale, era contento di quello che raccoglieva. Quest'anno invece no, certe zone, appunto, come il Grappa, e abbiamo visto anche lì la Lessinia, ci sono stati dei grossi problemi, mentre le valli alpine, ho amici anche su nelle valli alpine, sono contenti, insomma, bene o male qualcosa hanno fatto, perché probabilmente qualche precipitazione c'è stata, insomma, ecco, questo ha contribuito. Certo, io ho visto che non c'era questo tipo di siccità, ecco, i prati non erano bruciati.
1: Per esempio, tu hai amici in Carnia?
0: In Carnia, sì.
1: E io, per esempio, ricordi da militare, in Carnia, per esempio, nella zona di Sauris, famoso per il prosciutto crudo, no? E lo speck, là ci sono vallate di rododendri. Li conosci, no?
0: Sì, sì.
1: È un fiore che le api ci danno.
0: Ma scherzi, certamente sì. Il rododendro è una delle fioriture che è molto amata dalle api, insomma.
1: Ed è un miele buono?
0: Sì, producono. Sì, sì.
2: Ed è anche un bel fiore, il rododendro.
0: Producono un ottimo miele, produce un ottimo miele il rododendro, insomma, il nostro rododendro. Poi dopo ce n'è uno in Turchia che è tossico.
1: Ecco, sì.
0: È un'altra tipologia, non è quello nostro. Il nostro è veramente
1: eccezionale. Ma è rosso quel miele là?
0: È scurino, sì.
1: Per far capire ai nostri ascoltatori, dai.
0: Certo, sì, va bene, dopo il colore del miele. Ad esempio, quello che sto
1: lavorando
0: in questo momento è tutto scuro. Eccetto quello primaverile, ma il resto è tutto scuro, insomma.
1: Ma scusa, ci sono i miele che sanno da fumo, perché?

0: Sono la fumo per
1: fumo?
2: Sì, sì, la fumo.
0: Perché gli apicoltori usano un sacco di fumo per allontanare le api, e il miele è altamente igroscopico e assorbe qualsiasi odore, qualsiasi sostanza, bisogna stare attenti.
2: Sono informazioni che
0: sì, sì, c'è, c'è. Quando, sì, quando si esagera con il fumo non è, sì, non è cosa buona. Insomma.
2: Ah, una cosa poi adesso, il nostro Gianni Stoppa sabato, se venite al gas, ha portato il...
0: Sì, adesso ho portato della propoli composta, è un miscuglio con miele, propoli, chinace e timo, questo è...
2: E spiega cosa serve, che è importante.
0: È un grosso aiuto nei momenti in cui ci sono, diciamo, le difese immunitarie che si abbassano, sono influenze, raffreddori, tosse, eccetera eccetera, insomma, ecco, questo abbiamo visto che è un ottimo aiuto, insomma, è un grande aiuto. Comunque, tornando all'aspetto, insomma, del produttivo, c'è un'altra cosa che quest'anno si è manifestata in modo anche preponderante, che è un'elevata umidità del miele, cioè le api non riescono, non sono riuscite ad asciugare il miele, di solito lo riescono, diciamo, ad asciugarlo una media, diciamo, del 18% in giù di acqua contenuta nel miele. Ecco, quest'anno non ce l'hanno fatta e abbiamo mieli che superano il 20% di umidità.
2: E questo cosa comporta?
0: Questo comporta il rischio di fermentazione. Il rischio di fermentazione, cioè il miele cambia di stato, non è nocivo, ma i sapori si modificano, i profumi si modificano. Non è un qualche cosa di dannoso per la salute. È come dire, non so, il vino che si trasforma in aceto non è dannoso, no? Utilizziamo l'aceto per fare delle preparazioni, ecco,
2: e cambia di stato. Di tenerlo in frigo una volta aperto?
0: No, no, questo deve, l'apicoltore non lo può commercializzare in questo, con questa umidità, perché altrimenti veramente rischia poi dopo di trovare poca soddisfazione dal punto di vista del consumatore. No, no, questo va evitato, insomma, la commercializzazione del miele umido. E lì poi dopo ci sono dei sistemi. Il problema è che è umido sotto l'opercolo, cioè le api lo hanno chiuso con la grande umidità, perciò non si può agire prima. Se, diciamo, fosse non opercolato, si può agire prima con dei sistemi, facendo circolare aria secca, ma qui invece purtroppo bisogna intervenire dopo. Ci sono delle attrezzature che riescono a togliere l'umidità del miele. Sono operazioni delicate, perché in certi casi il miele viene maltrattato, perciò non è perché il deumidificatore risolve il problema. Non è così semplice la cosa, insomma. Purtroppo quest'anno c'è questa situazione manifestata da più diciamo,
2: da più parti,
0: sì. Ecco, dopo ognuno penserà a modo suo, insomma, come risolvere la cosa, insomma.
2: Ma c'è un agente chimico, scusa, è una domanda stupida, non credo che un apicoltore serio metta dentro delle sostanze per mantenere il miele.
0: No, è impossibile.
2: È impossibile.
0: Non c'è bisogno. Per fermare la fermentazione c'è solo la pastorizzazione. Cioè, hai un vantaggio da una parte e perdi le proprietà dall'altra, insomma, non è. È sempre un problema. Insomma, no? Cioè, risolviamo un problema da un certo punto di vista e ne creiamo uno nuovo. È un po' come diciamo. Quello che sta succedendo ai giorni d'oggi, dal punto di vista della salute, no? Ti propongono i vaccini, che non risolve niente, anzi che magari ti crea dei problemi
1: e tanti anche
0: e tanti e doppi, no? Tipo non so, quelli nei confronti delle malattie esantomatiche, no? Che non è mai morto nessuno, io insomma da ragazzino le ho viste tutte, ma non ho mai visto morire un compagno di scuola di rosolia
1: o di morbillo
0: insomma, ecco, d'accordo, ecco. E il resto saltano fuori invece che quei vaccini poi a lungo andare favoriscono altre patologie.
1: No, assolutamente,
0: perciò
1: anzi anche peggio.
0: Magari il problema sì sul miele, no? Evitiamo la pastorizzazione, però lo degradiamo denaturiamo da un altro punto di vista, insomma. Sì, bisogna stare attenti ad agire quando si va ad agire, no? in certi equilibri, insomma. Bisogna stare molto attenti,
1: insomma. Ma loro sanno benissimo che cosa fanno, quelli che ci propongono i vaccini contro il morbillo, contro la pertosse e tutte quelle cose lì.
0: Ma qua ormai veramente in questo periodo sta emergendo di tutto e di più, ecco. Io non so chi ha in mano chi governa, insomma, no? Se non fa finta di nulla, si sente protetto dai padroni che lo comandano, perché è così, insomma, alla fine, no?
1: Certo.
0: Perciò ho più paura dei padroni che dei cittadini ai quali dovrebbero rendere conto, no? Perché se sono là devono rendere conto a qualcuno, dovrebbero rendere conto a qualcuno. Ecco, questo sono domande che mi sto facendo, insomma. Quando è che la gente si sveglia? No.
1: Anzi è peggio, sempre peggio.
0: Sempre peggio. Allora va bene così. Allora diciamo che va bene così, no?
2: Non so se hai visto lunedì mattina che po' di scie chimiche che c'era nell'aria.
0: Ecco, anche questo. Allora, fino a ieri eravamo tutti complottisti, no? Adesso ci sono documenti che ammettono, no? Anche il nostro governo ha accettato queste operazioni, ma non da ieri, insomma, no? da 30 anni fa, insomma,
2: che hanno progettato queste cose.
0: Appunto. Eppure ancora si continua, nessuno dice nulla, siamo sempre proni, no? a chi comanda, a chi governa il mondo, chi vuole governare il mondo della finanza, è tutto lì alla fine. Insomma, no?
1: Esatto.
2: Sì, caro,
1: tutto da tutto, e dalle case farmaceutiche, sono tutti legati con la politica in un modo o nell'altro.
0: Tutto, ma il mondo dell'alimentazione,
1: sì,
0: no? Tutto quanto.
1: Anche quello, sì.
0: E adesso salterà fuori l'altro bubone, che sarà quello dell'acqua, no? Ecco, altra arma che verrà utilizzata, cioè altra sostanza che verrà utilizzata come arma, no?
1: Sì, certo.
0: Insomma.
2: Anche per portarla, adesso è pubblica, da portarla privata, e dopo vedrai che faranno cartello.
0: Non è proprio così, non
2: e
0: è
2: aumenterà
0: tanto,
2: in maniera indiscriminata.
0: Non è tanto pubblica, è una via di mezzo.
2: È una via di mezzo. Perché ho pagato io l'altro giorno 140 euro di acqua. Vabbè, mesi estivi, ti fai qualche doccia in più, ma cavolo, per dirti, no?
0: Guarda, è veramente. Però insomma, ripeto, finché stiamo zitti e finché ci va tutto bene, continuano così.
1: Vabbè, certo.
0: Va bene, dai.
2: C'è un messaggio lì?
1: Sì, c'è qualche messaggio.
2: Il tuo amico?
1: Sì, mio amico. Ciao amici Felici e Giulivi, è bello avere amici che sono contenti come voi, ma io conosco il motivo: che siete contenti, avete la tessera del Milan a C in tasca. Adamo. No, guarda, io non ho la tessera del Milan, però diciamo che ci può anche stare ogni tanto di perdere con quel branco di cose che si chiama Real Madrid. Vabbè.
2: Non meritava di perdere
1: assolutamente.
2: Ieri ho visto io la partita, due maglie della difesa, ma non meritava di perdere. Ma
1: diciamo la parte di Bar Sport. Allora, buongiorno. Il miele al pino mugo con la parte di pianta all'interno o all'eucalipto hanno proprietà migliori per aiutarci con i problemi di salute invernali da raffreddamento? Grazie, Luca.
0: Allora, qui bisogna capire un po' come è stato preparato questa cosa.
1: Sì,
0: è la preparazione, perché come dice l'ascoltatore, con parti di pianta, insomma, ecco. Se c'è la parte di pianta, anche qua ci sono diverse cose da stare attenti, perché si usa il miele come estrattore, cioè come solvente. Noi sappiamo che alcune proprietà di piante possiamo estrarre delle sostanze con diversi solventi, con l'acqua, con l'alcol, con l'olio, no? Ecco. E il miele è uno di questi. Come dicevo prima, un miele che ha un'umidità, ad esempio, non so, del 18%, che è il limite dopo il quale potrebbe manifestarsi la fermentazione. Se metto le parti di pianta che è verde ancora e contiene un sacco di acqua, e attraverso questa acqua poi estraggo anche il principio che mi interessa, la sostanza che mi interessa, vado ad aumentare l'umidità del miele stesso. Allora, le proprietà ci sono, ecco. Ad esempio il pino mugo è un diluente, ad esempio, dei catarri. Cioè, se io ho del catarro che non riesco a risolvere in suo modo con un preparato a base di miele e pino mugo, veramente è come sciogliere, non so, lo zucchero nell'acqua proprio, ecco, questa è l'idea, ecco. È un solvente proprio dei catarri. L'eucalipto non lo conosco, non l'ho mai fatto questo. Quello del pino mugo sì, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per me, perché appunto ha una criticità troppo elevata e non l'ho mai proposto, insomma, proprio certo. Per questioni che aumenta l'umidità, poi va conservato in frigorifero e certo, insomma. Ecco, diversamente invece è se hanno messo dentro delle essenze. E allora lì entriamo in altri argomenti che non voglio affrontare, cioè nel miele ho messo, non so, olio essenziale di pino mugo, di eucalipto, questa è tutta un'altra questione, tutta un'altra faccenda.
1: Oddio, forse hai ragione.
0: A proposte di questo tipo starei bene attento, insomma.
1: Poi, trasmissione interessante, Marino si sente, peccato che in sottofondo si sentono continuazioni dei rumori di diverso tipo, non so dove sia Marino e cosa sta facendo. Comunque ti sei sbagliato, è Gianni questa mattina, abbiamo Gianni Stoppa, Marino sì. Era la settimana scorsa. Comunque non so, non mi ha mandato messaggi nessuno che si sente male e che non si sente bene, insomma, perché c'è stato parecchio vento, si può anche mettere in conto.
0: Perché abbiamo i microfoni troppo sensibili, sì.
1: Probabilmente. E questo qua era un messaggio per il nostro Ettore. Mi sono informato, però è arrivato dopo le 10. Mi sono informato, quando gli indiani attaccavano, girando intorno come stupidi, ed erano bersaglio facile. Ma questo non è assolutamente vero, è stato tutto creato dal cinema USA, vero c'è solo il genocidio di milioni di persone, coi modi più disumani e civili resteranno sempre un popolo fiero. Beh, su questo sono d'accordo, perché per carità, se con i film di quando ero anche ragazzina, io che ci imbottivano, arrivano i nostri, era una cosa orribile, sarà perché avevo avuto anch'io sugli indiani altre indicazioni. Sono stata fortunata anche ad avere questo tipo di informazioni completamente diverse.
0: Beh, insomma, la storia l'ha sempre scritta il vincitore, no? Sempre. Cioè chi ha avuto la meglio, no? Perciò scrive sempre a proprio favore, no?
1: Sì. Comunque, ecco, vedete che erano già da quel tempo, erano pronti a diventare i padroni del mondo.
0: Già, questo è il problema.
1: Eh sì, che sta durando ancora.
0: Ancora, sì.
1: Perché finché trovano gente, loro poverini hanno tentato di difendersi in tutti i modi. Ma noi che abbiamo le informazioni, che abbiamo internet, che abbiamo tutto, che ancora abbassiamo la testa di fronte a queste cose.
0: Aspettiamo a vedere se... L'unica cosa che può succedere è che collassi quel sistema lì. L'unica cosa che può succedere.
1: Sì.
0: E come è successo, insomma, in altre storie, no?
1: Sì, sì,
0: grandi potenze, e a un certo punto sono collassate, sono sparite. Ecco.
1: C'è un'aria strana in giro comunque,
0: Staremo a vedere.
1: Anche in Europa.
0: Staremo a vedere.
1: Allora, ecco, questo qua è interessante. Luca ci chiede: si sente bene? Potrebbe approfondire il discorso se sono presenti oli essenziali nel miele, che rischio potrebbe comportare? Grazie Luca. E questa è una cosa molto, questa domanda è interessante.
0: Allora, la presenza deve essere dichiarata, a parte che se si è esperti si capisce se c'è olio essenziale o se c'è veramente l'estratto della pianta.
1: Ma chi non è esperto, Gianni, come fa?
0: Deve fidarsi, cioè l'onestà della persona, di chi propone quel prodotto, deve essere chiara, insomma, deve scrivere se ha messo dell'olio essenziale.
1: La disatina che ha fatto,
0: se ha messo dell'olio essenziale o se ha messo la parte di pianta. Ho delle riserve, perché l'uso di oli essenziali per via interna non è una cosa così banale, insomma. Qui servirebbero degli esperti, e poi ci sono scuole di pensiero varie. Ripeto, ho delle riserve su questo, ecco, perché c'è chi dice che non si possono assumere per via interna, c'è chi dice di sì, perciò non metto le mani, anzi metto le mani avanti proprio per non incappare poi dopo in malintesi.
1: Ma nel rischio, come dici tu, che potrebbe esserci qualche olio essenziale dentro, deve essere scritto allora?
0: Dovrebbe essere, la persona che propone quel prodotto deve essere onesta e scrivere quello che ci mette dentro. Allora, miele, quando io scrivo nel barattolo, io devo rispettare. L'etichetta deve avere delle caratteristiche, d'accordo? Ci sono delle regole ben precise da rispettare. Se dentro il barattolo c'è miele e basta, si può scrivere miele di oppure miele e basta, d'accordo? Mm-hmm. Se c'è un'altra sostanza, non si può più scrivere miele. Bisogna scrivere bisogna riportare un'altra dicitura, d'accordo? Che non è più miele, perché il miele, per legge, è quella sostanza che le api producono dal nettare dei fiori, da secrezioni di piante vive o date da altri di insetti parassiti delle piante. Quello è il miele che concentrano, deumidificano e chiudono e mettono dentro la celletta. Quello è il miele. Tutto quello che viene dopo, non so, se io ci metto dentro una nocciola, non posso più chiamarlo miele, perché ho messo dentro una cosa che è diversa dalla base, cioè dal miele. Lo chiamerò in un altro modo, d'accordo? Ecco, perciò chi propone quella sostanza deve dichiararlo, insomma,
1: come in linea
0: proprio
1: di massima,
0: per chiarezza.
1: In linea di massima anche negli altri prodotti, c'è questo, però c'è anche questo.
0: Sì, come in certe cose che dicono a base di,
1: sì.
0: No, e dopo c'è lo 0,000, però insomma, cioè, per esaltare quella cosa che in realtà c'è per la minima parte, insomma.
1: Oppure,
0: ecco, qui diventa il contrario.
1: Prendiamo il miele da chi ci fidiamo.
0: Sì, qui diciamo
2: al gas venite.
0: Certo.
2: Vengono al gas.
0: Certo. Certo, ecco, questa è la risposta che mi sento di dare all'ascoltatore.
2: Una cosa, caro Gianni, la vita media di un'ape, mi sembra che mi hai detto, è di un mese.
0: 40, poco più di 40 giorni.
2: Poverino. Ecco, e questo è molto interessante. E allora, la mia domanda è questa. Diciamo che adesso le api sono ferme, non producono più perché è finita la stagione, no?
0: Sì.
2: Durano 40 giorni. quando arriva il freddo?
0: Ah, bravo, bella domanda, sì.
2: Hai capito? Perché cioè, i nostri ascoltatori li informiamo, ma andiamo anche all'essenza, no?
0: Bella domanda, hai ragione. Allora, in realtà vivono quei 40 giorni nella, diciamo, in un periodo ben preciso della stagione, cioè che va da risveglio invernale fino alle porte dell'autunno. In questo periodo vivono 40 giorni perché c'è un'attività intensa e c'è un ricambio continuo di api che nascono e che muoiono in funzione della disponibilità di nettare di polline. Va bene, perciò già all'uscita dall'inverno le api riescono a raccogliere polline e nettare in proporzione poi alla fase di sviluppo, fino quando proprio arriviamo alla fine della stagione che ci ritroviamo nella stessa situazione, cioè una piccole quantità di polline e di nettare, fino poi proprio al finire, perché alle soglie dell'inverno non ci sono più fioriture, ecco. Perciò diciamo, le api non lavorano più come nel periodo che va appunto dalla fine dell'inverno all'inizio dell'inverno stesso. All'inizio, alla fine dell'estate, le api che nasceranno da quel periodo, cioè da settembre in poi, verranno alimentate con un qualcosa di diverso, cioè verrà aggiunto alla loro alimentazione, che è basata su polline, il polline che poi viene lattofermentato all'interno dell'alveare, verrà aggiunta anche un po' di pappa reale. Ecco, questo permetterà a quelle api che nasceranno da questo momento fino alla fine di ottobre di vivere anche 4-5 mesi. Perciò a marzo può darsi che troviamo ancora le api che sono nate a ottobre, tanto per dire, insomma. Sì, queste sì, perché lavorano meno, cioè non lavorano all'interno dell'alveare, c'è solo una situazione di mantenimento dell'organismo, la temperatura dell'organismo alveare, anzi la temperatura della funzionalità della regina, che è 34 gradi durante l'inverno, insomma. Terranno la regina calda a 34 gradi
2: all'interno dell'alveare.
0: All'interno dell'alveare, 34 gradi. Sì. Sì, sarà una zona molto piccola, perché dobbiamo immaginare che nel periodo invernale si formerà, tutte le api si stringono una all'altra e formeranno una palla. Ecco, questa palla, se andiamo a misurare, ed è stato fatto, insomma, no? Troviamo che all'interno, proprio nel nucleo dove c'è la regina, ci saranno 34 gradi, ma all'esterno la temperatura non è 34 gradi, è molto inferiore, anzi c'è una dissipazione del calore. Diciamo che la massa serve per da isolamento, insomma, per la parte centrale del nucleo, ecco. Perciò queste api poi faranno una rotazione lentissima dall'interno all'esterno, proprio perché altrimenti quelle esterne morirebbero, no? Faranno una rotazione che ha due funzioni: una è quella di prendere un po' di miele e portarlo verso l'interno per scaldare, no? Attraverso tutto un sistema di movimento dei muscoli alari in folle, cioè sganciano le ali, praticamente come sganciare le ali e muovere lo stesso i muscoli, ecco, riescono a produrre questo calore. Perciò c'è questo movimento lentissimo dall'esterno all'interno, che magari per un'ape può avvenire 2-3 volte durante il periodo invernale, ecco. In questo modo riescono ad arrivare alla metà di gennaio e ripartire ancora con la nuova stagione.
1: Che organizzazione perfetta.
2: Un'altra curiosità. Il calicanto è un fiore invernale che ha quel profumo fantastico.
1: Sì. Ce l'ho io in giardino.
0: Ecco, immagini, ma certo che sì, cioè, se voi in pieno inverno vi mettete davanti un alveare in una giornata che magari permette il volo, basta molto poco, cioè basta una bella giornata di sole, anche con pochi gradi, con una quindicina di gradi, voi state lì, perché anche qui abbiamo le api, non sono tutte uguali, cioè anche all'interno dell'alveare, nonostante abbiano ricevuto diciamo quell'alimentazione, in realtà ci sono tantissime variabili, va bene, e non sono tutte uguali, perciò avremo delle api che sono in grado di volare anche con delle temperature abbastanza basse, e tu stai davanti all'alveare e a un certo punto vedi un'ape che entra con una pallina di polline, quando magari non c'è nulla,
2: questa l'ha pescata dal calicanto.
0: Ecco, il calicanto.
2: Ma sai che mi piacerebbe Lili assaggiare il miele di calicanto?
0: Non c'è il miele di calicanto. No, non c'è il miele di calicanto. Vedi il polline che entra, ma è talmente poco che
1: sarebbe un fiore prettamente invernale, il calicanthus, e logico che servirà a loro,
0: lo portano dentro perché sanno che servirà a un certo punto, insomma. Perciò c'è questa,
1: lasciamogli questa... almeno quello, poverino.
0: sì ma è una meraviglia, perché veramente, cioè, vedi, anche magari mi è successo con una giornata, era nevicato, vabbè, insomma, ormai la neve qui dalle nostre
1: due
0: parti è talmente un caso raro, però sì. Insomma, era nevicato, poi la giornata successiva è stata con temperature abbastanza miti, e c'era la neve in terra e le api che entravano con queste palline gialle, insomma, dal calicanto.
1: Darò un'occhiata quest'inverno, perché ho una grande pianta di calicanto. Se le vedo, perché non ho neanche idea di dove possono essere gli alveari nella mia zona.
0: Questo loro...
1: No, devo chiederglielo, se vedo un'ape glielo chiedo,
0: ecco,
1: faccio prima, amico, per favore, tu da dove vieni?
0: Esatto.
1: Comunque sono una meraviglia questi insetti, veramente.
0: Certo.
1: Una meraviglia.
2: Bene. Cioè, veramente adesso sentire un po' queste storie è veramente non interessante, ma di più, cavolo.
0: Sì.
2: Beh, dopo un professionista come te, Gianni,
0: ma guarda,
2: è un prestigioso per questa radio, no, Lili?
1: Prestigioso per la radio, ma anche per il tipo di
2: radio che informa veramente.
1: Per il tipo di miele che fa lui, cioè quello assolutamente senza robe strane. Anch'io.
2: Io ho smesso a usare lo zucchero, sai, da quando uso il tuo miele, caro. Ma non è per farti pubblicità, però è la verità.
0: Ci sono tanti apicoltori, insomma, io sto parlando del mondo degli apicoltori, perciò.
2: Ma quelli sani, onesti, però.
1: Poi c'è l'industria.
2: Perché quando vedo in un supermercato un chilo di miele a 3,50 euro, capito?
1: È in offerta speciale,
0: c'è dell'ingiustizia.
1: Sì.
0: C'è dell'ingiustizia lì dentro.
1: Vabbè, credo bene.
0: C'è dell'ingiustizia.
2: Dopo, guarda, adesso manca.
1: Ci sentiamo.
2: E dopo,
1: no, due secondi.
0: Ok, sì, ne parliamo. Sì.
1: Va bene. Ciao. A dopo. Ciao.

chi fermerà la musica? Chi? Ma chi? Ma chi volete che la fermi la musica? Un po' i po' e un po' mi, l'Orient Sea del GVD.

0: Chi fermerà la musica? Chi? Chi sa? Chi lo sa?
1: Salve, sono l'aporecino di questo luogo patavino e svolazzando di qua e di là sono arrivato sino a questa emittente qua, Radio 5 Gamma.

Buongiorno, buongiorno, buon ghiacciaio a tutti. Ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 mega and at hertz, nonché cicli di questa emittente che, come ormai da 50 anni a questa parte sapete come si chiama, Radio Gamma Stellari International 5, sita in via Antoniana Santa 6, Contradabano, strada dal Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione e per il momento, ma solo per il momento, nazione Italia. E quindi settembre, eccoci, si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del Gas de Padova. Sabato 19 settembre ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare docciacere e acquistare in maniera sana e consapevole. Non me faccio ciapare nel traneo del careo. Troverete integratori come ascorbato, Orient C barbato, vitamina C e l'HIS, olio, l'HIS, miele propoli del nostro apologo Paolo Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto tanto altro. Venite a curiosare, curiosoni, vi aspettiamo. Per info la Leonessa di Paluello, 339 46 936, mamma che brutto, vabbè, 666. Leonessa, cambia numero, te prego, cambia numero, non posso leserlo.

0: Cari fratelli e care sorelle, dalla Basilica Radiofonica di Radiogamma Stellari International 5 va ora in onda la metabolica, incredibile, quasi scientifica trasmissione del GVD con il vostro Barbeto Rienci. Che Dio vi benedica tutti, figlioli e figliole, sorelli e fratelle.
1: The most amazing thing. Per te, Oriansi, e per Agar, l'anguria di una buona giornata. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma Stellari International 5 e grazie, grazie sempre. E prego, prego per l'eternità. No, proprio nel senso che prego Nadia da Padova, capito? Prego, proprio prego, qualche rosarietto, qualche Ave Maria, un Padre Nostro, per l'eternità, che così la guerra mai più arriverà.

0: Attenzione, attenzione a tutto lo battaglion. Questa mattina faremo un gioco, faremo un quiz che porterà un ricco premio nonché cotillons. Un'annata piena, cioè dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, un ricco premio e cotillons a chi indovinar avrà la questions. Attenzione, rimanete all'ascolto perché c'è un quiz, cioè che ho messo tre notti, tre, e anche durante il giorno per arrivare a formulare questo quiz, questo gioco, che prevede appunto come premio un'annata intera e completa dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 di un ricco premio cotillons, tatarina, tantaions, che neanche vi potreste mai e poi mai immaginare, neanche nella o con la più fervida vostra fantasia. Ha! Comunque, cari fanciulli e care fanciulle, se volete adeguarvi in qualche modo così e collegarvi a codesta trasmissione del GVD con il vostro barbato Riansira, potete fare attraverso il 334-7102-672 da qualsiasi angolo, acuto, ottuso. Desti tempi angoli si soprattutto ottusi, rettangoli o a giro, quel che volete, insomma, lo potete fare, ok? Tralalalero, tralalala.
1: Manino!
0: Mi ricordo che durante una delle versioni, una delle puntate, delle trasmissioni del Grande Fratello, c'era uno che veniva chiamato Ottusangolo, per via che, insomma... mi ricordo che la Jalapas Band lo chiamava Ottusangolo proprio per questo, poi c'era Medioman, eccetera. E allora ricordatevelo, in tutto il pianeta oramai tutti gli esseri umani, o quasi, comunque una buona parte, dai, vivono di angolo ottuso. Con in, per, tra, fra, sotto e sopra, angolo ottuso.

0: chi è che mi si mangia tutte le caramelle della nostra mitica Anna di Marghera qua, eh? Arrivo all'inidì e c'è il vasetto colmo, torno al GVD e il vasetto sevodo, cioè, oh, tusato, eh? E mi dice, bocca buona, ho capito, ma un po' di contegno, vero? In cui la gioia che hai nel cuore sboccerà. Ciao, buongiorno, sono Franco, volevo ascoltare The Perfect Life di Milord. Grazie e saluti, prego e risaluti. Ma purtroppo, ragazzi, Perfect Life di Milord non c'è l'ord, me despiazord.
1: È un'isola splendida, c'è grande armonia.
0: Vedrò se riesco a procurarmelo per una prossima trasmissione, casomai, d'accordo, giovanotto?
1: Nulla ci può toccare, possiamo avere un futuro solo qua. Ti piacerà, ti devi solo adattare.
0: Allora, attenzione, attenzione a tutto lo battaglione, dalle 7:30 vi darò lo scoop di questo quiz, di questo gioco che comporterà come premio a tutti, tutti e tutti quelli che indovineranno, comporterà un auricchio premio e cotillons di un anno intero, cioè una diciamo, com'è che si dice, una
2: fiera più che mai,
0: sì, insomma, una fornitura, ecco, non mi viene a mente, stavo pensando alla fregatura, una fornitura di un anno intero, dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, di un premio, ah, Nubaba di premio, Nubaba.

0: libero stato di Gammana, ecco a voi in questa maniana. Lorian C del GVD dalle 7 alle 10 in versione leggermente medium. Non è small perché non sono le due ore, non è XL perché non sono 4 e più, quindi siamo nella versione medium, da non confondere con il medium o il medium che dir si voglia, che quello invece è quello colui o colei la quale riescono a recepire messaggi ultraterreni in versione visionistica e visatoria e riescono poi a spoilerarvi ciò che nel futuro succederà. Quella non c'entra niente con la versione medium di questa trasmissione. Ovviamente non so se l'avete capito, ma se non l'avete capito ve l'ho spiegato io. Comunque vi devo dire che mi sto impegnando moltissimo per rivedere completamente la grammatica e la vocalità, la sonorità della lingua italiana, perché mi sono stufato di parlare in maniera composta, normale e composita, quindi me voglio strafalcionare tutte le parole o quasi dove posso, dove mi viene, insomma, e creare un nuovo linguaggio, un linguaggiato da Orient Sea Barbato. Che te pupù. Se una roba impossibile, io ho godito ogni volta che arrivo davanti a sto microfono, mi viene così tanta voglia di cazzeggiare e dire puttanate che non so, bisogna che mi metta un freno qualcuno, perché se no ho paura di superare certi limiti. Comunque grande mese, il mese di ottobre, non solo perché c'è il mio compleanno, ma anche e soprattutto perché ad ottobre mi esce, ragazzi attenzione, me manda Lorian and the Grogu. Quindi se me manda Lorian, non a quel paese ovviamente, ma insomma così nella versione cinematografica, te manda Lorian e il Grogu, che se è praticamente l'antenato del famoso maestro, grande maestro Yoda che dir si voglia.
1: Buon dì, odiano, buona trasmissione, siamo svegli presto stamattina, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori gabbani, da parte di Arianna da Vigonfa. Mi faresti sentire una canzone Video Kill da Radio Star, per si scriva così, grazie se puoi.
0: Sì, ce l'avrei anche, però devo cambiare CD perché mi ero preparato un altro CD dove non c'è Video Kill da Radio Star. Va bene, dai, partì, faccio anche questo. Cambio CD, va bene? Per una canzone mi fai cambiare. Pensa quanto bene ti voglio, Arianna da Vigonza. Arrivo a cambiare il CD già lì, pronto per essere ascoltato, ingurgitato e trasmesso dai 94, e per te, solo per te, cambio CD per metterti quello in cui c'è Video Kill the Radio Star. Mi non so, ma ti te rendo conto di quanto ben che te voglio per fare uno sforzo del genere? Buongiorno, buonanissima giornata solare, caro il mio giovanotto, TVB sempre. Pico A. Anche mi non so il giovanotto di nessuno a parte di Dio, innanzitutto, della Madonna e dell'Agar qua sulla terra. Occhio come che te parli e attenta furbilla.
2: Come puoi vedere? Lo so, è uno shock.
0: Il mio giovanotto. Intanto mostrami un assegno con scritto una bella cifra a 6 o 7 zeri e dopo ne potremo parlare e discutere sul fatto di chi sono, di chi appartengo oppure no. Dice, ma ti venderesti allora? No, ma tanto per fare che a Anto dai una battuta, ho capito, bella, piena, pronta, su cui rispondere voi. Io agivo già, poi c'è stato il fuoco e rubato. Almeno avessi detto, caro il mio biscotto, no, giovanotto?
2: E contro l'oscurità, non ringraziarmi, ti ho portato il sole.
0: Il Fulin de Radio Gamma 5 Zeorien C. Radio Gamma 5 Zeorien C. Buondì di GVD a tutti gli ascoltatori pendenti dalle parole dell'Orien C. Maestro Jedi, si scrive con la I lunga, no con la G, mi raccomando Lucia, mi non io dico a nessuno che te che sbaglia a scrivere, però te avviso. Se scrive con la I lunga, la Y, la cos'è, tipo Juventus, no? No, con la G, perché sennò mi pare dell'essere Gecko. Te sei il Gecko, che sei quella specie di lucertolona che si rampega fai muri. Qua G mi pare che Jedi diventi Gecko. Con la I lunga, mi raccomando. Lucia, prima che me spassienti e ti mandi lungo la via.

Oh, Lucia, così mi piace. Grazie, maestro della correzione ortografica. Oh, vedito che brava gente che ho, mica mi ascolta, che mi ascolta sul serio, che mi ascolta non solo quando che parlo, ma anche quando che dà qualche consiglio, no? Qualche istruzione o correzione. So come a Graspa, ogni tanto bisogna usarla per correggere, o il caffè, o qualcos'altro, o il latte se hai bisogno durante l'inverno. Allora, cari giovanotti e giovanotte, vi avevo promesso dalle 7.30 di dare il via, e avrete tempo fino a dopo il passaggio pubblicitario delle ore 9 per indovinare questo quiz, questo indovinello, più che un indovinello è un quiz, insomma. E come vi ho detto, tutti quelli che indovinano avranno diritto a una fornitura, una fornitura per un anno dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 di puntini puntini, tra poco ve lo dico. Prima vi dico qual è il quiz di questa mattina. Allora, voi dovete dirmi, e tutti quelli che indovineranno saranno premiati, dovete dirmi come si chiama lo speaker dell'INID e del GVD, Barbato Oriano, Barbato Oriani o Barbato Oriansi? Questo è il quiz che vi pongo mi stamattina da sta radio qui. Ripeto, dovete dirmi come si chiama lo speaker dell'INID e del GVD di questa emittente qui, Barbato Oriano, Barbato Oriani o Barbato Oriansi, e tutti quelli che indovineranno avranno una fornitura annuale per tutto il 2027 di cazzate prive di OGM, cioè prive di orianate geneticamente modificate. Cioè, pensate un po' voi, dovesse mai, a Dio piacendo, esserci ancora la mia presenza e queste trasmissioni nel 2027, ecco, io vi darò questo regalo, questo omaggio. Vi darò delle cazzate prive di OGM, ovvero sia orianate geneticamente modificate. E tutti potrete usufruirne, tutti quelli che indovineranno potranno usufruire delle cazzate prive di OGM e quindi di orianate modificate, geneticamente modificate. E ripeto il quiz, ogni tanto ve lo ricordo.

0: non vi propongo mai. Le mie cazzate hanno comunque sempre un sfondo, diciamo, spiritual profondistico, psicologico, filosofico, interioristico. Quindi bisogna rifletterci bene, bene, bene. Come si chiama lo speaker dell'INID e del GVD di questa emittente qui? Barbato Oriano, Barbato Oriani o Barbato Oriansi? Sembra facile, ma così non la è. Comunque Lucia non ha indovinato. Me dispiace. Comunque grazie ragazza per averci provato. Te lo dice Oriansi Barbato. Scusate, ma sapete che ogni tanto mando i saluti ai miei parenti giapponesi.
1: Trovarsi faccia a faccia.
0: E di conseguenza, purtroppo, perché sennò dopo i Sepeto è uno con che altro, bisogna anche salutare anche a quei De Hong Kong, insomma quei in Cina. Mamma mia. E mi tocca farlo anche in mandarino oltretutto, vabbè. Chai tan no, kai tan yong won tin tiao. Ai tan na yong na ce ki no, te kon da ba ta. Ai na na ce kon na na hoi, kon ne on ni kon da. Kon ni ma ne on ni ho.
1: Prego, io sono solo un semi.
0: È giusto perché non si arrabbino poi quelli che invece vivono insieme al mio cugino James Barbati a New York. Devo, siccome sono italiani, però non proprio italiani del tutto, e non sono neanche americani, proprio americani del tutto, nel senso che parlano una lingua un po' così, un po' cos'ha, no? E allora mi tocca salutare anche Iori.
2: Grazie, senza di me.
0: E devo farlo come lo farebbe James Barbati, ovviamente.
2: I tatuaggi sul corpo.
0: Caro James, io sono Oriansi Barbato di Randy Kimmy. Quindi caro James Barbati, cugino mio, te e tutta famiglia nostra e tua, io saluto. Good morning, good morning and the total family. Quindi baci, abbracci e sbarazzolamenti a tutti voi di New York. Possa la pioggia lavare ogni dubbio, il vento restituirti ogni tua azione, buona o cattiva che sia, secondo le leggi non scritte, e possa il sole che verrà a illuminare il tuo cammino verso la strada del confronto e della comprensione. E con questa mia orta auguro a tutte le anime, a prescindere dalla loro apertura mentale, una lieta giornata. Firmato Marica del Nord Side. Che io sbrassolo virtualmente lei e pure gli altri, l'altri 33,33 periodico componenti familiari, perché sono tre, è il tritico, Papi Corrado e mamma Anna Maria, chiaramente. Ciao mamma.

buongiorno Oriani Oriansi, se manchi il lunedì e GVD che ascoltiamo, a me Oriansi Barbato, per me Oriansi Barbato, ma... no, attenzione perché sapete che c'è lo sgroppolone, vi ripeto, c'è sempre un trappolone, no? Quando vi propongo qualche quiz o qualcuna delle mie monate, ovviamente, dovete riflettere molto bene, perché è una stupidaggine, ma però c'è volse steam per arrivare, eh? Quindi come si chiama lo speaker dell'inidì e del GVD di questa emittente?

0: Siete qui, Barbato Oriano, Barbato Oriani o Barbato Oriansi? Tempo fino a dopo il passaggio pubblicitario delle ore 9, dopodiché vi darò io la risposta se eventualmente nessuno fosse arrivato a darla, la risposta esatta. Ciao Oriano, sono Paolo, non sono un mago, ma una previsione c'è. Dunque, finita questa fase di maltempo, sarà bello fino al 21, temperature gradevoli, ma verso il 19-20 di settembre, come d'incanto, compariranno le righe e di conseguenza cambierà il tempo. Fatti un appunto, ciao e buona trasmissione. Scusate, dai, per favore non stai a perdere tempo ancora su essi e chimiche, sui cialtroni ciarlatani, figura porche, filibustieri, delinquenti che gira pal pianeta, che comanda sui pori cittadini, eccetera. Cioè, se sempre che sughemo, se sì, abbuttiamo l'asse, cioè. Anche a me mi viene quando leggo su televideo certe robe, dopo ve le dico, ve le racconto. Ma perché mi viene da ridere, no? E perché spero che nel riportarvele certe notizie, certe cose, vi rendiate conto di come sia tutto un unico tarocco. Un unico tarocco. Solo che, attenzione, perché se furbo il maledetto Oscura Botton crea tante, tantissime situazioni di urtegamento in maniera tale che voi abbiate sempre la testa che masina e non riuscite mai a trovare un attimo di pace, di serenità, di tranquillità, di silenzio interiore per comunicare con la scintilla divina che è in voi, col vostro spirito più profondo. Possibile che non vi sia chiara sta andamento? È chiaro, no? Perché lui, quello cattivo, Ivo, lo sa che se la gente comincia a star tranquilla e serena, ottimistica, speranzosa, gioiosa e felice, comincia a ricevere sollecitudini dallo spirito divino che è ognuno di noi, e comincia a dargli notizie, informazioni e suggerimenti sul come comportarsi. Ma però se riesce a mettere un muretto, capito, una lastrina di traverso fra le comunicazioni della vostra interiorità con la vostra neuronalità, vi viene la preoccupazione, vi viene la tensione, vi viene la scagassione, capì? E quindi agite e reagite di conseguenza. Perché quando un essere umano è tranquillo e sereno, agisce e reagisce in un certo modo. Quando invece è in tensione, è arrabbiato, è preoccupato o terrorizzato, o in uno stato di odiosità totale o quasi, le azioni e le reazioni ovviamente saranno completamente diverse. Cercate di capire. No, Anto, non è Oriano Barbato. Tranquillo, siamo pieni di dormienti come te, Lorenzo. Grazie. Ma al manco mi. Infatti, mi sono uno che parla nel sonno. Sono un sonambulato. Hai capito? Un sonambulato. Io, Oriansi Barbato. Grazie della considerazione, dell'affetto, della stima e dell'amore che mi hai trasmesso con questo tuo messaggio. L'importante, Lorenzo, che ti si più sveglio, perché almeno se gesè fra ti, mi e tutti ne altri, no, dormienti, gesè almeno uno, cioè ti, che ti si sveglio, e ora chissà che questo possa aiutare tutti quei che te sta intorno a svegliarsi fora, ok?
1: Gente del suo villaggio,
0: Sapalento, sempre arancio,
1: del suo profondo coraggio.
0: Vabbè, dai, allora adesso uno stacco musicale, oserei quasi dire. Vediamo, aspetta un attimo, dai, lo faccio in diretta per l'Arianna, che dopo magari a andare piccinina, a andare paese robe. E allora aspetta un attimo che cambio che metto quello dove che se vedeo killed de Radio Star, porca miseria, ma guarda ti, per amore cosa si arriva a fare, e dopo non sta a dire che non ve voglio bene, non sta a dire che non ve voglio bene, pipiribì e pipiribè.

Ah, Mauro, a proposito, l'apologo ieri mi ha mandato un messaggio e dice: c'è il mio amico Mauri, Mauro si chiama, che ogni mattina, ogni GVD ti ascolta, però non so, non mi ha scritto l'orario in cui ascolta Mauro la mia trasmissione, che ha deciso di dedicarmi una canzone che sono riuscito a trovare. Quindi tra poco la metà. Però Mauro, io non so adesso se tu sei l'ascolto già, se ancora non ci sei arrivato. No. Comunque mi facciamo così. Adesso metto questa. Video Kill the Radio Star per la Arianna De Vigonza Vigonza. Dopodiché, dopo qualche minuto, quindi prima del passaggio pubblicitario delle ore 8, ti metto la canzone che tu hai voluto dedicare a me, ovviamente, e ti ringrazio, ti mando un saluto, uno sbrassolo, e lo ripeterò dopo quando andrà in onda anche la canzone. Ma per il momento, eccolo qua, Vedetto, Kill the Radio Star.

8, 9, 10, 11, 12, 13. Africa. Grazie caro Massimo in Campalto, che mi dici che ogni tanto c'è becco pure io con della buona musica. Non so se adesso questa prossima qua che verrà ti piacerà, perché me la dedica un signor che non conosco, si chiama Mauro, e mi ha avvisato il super apologo Paolo Stoppa ieri con un messaggio: guarda che questo mio amico si chiama Mauro, ti ascolta tutti i giovedì mattina mentre sta andando a lavoro, e quindi vorrebbe dedicare a te, cioè a me, questa canzone qua. E ora mi cerca, a fine, non ve posso dire cosa, che ho dovuto smuovere mare e monti per trovarla, però che so riuscio, e quindi me la autodedico, grazie comunque di cuore, e gliela rigiro anche a questo signor, a questo Mauro, che me l'ha voluta dedicare. Oh, sapete che ambasciator non porta pena, nel senso che me l'ha dedicata e io giustamente l'ho cercata, trovata, me la dedico, gliela dedico, e casomai la dedico a chi vuole sentirsela dedicata. Occhio però, occhio, perché occhio.

0: Beh, allora caro Mauro, che Dio benedica anche te, grazie che hai voluto dedicarmi questa canzone, ci ho messo un po' a cercarla, cioè a trovarla naturalmente, però. E quindi ringrazio il signor Mauro che ha voluto dedicarmi questa canzone, spero che l'abbia recepita, ricevuta, insomma che sia all'ascolto in questo momento, non so perché, come vi ho detto, l'apologo mi ha detto ti ascolta, però non mi ha detto a che ora Sant'Antonio da Padova. E comunque adesso è quasi l'ora del passaggio pubblicitario delle ore 8 e... e il signor Lorenzo di prima, quello che diceva che siamo pieni e dormienti come me, no? Dice tranquillo, a Zena condanna. Però Lorenzo qua non, bisogna che te specifichi, e cioè Zena condanna per cui che dorme intorno a te o ti si una condanna a te per cui che dorme intorno a te? Cioè se iori una condanna per te o se tu ti una condanna per iori? Non si specifica, non so perché voglio fare battute facili, però no, tranquillo a Zena condanna, ma per chi? Partì rispetto a iori o paiori rispetto a te? Non vorrei che ti offendessi, ma è solo per essere chiari naturalmente. Arianna, hai vinto, ci hai indovinato. La Arianna da Vigonsa ci ha indovinato e quindi lei avrà una fornitura annuale dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, ovunque io sia. Lei riceverà naturalmente la fornitura quotidiana annuale per la quantità quotidiana, ovviamente per tutto l'anno, quindi la fornitura totale completa di tutto un anno, 365-66 giorni, quello che è, di cazzate prive di OGM, ovvero sia prive di orianate geneticamente modificate. Quindi cara Arianna, potrai vivere un anno se vuoi di cazzate prive di orianate geneticamente modificate. Spero che sia di tuo gradimento e orgoglione e felicitazione questo grande, sublime, incredibile, concreto e ciccioso premio che ho messo in palio per questo quiz. Ciao!
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
6: Grazie!
7: E ancora grazie!

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
5: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
5: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
5: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
9: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Mr. Lionel Richie. Long, ex leader dei Commodores. Ok, della discoteca By Night and Day. Night and Day di Radio Gamma Stellare International 5. Il vostro Orient DJ vi propone questa All Night Long di Lionel Richie, House Commodores.

Poi di Lionel Richie vi farò sentire anche quella che usavo molti anni fa anche come sigla, una canzone stupenda di cui ho anche la traduzione, ma dovrei andarla a ripescare da qualche parte, non me la ricordo, ma comunque dopo ve la faccio ascoltare. Allora, risposta al quesito, cioè il quesito, diciamo il quiz di questa mattina è: come si chiama lo speaker dell'ND e del GVD di questa emittente qui? Barbato Oriano, Barbato Oriani o Barbato Oriansi? E l'Anna Maria risponde: risposta al quesito, lui non si chiama perché sono gli altri a chiamarlo. Buona giornata Anna Maria, ma dispiace, non ci hai azzeccato, non hai indovinato, mi dispiace. Per il momento e solo per il momento chi ci ha azzeccato invece è l'Arianna di Vigonza Vigonza, che ha dato la giusta risposta. E poi mi dice anche: con molta gratitudine un anno di cazzate orianesche sono benedette in questo periodo. Grazie, grazie Oriano, firmato Arianna. Cara, carissima Arianna, naturalmente sai, cazzate completamente prive di OGM, cioè orianate geneticamente modificate, è chiaro che danno così la parvenza, ma anche la visione, anche la concretezza, la certezza che sono cazzate naturali, originali, non modificate, eh. Oserei quasi dire, tu dici benedette, io oserei quasi dire biodinamiche e biologiche, quelle che dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 arriveranno direttamente nei tuoi neuroni, nei tuoi padiglioni auricolari. Quindi è una fornitura annuale di cui mi sento naturalmente orgoglione e felicione di comunicarti e di dirti e di poter dire che naturalmente saranno a tua esposizione come premio meritatissimo per aver azzeccato, indovinato la risposta di questo quiz, naturalmente. Andiamo avanti, va, che forse è meglio. A questo punto facciamo un'esclamazione o un'interrogazione, cioè nel senso mettiamo un punto esclamativo ma anche interrogativo, oppure se volete prima l'interrogativo ma succedaneamente quello esclamativo. Per cui arrivo a proporvi dai grandi, incredibili e diciamo capacità vocali e verbali di Shakira quello che è stato l'inno dei mondiali conclusesi, insomma, che sono finiti poco tempo fa.

Oriansi, scusa, ma mi sono persa la risposta esatta del quiz. Qual era? Guarda, che truffaldina che ti siete, ti si guarda una roba, Nadia da Padova, mi indugi in tentazione e mi indugi nella rivelazione. Che furba che sei. Oriano, scusa, qual è la risposta esatta? Perché me la sono persa. Infatti non l'ho data. La do dopo il passaggio pubblicitario delle ore 9. Sì, perché sporco secco. Io non so. E come quando sento, non so perché mi viene da ridere quando sento pronunciare il nome della squadra calcistica e della città di Como, le dicono Como, no? Cioè io so che dico sto comodo, no, ma Como, dico Como, Como, la città di Como e naturalmente la squadra di Como, e no, Como, ma come ho avuto stare tu, se te stai bene o non te stai bene, se capisci che non ti sei tutto a posto, come ho avuto stare, come, non so mi vero, che mancaria anche quella, vero, a Sant'Antonio e Santo Francisco, non so mi come che la sia, vero, de Como. Scusate, divagazioni orianinico-cazionistiche, va bene dai, andiamo avanti, vediamo qua che c'è. Dunque, buongiorno Oriansi del GVD, ma che belle canzoni, Oriano, un salutone a tutta la famiglia di Radio Gamma Stellari Internazionale 5 Fabristico dell'Est. Fabri, se ti piace, mi è venuto in mente il nome artistico, il nome d'arte da darti per le tue canzoni, è una roba semplice, che proprio sembra una roba semplicissima, proprio, ma che secondo me è di una ficata unica. Bellini, se vuoi puoi metterci Bellini Heart, però Bellini, il nuovo artista nel panorama musicale canoro dell'italiano e oltre. Bellini, senti come suona bene, come Toscanini, Puccini, Giovanini, Orianini, Bellini, senti come suona Bellini, il nuovo cantante, leader non radiofonico, canoro Bellini, il Bellini oggi ci esegue Anima Leggera, oppure ci esegue L'Inverno, oppure Il Purgatorio, pensaci, casomai, tanto so che non ti piacerà, però spero anche a me di vincere il quiz la prossima volta, perché voria e toccazzate senza OGM che tegno a me salute mentale, non voglio altre porcherie, fustino, allora devi dare l'esatta risposta a questo quiz. Come si chiama lo speaker di questa emittente qui dell'INID e del GVD? Barbato Oriano, Barbato Oriani o Barbato Oriansi? A chi indovina, una fornitura annuale dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 cazzate prive di OGM, ovvero sia prive di orianate geneticamente modificate. Quindi orianate, cazzate pure, semplici, naturali, senza non solo OGM, ma anche senza presenza di pesticidi, di orianiacidi, di barbacidi, di porchicidi, insomma, naturali, oserei quasi dire, non me ne vogliano. I naturisti privi di, cioè no, privi, decisamente biologiche e biodinamiche. Mamma mia, e se altri pensare un attimo che ho messo 3 giorni e 3 notti per pensare a sta cazzata, avete il quadro completo di chi andate voi ad ascoltare all'INID e al GVD. Porca di una miseria. Dovrei mettere solo il mio cognome? No, perché io in primis sono Fabrizio e dopo viene il mio cognome, Fabri dell'Est. Fabrilli? Allora, Fabrillini?
O Fabrilli. Fabrilli, bello Fabrilli anche. No, ma la mia l'ho buttata là così, Ma non identificarti con il cognome. Tu devi, quando si cerca un nome d'arte, lo si cerca che dia, come dire, una certa presa sul pubblico. E quindi che te frega nome, cognome, soprannome o che altro? Pensaci. Fabrilli oppure Bellizzi? Bellizio canta, esegue. Anzi, a proposito, visto che te che siete, sia l'ascolto, vedi di rimandarmi Anima Leggera, per favore, che dopo facciamo ascoltare, e anche le indicazioni per chi lo vuole poi ascoltare di suo, adesso non mi ricordo, su Instagram mi pare che sia bellini.art, giusto? Bellini Art. Insomma, comunque mandami, te mi mandi tutte e due con le coordinate per chi vuole andarsene poi ad ascoltare personalmente. E Fabrest, che ne di come nome? Fabrest, ma che sa Fabri Fibra, che sa Fabrest. Non so, vediti, quello che ti suona meglio, tesoro mio, a me va benissimo. Mi è venuta sta puttanata del Bellini, e anche perché, detto fra me e te, cioè, non dovrei dirlo perché sembrerebbe una pubblicità, però che se un prodotto è di quello che si trinca, che si chiama così, e che se anche quello rosato, che se di una bontà, ma di una bontà, tesoro mio, che insomma è anche costa. Ah no, Fabrest è l'Arianna di Vigonza che me lo manda, pensavo fosse Fabri, non lo so, io glielo giro, gli ho girato, Fabri, senti cosa dice l'Arianna di Vigonza, che ha già in sintonia con le cazzate prive di OGM, quindi che ne ha spara una stamattina. Quindi Fabrest, vedi un po' se ti può snocciolare. Vabbè. Dai, dopo un po' di musica ci sta bene un po' di iniziative, va. 5 per 1000, 1000 per 5. Il codice fiscale, se beh, ormai a denuncia i redditi sendatori, ma ciò, vedi di non entrare. No. Pus, frusta via, brutta vertice, non si entra qua, va a giugare con tua amica, corri, bravissimo, bravo. E l'altro giorno si è fatto fuori a tre scatoette de coso de carne tipo Simmental che avevo presente, perché mi pensavo di trovarli tutti e due, invece ho trovato solo, si arriva solo il maschietto e non si arriva a femminuccia, e mi avevo messo là tre scatoette de montana, carne italiana al 100%, e si è fatte fuori in un sbaffamento, si è fatte fuori io tutte e tre alla faccia della solidarietà. Vabbè, allora, sarà casmai per il prossimo anno. Il codice fiscale da mettere per la denuncia di redditi, se volete darci il 5 per 1000, è lo 01 59 80 90 288. Ci sono altri modi ovviamente per, nonostante me, aiutare questa emittente ulteriormente per altri 50, 100, 200 anni, ovvero sia il conto corrente postale 25 38 64 59, oppure bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arsego, Libano, trovate il nostro sito www.radiogamma5.it, o portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti in una di queste iniziative che li vedo adesso. Potrete trovare i membri. Dice, ma perché te ridi? Perché ogni volta mi bisogna che dica a Leonessa di cambiare sta dicitura membri del CDA, perché ogni volta che leggo membri del CDA mi viene in mente una serie de maschietti del CDA completamente nudi che rappresentano i membri. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quindi tutti quelli che concorrono in varie forme per dare continuità alla vita di Gamma 5. Scusami, cioè non so che ho fatto apposta, me parte, me sbrauco e proprio immediatamente, come dico, leggo membri del CDA, mi vedo tutti nudi, capì, i maschietti davanti
Allora, Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, Gas dei Resistenti, Serità Cale, in sede radio dalle 11 alle 18. Ore 13, per chi vuole fermarsi, si pranza a tutto menù dei nostre spose, presente anche il dottor Mario Palladini, che era ospite lunedì scorso del nostro Luca Skywalker degli Irriducibili, con i suoi indumenti e altra roba di tecnologia Fira Infrarossi. Nel primo meriggio, che sarà Fiorenzo Libero, che insegnerà ricette macro libere biolotiche, e per chi vuole sarà possibile fare anche un mini test. Fa Dio pensare, Silvia, se sei all'ascolto, Silvia della biorisonanza, non arrabbiarti, ma quando leggo mini test mi viene in mente il tassello che si fa è angurie fatta stare sesebone. Mi ricordo che io ero boccia, andavo a Torre Anguria, a Vittoria mi mandava a Torre dalla cosa, no? Al fruttarolo, che era amico nostro, e va a Torre Anguria che te porti a casa, che mangiamo un qua a pranzo. Però ricordo che fare il tasseo prima, che ha da essere bella rossa e dolce dentro, mi raccomando. Quando leggo di teste così, mi mente il tassello di Anguria. Ora dirò, presente il libro di 50 anni alla radio, Radio Gamma 5, La Frequenza della Libertà, e sarà possibile prenotare portachiavi, il portachiavi del 50esimo di Radio Gamma 5, come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegne di prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora giù le mani dalla cura, maglietti di Radio Gamma 5, gli adesivi del 50esimo, e saranno presenti anche che cosa vi dico ora. Saranno presenti ai gas resistenti il 12 settembre dalle 11 alle 18, con le prenotazioni aperte a tutte, le storiche patate di Rotzo, mele Gala Royal rosse, mele Golden Delicious, pere Williams. Dice adesso perché te ridi? Insomma, membri, tasselli e pere, scusami, dopo ho avuto la mia venia in mente, che non mi venia in mente Pero, Michele da Pero e pere, capito? E i gioielli di famiglia e le prugne. Prugne Stanley, miele del grappa, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi a Foresta del Cansiglio. Info e prenotazioni al 347-66-18-523. Oh, questo l'ho letto prima, ma ve lo rileggo. Settembre, eccoci, si riparte.

Nessa di Paluello, e ci metti il numero di telefonello. A Trissino invece, in provincia di Vicenza, questo sabato 12 settembre dalle 10 alle 11, presidio di protesta in piazza Mazzini, sede del mercato. L'Allegro Belluco contro i pignoramenti lampo anche della prima casa da parte di avvocati senza giudice e con lo scudo penale. Con lo scudo, provate a pensare, invece che scudo penale, scudo No, perché sono veramente delle cazzate quello che certe persone, no l'Allegro, parlo di quei che ha avuto queste belle idee dei pignoramenti, no? Proprio sono delle pene late, cioè date latte di pene, veramente delle cazzate. Comunque, difendiamo i nostri diritti, la nostra casa e costituzione, partecipa, fai sentire la tua voce, chiamate questo aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, cioè l'Allegro Belluco, che sentirete poi anche dalle 10 alle 12, che è la prima roba che il Dise, che il Medise col Riva insieme al Baldo Stefano, guarda, stamattina che negò par tutti de tutto e di più. Bon, e anche stamattina probabilmente ne avrà per tutti, però se lo volete contattare privatamente 346 36 14 469. Lunedì 14 settembre, sempre lui, sempre per lo stesso motivo, e sempre a Trissino, a Vicenza, davanti al comune, questa volta piazza 25 aprile, sempre pasta roba qua. È sempre lui, l'Allegro Belluco, al 346 36 14 469. Attenzione! O battaglione, ci sarà l'Allegra Ristorazione. Radio Gama 5 in super giornata di domenica 20 settembre e dalle ore 12:15 in sede radio, super festona, proprio una mega festa, una festa buea, come si diceva una volta, dei gas. Da 24 anni non si arretra, è sempre forte, lo si grida che usa il serveo, basta spingere il carreo, farsi spingere dal carreo, per la serie compra sano, che non sei barbatoriano, compra beo, non cascar nel tranneo, e lo faremo a tutto gas, con la grigliata antisistemas, e alla griglia la meglio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa, pancetta e polenta, e dopo a fior de pam, fuochi d'artificio, insalata e dolci, ma con inframmesai dai fasioi, acqua, vino e caffè, tra la liro, tra la le, tutto a euro 15. Nel primo meriggio la presentazione dei nostri gasisti o gassisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni 329-0038-988, NARE 976, caro Oriano 1 Siemo. Radio Gama 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorca, 10:30 inizia escursione con le guide, alle 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorca. Nel primo meriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, con la respirazione Qigong per la salute e riequilibrio per il nostro, poi il nostro Danilo Leo Lazzarini, che ci dileggerà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Buon cuore, porti dolce, nel stand di Radio Gamma 5, grazie. Per prenotazioni 329-0038-988. Per sé e anche popò, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorca, chiami direttamente la Franca. Per la prenotazione Franca 349-09-46-001. AF Energia ha sospeso per luglio-agosto, luglio col bene che ti voglio, sospeso io ce l'ho tra la la la, per tutto agosto e fin settembre tra le

Riprenderò il GVD del 24 settembre dalle 14 alle 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 a rileggere le vostre bollette, bollette, bollettine, bolle sì. Mime, mi aspetto un momento o l'altro che arriva a Leonessa o qualcuno, me c'ha papà il copin e mi dice Andersen, è stata depositata in Cassazione una proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta, si chiama un'altra difesa, è possibile, ci vogliono oltre 50.000 firme entro il 15 di settembre per firmare online con SPID o CIE. Andate sul sito www.difesacivilenonviolenta.org. Attenzione che arriva una lavoration, ovvero sia un'offerta di lavoro. Per le candidature dovete chiamare, partiamo dalla fine, per le candidature dovete chiamare Sonia al 392 52 85 066, perché essa, colei la quale se stessa medesima cerca falegname, operaio, operaia per assemblaggio di mobili e arredo in generale, oppure falegname, falegnama con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC, con ottime capacità di lettura del pensiero, se è possibile, ma di sicuro di lettura del disegno tecnico. Bon, mi fermo qua un attimo e dopo che altre le lese più avanti, ecco qua, vediamo qua cosa che si arriva al momento. El Bellini che negò una bossa in frigo, el se un cocktail a base di persego e prosecco, idea all'Aris barra Venezia, tanto ti dovevo caro Oriacolo. Te piace sto nome? Crasi tra Oriano e Oracolo, quale tu sei? Ah, Crasi, è una Crasi. Oriacolo, Oriacolo. Beh, ah, Oriacolo. Ah, Oriacolo. Che devo pensare? Che devo pensare? Non è niente ma. No, proprio non è niente male. Fammi riflettere un attimino e che potesso dire.

Viva il buon Gesù. Direte voi, mi starete chiedendo, ma che caspita stai facendo? Lo sto facendo passare il tempo, vi sto facendo compagnia, mentre mi diverto a cancellare messaggi e WhatsApp, smessaggiamenti e WhatsApp, che ho letto queste mie cena. Le tue orianate sono dialogiche e diodinamiche, non troiate, troiatamente assistite. Fra Francesco da Vicenza. Francesco. caro Francesco, come dice quella famosa canzone, chi è che bussa sto convento? È Francesco da Benevento. È un bel giovincello che domanda di Fra Orianello. Dixit componenti. Dixi componenti. Boh. Buon Dio, Oriani bella, l'idea delle tue cazzate prive di OGM in questa società sempre più di OGM. Hai sentito che ora hanno fatto ingerire alle pecore un microchip per il tracciamento e tantissime sono morte soffocate? Non mi ero fermato prima, Daniela Padova bisses. No, no, ma tanto è l'ennesima cazzata, hai capito che fanno? Ah, prima mi ha scritto una persona che diceva. Cos'è che mi diceva a proposito? Ah sì, che hanno istituito la app Antigrandine adesso. Scusami, non si era neanche firmata, perché come ve l'ho già spiegato, io i smessaggiamenti, i WhatsApp li leggo tutti, tutti. Però non tutti li leggo in diretta, quindi magari capita quando magari va una musica, eccetera, che c'è un attimo di pausa, io mi leggo i smessaggiamenti, i messaggi che arrivano, i WhatsApp, e dopo però non mi ricordo magari avendoli letti, non mi ricordo che devo leggerli anche in diretta. Tanti poi non li leggo comunque in diretta, però altri, come in questo caso, scusa, chiedo scusa all'amico o all'amica che mi ha mandato quel smessaggiamento su sta app. App antigrandi. Guarda, vorrei essere così bravo come informatico per creare una app introduttistica, cazionistica, ciappetaria. Non serve che vi spieghi di cosa sarebbe capace di fare questa app indirizzata, veicolata appositamente verso certi cialtroni, ciarlatani, figure porche, filibustieri e delinquenti. Non ve lo. Cioè, lascio alla vostra immaginazione. Però. Una app del genere, capito? App però, app però. È appunto app per app. Ah, però. Ciao Daniela, dai che non sbrasso alla Alessia Trefisses da parte mia. Orbene, eccolo qua, vediamo. Fa prest, sì, fa prest. Ah, bello, fa prest, è il nome che tu vuoi darti, fa prest. Prest che tard, prest che tard. Mi hai mandato anima leggera o li. Vabbè, mi metto su, sentiamo poi quale essa sia. Allora, da fa prest, che non è mai in ritardo. Il Fabristico ci propina e ci propone questa canzone, che non so quale sia delle sue, ma oramai va da sé che è veramente come dire, un idolo, anzi più che un idolo è un ido, più che un ido è un i, più che un i è il Fabri. Anima leggera.

0: Ecco, Fabristico, hai fatto 30, fai 31, mandami le coordinate che poi io le giro a chi le vorrà seguire per andare a ascoltare i tuoi componimenti musicali, ok? Così belli e così originali. Pensa che tutta ieri, anche l'altro ieri, balla balla ta l'anima leggera, me la cantavo, già me la cantavo, ho ascoltato due volte, tre, e già la cantavo, cioè ti entra subito in testa, proprio ti viene voglia di cantarla. Quindi sei stato, ringraziamo te, naturalmente la tua intelligenza artigianale che ha portato al componimento di questa grande ficcata musicale. Mentre, sempre a proposito di musica, c'è qui la Cantone Nord Marica che dice: se ti piace la musica celtica, intendo quella vera, quella vera, no imitazione commerciale chiamata River Dance, ti consiglio un artista, Sian Noss, irlandese, che si chiama Afidnan, faccio fatica a dire il nome, figurati ascoltare. Piacevolmente scoperto ieri. Vabbè, Mino, go internet te o se, vedrò se riesco a recuperarlo a qualche parte, sto Afidnan. E vedemo che musica si tratta. Comunque, Marica, giusto per toglierti ogni dubbio neuronale, non è tanto la musica del River Dance che a me piace, ma mi fa morire, cioè, in senso buono, cioè, mi piace da impazzire proprio come ballano. Cioè, io a casa ho il, come si chiamano, i DVD degli spettacoli che loro hanno fatto, e mi sono innamorato di loro già quando li ho visti nel 98 quando ero in Canada, e praticamente si prendevano solo canali ovviamente canadesi, e una sera su una radio, su uno dei canali TV che trasmettevano questo appuntamento di 2 o 3 ore con la River Dance, cioè rimasto fulminato. Sa perdere poi la musica, ma a me piace che con quella musica loro fanno proprio questo ballo, ballano in una maniera incredibile queste. E comunque, Marica, che ci vuoi fare? Io non ho, come dire, la saggia nobiltà musicale che invece percorre e pervade la tua anima e i tuoi neuroni e il tuo cuore. Porta pazienza, mi sono un po' ropegrin, che musicalmente a me piace un po' di tutto, ma anche quasi niente, magari di quello convenzionale, oppure mi piace molto del convenzionale e non mi piace niente del tradizionale. Insomma, porta pazienza. Per questo povero contadino, diciamo, senza offesa per i contadini, questo povero e imbelle, come si può dire, fallito operaio musicalmente parlando, che non ha gusti così nobili e altolocati e importanti come i tuoi, porta pazienza, te vuoi ben, cara, te vuoi tanto tanto tanto ben. Dunque, buongiorno Riano, mi mandi Daniela, sì, le coordinate per ascoltare la canzone che hai appena trasmesso, quella balla balla. Se il Fabristico me lo manda, ti capito? Io non riesco a sentire mia quel genere, preferisco le ghighe irlandesi con relativa quadriglia ballata, ma più di tutto ciò che ha un che di potente sa trasmettere la mia anima celta di donna di saggezza. Te che hai detto tutto? A posto? Giusto, Marica, ognuno deve seguire la propria nobile interiorità, perché ognuno di noi è nobile nella sua interiorità, quella originale e originaria. Dopo, tanti che accio fecade sola, è un po' come un elefante. Dice, ma perché fai questo esempio? Perché l'elefante, quando fa la pupù, e che ne fa talmente tanta che sotto, quasi quasi anche una Ferrari potrebbe scomparire sotto la pupù di un elefante. Quindi ti magari, ed ho capito, te vedi tutta sta montagna di pupù e non te puoi immaginare che sotto che sei una Ferrari. Per cui se qualcuno ti dice, guarda, ti regalo quella roba là, e ti dice, cioè, cos'è quella roba là? Quella roba là, la pupù dell'elefante, E ti te dici, mamma mia, che schifo, te meregai una merda praticamente. Beh, vedi un po' te. E allora, se tu non ti fai fermare, come dire, dall'abito, che non sempre l'abito fa il monaco, no? Se non ti fai fermare dalle apparenze, tu vai a rammestare nella pupù di elefante e dopo magari sotto ci trovi una Ferrari e te la ritrovi regalata, perché a chi avesse mai avuto il coraggio di rammestare e scavare nella pupù di, sotto la pupù di elefante, avrebbe trovato una Ferrari, hai capito? La vita è fatta così. La vita, cari miei, adesso ci ho fatto queste metafore un po' cagottiche, eccetera, però la vita è proprio così, a volte ti presenta, hai capito, delle smerdate incredibili e tu dici, via, per carità, lungi da me questa esperienza. E magari proprio da quella smerdata iniziale si arriva, hai capito? Si arriva alla parte più profonda, che può essere puro oro o puro diamante. Tusate, la vita è così, a volte ci mette alla prova proprio in codesto modo. Ecco, bravo Marco, credo che non ti firmi, ma qua vedo vai. Perché dice, se il Signore nel Vangelo ha detto più volte che per essere perdonati bisogna perdonare, e c'è scritto chiaro e tondo anche nel Padre Nostro, perché hanno inventato la confessione? Tesoro mio, vai a domandare a un sacerdote, no? Invece di domandarmi a me. Perché si capisce che la domanda te me la fai a me, perché dice, ti te dici spesso che te sei più di tanti altri de calcio e de Dio, giusto? Ma a mia volte, anche se le risposte le so e potrei darvele, non ve le do, perché voi coniate le domande in una maniera tale che si capisce che non è la volontà di conoscere e di arrivare alla sapienza, ma se suo pertegare qui presente insipienza delta, e così, come dire, contornarlo, ma decifrarlo come ignoranza pura, il sottoscritto. E me sta anche bene. Quindi, da ignoranton te dico, tesoro mio, va da un prete, va al prete della tua parrocchia, o se te vuoi da un frate magari del Monte Rua, non so, va da chi che te vuoi, e te che chiedi, come mai? La tua è solo paura di morire. E cioè, in base a cosa? te fai sto coso, no? In base a cosa te fai sta visione? Vabbè, contento ti. La la la la la la la la la. Ciao Riano, ti faccio una proposta seria, seria di questa bella canzone musica di Fabri, falla diventare tua sigla iniziale trasmissione. Complimenti a Fabri. Roberta di Treviso. No Roberta, perché è giusto che se la goda tutto a lui. Io mi tengo la mia di canzone, che è quella che tutti conoscete, no? Dei Some Nights, quindi Some Nights. E lascio a Fabristico tutte le onoranze e onorifiche, nobiliari e incredibile complimentazioni che gli potete fare di questa bellissima canzone. È tutta sua e sua deve restare, assolutamente. Non me la sento di appropriarmi, anche se lui potrebbe dire, Oriano, no, te la cedo volentieri quando ti farò avere la pennetta con tutte le mie canzoni, se vuoi utilizzarla questa come sigla, ma io penso che... Così, proprio lo sento fortemente, de corazon, che deve rimanere sta canzon tutto del Fabri Stone e del Estegon. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ah, allora 60 minuti fa un'ora, ed è che manca pochi secondi alla pubblicitona. E così io ne approfitterò anche per fare un po' di merendina. Quindi, dopo la pubblicità, dopo un po' di musica, forse, ma solo esclusivamente forse, ancora non si sa, ritornerò in diretta con voi e per voi per darvi l'esatta risposta del quiz che stamattina vi ho proposto. Ok? a due POS.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, sono Alfredo Belluco. Dopo la grande manifestazione con corteo di sabato 5 settembre a Padova, per merito soprattutto dei conduttori e di Paolo Girotto, contro il folle, ignobile, violento, criminogeno e anticostituzionale disegno di legge 978-2023 che prevede che siano gli avvocati a riscuotere i crediti senza il filtro del giudice e con lo scudo penale, potendo pignorare anche la prima casa, si replica a Trissino, paese in cui risiede la senatrice della Lega che l'ha proposto, Erika Stefani. Sabato 12 settembre, ore 10, Piazza Mazzini, Mercato. Lunedì 14 settembre, ore 21, Piazza 25 Aprile, sede del Comune. Vi aspetto tutti, non mancate.
1: La BIOLCA, Associazione Culturale di Battaglia Terme Padova, presenta il corso di educazione alimentare, corso di alimentazione biologica, biodinamica, vegetariana e vegana per conoscere le motivazioni che stanno alla base delle scelte alimentari e le implicazioni che queste hanno sulla salute e sull'ambiente. 8 incontri, una domenica al mese a partire da ottobre. Tra gli argomenti trattati, storia dell'alimentazione, anatomia e fisiologia del corpo umano, errori alimentari e patologie correlate, diversi tipi di diete vegetali. OGM, allergie e intolleranze alimentari, gli alimenti biologici, le piante alimurgiche, erbacce dall'eccellente qualità, prevenzione e terapia a tavola, alimentazione e movimento per la prevenzione di demenze e Alzheimer, laboratorio pratico e teorico di cucina, programma completo su www.labiolca.it alla voce attività o info@labiolca.it o 049 910 11 55. Grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
3: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
2: Ci cibiamo!
4: È ora che sono Camì.
5: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
5: Anche perché...
4: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
5: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
2: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
4: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarà forse così.
2: E invece non sarà così perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
4: È ora che sono Camì.
6: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
2: Allora per cibarsi tutto assieme, chiamare il
7: 3
4: 2 9
7: 0 0
4: 3
7: 8
4: 9
2: 8
8: 8.
9: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
6: Golosino, golosetto, goloso.

grana vera, buon Gesù. Allora, 60 minuti fa un'ora. Guardate che allora, se volete trovare e sentire... mi era partito il cadè, la canzone successiva del cadè. Allora, se volete trovare appunto i reperti musicali del nostro Fabristico, lui dice che per rendere semplice la faccenda basta andare su Facebook scrivendo Fabrizio Bellini con due L, oppure su ogni social. Penso che se scrivi Fabri con la, non con la A normale ma la chiocciola, cioè usate F chiocciola e Bri con la Y finale, quindi Fabri con la Y finale, al posto della A mettete la chiocciola, dice lui, oppure Fabrizio Bellini con magari il nome della canzone Anima Leggera, penso che si trovi, Fabri dell'Est, che poi anche Madirre per il 19 di ottobre, Oriano, ti farò una canzone di Natale, te la dedico e poi quella sarà tua, potrai usarla come vorrai. Fabristico dell'Est, me fa regalo del compleanno il piccolo. Va bene, ci sto. Mi fai trovare poi tutto nella pennetta, e naturalmente non la Flavia Pennetta, quella famosa sportiva, la pennetta quella, hai capito, che poi si inserisce sull'apposito jack, quello che è USB, e se fa e se tira fuori le canzoni. Ok, siamo d'accordo? Molto buon. A proposito, Marco, te l'hai detto, o comunque quello che ha detto, che nel Vangelo è scritto perdonare quella è perché che si è confessionato, ecco, te l'ho detto di chiederghe a un sacerdote e ti te mi hai risposto, che scusa ho cancellato il messaggio, però mi ricordo te l'avevi scritto, ma io voglio una tua opinione, e mi te ripeto, la mia opinione è rivolgerti a un prete, a un sacerdote, a un frate o eremita o frate che sia, e domande che aiori, ok? Te la domandi a Iori.

Ok, allora questo devo fare una roba particolare e allora visto che devo fare una roba particolare di qua, vediamo di concludere quello che è il quiz di qua. Allora, il quiz di questa mattina era: come si chiama lo speaker di questa emittente qui dell'INED e del GVD? È concluso, il quiz è finito, l'ho detto, c'era tempo fino al passaggio pubblicitario delle ore 9, dopodiché si chiudeva il quiz. E quindi la domanda era: come si chiama Barbato Oriano, Barbato Oriani o Barbato Oriansì, lo speaker dell'INED e del GVD di questa emittente qui? Questo era il grande quiz, il grande domandone che vi avevo fatto questa mattina, e una sola persona, l'Arianna di Vigonza, ci ha indovinato, perché ha detto: vedi, non per niente ci siamo conosciuti vis-à-vis, e quindi quando guardi negli occhi una persona ne capisci e ne comprendi meglio anche l'anima, perché lei ha risposto subito tutti e tre. Infatti non potete scindere Barbato Oriano dall'Oriani, che è sempre barbato, o dall'Oriansì, che è sempre barbato. Tutti e tre. Come si chiama lo speaker? Tutti e tre. E lei ha vinto la fornitura per un anno, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, un anno di forniture di cazzate prive di OGM, quindi prive di orianate geneticamente modificate, solo cazzate pure e semplici e naturali, oserei quasi dire, come vi ho detto, biologiche e biodinamiche, e così sarà un po' tranquilla per un anno. Potrà nutrirsi di questo invece che farsi nutrire magari da altre puttanate varie. Meglio, appunto, come dice lei, l'ha anche detto lei, meglio le orianesche cazzate piuttosto che il resto di puttanate. Vabbè. Grazie per Paul Young, il brano mi ricorda il saggio artistico fatto all'asilo. Wow, all'asilo addirittura facevate già. Amico, ho fatto tanta gavetta, anzi più che gavetta, ho fatto tanto scantinato. Già l'asilo mi metteva in scantinato perché io ero tremenda, fate conto. Sì, la mia anima celta accetta la mia passione per la musica anni 80 e pensa, l'ho scoperta da 4 mesi. Pensavo che avessi iniziato a svegliarsi nel 1995, ma invece già da 40 anni fa ha avuto la sua prima scossa presso l'ex stalle di Villa Manfrin, meglio conosciuta come Villa Margherita. Aspetta perché continua. Ma non me ne sono accorta prima, solo ora comprendo qualcosa, ma non tutto, di certi dettagli del passato. Proprio vero, le cose avvengono quando è il momento giusto. Marica. Eh sì, Marica, sono d'accordo soprattutto con la parte finale, quando è il momento giusto. E il buon Dio non proprio non sfaiva, né di un secondo né di un centimetro, al momento giusto, proprio perfetto, quello che deve accadere accade. Allora aspetto, Fabristico, mi raccomando. Quindi adesso sapete tutti che l'Arianna di Vigonza Vigonza ha vinto, lei unica e sola, il quizzone di stamattina. Intanto continuo a leggervi le iniziative perché ormai sono le 9:20, tra poco vi devo lasciare. E vi ricordo che anche quest'anno il comune di Campo d'Arsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Avete la possibilità di richiedere fino a 10 alberelli autoctoni e potete prenotare il tutto entro il 30 di settembre di quest'anno chiamando il comune di Campo d'Arsego, l'ufficio ambiente, allo 049 92 99 845. Pensionato onesto e anche persona onesta, si chiama Alfonso, cerca appartamentino o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre, cioè quindi qua sto mese bisogna dare una mano a sto ragazzo. Ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Il telefono di Alfonso è 349 58 55 160. C'è un'altra offerta di lavoro fatta da un laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili che cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego.
Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro maestra artigiana, maestro artigiano, maestro maestra artigiano e una realtà familiare a misura d'uomo e donna. Telefono, al telefono risponderanno o Enrico o Paolo, 049 7102 04. Michele, prima però di Michele c'è la collaboration di ciaobay.org con Radio Gamma 5 e andate su www.ciaobay.org oppure info@ciaobay.org. E invece Michelino qua, per aiutarlo a sapere cosa gli è capitato, vi sta capitando, aiutarlo, lo potete chiamare al telefono 348 92 34 852. Velocemente, non è uno di quelli che ha fatto la vaccinazione, non è uno di quelli che ha detto no alla vaccinazione, si è fatto fare l'esonero per motivi fisici e ne aveva tutto il diritto ancora ai tempi appunto del Covid, dal proprio medico condotto che gli ha fatto tranquillamente visto le patologie in corso, ma nonostante questo purtroppo sta affrontando una situazione burocratico, amministrativa, tribunalesca, eccetera, che vedremo come andrà a finire. Hola. Detto tutto, detto e più, aspettiamo il buon Gesù. Che arriverà? Sì, arriverà, ma non arriverà a cogliere, a prendere le persone, ma arriverà a mietere quello che ognuno di noi avrà seminato. Vediamo qua, lo dice Oriansi Barbato. Sì, dovrebbe essere così, vediamo. Eccola. Allora, 60 minuti fa un'ora, tra lalla lero l'ora, tarero riruran, dove sito sito sta bel puteo tra lalla, dove sito sta... E se come la famosa canzone Manina Bea fatta pennea, dove si tosta, cosa che tu magna, pan e latte, oh catte catte catte, Manina Bea fatta pennea, dove si tosta, tu mamma e tu papà, cosa che tu magna, pan e latte, catte catte catte, o pan e caffè latte, catte catte. Allora è arrivato il momento naturalmente del... lo strappo tricologico e trinitario musicalmente parlando, per darvi un quadro attraverso tre canzoni ormai da un po', ma continuerò a farlo perché più di tanti spiegoni, discorsi eccetera, questi due cantanti, Giuni Russo e Edoardo Bennato, con le loro canzoni, quindi Giuni Russo con Fonti Mobili e L'Uomo nel Benessere e Edoardo Bennato con Mangiafuoco, secondo me danno un quadro completo di chi, cosa, come, perché sta facendo certe cose, del perché sta succedendo e di chi sono quelli che purtroppo contribuiscono nell'oscurità a far sta roba, insomma, con tre canzoni, e le ho messe in sequenza così, quindi Fonti Mobili prima e poi L'Uomo nel Benessere di Giuni Russo e poi a conclusione Mangiafuoco di Edoardo Bennato, perché c'è anche secondo me una sequenza logica fra quelli che purtroppo ci stanno intorno spesso e volentieri, quello che l'uomo purtroppo non capisce, di cui non vuole rendersi conto ed è per questo che poi è costretto a soffrire, ma ricordandoci che dietro a tutto che manovra il burattinaio per eccellenza è appunto Mangiafuoco. Non Mangiafuoco, non Mangiafuoco, ma Mangiafuoco o Mangiafuoco, che dir si voglia. Quindi, cari fanciulli e care fanciulle, partiamo con Fonti Mobili di Giuni Russo, a seguire L'Uomo nel Benessere di Giuni Russo e ancora di più a seguire Mangiafuoco di Edoardo Bennato.

0: Allora sono guai.
1: E te ne accorgerai.
0: E te ne accorgerai.
1: Attento a quel che fai.
0: Attento a quel che fai.
1: Attento ragazzo.
0: Attento ragazzo.
1: Chiama i suoi gendarmi.
0: I suoi gendarmi.
1: E ti dichiara
0: pazzo.

Allora, ciao Oriano, gentilmente puoi rileggere il messaggio di Marica. Cosa dice di Villa Margherita? Allora io ti leggo quello che ha scritto lei, e cioè che la musica anni 80 l'ha scoperta 4 mesi fa, pensava che avesse iniziato a svegliarsi nel 95, ma invece già da 40 anni fa ha avuto la prima scossa presso l'ex stalle di Villa Manfrin, meglio conosciuta come Villa Margherita. Ma non me ne sono accorta prima. Solo ora comprendo qualcosa, ma non tutto, di certi dettagli del passato. Proprio vero, le cose avvengono quando è il momento giusto. E questo del primo. Ti ricordi il cantante Robertino? Sì, mi ricordo, ma non niente di lui, quindi se anche volevi una ganzò, non te la posso proprio mettere su. E poi, fratello Oriani, ti voglio bene lo stesso e non importa se non mi vuoi dare un tuo parere su quello che mi ha chiesto della confessione, eccetera, e tantomeno dice mi può interessare il responso di un prete, mi basta prendere la lettera di insegnamento di Gesù. Bravo, bravo, bravissimo sei tu. Vabbè, ecco, a posto. Sistemati tutti, vediamo. Pensandoci e pensando al quiz, anche il tuo nome l'hai in varie tappe trasformato in 3 fasi. Oriano, Oriani e poi Oriansi. Un abbraccio forte, Nadia da Padova. Che non che sta in scarsea da non aver indovinato. Ma perché in 3 fasi? Oria no. Era Oria no. No, questo no, quello no, che altro. Oriani. Così e così. Forse che sì e forse che no. Poi è diventato Oriansi, cioè sì, sì, proprio. Come si dice, affermazione, no? Ecco, ma però sono tutti e 3 parte dello stesso spicco.

hacker dell'INED del GVD, che sia Oriano, che sia Oriani, che sia Oriensi, e il Barbatos è tutto lì, nella triplice, hai capito? Vabbè, cosa è che vuol farmi adesso? Mayra, tranquilla, come ho detto prima e continuerò a ripeterlo eventualmente anche in altre occasioni, meno facciamo chiasso nella nostra mente, più riusciamo ad acquietare la mente e più permettiamo alla velata, sottile voce del divino che è in noi di comunicarci, di parlarci, di comunicare con noi, di parlarci, di suggerirci, anche a fronte magari di certe situazioni, la possibilità di risolvere il problemone o il problemino o il problemaccio, insomma trovare la soluzione a quelle che sono le quotidiane intemperanze, perché quando le cose vanno bene non si cerca soluzione, si accetta, si incamera, c'è, se la gode e stop, no? Quando le cose non vanno bene, allora si cerca, tacca tutto a testa, sembra quasi un matli, hai capito? E se la rimugina, e invece proprio nei momenti più difficili, nei momenti più problematici, che bisogna acquietare la mente e lasciare che il destino, la vita, ci propini e ci proponga esattamente quello che da noi vuole in virtù di quell'esperienza che ci ha mandato o che ci è arrivata in quel momento. Perché c'è sempre un motivo, perché ricordatevelo che se mangia fuoco fa di tutto per distruggere l'umanità e il buon Dio invece fa di tutto per elevarla al suo stesso livello. Quindi dove sta la differenza? Che mangia fuoco e se l'ha continuamente, è rumega, è rumega, è rumega, è rumega, e te fa rumegare anche te. E invece il buon divin Padre Celeste è come un soffio leggero. Amor mio, creatura mia, stai tranquilla, stai serena, acquieta la tua mente, calma la tua anima, lasciati prendere in braccio e fatti condurre da me, che io solo e unico so dove ti voglio portare. Punto. E guardate che le cose che vi dico e vi racconto non è che ve le sparo lì tanto per dar fiato alle trombe, ma anch'io per primo coerentemente applico quotidianamente quello che vi dico, in quanto a fiducia, in quanto a pazienza, in quanto a capire, a comprendere, ad ascoltare la voce, il divino che è in me come in tutti noi. E quindi, a fronte di tutte le mie problematiche, che mo ne ho anch'io, non è che perché inizio qua e rido, scherzo, che mi viene il Boris ogni volta che sono al microfono, dice, questo qua, figurate, fa vita da com'è che dice una volta, vita da cappellasso, no? Che vive, magna, beve, non fa un asso praticamente, no? E tanti problemi fisici e non ce li ho anch'io, ma se io per primo coerentemente non applico quello di cui vi parlo, accettandone tutte le conseguenze, ma me volete di che serietà cesserebbe da parte mia nel dirvi determinate cose, nel darvi determinati spiegoni? La faccenda è tutta là. Il fatto che poi io non stia lì a tediare delle mie problematiche, i miei problemi, anche quello che è il vostro quotidiano, beh, quello fa parte del mio carattere. Io sono fatto così, no? Non riesco, hai capito, a ciappare in blocco e scaricare su Espai o sullo scazzo di qualcun altro quelle che sono le mie, diciamo, situazioni quotidiane. Me le tegno, me le magno, me le nutro, me le coccolo o me le seguo, insomma, in poche parole mie sono, mie rimangono, e vedo di utilizzare la parte migliore che c'è in ognuno di noi, che è quella della fiducia, della speranza, dell'ottimismo, della ricerca della felicità interiore per prima, perché poi di conseguenza arriverà la felicità
esteriore. Ricordandovi che quanto più voi cercate di mettervi in comunicazione con la parte divina che è in voi, tanto più la vostra mente e il vostro corpo potrebbe reagire al contrario, cioè non che sta in scarsea, non voe, e quindi mettersi in contrapposizione a questo vostro stato d'animo. Ma se saprete essere pazienti, fiduciosi, speranzosi e tener duro, sapete la famosa lotta dura senza paura, no? Ecco, più riuscirete a tener duro e più facilmente darete modo alla vostra anima di compenetrare le vostre cellule, anche quelle fisiche e organiche, e piano piano anche la vostra mente dovrà in qualche modo, o per forza o per amore, arrendersi e quindi non darvi più problemi. Una lenta ma continua trasformazione interiore, ma anche fisico-biologica. Se avrete pazienza, se avrete amore, se avrete coraggio, se avrete forza e volontà di andare avanti lungo la via, la verità e la vita. De più non ve posso dire, perché altrimenti andiamo. Se no vi spiego tutto e dopo no, ma altri ne resta più niente, no, da capire. Andiamo. Vabbè, siamo arrivati quasi alla conclusione, e per cui tutto ito, detto fatto, se prepara per andar via Lorian si Barbato. Non prima però di avervi ricordato che, a Dio piacendo, lunedì prossimo saremo ancora insieme, a Dio piacendo, dalle 8 alle 10, quindi nella versione small, perché poi arriveranno i colleghi, la mitica coppia delle impronte con l'anima, quindi avete, purtroppo per voi, dovrete sorbirvi tutto un venerdì, tutto un sabato e tutta una domenica senza Lorian C. Io capisco che sarà dura, molto dura per voi dover far fronte a questa situazione, ma che Dio ha fatto le settimane e visto e considerato che io ci sono di lunedì e di giovedì, l'attesa dal lunedì e il giovedì è più corta di un giorno, ma dal giovedì al lunedì successivo, Dio piacendo, purtroppo comporta una giornata in più. Tre giorni, come adesso vi faccio una battutaccia, tre giorni di buio per la vostra anima nell'attesa della luce e della meravigliosità solare, unica, incredibile e meravigliosa del vostro Barbato Orient C, del lunedì, che si duplica anche al giovedì. Vabbè, cosa abbiamo fatto qua? Questo, aspetta che metto via qua, prima che mi vaga in giro i cadeau, che i cora di qua e i cora di là, poi mi dismente, poi mi tocca partire da casa. Scusate, mi sono un attimo allontanato dal microfono, mi tocca partire da casa, e orca petina canaia, mi sono smentecciato i CD in radio. E sono le 50, allora a questo punto la gallina canta, ma canto anch'io il canto, il canto del cigno. Ecco, potremmo dire che ad ogni trasmissione, nel momento in cui si arriva alla conclusione, c'è il canto del cigno, cioè la conclusione, no? E quindi vado sicuramente a dirvi che vi amo tutti indistintamente, dal più profondo del mio corazon. Ringrazio soprattutto quelli che non mi hanno smessaggiato e whatsappato, e ho fatto apposta. Ciao, vieni qua che te lavo. Scusatemi, devo nutrir di chiavetta caffettiera l'amico. A proposito, adesso che sei qua a presentare il Fabione qua, che adesso va a torsare il caffè, no, non parlo e ti vai pure in altro. No, faccio riferimento a Filippo D'Adoio, e glielo ho già detto a Filippo, se sei l'ascolto, guarda che cosa avvisa anche Luca Skywalker degli Irriducibili, che deve fare attenzione, perché ti, con le prime pubblicità, adesso il Fabione mi è partito in tromba con le pubblicità, e ormai ragazzi è diventato un vips.
Ma il Pilippo mi era partito bene, in maniera spontanea e naturale. Ma nelle ultime pubblicità dove ci mette la voce, io l'ho notato, Pilippo, te vai a recitazione, cioè si sente che quando è il tuo momento imposti la voce, parli in un certo modo, annunci quello che devi annunciare, tutto bello compostato e comportabile, perché io ho udito che il tetegna di Occio è Luca, Occio. Dunque, il Vapo mi fa le riunioni il GVD alle 9, non si può più sopportare sta cosa. Boh, da 31.021. E cos'è il Vapo? Boh. Va bene, allora, vi amo tutti indistintamente, il più profondo della mia anima, con ogni fibra del mio essere, cari fanciulli e care fanciulle. E che Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita passata, presente e futura. Ardio caro, ti ho tolto una merendina al manco anche, no? Solo il caffè, ma ti hai fatto risparmiare un co'. Ecco qua, grazie. Complimenti per la pubblicità, ti sei un ficco proprio. Alla prossima ti farà meglio. Vabbè. E quindi dicevo che Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita passata, presente e futura, e andiamo subito con gli spiegoni finali, che sono naturalmente le salutazioni e le benedizioni, partendo dal nonno Pio. Ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, e ogni giorno è un giorno in più per vivere. E poi cominciamo con le esortazioni da questi due sacerdoti, quello del Quebec, Ghislain Roy, e poi padre Candido Amantini. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. E ultime ma non ultime, le cinque frasi benedicenti di padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con te. Anzi, che il Signore Gesù sia sempre con noi. Cammini davanti a noi per guidarci. Stia dietro di noi per proteggerci. Dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen. E quindi, come sono solito dire, ito uto detto fatto, se ne va l'Orient Sea barbato, ma come vado sempre dicendo, a Dio piacendo, ci risentiremo lunedì dalle 8 alle 10. Cari fratelli e care sorelle, vi saluto e vi ringrazio. Ciao e buona settimana fine.

E come ti stavo dicendo prima, Mayra, tranquilla, tranquilla. Tieni proprio a freno le preoccupazioni, le tensioni, la mente, e vedrai che tutto si risolverà, perché la voce di Dio finalmente ti arriverà e tutto ti aiuterà a risolvere qualunque problema ci sia nella tua vita.

0: Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Vallorc.
4: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
2: È il nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
6: Chris Mara.
4: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
7: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: Eccoci in diretta su Radio Gama 5. Oggi è giovedì 10 settembre e sono le 10:10. E io sono Alfredo Belluco. Saluto tutti gli amici di Radio Gama 5 e naturalmente saluto l'amico ospite fisso Stefano Baldo. Ciao Stefano, aspetta un attimo. Eccolo qua, ecco.
1: Buongiorno a tutti i belli e i brutti, ai simpatizzanti di Radio Gama 5, e ringraziamo anche per l'affluenza delle persone che sono venuti sabato.
0: Certamente, per la grande affluenza, tutti quelli che hanno potuto esserci, quelli che non hanno potuto esserci, i conduttori che hanno fatto da cassa di risonanza per la grande manifestazione che c'è stata, c'erano presenti centinaia di persone. Ringrazio in particolare, non ringrazio tutti perché sennò qualcuno potrebbe anche risentirsi, tutti bravi, siamo stati tutti bravi perché la manifestazione è stata riuscitissima e ha lasciato un segno, anche naturalmente se nessun giornale o TV ne ha parlato, ha detto mezza parola, zero. Però io so che sabato a Trissino, perché replicheremo a Trissino sabato alle ore 10 in piazza Mazzini, ci sarà un giornalista locale che però sta facendo un reportage video che farà epoca, farà un reportage video, pensate, di oltre 20 minuti, che racconterà come stanno realmente le cose di questo folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, omertoso, odioso, schifoso, criminogeno, eccetera, ma soprattutto incostituzionale disegno di legge, eccetera, eccetera, che prevede la discussione diretta degli avvocati, dei crediti da parte degli avvocati, senza il filtro del giudice, che decorsi 40 giorni potranno anche pignorare la prima abitazione. Va bene? Potranno anche pignorare la prima casa. Questo sta succedendo in Italia e nessuno dice nulla. Prego Stefano.
1: Ricordo sempre, chi vuole intervenire in diretta, il numero di Radio Gama 5 istituzionale 049 700 700, e per i messaggi 334 710 2672.
0: Ripeto, 334 710 2672. Ecco, noi naturalmente la prima parte la dedichiamo prevalentemente alla questione del
1: usura in guanti bianchi. Quindi,
0: perché hanno i guanti bianchi, però l'usura la pratica
1: non si sporcano,
0: stesso.
1: Non si sporcano le mani, e quindi è non perseguitata dalla giustizia. Non, qual è? Ci dobbiamo. Ho visto che una persona si è inventata il vocabolario delle parole inesistenti, quindi gli devo suggerire quello dei bancancari.
0: Ah,
1: e
0: certo.
1: Quindi, e dopo, se c'è qualche altro termine per anche per il decreto 978 del 2023, se c'è qualche termine che riassume tutto quello che ogni volta che tu dici, per dare evidenza che è un salasso, quindi
0: il termine più giusto secondo me è criminogeno. Guardate che non l'ho inventato io, cioè non l'ho inventato, non l'ha messo Belluco il termine criminogeno, ma un parlamentare della Repubblica Italiana, anzi una donna, perché è una donna, tra l'altro è avvocato, ecco, della Repubblica Italiana. Io ieri dovevo essere a Roma a fare una conferenza stampa con lei e un altro parlamentare onorevole, ecco, saltata, perché uno dei due ha dovuto andare all'estero, avevo già preso i biglietti, pagato poi tra l'altro, e buttati via i soldi perché non erano né rendibili né rimborsabili. Bene,
1: è bello proprio, insomma, hai fatto
0: 199 euro buttati via. E ho le prove.
1: Ha investito.
0: E ho le prove.
1: Oh, mandagli la lista spesa, se, come non hanno. Quanto tempo è che ti hanno messo per darti la risposta che non erano più disponibili?
0: Guarda, è meglio che non ne parliamo. È meglio che non ne parliamo. Mi hanno detto un giorno prima di andare in vacanza, di andare in vacanza, che si faceva la conferenza stampa il giorno 9, che è il primo giorno di rientro dalle vacanze. Ieri è stato il primo giorno di rientro dalle vacanze
1: da parte loro.
0: Ecco che uno dei due era all'estero, sempre per motivi istituzionali, e che in pratica non poteva più essere presente. Ma in ogni caso io gli ho chiesto: fatemi un video, fatemi uno scritto, fatemi qualcosa, dichiarate che aderite alle manifestazioni che sto facendo. Niente da fare. Quindi cosa vuol dire? Dopo, nella seconda parte, vi leggerò, amici, il discorso completo che farò sabato a Trissino. Quindi anche chi non potrà essere presente, lo leggerò, in modo tale che chi non potrà essere a Trissino saprà cosa ho detto. Ma in sostanza è che sono tutti d'accordo per far approvare questa legge, sono tutti d'accordo, destra, sinistra, centro, alto, basso, futuri nazionali, passati remoti, eccetera, tutti d'accordo, Vanacciani, non Vanacciani. Ecco, gli unici che si sono schierati apertamente contro sono un movimento di destra e un piccolo partito di sinistra, extraparlamentari, fuori dal Parlamento, non dentro al Parlamento, perché all'interno del Parlamento, 600 tra parlamentari e senatori, nessuno ha detto mezza parola contro questa follia giuridica, zero. Nessuno. Prego Stefano.
1: Siamo messi bene, insomma, abbiamo. Ma, ho visto che qual è l'altra legge che stanno provando adesso?
0: Quella che, se tu parli male di Israele, vieni definito un antisemita.
1: Dove stai scritto? L'antisemitismo.
0: Tu sei definito un antisemita perché parli male di Israele. Io parlo male di Netanyahu. Perché è giusto parlare male, cioè uno che bombarda civili e fa 70, 80, 100 mila morti, quello che è, va bene, distrugge, mette a piedi, e mette a rade al suolo. Come
1: ferro
0: come,
1: e fuoco è il caso.
0: Cioè cosa puoi dire? Cosa puoi dire? Cioè non si è visto nel XXI secolo una cosa del genere, si è visto nel XX, che hanno raso al suolo Dresda, altre città molto importanti, eccetera. Ho detto Dresda perché mi è venuto in mente Dresda, ma Varsavia non c'era pietra su pietra, Cracovia, ma tante città, la stessa Stalingrado era stata distrutta. Ma cioè qui siamo alla follia pura. C'è Marco da Marghera che vuole intervenire. Pronto Marco, dimmi tutto. Pronto
1: Marco? Devi cliccare o no?
0: Scusa. Pronto Marco, mi senti? Pronto? Niente, non mi sente Marco. Richiama.
1: No, è che per appropriarsi di Israele per fare caos, per appropriarsi della vicina, che sta chiamando ancora, penso.
0: Sì, certo, adesso riprovo, vediamo. Pronto Marco, mi senti?
2: Ciao Stefano.
1: Ciao.
2: Allora, no, adesso soltanto una chiosa, dopo parliamo naturalmente del disegno di legge 978, che abbiamo risposto bene a Padova. Speriamo che la cittadinanza padovana abbia recepito bene il messaggio, che si possa dare da fare per contrastare questa infame legge, insomma. Ecco, riguardo al disegno di legge dell'antisemitismo, c'è anche uno dei relatori, quel cleptomane del PD, che è stato anche segretario del partito tanti anni fa,
0: Fassino,
2: il cleptomane che è andato a rubare un profumo a un aeroporto.
0: Non uno, non solo uno, da quello che si sa. Dimmi.
2: se avesse fatto un cittadino italiano avrebbero fatto un processo direttissima, l'avremmo buttato via la chiave, messo in galera in prigione senza battezilio. Comunque siamo diciamo che non c'è la critica, purtroppo questa è la democrazia che abbiamo in Italia e ci rendiamo conto di come ci stiamo passando. Allora no, volevo dirti grande partecipazione soprattutto di Gamma 5, questo è un bel segnale per tutti, e attualmente c'erano anche 8 speaker della radio, compreso te.
0: Sì. Tu li hai contati, ti ringrazio.
2: Ti faccio dei nomi, chi c'erano? Beh, Moreno Ferrari, quello che
0: certo, era certo.
2: Quello che praticamente alzava la voce per gli slogan del corteo, no?
0: Sì.
2: È un bel timbro di voce, veramente, sì. senza l'altro parlante, senza il megafono, è stato bravissimo. Poi naturalmente Paolo Giotto, che ha dato una mano per lo spot, e c'erano anche la Lilli,
0: sì.
2: Dottor Salmaso, dottor Rossaro,
0: sì.
2: Poi c'era Paolo Bevilacqua, Elio di Antroposofia. Mi sembra che li abbia contati, insomma.
0: Sì, sì, comunque ecco. eravamo un bel gruppo di... No, c'era anche Ettore Ruzza.
2: Ettore, anche Ettore, mi scusa, mi sono dimenticato di Ettore, naturalmente. Presente anche lui. Sì.
0: Sì.
2: Ecco, però qualcuno è mancato, sai chi? Prelato di Strada Battaglia al Bignasego.
0: Va bene, no, era impegnato in altre questioni, doveva preparare la cena dei poveri. No, era assente e giustificato.
2: Va bene. Qualcuno magari poteva mandare lo
0: studio, va bene, dai. Comunque non mi posso lamentare perché mi ha dato molto spazio, addirittura ha fatto l'appello, sì. Cioè non posso lamentarmi assolutamente, dai. Va bene, dai, ti ringrazio Marco,
2: bocca al lupo per
0: sabato
2: della lupa
0: allora approfitto per dire che sono stato minacciato, intimidito e hanno tentato di sedurmi affinché non facessi la manifestazione a Trissino. Beh, io non solo non ho ceduto alle minacce e alle intimidazioni, ma ne ho fatte due, una sabato e una lunedì sera alle 21. Allora faccio una sabato alle ore 10 in Piazza Mazzini, sede del mercato. Alle ore 10 è le 21 di lunedì 14. Io so che già ci sono molte adesioni.
2: Ho sentito anche ieri da Moreno Ferrari e ci saranno anche manifestazioni in altre parti d'Italia. Ho sentito che.
0: Certo. Ho avuto richieste di fare manifestazioni a Rovigo da parte di Moreno Ferrari, a Belluno. Due ne farò a Vicenza, centro, città,
2: sì.
0: E poi mi hanno chiesto, ho detto Belluno, Rovigo, Vicenza, Verona e anche Firenze mi hanno chiesto di fare la manifestazione.
2: Fuori dal Veneto, si intendevo dire anche fuori dal Veneto.
0: Fuori dal Veneto, ecco, Firenze, mi hanno detto che piacerebbe insomma di farne una a Firenze. Ti ringrazio Marco, a presto.
2: La gente, posso lanciare questo slogan, la gente come te non molla mai.
0: Beh, sicuramente su questa cosa qui devono solo ammazzarmi. Ciao, arrivederci.
2: Tu sei un puro integro, non sei ovviamente, non hai macchie, nessuna macchia, non hai
0: niente in armadio. No, sono indelebile, da questo punto di vista. Va bene, ciao.
2: Un abbraccio a te anche a Stefano e ai vostri specifici.
1: Ciao Marco. Ciao,
0: grazie. A presto, ciao Marco, grazie. Allora, Marco viene salutato da Faustino da Cavalzere, naturalmente a noi, e va bene. Prego Stefano.
1: Sì, è stato proprio bello il corteo, è stata la cosa più effettivamente è stato il corteo che la gente si fermava un po' a vedere e ad ascoltare quello che diceva, ecco, quindi penso che qualcosa in più sia scattato, è che c'è la disinformazione. Ringraziamo sempre Radio Gamma 5 per il discorso che ci dà la possibilità di parlare di cose che effettivamente servono, non a quel che ci dà la possibilità di rendere pubblico quello che gli altri non divulgano.
0: certo.
1: Come il discorso dell'usura. E quindi, perché è una cosa che non capisco, perché non si voglia condannare. Quindi,
0: non si vuole condannare per un semplice motivo, è come questa legge qua. Per quale motivo non si vuole condannare? Perché ci sono troppi interessi sotto.
1: Ma c'è il problema, come il discorso della ragazzina a Torino che è stata molestata, quel coso, che c'è sta persona che palpeggia in cantona le ragazzine o anche altre donne ed è libero, non è un cittadino italiano, è libero di fare quello che vuole. Quindi e il coso e il chi della magistratura lo ha ammonito, ha detto che non lo fa più, che ha sbagliato, che non lo fa più. Vabbè. Nonostante che ci siano varie denunce, varie segnalazioni, non serve a nulla, perché anche come il discorso di Tania che è stata, ha denunciato, ha fatto una cosa, ha fatto l'altra e dopo l'hanno fatta fuori. Quindi i magistrati non sono, non so da che parte si devono schierare, cioè qua ho un verso i criminali c'è questa volontà di credere. Diciamo, il lupo perde il pelo, però non il vizio. Io capisco. Stamattina non.
0: No, aspetta, che devo rispondere a Faustino. Alfredo, ma è vero che ti hanno messo anche i monopattini in mezzo alla strada per fermarti con la macchina? No, non è vero. Cioè, ho trovato ieri mattina alle 6:30 un monopattino proprio in mezzo alla strada all'uscita della mia abitazione. Però
1: era un monopattino bomba?
0: Era un monopattino che io poi ho spostato non prima di aver fatto le foto e di averle mandate ai vigili urbani, perché sapete che attraverso la targa si può risalire a chi l'ha utilizzato, essendo solo l'utilizzo attraverso carta di credito. Io spero che gli facciano una bella multa, perché io me ne sono accorto, fortunatamente potevo anche non accorgermene e andare addosso con la macchina, ma sarebbe stato molto più grave se qualcuno magari in bicicletta o peggio ancora in moto gli fosse andato addosso e avrebbe potuto farsi molto male. Cioè, non si fa, cioè, quello è proprio un'insidia, un trabocchetto messo lì apposta e basta, insomma. Io l'ho chiamato monopattino, però cioè, non bisogna buttarla tanto in ridere.
1: A me l'hanno parcheggiato davanti il cancello di casa a metà, non avevano, c'era il deposito a 50 metri e me l'hanno parcheggiato davanti il cancello di casa. Cioè, non potevo andare fuori con la macchina, quindi ho dovuto scendere e spostarla. Ma io mi chiedo, a parte il fatto della pericolosità del mezzo, che abbiamo, ci facciamo tutte queste cose per l'ecologia e quant'altro, ma sti quattro che hanno dato gli incentivi per i monopattini, anche per l'acquisto e roba, ma se facevano che incentivavano la bicicletta con i pedali, non avrebbero fatto meglio? Il monopattino è pericoloso, corrono in due. C'è l'altro, c'è un ragazzo che lavora da me, il figlio ha 14 anni, ragazzo che va in giro senza assicurazione, ha fatto un incidente, per fortuna risponde l'assicurazione, quella di famiglia. Ma cosa facciamo andare la gente a bicicletta? Anche le batterie sono inquinanti e sono pericolose e sono il mezzo è instabile e facilmente si può perdere il controllo con le ruote piccole che ci sono, no? Puoi immaginarti se vanno in mezzo alle rotaie del tram e quant'altro, cosa viene fuori. Certo. Va bene che anche le biciclette si incastrano nelle rotaie del tram.
0: Sono caduto qualche mese fa.
1: Ecco. Quindi però incentiviamo le cose ecologiche, non sta roba, sta porcheria pericolosa che crea problemi. Cioè adesso sono abbandonati a Legnaro, che ne hanno distribuiti dappertutto per gli studenti e quant'altro. Però li buttano dappertutto, non so che interessi abbiano.
0: Hanno interesse che sono in affitto e sono lì presi da chiunque, basta solo che gli metti la carta di credito sopra e vai.
1: Sì, ma il problema è che sono pericolosi.
0: Ah, cioè, certo che sono pericolosi, tanto è vero che quando
1: anche quando hanno fatto gli incentivi, cioè cosa, è come con i banchi a rotelle, siamo, incentiviamo qualcosa, le biciclette sono collaudate da una vita. Facciamo,
0: utilizziamo le biciclette,
1: quelle che sono più ecologiche.
0: Parliamo di usura, dai. Questi qui, questi qui. Allora, io mi è capitato in mano una sentenza dell'anno scorso della Cassazione che avevo postato proprio giusto giusto un anno fa, e c'era scritto che, come se fosse una scoperta, eccola qua, il tasso di usura è a 360 gradi, vi rientrano tutte le commissioni, spese e remunerazioni, come se fosse una novità.
1: Ma lo dicono qua? Dall'altra parte? L'80% non lo considera?
0: Cioè lo fanno?
1: Ma a me che hanno scritto nel quesito per il CTU, hanno scritto anche l'anatocismo. Siccome è vietato per legge, non lo state là a calcolarlo. Ma se ce ne sono 46.000 euro di anatocismo, è vietato per legge, e allora lo trascurate e lo togliete. Quindi gli fate quello che volete per agevolare. Ma io certamente non capisco dove vanno a parare questi qua. Che sicurezza possiamo avere se questi qua non condannano e non utilizzano letteralmente la legge? Perché la legge è chiara, e oltretutto commesso in ambito bancario, finanziario, è un aggravante.
0: E prevede la pena aumentata da un terzo alla metà. Quindi se un usuraio normale rischia da 2 a 10 anni di reclusione, un usuraio che commette il reato nell'ambito bancario e finanziario rischia da 2 anni a 8 mesi a 15 anni di reclusione. Il problema è che non c'è nessun magistrato che lo persegue, non c'è nessun pubblico ministero e magistrato che persegue questo reato gravissimo, che è commesso, come ho detto, in ambito bancario e finanziario, può arrivare fino a 15 anni di carcere.
1: E non vanno, e nelle sentenze, oltre che alla condanna penale, c'è anche il discorso della come si chiama, la pena pecuniaria che devono pagare. Cioè, andiamo a rompere i coglioni a quelli là che non riescono a pagarsi le bollette, e a questi qua che fanno usura gliela abbonano.
0: Ma certo, non
1: gli fanno
0: non solo
1: pagare niente,
0: abbonano,
1: ma neanche non li condannano. Quindi
0: aspetta, che se è il disastro con i nostri soldi. Beh, ma poi tagliano su tutto. Grazie a voi per quello che fate, Katia. Allora, buongiorno.
1: Aspetta un attimo,
0: Roberto, stai in linea, leggo due messaggi. Era Daniela, dice che diciamo pure che un po' di movimento farebbe bene a tutti, altro che monopattini e bici elettriche. Katia invece dice: hanno speso soldi, fatto un disastro con i soldi nostri, ma poi tagliano su tutto. Grazie a voi per quello che fate, grazie a te, Katia. Allora, dimmi Roberto.
3: Buongiorno Luco. Allora, la cosa credo sia molto semplice da capire. Basta ricordarsi le parole di Bettino Craxi dal suo esilio. Ti ricordi quando è stato intervistato da Vespa? E ha detto: l'Italia, nella migliore delle ipotesi, deve essere distrutta economicamente. Tutto questo, i monopattini, i finanziamenti per i monopattini, i banchi a rotelle che poi sono stati buttati via, milioni di euro buttati via, e tutto quello che si fa adesso con le armi e quant'altro, serve solo a, come dire, a ripulire l'Italia dai soldi, indebitarla oltre ogni limite per poi farla fallire, perché l'Italia deve fallire, deve essere distrutta. Perché se vai a guardare Belluco, in tutta Europa, parlando solo dell'Europa, tutto questo non esiste, queste storie dei banchi a rotelle, il regalo dei pattini e l'usura bancaria, non esiste. Ma io sto parlando da mesi con uno, con un italiano che vive da anni in Germania. Tutto questo in Germania non c'è. Tu pensa, e qua ne parlerò stasera con Thomas e Giorgio, tu pensa che in Germania un appartamento di 60 metri quadrati con luce, acqua, gas, affitto e spese condominiali, se paghi tanto paghi 500 euro al mese, perché la Germania e tutto il nord Europa si rifornisce ancora di gas dalla Russia.
0: Certo.
3: Gli unici paesi che sono con l'acqua alla gola sono i paesi del sud Europa.
0: Sì, ma poi tra l'altro noi ci inimichiamo la Russia con tutte le nostre politiche pro Zelensky, pro Ucraina, pro naturalmente, esatto. Cioè, se tu...
3: L'Italia deve essere depredata di tutto, e quando gli italiani lo capiranno, e dovranno capirlo prima o poi, perché intanto stanno già come dire bruciando i risparmi.
0: Cioè, ma aspetta, adesso ti dico anche un'altra roba sui risparmi. Va bene.

0: ci sono delle cose. Se fallisce l'Europa, va bene, non c'è nulla, non c'è nulla da poter mettere in vendita per pagare circa 10.000 miliardi di euro che loro vogliono obbligare i cittadini europei a investirli in titoli, e loro con i soldi investirli in armi. E voi sapete che investendo in armi prima o dopo si utilizzano. Ecco, questi vogliono la guerra, e Putin un giorno sì e l'altro pure dice: guardate che noi non abbiamo nessuna intenzione di attaccare l'Europa, come ve lo dobbiamo dire? Ecco.
1: Sì, ma che si infiltrano queste idee di mettiamo la bocca a casa degli altri, cioè, che è come uno che si intromette in una rissa che non sa chi è il colpevole e chi ha iniziato la zuffa.
0: Certo.
1: Hai sentito stamattina Canale Italia?
0: No, non lo ascolto, ecco, quasi mai.
1: Ecco, hanno detto che praticamente la Germania tutti l'automotive la sta trasferendo in America. No, in America.
0: Ah.
1: Perché allora dazi per una roba, dazi per che altra, dazi per l'altra cosa. Allora loro non sono stupidi. Praticamente liberano qua così. Liberano qua le fabbriche in Germania e quant'altro, spostano la produzione a Memphis, in giro là per l'America, perché tanto se devono pagare di più il materiale, la roba che arriva dall'America, tanto gli conviene trasferire l'attività là, e quindi qua restano, lasciano a casa la gente. E quindi devono convertire il coso, lo convertono nella produzione di armi.
0: Ah, beh, ma scusi un attimo, ma prima o dopo le armi devono essere utilizzate, devono essere usate. Rispondo a un altro messaggio. Volevo chiedere a voi, che sapete, vabbè, come mai tutti quanti i politici vogliono il male dei cittadini e anche vogliono ucciderli con le loro leggi? È molto semplice, Adamo. Ci guadagnano. Ci guadagnano, perché naturalmente facendo le leggi a favore del popolo, cioè noi non siamo lobby che circolano con le valigie di soldi e abbiamo le prove all'interno degli scrani del Parlamento, hai capito? Cioè noi non abbiamo queste possibilità di dare soldi, di pagare sotto banco perché facciano delle leggi a favore nostro. Loro faranno sempre leggi contro il popolo, contro gli interessi della povera gente, perché devono farle a favore delle assicurazioni, delle case farmaceutiche, delle compagnie petrolifere e soprattutto delle banche, dico bene? Se...
1: Esattamente, perché la banca non produce nulla. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Però loro non producono niente. Se tu chiudi un banchiere, un bancario dentro una banca, muore di fame. Se tu chiudi una persona dentro un'azienda agricola, vive lo stesso, non ne fotte di niente. Quindi non producendo niente, e siccome devono mantenersi, promettono gli utili per dare, dividere gli utili e quant'altro, devono pagare gli stipendi. Siccome adesso la gente ha iniziato a investire nel mattone, in quelle cose là, allora loro non vedono più i soldi. Soprattutto se c'è della gente, come se tu andassi a comprare una macchina e la vuoi pagare in contanti,
0: non puoi farlo.
1: Non sono mica tanti contenti. E quindi vogliono che tu utilizzi, perché dopo prendono soldi già dai movimenti della carta di credito. Tu hai nel movimento della carta di credito c'è una percentuale che va alle banche. Con il bancomat le operazioni, se tu vai a pagare 100 euro perde i 100 euro, perdono valore
0: un po' alla volta,
1: chi li incassa, perché chi li incassa perdono valore, perché tu paghi 100 euro sì, però al commerciante gli arrivano meno di 100 euro perché c'è la transazione e quindi c'è i soldi, e quindi erodono una cosa senza fare una mazza. Certo. Quindi è il problema di oggi

0: è che questi qua devono mangiare, e siccome devono incentivare i politici a seguire la loro linea, perché in ogni caso la maggior parte è gente che non ha mai lavorato, chi fa politica vive, ha sempre vissuto di quello, e siccome produce niente la politica, quanti rispetto alla Francia o all'America, quanti parlamentari e quanti...
1: A parte i parlamentari, che siamo nettamente superiori, anche se c'è stato un taglio, perché una volta erano 630 deputati e 315 senatori, adesso sono 200 senatori e 400 deputati, c'è stato un leggero taglio.
0: Ma proporzionale che... dalla nostra cosa, ma se andiamo in America,
1: ma quello che è grave sono gli altri, perché prima ho fatto la lista delle lobby, la vera lobby all'interno del Parlamento, del Senato della Repubblica, sono gli avvocati che si stanno facendo le leggi per i cazzi loro, le leggi per i cazzi loro, stanno veramente facendosi le leggi per i cazzi loro, perché attraverso l'intelligenza artificiale, che c'è già, è già entrata in funzione, non è che arriverà, c'è già, ecco, il lavoro dell'avvocato, il 90% del lavoro dell'avvocato, specialmente quello semplice, non quello elaborato, andrà in mano all'intelligenza artificiale. Va bene, l'ho già detto e lo ripeto, una causa gestita completamente dall'intelligenza artificiale in Inghilterra, di recupero di un credito di circa 8.000 euro al cambio, è costata 500 euro al cambio, non 5.000 o 4.000 come sarebbe costata in Italia. È chiaro? Questo è quello che vogliono, vogliono il contenzioso che non hanno più, perché tanti sono alla canna del gas, alla fame. Gli avvocati faranno la fine dei fotografi. Io sono un ex fotografo e nel 2000 eravamo 100.000, va bene, ecco, e adesso se ce ne sono 1.000 di fotografi professionisti cosiddetti di quartiere, allora mio amico, allora questo signore qua dice buongiorno, Marco di Villanova, Campo Sapiero, mio amico ristoratore l'anno scorso ha pagato quasi 9.000 euro di commissioni bancarie di posta. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Poteva mantenere un altro dipendente, invece ha pagato un...
0: Aspetta, è perché c'è un amico che ha... che si teneva il POS in base alla banca, che quindi aveva un POS per una banca, un POS per un'altra banca, perché così abbatteva un po' le spese. Però dopo doveva pagare il noleggio della macchinetta, non so, ne aveva 5-6 per vedere se
1: ma
0: riusciva.
1: Devi dire Marco di Villanova, devi dirgli che ci sono dei POS che non hanno commissioni o hanno commissioni bassissime. Quindi deve cercare su internet e trovarli, perché è assolutamente inaccettabile pagare questi parassiti, questi sanguisughe della società che si chiamano
0: bancancari,
1: ecco.
0: Che si inventano ste maniere, come il discorso degli extra profitti. Cioè questi allora non tassano gli extra profitti,
1: perché?
0: Se uno se, vuol
1: per
0: dire,
1: quale motivo non tassano gli extra profitti?
0: Perché sennò gli altri si per me c'è
1: te lo spiego io politicamente, perché c'è un motivo politico.
0: Comunque gli extra profitti io li interpreto anche per quelli delle le aziende energetiche. Extra profitto vuol dire che se io ho un'attività e faccio 100, ho un profitto da 1.000, ho un profitto da 1.000. Se loro fanno 100.000 e hanno un profitto da, cioè io vedo l'extra profitto come una cosa da tassare, perché hanno avuto un utile superiore. E quindi non trovo il...
1: Allora sull'extra profitto delle banche, parlo delle banche. Allora, a parole, a chiacchiere, Salvini, a chiacchiere, sei favorevole. Però tu sai, Salvini, che c'è un partito, anzi una famiglia Berlusconi che comanda un partito che si chiama Forza Italia, che è contraria. Quindi tu, è inutile che abbaia la luna Salvini dicendo che vuoi la tassazione sugli extra profitti delle banche, perché sai perfettamente che cadrebbe il governo, e non vuoi che cada il governo prevalentemente, perché altrimenti perderesti, si andrebbe a votare e perderesti quel poco di consenso che ti è rimasto, perché sei andato sotto. Secondo me, se non succedono grandi cose, non prenderai addirittura neanche il 3%, però essendo un partito di governo hai la possibilità di promettere quello che non hai mantenuto la volta precedente, come per esempio il taglio delle accise e la cancellazione della legge Fornero, eccetera eccetera. Sei un abbaiatore alla luna. Io nel 2019 ti ho scritto, Salvini, su questa legge folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, violenta, odiosa, schifosa, omertosa, criminogena e incostituzionale, nel 2019. Tu non mi hai risposto. Cosa vuol dire? Vuol dire che sei perfettamente in linea con questa legge, sei in linea con il fatto di favorire gli avvocati, le società avvoltoio di recupero crediti, le banche. Non te ne frega niente della povera gente, è chiaro, Salvini?
0: E durante la manifestazione è intervenuta la signora, quella che ha una certa età, che penso che sia quella che collabora con Miatello e la cosa.
1: Sì, Giovanna Mazzoni, presidente dei risparmiatori traditi di Ferrara.
0: E che diceva che stava facendo una guerra per far contro le aziende, quelle che fanno cartolizzazione.
1: Sì.
0: Perché siccome c'è questa cosa che sembra che le aziende di cartolizzazione non si sono iscritte,
1: infatti non sono iscritte entro il 31 luglio del 2025,
0: ecco, non si sono iscritte, però continuano ancora a praticare, cioè, perché... e c'è sta cosa qua, e chi è che gli tappa la bocca? Perché anche nel caso mio, che mi hanno fatto bloccato i conti correnti e quant'altro, hanno fatto, nonostante abbiano una garanzia di 700.000 euro di immobili che hanno l'ipoteca giudiziaria in cima, hanno bloccato i conti correnti, e quando ho chiesto alla Banca d'Italia la giustificazione, come mai non c'è più il registro con questi, con il numero e quant'altro, e ho fatto l'esposto per avere informazioni, non rispondono. Non rispondono, non sanno. Mi hanno chiamato una volta a voce che pretendevano. Io ho scritto la PEC, ho fatto l'esposto. Pretendevano che con l'informazione data a voce mi dovevo far andare bene, che andava bene lo stesso. Quindi non sono neanche in grado, a parte che la Banca d'Italia si può considerare ancora un'azienda pubblica.
1: Ma che è mai stata?
0: No, perché sai che la 241 del 90, certo, prevede che tu fai un interpello, ci sono.
1: Cioè, sai quanto ci ha messo a me? Oltre 7 anni per darmi una risposta alla Banca d'Italia. Oltre 7 anni ci ha messo.
0: E invece questi qua mi hanno dato una risposta a voce pretendendo che mi vada bene. Cioè, se io devo riprodurla in giudizio una scrittura, una roba, me la dovrai scrivere. Io ti scrivo, mi costringi a scriverti, mi costringi di darti tutti i miei dati personali per registrarti e poter scrivere l'esposto direttamente al portale della Banca d'Italia, e poi vuoi liquidarmi rispondendo a voce. Cioè, non so, ma come si può fare? Cioè, già ho visto che il fatto di avere tolto certi uffici e obbligare a scrivere basta crea più problematiche, perché ci sono meno risposte. Quindi ho visto che tornare indietro e andare direttamente agli sportelli e cose, andare a discutere, è l'unica maniera, perché ho fatto un'azienda che è iscritta come impresa edile, deve pagare la cassa edile. adesso tirerei una bestemmia, l'INPS vuole che essere pagato anche lui, perché per lei l'INPS devono versare, uno che ha un'attività deve essere pagato anche l'INPS, quindi non solo i versamenti verso la cassa edile ma anche verso l'INPS, quindi pagamenti doppi. E se ci vai a discutere, no, non ne vogliono mica sapere, perché fanno fatica a mollare l'osso.
1: Ma ci mancherebbe altro, loro non vedono l'ora di incassare. Ma tu parli di lettere, beh, io ho scritto una sessantina, e non sto esagerando, di lettere a un certo Luca Zaia. Lo sapete a quante lettere mi ha risposto?
0: No, non lo so.
1: Neanche una.
0: Ma allora, non per... Io ho scritto a Luca Zaia, è che ha risposto... Ha scritto a Antonino Cappelleri di valutare, di guardare questa cosa dell'usura, che è quello che mi è successo. Però si è dimenticato di mandarla a me.
1: Devi dire chi è Antonino Cappelleri.
0: L'Antonino Cappelleri era il procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, il numero uno. Ecco, quindi gli è stato anche, capisco che
1: lui avrebbe dovuto scrivere anche a te per conoscenza.
0: Per saperlo sono dovuto andare in procura, andare a vedere il mio fascicolo. Oltretutto il fascicolo è stato fatto con un nome, non il mio, quindi hanno fatto e senza le generalità, in maniera di non venire essere avvisato che archiviavano. Quindi c'è questo malsano poco contatto con le persone che per caso, questi qua non so per quale motivo un magistrato deve condannare una vittima di usura a doverla prendere in quel posto.
1: Cioè, ma quello che è la gravità di quello che ha scritto. Ripetilo, perché la gente deve sapere.
0: Ha scritto praticamente che il calcolo finanziario matematico dell'usura in sede civile è differente dal calcolo finanziario matematico dell'usura in sede penale. I calcoli sono diversi.
1: Una castroneria storica.
0: Una merderia.
1: Ecco, ma... una merderia, quella è una parola che potrebbe essere inserita tra.
0: Facciamo sto vocabolario, così se ne chiediamo.
1: Merderia, anche... mi piace merderia.
0: Ecco, quindi e comunque è una cosa preoccupante, cioè che cosa
1: cioè loro vengono pagati da noi, sono pagati da noi,
0: cosa arricchisce loro fare le cose fatte così, che là fanno crepare uno a favore di un altro, che poi possono andargli a chiedere il contentino. E come l'altro procuratore, sostituto procuratore, che per archiviare quello che ha fatto, il documento falso, per archiviare ha dichiarato ai miei consulenti che lui per 154.000 euro di usura non crea un precedente contro la banca.
1: Cioè, allora noi andiamo a rubare tutte le mattine 154.000 ecco, e non ci deve dire niente nessuno,
0: non ci devono neanche toccare. Cioè, se uno ruba per fame e gli danno il massimo della pena e il coso, uno va, c'è qualcuno che cioè, ci sono due
1: a Firenze, un povero disgraziato si è fatto 2 mesi di galera per aver rubato pochi euro di merce al supermercato. 2 mesi di galera. Ecco.
0: Cosa che torno sempre a ribadire è che ogni tanto perdo il filo, il discorso della mail bombing. Quindi
1: bisogna fare
0: gli indirizzi di posta.
1: Indirizzi, quello più importante di quello che stiamo dicendo, si chiama erica.stefani@senato.it. Erica col K, erica.stefani@senato.it. Bisogna scrivere: ritiri senza se e senza ma il disegno di legge 978-2023. Basta. Cordiali saluti e tanti auguri.
0: E chi è che dovrebbe ricevere? Perché sarebbe da fare in copia verso a un indirizzo mail.
1: È la presidente della commissione, che si chiama Giulia, buongiorno. Giulia.buongiorno@senato.it. Ma dovremmo mandarla a tutti. Tutti dovrebbero ricevere questa cosa, e il nostro parlamentare di riferimento, il nostro senatore di riferimento, il presidente della Repubblica, signori, che basta entrare nella, nel sito quirinale.it, e lì c'è tutto per scrivere al presidente della Repubblica. Bisogna intasare la posta elettronica di questa cosa qui. Ha perfettamente ragione Stefano, dobbiamo darci da fare, perché altrimenti questi ci fregano, ci hanno già fregato, però ci fregano ancora meglio,
0: ci crocifiggono, stanno scegliendo di fare poco, di stare aggrappati alla poltrona, fare poco e prendere tanto, perché
1: Adamo giustamente ha detto, volevo chiedere a voi come mai tutti quanti i politici vogliono il male dei cittadini e che vogliono uccidere con le loro leggi. Non è che li vogliono uccidere con le leggi, ci vogliono guadagnare. Adamo, facendo una legge come quella che stiamo contrastando noi, ci guadagnano, capisci? E non c'è nessuno che dice qualcosa. È l'unico che ha detto qualcosa in Parlamento, si chiama Stefano Vaccari, e io l'ho trovato qui a Padova, praticamente ha addirittura negato che il governo abbia risposto in Parlamento, che è falso, perché il governo ha risposto il 2 dicembre. Vi rendete conto? Vi rendete conto? C'è una omertà in questa cosa qui. Sono tutti d'accordo, per quello che io non vedo l'ora che venga sabato, che ci sarà Marco Miglioni, che sta facendo un reportage con video e audio eccetera, e naturalmente con lo scritto, e farà sapere al mondo intero italiano cosa sta succedendo con questa legge, chiaro? Perché non dice niente nessuno. Io ho parlato anche venerdì prossimo con un altro giornalista che poi magari vi faccio sentire. Sentiste cosa mi ha... Io gli ho fatto una domanda, gli ho chiesto che ora è, e lui mi ha detto che tempo che fa, o viceversa, non so se mi... poi vi farò sentire. Vai.
0: Hai visto che adesso si sono organizzati, hanno fatto vedere del caso Ramponi, che hanno parlato dell'omicidio di 3 carabinieri. Sì, i magistrati che mandano alle 2:10 di notte la gente a fare quelle cose là si dovrebbero vergognare, la devono fare con la luce.
1: Loro che sono sotto processo.
0: Ecco, perché questo è successo perché sono andati alle 2:10 di notte e c'era la body cam che registrava e hanno fatto vedere l'esplosione di quello che è successo. Ecco, quindi ed è venuto fuori da poco questa cosa qua. E soprattutto la stampa che dice che sono loro dei criminali.
1: 10 secondi per salutare.
0: Ci vediamo giovedì prossimo,
1: giorno
0: 27. Ecco
1: naturalmente ricordatevi gli appuntamenti di Trissino, che poi dirò sabato alle ore 10 in piazza Mazzini e lunedì alle ore 21 in piazza.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 2688.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, sono Alfredo Belluco. Dopo la grande manifestazione con corteo di sabato 5 settembre a Padova, per merito soprattutto dei conduttori e di Paolo Girotto, contro il folle, ignobile, violento, criminogeno e anticostituzionale disegno di legge 978-2023 che prevede che siano gli avvocati a riscuotere i crediti senza il filtro del giudice e con lo scudo penale, potendo pignorare anche la prima casa, si replica a Trissino, paese in cui risiede la senatrice della Lega che l'ha proposto, Erika Stefani. Sabato 12 settembre, ore 10, Piazza Mazzini, Mercato. Lunedì 14 settembre, ore 21, Piazza 25 aprile, sede del Comune. Vi aspetto tutti, non mancate!
1: La BIOLCA, associazione culturale di Battaglia Terme Padova, presenta il corso di educazione alimentare, corso di alimentazione biologica, biodinamica, vegetariana e vegana, per conoscere le motivazioni che stanno alla base delle scelte alimentari e le implicazioni che queste hanno sulla salute e sull'ambiente. 8 incontri, una domenica al mese a partire da ottobre. Tra gli argomenti trattati, storia dell'alimentazione, anatomia e fisiologia del corpo umano, errori alimentari e patologie correlate, diversi tipi di diete vegetali. OGM, allergie e intolleranze alimentari, gli alimenti biologici, le piante alimurgiche, erbacce dall'eccellente qualità, prevenzione e terapia a tavola, alimentazione e movimento per la prevenzione di demenze e Alzheimer, laboratorio pratico e teorico di cucina, programma completo su www.labiolca.it alla voce attività o info@labiolca.it o 049 910 11 55. Grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
3: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
2: Ci cibiamo!
4: È ora che siamo anche a me.
5: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
6: Da 24 anni sempre sul pezzo.
5: Anche perché...
6: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
5: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
2: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
6: salsiccia, cosce di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe forse così.
2: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
4: È ora che sono cammini.
7: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
2: Allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
5: 3
4: 2 9
5: 0 0
4: 3
5: 8
4: 9
2: 8
8: 8.
9: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
7: Golosino, golosetto, golosone, go.

0: Pronto, eccomi qua. Eccomi qua, eccomi qua. Stavo ascoltando un messaggio dell'amico che giustamente mi ha fatto notare Adriano 68, che nello spot che io ho fatto per chiamare a raccolta gli amici di Radio Gamma 5 di sabato, ringrazio soprattutto i conduttori. È chiaro che ringrazio anche tutti i presenti, è fuori discussione. Hai ragione, me ne sono accorto subito, ma non è che la grande manifestazione è soprattutto per effetto della grande aiuto di Radio Gamma 5. E poi leggerò il nuovo discorso che farò sabato a Trissino. Vediamo qua, un buongiorno Beppi, sono Giuseppe a Treviso, mi puoi spiegare quello che è passato in Europa riguardo la legge sugli affitti brevi? Ho sentito vagamente, però non ti so dire niente, Giuseppe. Sicuramente è un ulteriore tassello che loro stanno mettendo per azzerare il mercato dell'affitto. Le famiglie non troveranno più case in affitto. Già adesso è praticamente impossibile trovare una casa in affitto a un prezzo abbordabile, perché naturalmente bisogna considerare anche il reddito della famiglia, perché la famiglia che ha un reddito, non so, di 2000 euro, ma anche se ha un reddito da 2005, non ne può pagare 1200 di affitto, assolutamente, perché se la famiglia ha 2500 euro di reddito, magari ci sono due figli a carico, non può vivere e dare uno stipendio direttamente solo per l'affitto, perché è una cosa che non può reggere, anche perché l'affitto è soggetto a incremento. Ecco, io ho seguito, sto seguendo un caso molto grave, che ne aveva parlato molto, ecco, adesso però in diretta. Pronto?
1: Ciao Alfredo.
0: Tu sei?
1: Alessandro Leonardi.
0: Ah, ciao Alessandro, dimmi, dimmi. Il problema è che io attendo. Dai, dimmi, dimmi.
1: No, eravamo rimasti d'accordo che ci risentevamo adesso.
0: Sì, Alessandro. Allora, aspetta che faccio un messaggio al mio amico Matteo, gli dico. Matteo, porta pazienza, ci sentiamo verso le 11:45. Ciao, ciao. Ecco qua. Allora, andiamo avanti. Tu hai visto qualcosa delle mie manifestazioni? Allora, hai visto che successore che abbiamo avuto? Non è facile portare centinaia di persone in piazza per un problema che obiettivamente... Vai, vai.
1: Sì, allora diciamo che oggi già fare manifestazioni non è più come una volta, quindi diciamo le persone interessate, qualcuna in più c'è rispetto insomma ad altre tematiche, anche se ribadisco.
0: Sì, parla leggermente più forte Alessandro.
1: Portare la gente in piazza ormai è diventato complicato, perché comunque sono abbastanza apatici a qualsiasi situazione. Purtroppo bisogna rendersi conto che la realtà sta peggiorando, ma tu hai avuto qualche comunicazione dopo quella manifestazione, visto che poi sarai anche a Trissino il 12?
0: Beh, io ho avuto prima dei tentativi di intimidazione attraverso minacce scritte, poi tra l'altro, quindi le posso anche provare, perché non facessi la manifestazione del 12. E io non solo non ho revocato la manifestazione del 12, ma ne ho convocato un'altra, ne farò una il 12 e una il 14 di sera. sempre a Trissino, perché voglio far sentire la mia voce. Poi tra l'altro ho molte soddisfazioni, perché ne vogliono fare una a Rovigo, una a Belluno, ne faremo un'altra due in centro a Vicenza, poi ne vogliono fare una a Verona, addirittura una a Firenze ne vogliono fare. Quindi vuol dire che la cosa sta prendendo piede. Dimmi.
1: Bene, mi fa piacere. Tra l'altro la Belluno che dovrà esserci, quindi magari riusciamo a combinare, perché
0: Tu dovresti essere così gentile, Alessandro, di parlare più forte, perché io ti sento in cuffia, però sono convinto che gli ascoltatori non riescono a sentirti.
1: No, stavo dicendo che a Belluno io devo già organizzare una conferenza mia proprio su queste tematiche, quindi sarebbe anche interessante se riusciamo magari a organizzare nei giorni in cui sono su anche la manifestazione.
0: E basta che mi fai sapere la data, che io faccio in modo di fare concomitanza, insomma, ecco.
1: Perché poi diciamo che quello che sto portando ancora in giro io principalmente sono questi, perché poi oltre al discorso diciamo delle abitazioni, quello che la gente deve aspettarsi oggi, che in realtà è già in alcuni casi, anche chi è venuto alle mie conferenze ha già testimoniato di averlo subito, c'è anche il discorso del blocco dei conti, il congelamento dei conti, che comunque possono fare nella stessa modalità del pignoramento della casa.
0: Sì.
1: Cioè, ad oggi sono già attivi i procedimenti dove un creditore perso, per qualsiasi motivo, può bloccarti il conto corrente, congelartelo, e tu non sei neanche avvisato.
0: Sì.
1: Perché il problema di queste normative, per quello che poi tocca anche tutti, perché non riguarda solo la casa, riguarda tutta una serie di situazioni, ma il problema di queste normative principalmente è il fatto che non importa se tu abbia ragione o no, è questo che secondo me la gente, tanti non si rendono conto di questa problematica. Cioè, perché uno può dire, ok, vabbè, ma tu ti pignorano o comunque intervengono se hai un debito. Attenzione, perché può essere anche un presunto debito.
0: Esatto.
1: Che è diverso. Quindi è chiaro che se dice, vabbè, io non ho pagato e quindi intervengono. Sì, ma se tu hai anche regolarmente pagato, ma perché a me sinceramente tra i vari abbonamenti, tra luce o anche internet eccetera, mi sono già capitate queste situazioni, cioè il fatto che ti dicano guarda che non hai pagato l'abbonamento, non hai pagato la bolletta eccetera, no? E in realtà io vendo un'attività, a me è capitato proprio così, no? Guarda che io sono a posto eccetera, ma purtroppo non ho trovato la fattura di pagamento, ma ero a posto, ero sicuro di averlo pagato. Vabbè, morale, loro hanno, dopo mesi, hanno chiaramente staccato la corrente, che poi ho dovuto anche ripagare riallacciamento eccetera, e quindi, per dire, quindi, cioè, oltre ad aver pagato prima mi hanno staccato la corrente e io ho dovuto anche ripagare poi il riallacciamento della corrente che loro stessi mi hanno tolto. Oltre il danno alla beffa. Benissimo. In una situazione del genere dove tu dici no, ma io sono a posto, ma non perché sei convinto, perché l'hai pagato effettivamente, ma loro continuano a dire di no, ok? Comunque loro possono tranquillamente dire o ci paghi la cifra o cominciamo a pignorare. Punto. Quindi oltre al fatto di dire ok, io posso avere non pagato un debito, c'è anche la presunzione, che è una cosa diversa. Se loro cominciano a dirti no, guarda che non risulta di qua e di là, e vai avanti, ma nel frattempo loro possono partire a fare determinate operazioni. Ecco perché è pericolosa, diciamo è ulteriormente pericoloso questo aspetto.
0: Certo.
1: Perché comunque loro possono intervenire semplicemente fino a quando tu non sei in grado, ma non fino a quando tu non sei in grado di dimostrarlo, perché a volte tu sei in grado di dimostrarlo ma loro non accettano. Cioè ci possono essere tante situazioni, oppure io in una conferenza è venuto un signore che è in attività, ci sono i RID, no, quei pagamenti che vanno direttamente nel conto corrente, va a sapere te perché non è partito uno di questi pagamenti. questo doveva pagare i dipendenti. I dipendenti si lamentano che non arrivano soldini e Morale scopre che aveva il conto congelato. Ma non era una persona che aveva problemi, cioè non era una persona che non aveva pagato. Era un ritardo di pagamento dettato, va a sapere, da qualcosa di programmazione, no? Insomma, non è partito sto ridi. Purtroppo capita, perché anche la tecnologia di baccate ne fa. Non avendo problemi, cioè non avendo problemi nella società né niente, e non avendo mai avuto problemi con la banca, l'ha risolto, ci ha impiegato una settimana, però l'ha risolto.
2: Sì. Okay.
1: Però il discorso è, non è che lui era uno che non ha pagato, cioè sì, ma... è il RID che è arrivato, che in pratica non è partito, ma doveva pagare i dipendenti, conto se l'è trovato congelato.
0: Ma certo, mi dicono che si sente pochissimo, che dovresti alzare la voce, perché io, come ti ho detto, io ti ascolto in cuffia, però al massimo, e ti sento molto ma molto lontano. Sei in via voce.
1: Così va meglio?
0: Così sì, dai.
1: Direi di sì. Allora, quindi dicevo, cioè, anche in quel caso, per dire, i dipendenti erano senza stipendio, semplicemente perché era già partito blocco del conto corrente.
0: Sì, sì, ma...
1: ribadisco, senza che questo fosse uno che non paga o che roba. Quindi la problematica di questa situazione è anche il fatto che tu non è che devi essere un cattivo pagatore, chiamiamo così, oppure uno che generalmente non paga, cioè uno già segnalato. No, basta una mezza volta.
0: Ma poi, come tu hai fatto notare, ci sono dei crediti non dovuti o non lecitamente pattuiti, che sono prevalentemente, io ritengo, quelli bancari. Circa l'80% dei crediti vantati dalle banche e dalle società avvoltoio di recupero crediti sono contestabili per tutta una serie di illeciti. Spese e commissioni non dovute o non lecitamente pattuite, interessi sugli interessi, ovvero l'anatocismo, e anche molto spesso il superamento oggettivo del tasso soglia di usura, che comporta naturalmente un ridimensionamento del presunto debito o credito a seconda dei punti di vista. Questo naturalmente, se sei intimato da un avvocato, non te lo viene a dire, giusto? Come non ti viene a dire l'avvocato che tu hai la possibilità del cosiddetto conversione del credito. Quindi se tu hai la conversione del credito, puoi pagare un sesto alla risposta. Dico all'intimazione, e il rimanente in 48 rate mensili. Quindi se tu vieni intimato per un debito dovuto di 5.800 euro, tu hai il diritto di pagare 1.000 euro alla intimazione e 48 rate da 100 euro l'una. Ma questa cosa qui l'avvocato che ti fa l'intimazione non te lo viene a dire, e quindi tu ti trovi in grossissime difficoltà, giusto?
1: Sì, no, ma infatti chiaramente anche tutte queste forme di diciamo, mettiamo conto, come hai detto tu, che io comunque ho delle problematiche, nel senso che ho dei problemi economici, quindi non posso pagare, però la situazione è quella che hai specificato tu, cioè io so di essere in queste condizioni, sono in difficoltà per vari motivi. Il problema è, non è che dobbiamo trovare una quadra che possiamo trovare in base a quello che hai detto tu, no, perché loro chiaramente non te la propongono neanche, e di conseguenza partono a fare quello che devono fare.
0: Chiaro?
1: Cioè, è chiaro che non hanno nessun interesse, non avendo nessun interesse partono in quella direzione lì. Per cui cioè, il discorso banche è un discorso poi estremamente delicato, perché poi le banche possono fare qualsiasi cosa, cioè mettersi contro delle istituzioni di questo tipo, o sai, fatti tuoi, o se noi pensiamo le persone comuni, chiaramente subiscono, la maggior parte subiranno e faranno quello che gli verrà chiesto, cioè non stanno neanche lì, capito? Cioè, quindi effettivamente sono c'è l'attacco alla proprietà privata, è diventato a tutti gli effetti. E poi c'è un altro discorso, sempre da queste normative, che comunque entrerà in vigore almeno quando si completerà nel 2027, che c'è nelle normative europee un registro che deve essere completato, dove in pratica anche tutto il discorso cripto, per intenderci, viene strasegnalato. Allora, che cosa significa anche questo? Significa che tutto il sistema di registrazione, dove si completa in questo registro, ma dove sarà segnato anche per esempio l'oro, ok, è nelle mani di qualcun altro, capito? Cioè, quindi viene segnalato praticamente tutto quanto. Non è che questi vogliono avere tutti i dati così per ridere e scherzare, capito?
0: Certo,
1: quindi,
0: certo.
1: Quindi quando noi parliamo di proprietà privata dobbiamo ricordarci che non parliamo solo di case, quello forse è il fattore principale, ma parliamo anche di tutto il resto, tenendo conto che poi per esempio per tutto il discorso della pubblica utilità eccetera stanno espropriando terreni agricoli come se non ci fosse domani.
0: C'è un ascoltatore che ti fa una domanda e dice: Alessandro, ha scoperto chi tira le fila sui progetti in Europa ed in Italia, chi vuole le case degli italiani, chi agisce sui burattini politici per fare leggi e creare presupposti giuridici? Tu cosa dici?
1: È una domanda?
0: Eh sì.
1: Ah, beh, sì, è chiaro. Allora, io ne ho ben descritto nei miei libri Apocalisse Green di qualche anno fa l'avvento di queste cose e anche da dove derivano, da dove arrivano, ma facendo anche nome e cognomi. Per esempio, tutto il discorso espropri in generale è partito da una richiesta di JP Morgan, della banca JP Morgan, se vogliamo metterci un nome sopra. Ora, fa parte di un progetto più complesso, però la firma ufficiale che aveva dato il via poi a tutte queste normative, tra cui anche il decreto semplificazione che ha fatto Draghi nel 2021, è arrivato da quell'input lì, per esempio. Ma comunque ci sono una serie di multinazionali, difatti io qua avevo fatto un capitolo che si intitola "In affitto nelle vostre stesse case di proprietà", perché ci sono una serie di multinazionali, sono almeno una decina di fondi, quelli che si chiamano fondi, che avevano già deciso di mettere in difficoltà le persone, quindi quelle che chiaramente hanno un'abitazione. Cioè, il discorso è questo: aumentare i costi, far cambiare quelle normative,
0: esatto,
1: in modo tale che tu per restare in casa tua hai bisogno di chiedere prestiti per le ristrutturazioni piuttosto che per fare determinati interventi a loro, e quindi piano piano questo è un sistema che serve per renderti dipendente da loro e toglierti casa tua, con delle offerte già previste dove si dicono: ok, siccome tu devi affrontare tutte queste spese e non sei in grado, noi ti offriamo la possibilità di pagarci costantemente al mese il debito che tu ci devi rendere. Allora, è già in piedi questo funzionamento, questo sistema, no? È un po' come il discorso del mutuo, in sostanza, però non lo fai più per l'acquisto, ok?
0: Sì.
1: Fai per stare dentro casa, sono due cose diverse.
0: Per adeguarti a quelli che sono i diktat dell'Unione Europea, giusto?
1: Esatto. Quindi di base il discorso è quello, cioè questi sono tutti accordi che arrivano dalla Comunità Europea che sono riguardanti l'abbattimento, cioè tutto fa come riferimento all'abbattimento della CO2, alle norme sui crediti di carbonio che sono partiti nel 2001, che sono poi stati rinvigoriti col Trattato di Parigi nel 2015 e che negli anni a venire hanno poi avuto tutto un ulteriore sviluppo con delle date precise per ogni tipo di lavorazione. Per esempio, chi ha aziende che importano elettricità, quindi le solite quelle che sappiamo, o che lavorano metalli, è dal 1 gennaio 2024 che loro devono compensare la quantità prodotta di CO2 attraverso la loro lavorazione, facendo o pagando o facendo determinati interventi, diciamo così, naturali. 90% chiaramente paga.
0: È chiaro. Okay?
1: Quindi, ecco, quindi questi obblighi fanno sì che tu hai un ulteriore costo, dettato da che cosa? Dettato dal fatto che qualcuno attraverso questi trattati, dove anche l'Italia ha aderito chiaramente, ha deciso che l'inquinante, che non è un inquinante chiaramente, ma loro la chiamano così, lo fanno considerare così, l'inquinante CO2 deve essere abbattuta. E quindi è la truffa più grande, è oltre il Covid questa truffa qua, perché a parte che è prevista da decenni, ma il fatto è mettere tutto il sistema legato alla CO2. Dobbiamo considerare che anche l'uomo emette CO2, quindi io faccio sempre questa battuta che fa capire, perché non è tanto una battuta. Quando loro dicono che l'uomo emette CO2 e devono abbattere la CO2, bisogna capire che cosa ci stanno dicendo, Quindi non è una cosa dettata solo sulle abitazioni, eccetera,
0: certo.
1: Riguarda la nostra vita in qualità di esseri umani.
0: Non solo le abitazioni, ma anche le automobili, eccetera, eccetera.
1: Noi dobbiamo considerare che le abitazioni sono già considerate come, per fare un esempio concreto, come le automobili, no? Quindi l'esplosione della tecnologia che c'è stata sulle automobili, per norma, ma perché le riporto nei miei libri queste cose, quindi non è che me le posso inventare, ci sono le date 2027, 2030, entro 2040, 2040, ci sono tutta una serie di date di riferimento, come quella che è arrivata della ristrutturazione del 3 agosto. È stata una conseguenza dettata dal fatto che non ci si è adeguati al raggiungimento della percentuale di abbattimento della CO2 entro quest'anno.
0: Sì.
1: E quindi dovevano implementare una serie di lavori che andavano in quella direzione. E appunto gli obblighi di pannelli solari e pompe di calore che sono partite dal 3 agosto. Non è che arrivano leggi perché le vogliono mettere, almeno in questo caso arrivano leggi perché c'è un diktat europeo che ti dice entro il tot ti devi adeguare, devi raggiungere questa percentuale di abbattimento della CO2. Non hai raggiunta, vai in infrazione, quindi tu devi correre poi ai ripari per fare leggi che vanno in funzione di quello che è previsto per quel tipo di abbattimento. Quindi se noi dobbiamo abbattere la CO2, e quindi macchine elettriche, case con domotica, pompe di calore, rivestimenti in un certo modo, ma agrivoltaico, cioè negli anni a venire il controllo del cibo, quindi anche del piccolo produttore, per intenderci, che ce l'avrà dura come il ferro, non avviene perché tu hai una qualità di cibo di un certo punto, perché già oggi se guardiamo OGM eccetera, lasciamo stare, ma avviene se tu avrai implementato tecnologicamente il tuo terreno in modo tale che loro possono controllare ribadisco, tecnologicamente, quindi con l'intelligenza artificiale, con satelliti, eccetera, quanta CO2 emette il tuo terreno in base alle coltivazioni, in base, diciamo, ai concimanti che usi. E anche lì ci sarà la modalità con cui devi intervenire sul tuo terreno, quindi anche in quel contesto non sarà più tuo.
0: Ti devo un attimo interrompere per dire una domanda che ci fa Alessandro, che ci dice: ma chi ci guadagna? Ma questa è una domanda un po' stupidina, chi ci guadagna con i crediti di carbonio e le leggi fatte ad hoc? Rispondi tu, Alessandro, perché cioè...
1: Sì, allora qui non è soltanto una questione di guadagno, se si intende guadagno chiaramente economico, questo non importa. Cioè, quello che noi dobbiamo capire è che il discorso finanziario economico è un mezzo che hanno per raggiungere degli scopi. Gli scopi principali sono sempre lo stesso, cioè il potere e il controllo sopra le persone, che diventerà sempre più invasivo. Quindi il controllo non è solo ti sto guardando, il controllo è devi seguire esattamente le mie regole, se no la tua vita la perdi, punto. Questo è il punto di arrivo. Quindi il guadagno deve essere visto da questo punto di vista, cioè tutto quello che loro stanno normando, ma che hanno già deciso, ribadisco, perché le cose che noi stiamo subendo non sono di oggi, oggi vengono applicate, oggi c'è il politico di turno venduto che alla fine decide di farlo, ma avrebbe potuto non farlo in un contesto diverso. In questo contesto, con queste normative, si è obbligato a fare determinati interventi. Quindi il concetto è proprio questo, cioè il fatto che chi detiene il potere vuole controllare totalmente la vita delle persone, quindi ha la necessità, siccome siamo ancora tanti e siccome hanno ancora bisogno in parte di noi, fino a quando non raggiungeranno, insomma, tutto il completamento col giro degli umanoidi, che è quello che stanno facendo, e dell'intelligenza artificiale, che è quello che stanno facendo, hanno bisogno di controllare le persone, perché le persone prima o poi
0: si ribellano. Si dovrebbero ribellare, perlomeno. Va bene, senti Alessandro, dimmi.
1: No, dico, il problema è riuscire a farlo per loro senza che questi se ne accorgano che gli stanno portando via tutto. Ma controllare il fatto che nel momento in cui le persone si rivolteranno, loro sono in grado di fermarli appena mettono il piede fuori casa. E qui arriva il discorso dell'intelligenza artificiale applicata al 6G che è già in Italia, e tutti i sistemi che hanno di controllo, eccetera, satellitare e quant'altro, e tutte le novità che stanno arrivando anche nei confronti della giustizia, dei poteri che stanno dando anche nei confronti di polizia, carabinieri, eccetera.
0: Certo, con le leggi liberticide. Senti Alessandro, io mi rincresce veramente, ma ti devo lasciare. Naturalmente, se vuoi, ci diamo appuntamento alla stessa ora, dalle 11:10 di venerdì giovedì prossimo, per continuare questo interessantissimo ragionamento. Cosa dici?
1: Va bene.
0: Ti ringrazio e ti saluto. Saluto Alessandro Leonardi. Ecco, e a presto, Alessandro. E ti ringrazio naturalmente per il tuo intervento.
1: Grazie a te per il lavoro che fai, e speriamo di organizzare poi Belluno assieme, dai.
0: Faremo Belluno, ma ne faremo tante. Ciao, arrivederci. Allora, buongiorno, vorrei l'intera conversazione che sta facendo col bravo Alessandro, la troverò nel podcast certamente, ma non subito, ci vorranno 4-5 giorni. E qui rispondo a all'ammiraglio Wilkie e Rickler, certo, Enrico. Vale. Allora, adesso mi dovrei collegare con Matteo Perra, che mi sta chiama pure Matteo se vuoi, sta aspettando per farmi la comunicazione. Allora, per mettersi in contatto con noi, interessantissima anche la trasmissione di oggi, ciao da Gianni. Cioè io quando posso faccio intervenire gli ospiti interessanti.

0: Beh, insomma, fa parte del tuo lavoro, lasciamo da parte un attimo. Tu mi hai chiesto di intervenire, Matteo, dimmi tutto.
1: Allora, bisogna intanto, Alfredo, rinnovare l'invito a tutti i veneti e anche non veneti, volendo, chi riesce a venire, tutti i popoli che vivono nella penisola, tutti i popoli italiani, perché non è solo un popolo italiano, ci sono più popoli in Italia, a partecipare alla manifestazione, alle due manifestazioni, intanto di Trissino, di sabato mattina e lunedì sera, corretto, Alfredo?
0: Sì, allora sabato alle ore 10 in piazza Mazzini Mercato,
1: Esatto.
0: lunedì sera alle 21 piazza 25 Aprile davanti al Comune. Vai.
1: Esatto. Bisogna partecipare, signori, perché la battaglia che in prima persona sta conducendo Alfredo e con tutti noi ad aiutarlo è una battaglia di civiltà, una battaglia di libertà, è una battaglia che va a tutelare i diritti degli ultimi, ma non solo degli ultimi, perché tutti possono cadere, soprattutto in questi tempi instabili, in disgrazia, e i potentati sono lì che sono pronti a impoverire la popolazione per renderla sempre più schiava. Ebbene, questo DDL è il cavallo di Troia per far rendere le persone povere, suscettibili e senza più alcuna libertà, alcun diritto sulla propria proprietà. Pertanto io invito tutti quanti a partecipare a queste importanti manifestazioni, ne organizzeremo altre, o no Alfredo, perché abbiamo detto
0: Certamente, certamente, le ho appena
1: DDL, perché andiamo
0: annunciate.
1: avanti a oltranza finché sto cazzo, scusami la parola, DDL non lo butta nel letamaio o lo brusa una volta per tutte, perché oltre che incostituzionale è una cosa che viola i diritti inviolabili che sono frutto di secoli di battaglie a partire dal XVIII secolo. Ok, il diritto alla libertà, il diritto alla proprietà e la resistenza all'oppressione, perché questa è una vera e propria oppressione, è una vera e propria legge liberticida e tirannica. Quindi, veneti, soprattutto mi rivolgo a voi, veneti, che comunque hanno sempre, nella storia, dimostrato di essere un popolo combattente, un popolo che ha fatto temere anche le superpotenze, molte superpotenze nella storia, un popolo di gente contempra, a aderire in massa a queste manifestazioni, che non sarà oltre 9, 7, 8, organizzeremo varie manifestazioni per rompere i cabasisi, come dicono in Sicilia, a questa classe politicante, infame, traditrice, oppressore, classe dirigente, politicante e sindacale che sta cercando di tutto per ridurre questo popolo se ancora più servo, ancora più colonia di ciò che siamo, impoverendoci in massa. Ok? Pertanto vi invito a partecipare, è di un'importanza fondamentale.
0: Sì, ti ringrazio naturalmente, ma io sapevo che tu, essendo un ragazzo che intanto che ha studiato, che conosce bene come stanno le cose, e dopodiché sei giovanissimo perché chi non ti conosce, dimmi quanti anni hai?
1: 23.
0: Pensati, ecco, quindi tu sarai, eventualmente, te l'ho detto anche stamattina, il nostro ricambio generazionale, perché purtroppo stiamo sparendo. Gente come me è una razza in via di estinzione.
1: Toni Costalunga, dai.
0: Certamente, Toni Costalunga e tutti quelli che hanno combattuto insieme a noi, di destra, di
1: Alfredo,
0: sinistra.
1: Vatri, Semo, soprattutto Vatri, siete gli ideologi e i filosofi della rivoluzione in epoca contemporanea. Possiamo dirlo in Italia, a tutti gli effetti possiamo dirlo, perché dite che ha fatto storiche battaglie contro l'usura.
0: Non è finita, e non è finita,
1: Non
0: non
1: è
0: è.
1: finita, non è finita, dobbiamo proseguirla. Tony ha fatto delle storiche battaglie a tutela della piccola e media impresa, io sto facendo delle battaglie a tutela del mondo agricolo, a tutela del settore agricolo, il diritto al cibo per i cittadini, che sono tutte battaglie che si collegano, perché sono battaglie di civiltà, battaglie di sovranità dei popoli, di autodeterminazione dei popoli. Faremo anche delle manifestazioni contro questo riarmo, contro questa guerra. Signori, ci vogliono portare in guerra, perché come avete visto, il signor Zelensky, signore per modo di dire, in Ucraina, il suo mandato è già scaduto da quanti anni, Alfredo? 2-3 anni?
0: Sì, un paio d'anni sicuri.
1: E

0: stesso l'infame criminale Netanyahu, assieme alla sua cricca come Ben-Gvir, Smotrich e più che ne ha più che ne metta di questi criminali infami, genocidi, stanno, cioè, sono lì e vogliono proseguire questa guerra, e lo stesso tutti i leader europei, altro che volenterosi, leader che stanno svendendo i propri popoli per questa guerra, stanno lì e vogliono guerreggiare in modo tale da avere consenso, o in modo tale come il signor Zelensky e Netanyahu, che sfruttano questo stato di guerra per non andare a casa e subire le conseguenze delle loro folli azioni. Quindi dobbiamo svegliarci anche in questo modo. Io sono stanco che le mie quelle che io chiamo esproprio legalizzato, le mie tasse vengono utilizzate per questo maledetto riarmo, per armi che vanno a uccidere altri popoli, altre persone che nulla ci hanno fatto, perché la Russia è un nostro amico, non è un nostro nemico. La Russia, e siamo, io sono convinto e posso dirlo a tutti gli effetti, che meno male che abbiamo avuto Vladimir Vladimirovich Putin al presidente della Federazione Russa, perché se fosse stato che è una persona comunque che sia riuscita a moderare, una persona riflessiva, perché se avessimo avuto qualche leader dell'Unione Sovietica più agguerrito, a oggi non so come sarebbe messo l'Europa, il vecchio continente, e in completa totalità il mondo, in che condizioni oggi saremmo. La Russia non è nostro nemico, la Russia è stata istigata dalle oligarchie elitarie finanziarie del mondo, e nel 2026 abbiamo scoperto che esiste questa oligarchia, che non è complottismo, signori miei. Abbiamo visto che la coalizione Epstein ha da decenni lavorato in disturbo e ancora continua a lavorare indisturbatamente nonostante è stata scoperta, e tutte quelle, tutto ciò che stanno facendo questi politicanti, che sono solamente degli zerbini, sono comunque dei piccoli, delle piccole marionette, robot di questo sistema, stanno portando con queste folle leggi, stanno portando agli obiettivi dell'agenda 2030 di queste oligarchie internazionali occidentali.
1: Certo, certo, ma è tutto chiaro, cioè, ma il fatto stesso che intanto c'è Rossella che dice complimenti a questo ragazzo, magari fossero tutti come lui,
0: grazie Rossella,
1: ma è ormai è tutto chiaro, cioè questi qui vogliono riarmarsi per un esercito che non c'è, poi tra l'altro, perché cioè, l'Europa non è un'entità politica e neanche non ha un esercito, giusto? È un'entità, ecco, gran parte GM d'Amira dice che parte delle armi che diamo all'Ucraina le rivendono, eccetera eccetera.
0: Certo, ma dobbiamo dire anche che hanno scoperto, e questa l'ha detto, no ragazzi, un russofilo, filo russo come lo posso essere io o come i molti che ci sono in Italia, questo l'ha detto la capo stampa o comunque la segretaria di Zelensky, che ha fatto due mesi fa ha fatto una bellissima intervista dal grande Tucker Clarkson. Per chi non sapete chi è Tucker Clarkson, è quel repubblicano della base MAGA che si è ribellato a Trump e sta facendo delle importanti inchieste, delle importanti interviste che volte a smascherare questo sistema. E la segretaria di Zelensky ha detto, e poi ripetuta dalla Weidel in un discorso del Parlamento Europeo, che signor Zelensky e la sua cricca, la maggior parte di questi soldi vanno o nei loro paradisi fiscali sparsi nel mondo, oltre che i cessi d'oro e alla Bentley della moglie o l'armadio nuovo della moglie del giullare Zelensky, perché quello ha fatto, ma vanno anche in armamenti che costano il doppio o il triplo di quello che è il prezzo di mercato, o vanno in zone del mondo dove che questi siccome che la Russia, mi auguro, vincerà e sopraffererà l'esercito ucraino e sconfiggerà una volta per tutte questa Europa, non invadendo l'Europa perché tanto non invaderà, ma sconfiggerà questa classe putrida europea, siccome vincerà, questi signori stanno già ben pensando di scappare in qualche parte dispersa nel mondo, in qualche paradiso fiscale, per poi non rispondere delle proprie azioni, di ciò che hanno combinato in questi 4 anni, non solo mandando a morire milioni di giovani e milioni, non so, però migliaia di giovani sicuramente ucraini. Abbiamo visto le immagini anche ieri che chi si vuole ribellare alla guerra del Polle, giullare Zelensky, viene arrestato e mandato con la forza al fronte. Punto numero uno.
1: C'è
0: la distruzione sistematica della nostra economia.
1: C'è Marco da Cittadella che dice salterà l'Europa e non la Russia. E certo,
0: che salterà l'Europa, ce lo auguriamo.
1: Ecco, grande trasmissione. Questo giovane marziano deve spiegare queste cose ai suoi coetanei obluninati, eccetera, eccetera. Sono contento, ti ho sentito veramente in gran forma, Matteo. Senti una cosa, cioè questi qui credono, parlo di quelli che siedono a Bruxelles, ma anche quelli che siedono a Palazzo Chigi, che credono che noi, giovani e anziani, magari tutti fossero come te, e veniamo, cioè abbiamo il cervello offuscato. Niente da fare, signora Meloni, che io chiamo oltretutto la von der Leyen, eccetera.
0: O Macron, o Merz, o Starmer, io ga para via.
1: Sì, certo, ma stiamo, cioè la gente si deve rendere conto che questi qui ci vogliono portare in guerra e noi dobbiamo fare guerra alla guerra, perché noi
0: Alfredo, io consiglio un bellissimo libricino che è una trascrizione della lezione, di una lezione del professor Alessandro Barbero, che dal mio punto di vista, che ne dica chiunque, è il miglior storico che oggi abbiamo in Italia, assieme a Piero Angela, Alberto Angela. Comunque quella è la scuola che Alessandro Barbero comunque ha fatto parte e ancora porta avanti. Questa bellissima lezione che si chiama Isteria bellicista, che spiega come si è arrivati alla prima guerra mondiale, ok? Che ne dica chi non passa lo straniero, no, lo straniero ieri Monaltri, perché nati siamo a aggredire l'Austria e compagni, perché erano terre irridenti. In realtà era irridente niente, perché noi vuole lo Stato italiano nell'Alto Tesini e Trentini, quindi vabbè, chiuso sta discorso. Però spiega come si è arrivati alla prima guerra mondiale, e si è arrivati come si sta avvenendo oggi, con il riarmo, con la propaganda falsa, facendo paura alle persone, con il mainstream dell'epoca, che dei giornali solamente dell'epoca, e oggi con un mainstream molto più importante. Però dall'altra parte comunque ci sono, come Radio Gamma, che fa un'informazione alternativa rispetto alla stampa di regime, ed è questo il bene ad oggi. Stanno
1: Michela,
0: già loro all'epoca e anche oggi stanno non so, montando una propaganda bugiarda per portarci alla guerra, per far spaventare le persone. E abbiamo visto che tutti i droni finti, presunti droni russi, tra cui l'ultimo di Lipsia e l'altro giorno quello che è cascato in Polonia, che subito hanno detto drone russo, attacco all'Europa, qualche là, alla fine si sono sempre dimostrati essere droni del giullare Zelensky, perché per me quello non è un presidente, quello lì è un criminale, è un giullare, è un pagliaccio messo lì come pupazzetto, come un governo scelto, fatto dalla CIA, perché quel colpo di stato di Piazza Maidan è stato fatto dalla CIA e dal Mossad, punto. È chiuso il discorso, nessuno può dire niente, senza contare i 15.000 morti dal 2014 a oggi nelle zone del Donbass, che quelle sono zone che vogliono l'indipendenza o comunque essere filorussi, hanno tutto il diritto di diventare russe o indipendenti, che ne dica chiunque. Quindi vi invito a leggere questo bellissimo libricino, perché leggendo quello, leggendo anche altri testi, per esempio invito a leggere ciò che scrive anche Angelo Dorsi o altri, che comunque si oppongono alla folle ideologia del riarmo, all'epoca si è riuscito a
1: mi chiede Giusi come si chiama il libro.
0: Isteria bellicista, sono 54 pagine di una lezione trascritta del professor Alessandro Barbero.
1: Va bene, senti una cosa, scusa se ti ho interrotto, però sennò dopo perdevo il coso. Senti una cosa, allora mancano 5 minuti perché poi devo salutare anch'io. Allora, ripetiamo gli appuntamenti a cui non dobbiamo mancare. Dillo, vuoi dirli tu o li dico io?
0: Sabato 12 settembre a Trissino, ore 10:30, Alfredo.
1: Dopodomani, ore 10.
0: Dopodomani,
1: ore
0: 10. Trissino,
1: ore 10, Piazza Mazzini a Trissino.
0: Esatto.
1: Piazza Mazzini a Trissino, sabato, dopodomani, ore 10.
0: Poi lunedì sera, sempre a Trissino, sotto il comune, alle ore 21.
1: Sì, 21:30. Ore 21.
0: Ore 21. 21 sotto il comune di Trissino. Che così spieghiamo, siccome che ieri la nostra amica Erika Stefani ha detto vi aspetto a Pontida, no, noi non l'aspettiamo a Pontida, l'aspettiamo nel suo comune a spiegarci. Avremmo caro anche sentire, avremmo piacere sentire quali sono le ragioni di questa sua proposta di legge, no Alfredo?
1: Perché certamente
0: non si è mai confrontata con noi, no?
1: No, l'unica cosa che lei mi ha risposto dicendo: ma guarda che stiamo facendo un subemendamento, che io chiamerei un subemerdamento, con il quale escluderemo i risparmiatori, i consumatori da questa legge. Ma scusa un attimo,
0: le imprese non sono consumatori.
1: Ma scusa,
0: cioè, dobbiamo distruggere sia chi consuma che chi crea ricchezza.
1: Ma tu sentirai, e ti ho già anticipato il discorso, cosa dirò io sabato, come se le partite IVA, che sono 4.200.000, che hanno 18 milioni di dipendenti con le annesse famiglie, quindi stiamo parlando di una trentina di milioni forse anche di più di persone, non fossero una rappresentanza sufficiente. E poi la Lega, che era il partito delle partite IVA, adesso è diventato il partito contro le partite IVA. E io questo dirò sabato.
0: Però purtroppo, Alfredo, l'altro giorno ho sentito un amico, Lucio Chiavegato, che saluto e salutiamo, e mi ha detto che i veneti e tutti i popoli italiani, sardi, lombardi, friulani, siciliani, eccetera eccetera, si mettono in testa che questa classe politica, sindacale, assieme alle banche, assieme ai finanzieri, assieme all'Unione Europea, assieme alla NATO, assieme a tutto questo sistema di potere oppressore, viene mandato fuori dalle balle, e questa gente si mette a lavorare, a mettersi nel mercato e produrre ricchezza, perché questi, se non avessero fatto politica nella vita, sarebbero degli emeriti falliti, perché se questo è il come gestiscono la cosa pubblica, un'azienda la fanno fallire dopo 3 secondi che haga in mano, ok? Questa gente deve andare a lavorare una volta per tutte, si deve creare una nuova classe dirigente e si deve creare una nuova forma di repubblica che sia veramente vicina ai cittadini.
1: E loro invece stanno facendo le leggi contro la povera gente, contro i cittadini, contro le piccole aziende e contro i fragili, i vulnerabili e i deboli. Dico
0: esatto.
1: Bene? Ecco.
0: Esatto.
1: Ecco. Esatto. E noi dobbiamo rinfacciarglielo. Io gliel'ho scritto, detto, ridetto, eccetera, eccetera. L'ho scritto anche al suo omonimo Alberto Stefani, presidente della regione. Lei si chiama Erika Stefani, lui si chiama Alberto Stefani. Gliel'ho detto, scritto. E
0: gli ho... tanti Stefani nella Lega ti frega.
1: La Lega, la casa ci frega, non solo ci frega.
0: No, ti frega tutto quello, Alfredo.
1: Va bene. Senti, io ti devo salutare.
0: Dai, salutiamo gli amici di Radio Gamma 5, che spero di ritrovare in massa sabato mattina
1: ore 10
0: qua, Alfredo, una volta a settimana se sentimo, e li terremo aggiornati anche sulle future, no?
1: sì perché ne faremo
0: le future manifestazioni, le future occasioni, perché abbiamo in mente anche di fare cultura, perché in questo paese, come diceva Gratteri, e poi chiudo Alfredo, manca istruzione e la cultura, perché la mafia la si può combattere, perché lo Stato è mafia, c'è poco da fare. La cultura, solamente con la cultura si può, e l'istruzione si può combattere il malaffare, quindi faremo anche cultura, faremo convegni, faremo cultura, anche presentazioni di libri, faremo tante cose che portano alla ribalta quello che è il concetto di autodeterminazione della persona, di sovranità dei popoli, autodeterminazione dei popoli, e porteremo avanti sempre assieme alla cultura queste battaglie che sono sacrosante per una nuova e vera civiltà, non quella del signor Epstein.
1: E neanche di qui che propone leggi contro il popolo.
0: Esatto, liberticide e tiranniche.
1: Ciao caro, a presto.
0: Ciao, a presto.
1: Allora, siamo stati in collegamento con Matteo Perra, che è il leader dei giovani agricoltori della provincia di Vicenza, abita a Sarego, in provincia di Vicenza, che ha esortato e caldeggiato la presenza di tutti. Di tutti, e lui ha detto: speriamo che arrivino anche da altre regioni. Beh, io conosco un signore che si chiama Igor Rossette, che sarà presente a Trissino sabato, e che parte da Bologna e addirittura ha affittato una stanza lì a Vicenza, in modo tale da essere sicuro di essere presente. Beh, manca un minuto per salutare. Vi ricordo che chi ha i soliti problemi di malasanità, infortunistica stradale, mutui in difficoltà o non in difficoltà, case all'asta, eccetera, conti correnti da aprire in posti, diciamo, tranquilli e sicuri, di contattarmi, anche se ha problemi con l'agenzia delle entrate, perché adesso ho un'amica che mi segue anche questo frangente. Mi raccomando, se avete problemi chiamatemi alfredobellugo.it. Ecco, l'ultima cosa che vi voglio dire è che c'è una completa bavaglio all'informazione, non c'è nessuno che dica nulla su questa follia che stanno facendo a livello giuridico, va bene, nessuno tranne Marco Milioni e pochi altri, che sarà presente sabato a Trissino e farà un reportage che farà epoca. Grazie, a presto.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile.

0: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

sapere che trucchiamo le lezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Dunque siamo intanto al 10 di settembre, fortuna che non siamo all'11, che è un giorno che porta sfiga, così non ha niente da fare, perché l'11 settembre, ricordo, lo ricorderete tutti, non occorre che ve lo ricordi io, ma tutti si ricordano dell'11 settembre, di quei letamai che si sono fatti l'auto attentato naturalmente delle due torri a New York, con quel disastro che c'è stato con 2000 morti e compagnia bella, tanto loro che cazzo gliene frega. Ma la cosa più nessuno si ricorda più, che nel 73-74, adesso non ricordo di preciso quando, l'11 settembre c'è stato il colpo di Stato in Cile, è stato assassinato il Salvador Allende, socialista, che era presidente del Cile in quel momento, e hanno messo su con un colpo di Stato militare il disgraziato di Pinochet, che è andato avanti in quel modo lì. La politica americana ovviamente non sbaglia un colpo. Il salto di qualità poi da quel momento dei colpi di Stato militari si è passati direttamente a quello che hanno fatto in Venezuela e in Colombia, no? I terremoti provocati, perché tanto la tecnologia se l'hanno, e figurarsi. Va bene, allora chiudiamo l'argomento su questo, perché oggi invece dobbiamo parlare di qualcosa di molto più carino e molto più tranquillo, perché con noi abbiamo Silvia. Ciao Silvia.
1: Ciao a tutti, ciao, ciao ciao.
0: Allora, Silvia è una cara ragazza giovane che... Quanti anni hai, Silvia?
1: Io 31.
0: Madonna santa, siamo quasi all'adolescenza. Allora, Silvia è una ragazza di Vicenza che ha scoperto nel suo percorso una passione pazzesca per gli oli essenziali, intanto, sì, per la coltivazione delle piante, sì, e poi anche naturalmente la preparazione di oli, sì, essenziali in modo assolutamente diretto, sì, non dandolo ad altri,
1: no,
0: ma
1: no, no,
0: facendolo
1: tu. Tradizionale.
0: È che non è, no, modo,
1: sì, non è un modo convenzionale, è totalmente
0: no,
1: tradizionale.
0: Allora, intanto, per dirti una cosa, se avete voglia di andare a vedere cosa fa Silvia nella sua preparazione di questi oli essenziali, in particolar modo l'olio di lavanda, ma non è solo quello, andate su Oasi Viola, tutto,
1: esatto,
0: attaccato, Oasi Viola su Instagram. Su Instagram lì ci sono i video che Silvia fa, mostrando,
1: sì, sì, sì,
0: un
1: in
0: po'...
1: maniera molto, molto semplice.
0: Allora, sì, intanto la prima domanda: ma come mai ti è sbalenata sta cosa? Da dove è partito questo tuo interesse
1: per la lavanda?
0: All'inizio della lavanda, ma ovviamente, sì, poi della distillazione, perché è particolarmente interessante, no?
1: Sì.
0: E poi parliamo anche dell'utilità, perché insomma non è che...
1: Allora, il mio interesse in particolare per le piante aromatiche è partito nel 2024, in un'estate all'Isola d'Elba. E lì stavo passeggiando per i sentieri della, insomma, dell'isola.
0: Passeggiata, insomma, dai.
1: Sì, sì, lì ci sono moltissimi sentieri, appunto tipici della zona, della macchia mediterranea, che offrono tantissime varietà di piante aromatiche. E quindi passeggiando sentivo questo profumo intenso di una piantina, però io non sapevo che cos'era, però
0: era
1: la
0: particolarmente
1: fragranza,
0: gradevole, però
1: sì, era molto floreale, molto pungente anche come all'olfatto, e quindi cercando qua e là ho incontrato questa piantina che aveva dei piccoli fiori viola molto particolari.
0: L'essenza è entrata fuori, l'ho messa qua sul polso, cazzo che figata. Vabbè,
1: sì,
0: dai, va
1: quindi da di là con le persone del posto mi sono informata ed era appunto una varietà di lavanda selvatica tipica della macchia mediterranea, e lì all'Isola d'Elba ce ne sono tantissime di queste piantine che appunto nascono selvatiche per i boschi e la vegetazione. E quindi da di là mi sono totalmente appassionata alle piante aromatiche e ho iniziato a studiare a livello di autodidatta. E quindi ho preso dei libri, mi sono informata anche...
0: Cosa sono queste piante aromatiche?
1: Esatto,
0: cazzo?
1: Perché non sapevo totalmente niente.
0: E
1: quindi durante l'autunno ho seguito dei corsi che si trovavano a Vicenza, a cui ho partecipato, e ho iniziato a studiare. Ho iniziato a studiare e da di là, poi con anche, devo dire, l'aiuto di mio papà.
0: Va detto, perché lui è un appassionato di queste cose qua, no?
1: Sì, sì, è stato grazie a mio papà che ho potuto mettere in pratica quello che ho studiato e la mia passione.
0: Vabbè.
1: perché a casa
0: hai detto niente?
1: Santo papà,
0: quindi
1: a casa avevamo questo campo, perché mio papà deriva da una famiglia di agricoltori e di allevatori, e quindi avevamo un campo che era incolto, che apparteneva all'azienda agricola del papà.
0: Certo.
1: E quindi ho detto: papà, perché non usiamo questo campo e coltiviamo la lavanda? E quindi da di là papà è stato, ovviamente mi ha accolto braccia aperte nella mia idea.
0: Cominciamo.
1: E lui ha detto sì, iniziamo. Quindi la ricerca è iniziata scegliere la varietà giusta, perché in commercio ci sono tantissimi tipi di varietà di lavanda,
0: certo,
1: che sono utilizzati per diversi settori. Abbiamo la varietà che viene utilizzata in cucina, la varietà che è più indirizzata ad un uso terapeutico, medicinale. E tante altre.
0: Certo.
1: E questo dipende appunto dal principio attivo che contiene il fiore della lavanda. Quindi la ricerca è proprio stata canalizzata alla varietà per un uso medicinale.
0: Sì, che te interessava quello,
1: sostanzialmente. A me interessava quello, perché certo, il mio obiettivo era quello di ottenere un olio essenziale di qualità ad uso terapeutico. E la ricerca non è stata facile, perché...
0: Però aspetta un momento, mi viene in mente adesso una cosa.
1: Sì.
0: Parliamo un attimo. Gli oli essenziali ad uso terapeutico,
1: sì,
0: che tipo di come vengono utilizzati?
1: Allora,
0: dopo parleremo di come li fai e tutto il resto, ma di fatto che tipo di... Naturalmente dipende dalle piante, ovviamente, dal tipo di olio.
1: Sì, ogni pianta aromatica ha un suo uso terapeutico più specifico.
0: Ovvio.
1: Ad esempio la lavanda viene molto utilizzata per chi soffre di insonnia, per chi soffre di dolori, quindi mal di testa.
0: Quindi è un calmante.
1: È un calmante. Viene anche utilizzato per le donne nel momento in cui hanno il ciclo mestruale durante il mese.
0: Sì. E magari se hanno dolori
1: mestruali, eccetera. E la lavanda, inoltre, se utilizzata insieme ad altri oli essenziali, ad esempio l'origano, il rosmarino, a tanti altri, amplifica il potere di questi oli essenziali. Ok,
0: certo,
1: è come se lo andasse ad amplificare.
0: In questo caso l'utilizzo che viene fatto sulle persone come terapia
1: è un utilizzo
0: esterno.
1: Sì, allora è un utilizzo
0: di solito.
1: È un utilizzo topico, che è quello più consigliato.
0: So che si può fare anche per ingestione, ma è una cosa molto
1: però
0: particolare.
1: Però se si lo fa per ingestione bisogna utilizzare un olio vettore, quindi sostanzialmente un altro tipo di grasso.
0: Perfetto.
1: Perché se assunto così da solo
0: non va bene.
1: Essendo anche potente, poi
0: certo,
1: può anche far male.
0: Ok, allora questo va usato quindi per uso esterno,
1: quindi si spalmano alcune gocce di olio essenziale, quindi si consigliano dalle 4 alle 5 gocce, perché se è un olio essenziale buono quelle sono sufficienti, e poi si spalmano appunto sulla pelle interessata del corpo, quindi ad esempio per i mal di testa si spalma sulle tempie, raffreddore oppure sulla parte del naso, la gola, sulla gola. Quindi sulla parte
0: localmente nella zona che fa.
1: Esattamente.
0: Okay.
1: Esattamente.
0: Allora, tornando invece al tuo discorso, allora tu hai dovuto selezionare un tipo di lavanda che sia la più adatta per
1: indicata.
0: Questo scopo.
1: Esatto.
0: E cosa hai fatto?
1: E una volta capita quale fosse, se vogliamo lo possiamo dire, io coltivo la lavanda angustifoglia e bosco mare.
0: Aspetta, angustifoglia?
1: Sì, e bosco mare.
0: Ok.
1: Ecco.
0: Va bene.
1: Ho scelto queste due perché due? Perché mi permette di gestirle meglio, perché i tempi di fioritura sono diversi. Quindi svolgendo totalmente io la produzione, ho più tempo, cioè ho un stacco di tempo dalla raccolta dei fiori di una rispetto che l'altra. E quindi queste lavande arrivano dalla Liguria.
0: Sì.
1: Quindi sei
0: fiondata in Liguria.
1: Sono andata in Liguria. In Liguria esiste un centro di lavanda nazionale che è certificato. Quindi ho scelto le mie piantine e me le sono fatte spedire. Ovviamente sono tutte piantine certificate, che hanno la propria scheda tecnica. Quindi a me sono arrivate con la scheda tecnica di ciascuna di queste due varietà e anche le analisi, appunto. Quindi non sono piantine
0: sono state selezionate seriamente, insomma.
1: Esattamente. E da di là è iniziata la preparazione del terreno. Perché prima bisogna preparare e adattare il terreno per accogliere queste piantine.
0: Direi. E... come l'hai preparato questo terreno?
1: Allora, l'abbiamo preparato vangando semplicemente il terreno
0: manualmente,
1: quindi togliendo i sassi, togliendo le erbacce.
0: Certo. E... vabbè, ma al di là di questo, che vangandolo poi.
1: Quindi le abbiamo messe giù. Ovviamente la stagione consigliata è stata la primavera, quindi abbiamo aspettato la primavera per impiantarle. E successivamente abbiamo in qualche modo imparato a conoscerle, perché un conto è studiarle nei libri, un conto è invece averle vicino, toccarle con mano e capire solamente toccandole oppure guardandole, osservandole, di cosa avessero bisogno.
0: Certo.
1: Perché comunque sono sì piantine che resistono bene al terreno, quindi non hanno bisogno di troppa irrigazione, sì, troppa acqua, però insomma bisogna stare un po' con un occhio di riguardo,
0: direi.
1: Perché specialmente se sono piccole devono radicarsi bene,
0: certo,
1: nel terreno. E successivamente, quando la stagione calda appunto iniziava, ho fatto la pacciamatura, che consiste nel sparpagliare la paglia intorno alle piante. Praticamente ho comprato due balle di fieno, cioè in maniera proprio così rurale, e da sola appunto ho sparpagliato la paglia su tutta la
0: superficie. Che serve anche per trattenere l'umidità nel
1: questo
0: terreno,
1: sì,
0: no?
1: Sì, perché sempre attraverso i miei studi la paglia fa da regolatore, quindi mantiene una corretta percentuale di umidità all'interno del terreno, quindi consente alle radici di avere quel quantitativo di acqua che loro appunto hanno bisogno, proteggendola dal caldo esterno, quindi dall'ambiente esterno. E questo è stato ottimale per la crescita della pianta, perché subito, cioè, si vede che stava bene, ha iniziato a fiorire.
0: Certo.
1: E da di là appunto poi l'anno successivo, perché le piantine erano ancora piccole, quindi i fiori, la quantità di fiori era ridotta rispetto alla sua resa, alla sua fioritura massima. Quindi con l'anno successivo abbiamo imparato a distillare i fiori di lavanda. Quindi quello che abbiamo fatto è stato riprodurre a casa un distillatore.
0: Certo, questo è il punto, no? Allora, intanto, raccolta dei fiori.
1: Sì.
0: Non certo solo dei fiori.
1: Allora, è solo dei fiori. Anche questo l'abbiamo imparato con l'esperienza, perché i fiori contengono il principio attivo, contengono la fragranza vera e propria, quel che dà il profumo tipico e inconfondibile della lavanda. Mentre se vengono distillati anche i gambi, le molecole chimiche che sono all'interno del gambo, che ci sono, rovinano, tra virgolette, quelle del fiore.
0: È chiaro.
1: E questo bisogna sottolinearlo, perché molte lavande che esistono in commercio non separano il gambo dal fiore.
0: Certo.
1: Quindi io proprio con le forbici.
0: Questa non è una cosa di poco, di poco conto.
1: No.
0: Perché il gambo cosa fa di fatto?
1: Allora, le molecole chimiche del gambo, che sono comunque terpeni, alcoli, esteri, non sono quelle del fiore, quindi
0: chiaro,
1: l'inalolo oppure il borneolo, che sono proprio i principi attivi, ok, che consentono questo profumo inconfondibile, non li troviamo nel gambo, ok?
0: E quindi questo va a ridurre la potenzialità stessa,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, è come se andasse un po' a rovinare la fragranza, il profumo.
0: Chiarissimo, certo.
1: Ecco, e questo l'abbiamo imparato proprio sulla nostra pelle, perché il primo anno, quando abbiamo imparato cosa volesse dire distillare, abbiamo distillato tutto, cioè il gambo e il fiore.
0: Certo, senza sapere bene.
1: Senza saperlo, perché
0: ma chiaro, dovevi imparare.
1: Bisognava toccare con mano.
0: Certo.
1: Cosa è successo? Che con la seconda fioritura io e il papà abbiamo detto: ma se invece tagliassimo solamente i fiori, cioè recidessimo solamente i fiori e non il gambo?
0: Sì.
1: Abbiamo fatto una prova ed è cambiato totalmente.
0: Un altro mondo.
1: Totalmente.
0: Adesso andiamo invece alla parte che mi interessa, perché non la conosco, che è il vero e proprio processo di distillazione,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Cioè, allora, tu prendi i fiori.
1: Allora, io prendo i fiori.
0: Cosa fai con i fiori?
1: Mattina presto,
0: presto
1: ci si alza e si va a raccogliere i fiori. Appena raccolti vanno subito distillati. Perché? Perché altrimenti fermentano. Se fermentano,
0: perfetto,
1: le molecole volatili
0: cambiano.
1: Perdono.
0: Okay.
1: Quindi
0: cosa si fa?
1: Va messo all'interno del distillatore in corrente di vapore, Viene riempito,
0: sì, un contenitore,
1: immaginiamoci un contenitore. Una pentola a pressione,
0: contenitore,
1: un grande contenitore, sì, in cui inseriamo, sì, i fiori, sì, di lavanda,
0: okay.
1: Poi aggiungiamo una certa quantità di acqua,
0: sì,
1: ovviamente bisogna bilanciare la quantità di acqua
0: con la quantità,
1: con
0: di,
1: la
0: fiori.
1: Quantità di fiori, sì, quindi bisogna,
0: no, diventa, insomma, troppo diluito se metti troppa acqua,
1: esatto. Quindi quella quantità di acqua alla fine poi viene portata ad una certa temperatura di ebollizione, ok? Mm-hmm. Vicino alla temperatura di ebollizione. L'importante è proprio capire quella giusta temperatura. Uh-huh. Perché? Perché altrimenti vado a rovinare,
0: certo,
1: durante l'estrazione del principio attivo della, mm-hmm, lavanda, vado a rovinare la molecola.
0: Sì.
1: Noi l'abbiamo individuata.
0: Che sarebbe?
1: Che sarebbe intorno ai 95 gradi. Ma non bisogna superare.
0: Sotto quindi 100,
1: sì,
0: che è il,
1: sì,
0: momento,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: ebollizione.
1: Non bisogna andare sopra.
0: Un po'
1: 95.
0: Prima, dai.
1: Mm. Esatto. Mm. Abbiamo capito che intorno poi agli 80 gradi, mm-hmm, quando io sono arrivata a 80 gradi, mm, si inizia proprio a prendere l'acqua, il principio attivo dentro al fiore.
0: Sì,
1: okay?
0: Diciamo che il principio attivo si scioglie nell'acqua.
1: Sì, sì, sì.
0: Quando l'acqua raggiunge quel calore lì.
1: Quel calore
0: dagli
1: lì.
0: 80 ai 95,
1: sì,
0: gradi.
1: Sì, quindi poi, mm, ovviamente le molecole di vapore acqueo in cui all'interno c'è la molecola, il principio attivo,
0: principio
1: salgono
0: attivo
1: in superficie, ovviamente,
0: sì, sì,
1: incontrano un'altra temperatura che, sì, è ovviamente fredda,
0: più
1: e
0: bassa,
1: avviene la condensazione.
0: Ok, okay?
1: Immaginiamoci, okay, che queste molecole di acqua,
0: sì,
1: con dentro il principio attivo, sì, salgono in una,
0: sì,
1: serpentina,
0: sì,
1: incontrano,
0: c'è la serpentina,
1: sì,
0: quindi collegata,
1: esatto,
0: alla base.
1: Esatto.
0: Okay?
1: È come se, sì, immaginassimo, sì, un tubo.
0: Serpentina,
1: okay,
0: di vetro?
1: Sì.
0: Okay.
1: E, all'interno quindi incontrano un calore, un freddo,
0: mm-hmm,
1: ok? Acqua,
0: sì,
1: freddo,
0: certo,
1: freddo.
0: Certamente temperatura più, molto,
1: esatto,
0: più bassa.
1: Esattamente. E in questa fase avviene la separazione dal principio attivo e l'acqua.
0: Mm-hmm.
1: Ok?
0: Mm-hmm.
1: L'acqua che io poi raccolgo a parte,
0: mm-hmm,
1: ok, contiene comunque delle molecole aromatiche.
0: In ogni caso.
1: E viene chiamata idrolato.
0: Ok.
1: Ok?
0: Sì.
1: Allora, in commercio ci sono tantissimi tipi di distillatori.
0: Certo.
1: Di vetro, in acciaio,
0: più,
1: ecco,
0: o meno professionali.
1: Più o meno professionali. Il mio è professionale.
0: Certo.
1: E quindi
0: dà un ottimo risultato.
1: Dà un ottimo risultato.
0: Sì.
1: E l'idrolato viene utilizzato comunque anche,
0: sì,
1: a livello domestico, viene utilizzato come deodorante, viene utilizzato, mm, anche per igienizzare le superfici,
0: mm-hmm,
1: quindi quando,
0: perché ha anche un potere antibatterico.
1: Sì. Mm. Sì, sì, sì, sì.
0: Ma questo, sì, tutti gli oli essenziali?
1: Tutti, in generale, tutti gli oli essenziali.
0: Quindi tutti gli idrolati,
1: sì,
0: hanno un potere antibatterico.
1: Sì, sì, sì, sì. Quindi vengono utilizzati sulle superfici.
0: Mm.
1: Il rosmarino, per esempio, mm, anche,
0: sì,
1: l'origano,
0: certo,
1: l'eucalipto,
0: sì,
1: ok?
0: Certo. Mm,
1: questi che mi vengono in mente,
0: okay,
1: sono,
0: allora, l'acqua che si separa dalla componente vera e propria.
1: Dalla componente vera e propria viene raccolta.
0: Viene raccolta,
1: a parte.
0: Ok. Invece, l'essenza,
1: quello che rimane è l'essenza, che viene chiamata olio essenziale. Noi lo raccogliamo in una boccettina di vetro che viene chiamato vaso fiorentino, nel gergo appunto tecnico.
0: Vaso fiorentino?
1: Sì, vaso fiorentino. E poi da di là lo inserisco, ok, nelle mie boccette.
0: Sì.
1: Nelle mie boccette di lavanda che appunto ho... insomma, cercato io, e quindi a mano proprio inserisco l'olio essenziale nelle boccette e dentro la loro scatoletta, poi.
0: Chiaro.
1: Con tanto di etichetta,
0: come quella che hai qui, ovviamente.
1: Esatto, come questa qui. Questa
0: fammi
1: l'ho
0: la
1: fatta io.
0: È questa qui. Allora, dice qui, dice il lavandetto di Silvia, Oasi Viola,
1: sì,
0: olio essenziale di lavanda puro al 100%.
1: Sì.
0: L'utilizzo si può applicare in modo topico, naturalmente, applicare in gocce sull'area da trattare, eccetera, quello che avevamo detto,
1: sì,
0: prima.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco. E questo profumo intenso ed avvolgente con note leggermente erbacee, olio essenziale puro al 100%. E questo non è di poco conto, naturalmente.
1: No, perché appunto, se noi osserviamo gli altri oli essenziali, molti, mm, molti di questi, mm, contengono dei pittogrammi sulla confezione.
0: Mm.
1: Cosa significa?
0: Cosa
1: che significa? Sono praticamente dei disegni. Okay?
0: Mm.
1: Che servono per indicare al consumatore,
0: mm-hmm,
1: che non sono stati estratti a livello tradizionale come,
0: mm,
1: il mio.
0: Mm.
1: Cioè vuol dire che hanno utilizzato una via chimica, quindi o per l'estrazione in alcol o
0: tanto importante da
1: sì,
0: sapere.
1: Perché questi che contengono questi pittogrammi possono causare delle reazioni allergiche
0: anche
1: di irritazione nocive, mm-hmm, ok, mm-hmm, appunto perché dipende da come sono stati estratti,
0: quindi soprattutto okay? Quando le quantità sono fatte a livello industriale,
1: esattamente per quello che costano poco poi
0: cioè,
1: però
0: chiaro.
1: Io cioè non le posso mettere a livello topico oppure ingerire, capito? Perché non si sa, cioè posso nuocere sulla salute del consumatore.
0: Sì, quindi scusami, tu mi stai dicendo che né in commercio,
1: sì,
0: no, quello che si trova a basso costo, sì, è sempre un olio essenziale che è stato ricavato attraverso tecniche, sì, forzature praticamente,
1: sì,
0: forzature,
1: sì,
0: quindi non con l'alambico come fai tu,
1: no,
0: praticamente, però attraverso processi chimici.
1: Sì.
0: Questo.
1: Sì, sì.
0: Allora, i processi chimici con cui viene usato più, per esempio, dicevi
1: l'alcol.
0: Ah, alcol.
1: Sì.
0: E cosa fa l'alcol?
1: L'alcol estrae,
0: sì,
1: va a legarsi.
0: Ingloba.
1: Va a legarsi proprio al principio attivo,
0: sì,
1: contenuto all'interno del fiore di lavanda.
0: Ok. Okay.
1: Okay. Ovviamente è molto più veloce.
0: Ah, certo che è più veloce.
1: Molto più veloce. E
0: se ne fanno in maggiori
1: anche,
0: quantità.
1: Esatto, anche perché comunque la corrente di vapore... c'è il gas sotto, cioè io uso il gas, una bombola,
0: certo,
1: di gas a cui è collegato,
0: certo,
1: il distillatore,
0: certo,
1: per portare l'acqua a quella temperatura, quindi c'è un,
0: sì,
1: costo,
0: quindi a livello
1: dietro,
0: industriale tu,
1: esatto,
0: hai una spesa mica indifferente,
1: esatto,
0: se a livello artigianale è tutt'altra,
1: sì,
0: cosa.
1: Anche perché questa distillazione che io faccio è una lenta distillazione, cioè io impiego fino anche a 6 ore di distillazione.
0: Azzo, però.
1: Perché? Perché così io posso conservare al meglio il principio attivo, cioè non sono sicura che non vado a perdere delle molecole o rovinarle,
0: certo.
1: Capito.
0: Certo.
1: Però è una distillazione lunga, cioè 6 ore di distillazione sono tante.
0: Certo.
1: I distillatori anche convenzionali che si trovano nel nostro paese, insomma nel nostro, sì, territorio, che, ai quali possiamo rivolgerci,
0: sì,
1: se abbiamo tanta lavanda,
0: sì,
1: non fanno una distillazione di
0: così,
1: 6 ore, ne fanno di 45 minuti,
0: ai
1: 45
0: cazzo,
1: minuti, un'ora.
0: E tanto meno.
1: Eh sì. Eh sì, ovviamente le temperature sono molto più alte, tutto più veloce.
0: Fanno tutto più velocemente.
1: Però il profumo poi è totalmente diverso. È totalmente diverso.
0: Per forza, per forza. Ascoltami, nella mia, sono totalmente ignorante. Quindi io ho capito che l'idrolato va a finire nell'acqua,
1: sì,
0: che dopo verrà usato,
1: sì,
0: lo,
1: sì,
0: dirai,
1: si chiama acqua,
0: lo direi.
1: L'acqua,
0: vabbè, all'acqua di lavanda. L'altra parte, com'è che si concretizza? Come gocce comunque liquide?
1: Sì, sì, sono
0: in ogni caso.
1: Sì, sono goccioline.
0: Ah, okay.
1: Goccioline.
0: Quindi si presentano come elemento liquido,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, sì, è un elemento, okay, liquido.
0: Perfetto.
1: Sembra acqua.
0: Sì, sì, ok.
1: Okay.
0: Perfetto. In
1: solo
0: realtà,
1: ovviamente ha una diversa densità. Perché,
0: certo,
1: se noi.
0: In realtà è olio essenziale intrappolato nella componente liquida.
1: Nella componente.
0: Okay.
1: E però una cosa che ovviamente se ci fosse una riproduzione si capirebbe meglio. Però dobbiamo immaginare queste goccioline che entrano nel vaso fiorentino che ho nominato prima.
0: Sì.
1: Ovviamente l'olio essenziale, le goccioline di olio essenziale, perché dobbiamo immaginare che sono delle goccioline,
0: sì,
1: sostanzialmente,
0: sì, sì,
1: salgono in superficie,
0: sì,
1: ok? Perché pesano meno, la loro densità è superiore rispetto a quella dell'acqua, quindi abbiamo visivamente una fase, una di separazione, quindi l'acqua sotto e l'olio essenziale
0: che
1: sopra.
0: Che va sopra, è un surnattante.
1: Sì, esatto, poi c'è una piccola bocchettina, diciamo, un rubinetto, da dove poi
0: esce
1: l'acqua,
0: sì,
1: capito? Perché altrimenti,
0: certo,
1: poi il vaso fiorentino, quella è la quantità.
0: Chiaro.
1: Ok, quindi poi l'acqua viene raccolta in una tanica.
0: A parte.
1: Sì, apriamo il rubinetto
0: e resta,
1: e restano le goccioline.

0: Anche fa molto la flora che c'è intorno, ok? Perché se sono in un campo in centro città, capiamo
1: È
0: bene
1: difficile.
0: che è difficile. Il mio è una zona totalmente verde,
1: Sì, quindi
0: dietro c'è
1: campagna.
0: anche un bosco,
1: Ah, hai detto niente?
0: e sì, perché è
1: Ah.
0: praticamente un muro verde.
1: Beh, vuol
0: Un
1: dire.
0: muro verde, sì.
1: E questo protegge, tra
0: Esatto,
1: l'altro,
0: mia mamma a
1: anche.
0: volte si lamenta perché non si vedono più le montagne,
1: Va bene lo stesso, dai.
0: però diciamo che è un ambiente che è proprio, cioè, molto, molto favorevole per il benessere di queste piantine. E intorno questo terreno e anche il mio non viene trattato con pesticidi, con infestanti, con prodotti chimici, non viene assolutamente
1: Fai
0: colpito da questo.
1: anche una fertilizzazione del terreno,
0: No,
1: no, in questo,
0: no,
1: perché è un terreno che non ne ha
0: è un
1: bisogno.
0: terreno che non ne ha bisogno, non è un terreno argilloso, perché altrimenti
1: Non verrebbe un'ostia.
0: no, perché la lavanda soffre di ristagni di acqua. Le piantine soffrono di questo, però non faccio nessun tipo di
1: Allora,
0: fertilizzazione.
1: Luca mi manda un messaggio e dice, guarda caso che si diceva prima, buongiorno, vi trovate col lavandetto in zona Bassano Marostica?
0: Io abito a Bassano, però la lavanda e
1: Viene
0: insomma tutto
1: prodotta a
0: il mio
1: Vicenza.
0: progetto è a Vicenza.
1: È consolata Vicenza. Comunque, ovviamente, basta. Intanto potete telefonare o mandare un messaggio direttamente a
0: Sì,
1: Silvia,
0: sì, sì.
1: vi do il numero di telefono, che così magari vi chiarite. Adamo dice invece: scusate, ma quanti chili di lavanda ci vogliono per fare un centilitro di olio essenziale?
0: Allora, ce ne vogliono
1: Più o meno,
0: più o
1: fai.
0: meno
1: Adesso non è che
0: su,
1: avrai la quantità precisa, però.
0: appunto, diciamo sui 70 kg di fiori. Sì,
1: Addirittura
0: sì.
1: non è poco 70 kg di fiori,
0: No.
1: perché sembra una puttanata, però.
0: No.
1: Gatto capito, Adamo, Adamo curioso se che firma.
0: Poi
1: Al di là,
0: dipende anche dalla resa della pianta.
1: allora io adesso andrei a dire: intanto il numero di telefono di Silvia è il 348 299 2722. Lo ripeto. Chi vuole anche avere chiarimenti,
0: Sì,
1: no? È
0: sì, sì.
1: tutto, Silvia, come li sta dando qui a noi, insomma, non ha nessun problema. Si chiama, telefonate o mandate un messaggio al 348 299 2722. La cosa che ti volevo dire era questo. Invece, l'aspetto terapeutico, cioè, tornando un pochettino, allora tu selezioni. Distilli in maniera ovviamente molto lenta, e ottieni un olio essenziale con tutte il 100% delle caratteristiche possibili. A quel punto ha un'azione terapeutica, avevamo appena detto, no? Nel caso specifico, la lavanda ha questa azione calmante,
0: Rilassante.
1: neorilassante e quindi di fatto anche antidolorifica
0: Sì.
1: in quantità.
0: Sì.
1: Sì, certo, non
0: Anche
1: sei come Tore Locchi, che se capimo, però
0: no,
1: no, ma è una
0: però
1: battuta per dire, vai.
0: che diciamo se si usa costantemente la lavanda come gli altri oli essenziali, io posso, cioè sento un beneficio, cioè c'è il beneficio.
1: Lo
0: Ovviamente
1: rilevi.
0: non è che dall'oggi al domani
1: Ma chiaro.
0: sparisce tutto, però è un effetto prolungato, quindi a lungo termine, ok? Io ne faccio questo uso e nel
1: Fai
0: tempo,
1: un uso quotidiano?
0: sì,
1: Sì,
0: quotidiano,
1: avendolo
0: mattina,
1: tu
0: mattina
1: alla
0: e
1: mattina te lo
0: sera,
1: metti sul polso, per
0: esattamente,
1: esempio.
0: oppure anche chi soffre di insonnia viene spalmato sulle tempie, sulla fronte,
1: Sì.
0: poi si mettono alcune gocce sul cuscino,
1: Sì,
0: ok? Io la sera vado a letto
1: certo.
0: e proprio
1: Inali
0: inalo il
1: questo
0: profumo
1: tipo e ti
0: e
1: aiuta
0: mi aiuta, ma l'ho visto anche su alcuni.
1: oggettivamente,
0: Sì,
1: insomma. Questo non è
0: sì.
1: cosa di poco conto. Quindi il lavandetto di Silvia si può intanto vedere cosa fa Silvia praticamente andando su Instagram e andando su Oasi Viola,
0: Sì, Oasi Viola.
1: tutto attaccato, Oasi Viola di Silvia. Poi in pratica lì vedete i filmati, tutto sommato, e dice un altro ascoltatore, qui hai l'olio essenziale di lavanda al puro al 100%, 10 ml
0: 10
1: sostanzialmente
0: ml.
1: sono quelli che. E a me piace il profumo delle foglie di maggiorana. Esiste un olio essenziale di questo, Dario?
0: Allora, la maggiorana è anche questa una pianta aromatica, aromatica. Quindi direi di sì.
1: Solo che non l'hai fatto tu.
0: Solo però, che insomma. Non l'ho fatto io.
1: Adesso i tuoi prossimi passaggi, Silvia, sono lavanda, ok, sei diventata un'esperta.
0: Sì, lavanda,
1: poi volevi fare
0: poi
1: cosa?
0: Origano.

0: Abbiamo anche origano che sto portando avanti con il papà, e anche lì l'origano ha un potere sempre estratto per distillazione di vapore,
1: Nello stesso
0: ricordo,
1: identico
0: nello stesso
1: modo.
0: identico modo, e ha un potere antinfiammatorio rispetto invece alla lavanda,
1: Sì,
0: che magari si avvicina più
1: che è
0: al
1: rilassante, sì.
0: rilassante, eccetera.
1: Certo.
0: Quindi l'origano, ad esempio, quando ho raffreddore, tosse, mal di gola,
1: Sì, quindi
0: febbre,
1: sei infiammata, hai le
0: bronchiti,
1: mucose nasali
0: sì.
1: infiammate,
0: Bronchiti,
1: eccetera.
0: eccetera, spalmo l'olio essenziale di origano,
1: Sì,
0: anche rosmarino.
1: quindi lo fai separato, lo metti insieme alla
0: No,
1: lavanda,
0: tutto separato,
1: separato, quindi fai un olio
0: separato.
1: essenziale di
0: Sì,
1: origano al
0: sì, sì.
1: 100%.
0: Olio essenziale di origano al 100%, spalmo delle gocce nella parte interessata e poi sopra anche, per ultima, la lavanda.
1: Certo.
0: Oltre che ad essere utilizzati da soli, se io ho una crema neutra, posso spalmare la crema e poi sopra, le gocce del mio
1: Ma
0: olio,
1: fai un esempio,
0: ok?
1: una crema tipo?
0: Ma una crema
1: Sì, ma
0: semplice.
1: perché le creme sono profumate però.
0: No, basta neutra, che non abbia questo grande
1: No.
0: profumo da coprire, tipo una
1: Ok.
0: semplice Nivea, non
1: Sì,
0: so
1: una
0: se,
1: Nivea
0: ecco, una
1: banalmente,
0: Nivea
1: sì.
0: banale,
1: Sì.
0: e metto delle goccioline di olio essenziale insieme alla crema e poi lo spalmo, oppure anche nei massaggi, funziona moltissimo, io faccio dei massaggi, perché oltre a fare la lavanda
1: Sì,
0: so fare
1: giustamente ti
0: anche i
1: dai da fare,
0: massaggi.
1: benissimo.
0: Quindi uso un olio neutro,
1: Sì.
0: ad esempio di lino
1: Sì,
0: o
1: olio
0: di
1: di lino,
0: mandorla.
1: certo, sì. Olio
0: Prendo l'olio e poi
1: di cocco potrebbe?
0: non ho mai
1: No.
0: provato,
1: No,
0: sinceramente.
1: ok. Vabbè, olio di lino, dai.
0: Olio di lino, un po' di gocce di lavanda e poi inizio a fare il massaggio, tipo anche alla schiena, che ho mal di schiena, uso l'olio essenziale di lavanda spalmato sulla parte interessata insieme all'olio, l'olio vettore, ok?
1: Marco ci scrive una cosa interessante, dice: buongiorno a voi, da un libro. Dice: sapete invece che cosa mi disse un giorno Marcello Carosi? Io non so che cazzo sia,
0: No,
1: comunque,
0: nemmeno
1: mi
0: io.
1: disse che i fiori, ascolta qua, che i fiori sono dei nasi che odorano il mondo extraterrestre, restituendocene i profumi e le qualità, e che il profumo della lavanda è il profumo del sole. E dice Steiner: afferrare il corpo eterico in immagini significa sviluppare un sentimento di appartenenza al mondo stellare. Grazie per la trasmissione, Marco. Sì, Marco, qui sei andato un po' a fondo della questione, ma diceva anche un'altra cosa. I fiori della pianta, la pianta ha un corpo fisico, ovviamente, ma ha anche un corpo eterico. Perché eterico? Perché è il corpo vitale, quello che dà vita sulla terra. Tutti gli organismi viventi sulla terra hanno per forza un corpo eterico, quindi anche le piante ce l'hanno.
0: Esattamente.
1: E hanno solo un corpo fisico e un corpo eterico, a differenza degli animali che hanno anche un corpo astrale o un mondo di sentimenti, eccetera, e dell'uomo che ovviamente ce l'ha, che ha anche una componente spirituale che è un io. La differenza, la cosa particolare del fiore nella pianta è che Steiner dice che è praticamente quasi un elemento astrale nella pianta. Perché se tu guardi un campo fiorito, banalmente,
0: Sì.
1: insomma, lascia stare l'olfatto, che è un altro
0: Che
1: elemento
0: viene.
1: comunque che induce, tu provo che hai dei sentimenti.
0: Sì.
1: I sentimenti possono essere di bellezza, per esempio,
0: Sì.
1: di gioia, di soddisfazione. Il profumo maggiormente ti stimola l'elemento astrale. Quindi la pianta è come avesse, non ce l'ha in realtà, non fa parte di essa, però è come avesse una componente astrale. Quindi tu, prendendo il fiore della pianta e trasformandolo,
0: Sì.
1: estraendo l'olio essenziale. L'olio essenziale è a tutti gli effetti un elemento che induce, va ad avere un effetto sulla componente
0: Certo.
1: emotiva, no?
0: Sì.
1: E anche eterica. Ecco perché ha un effetto
0: Sì,
1: terapeutico.
0: ma infatti è bellissimo, cioè questa frase rispecchia appieno il fatto che quando si va
1: Grazie
0: proprio
1: Marco.
0: nel campo di lavanda, ad esempio io, a contatto con le piantine, sentendole, toccandole e anche semplicemente respirando tra il profumo, tra i filari delle lavande, cioè è una sensazione bellissima quella che ti
1: Già?
0: conferisce.
1: Sì, ma
0: È di
1: infatti tutte le
0: pace,
1: piante
0: è di
1: aromatiche hanno poi
0: pace
1: sta
0: proprio,
1: cosa
0: cioè è
1: bellissima.
0: bellissimo,
1: Sì.
0: bellissimo.
1: Dice un altro ascoltatore, si chiede: ciao Paolo e Silvia, con che acqua viene fatta la distillazione?
0: Acqua semplice, potabile.
1: Acqua potabile. E questo è, direi, un altro elemento. Dicevi, cioè Paul ci manda direttamente la foto della lavanda diretta su Radio Gamma 5 ore 12 e ci manda una farfalla gialla
0: sui
1: fiori
0: cosa,
1: di lavanda.
0: Un'altra cosa è che la lavanda, quando è il momento di fioritura ideale, perché anche lì bisogna capire il momento giusto di raccolta del fiore, si riempie proprio di farfalle e di api.
1: È
0: uno spettacolo bellissimo, bellissimo. Infatti le api sono l'indicatore di quando il fiore è pronto per essere raccolto.
1: Quando arrivano vuol dire che è pronto.
0: Quando proprio c'è
1: arrivano tante,
0: tantissime, vuol dire che il fiore sta raggiungendo la sua massima,
1: maturazione.
0: Vuol dire che l'olio si sta formando all'interno del fiore, quindi sta raggiungendo la sua concentrazione.
1: Perché loro se lo vanno a prendere, naturalmente.
0: Capito? Quando iniziano a sparire, andare via, allora lì bisogna raccoglierlo.
1: Cioè, quindi quando hanno finito di andarselo
0: giù? Sì, tendenzialmente verso la fine.
1: Verso la fine. E l'origano, invece, dimmi un attimo, tu fai un'estrazione dell'origano a parte, però può essere anche usato insieme all'olio di lavanda,
0: però non mescolato. Cioè non è che metto l'olio essenziale insieme alla boccettina di origano, no, sono separati, anche perché poi insomma è giusto conservare il profumo di ciascuno, però quando li spalmo sulla pelle, sì, tutti e due, cioè prima l'origano poi la lavanda o viceversa, diciamo,
1: e quindi c'è questo effetto complementare in qualche modo,
0: perché la lavanda va ad amplificare il potere, in questo caso, dell'origano. La lavanda viene utilizzata anche insieme ad altri oli essenziali per appunto accentuare il loro potere. Ok, ha questa particolarità la lavanda.
1: Allora, ascolta Silvia, intanto c'è l'altra questione. Allora, a parte ripeto il contatto tuo, intanto chi ti volesse mandare un messaggio o comunque avere dei chiarimenti altro, ti può chiamare al 348 299 2722. Poi, per andare a vedere anche in cosa consiste tutto il tuo lavoro, tu hai fatto dei filmati sull'Instagram a Oasi Viola, tutto attaccato.
0: Sì, sono dei piccoli documentari su quello che faccio.
1: Esatto, quindi in quel caso lì ti puoi far vedere anche alle persone cosa stai combinando di fatto.
0: Esattamente.
1: Perché quello che tu hai descritto è una tecnica molto intanto onesta, nel senso che vai a, senza violentare la pianta e senza fare le furbizie, cerchi di ottenere con un procedimento lento, graduale, che ha dei costi maggiori certamente, ma cerchi di ottenere il massimo della qualità terapeutica che ha il prodotto, e questo è già un attesamento, se mi consenti, un attesamento di interiore corretto. Naturalmente quando dietro c'è la pressione del guadagno materiale, incominci a fare tutte le stronzate di Dio, tagli, riduzione del tempo, taglia qua, ma togli quest'altro, metti l'olio, metti l'alcol e tutto il resto. Ovviamente questo è sempre il solito problema che riguarda tutti. Lavorare con moralità e con etica significa produrre qualitativamente molto meglio, ovviamente guadagnare meno, ma avere una qualità di prodotti che non puoi avere in altra maniera. Cioè, qui non puoi fare una estrazione industriale, c'è poco a fare, perché se fai così perdi una parte più o meno consistente delle qualità.
0: Però la soddisfazione che io nel corso di questi pochi anni ho ottenuto con questo, cioè rispettando questa mia filosofia, questo mio principio, questi miei valori, è stata ovviamente maggiore rispetto a quella che avrei potuto ottenere se avessi scelto un tipo di percorso industriale, convenzionale. Invece io sono sicura che il mio prodotto piace alle persone a cui l'ho offerto, l'ho dato, e che ne hanno tratto soprattutto beneficio, perché quello è lo scopo principale. Quello è nata da una mia semplice passione, dal mio semplice hobby, e proprio a modo mio, come dico, lo sto portando avanti nel mio piccolo.
1: Portato a fare una crescita personale non indifferente,
0: sì,
1: no?
0: Perché io ho scelto la qualità, cioè io so che il mio prodotto è un prodotto di qualità.
1: Certo.
0: Quindi...
1: E ripeto, anche lì vedi, il punto è che quando un qualunque persona va a comprarsi un olio essenziale, spesso non sa una minchia,
0: no.
1: Cioè, ovvero ha informazioni generiche sul fatto che l'olio essenziale fa bene, se naturale, ma non sa nient'altro.
0: Esatto.
1: E quindi cosa fa? Guarda il prezzo, sì. Perché fa il solito concetto, sì. Del allora parliamo, ma di prezzi magari, no?
0: Sì.
1: Diciamo un 10 ml fatto da te.
0: Allora, un 10 ml fatto da me viene 25 euro.
1: Ok, un 10 ml fatto da un'industria...
0: 8 euro.
1: 8 euro. Cioè, cazzo ragazzi, e lì è una questione, è importante da tenere presente, sì. Però, perché se tu conosci il procedimento di distillazione e il fatto che tu ci metti 6 ore per poterlo fare anziché un'ora 45 minuti, capite bene che cambia radicalmente,
0: sì,
1: la,
0: sì,
1: questione.
0: È quello.
1: Dopodiché uno prova l'olio essenziale, secondo me ha fatto un cazzo. Beh,
0: ma una cosa
1: probabile.
0: Importante da dire è che le persone che vanno ad acquistare l'olio essenziale, che più comunemente viene comprato, non so, nei supermercati biologici oppure in erboristerie, eccetera, non ha capito che l'olio essenziale, o meglio, nel tempo,
1: qual è la vera funzione?
0: La funzione dell'olio essenziale, secondo me, è andata a perdersi.
1: Certo.
0: Perché non lo utilizzano come
1: dovrebbe essere.
0: Come dovrebbe essere. Cioè, certo. non capiscono che dall'olio essenziale lo posso usare per curarmi il raffreddore, piuttosto che prendere una pastiglia, il mal di testa, piuttosto che prendere l'occhi per il mal di testa. E si è perso questo, capito?
1: Certo. Perché? Perché quasi tutti gli oli oggi sono preparati in maniera industriale e non hanno più potere,
0: esatto,
1: terapeutico.
0: E viene utilizzato,
1: quindi uno lo usa
0: come aroma,
1: esatto,
0: aroma
1: o come odore, profumo.
0: Odore, profumo, quando la loro in natura, l'olio essenziale, la pianta lo utilizza per proteggersi. La pianta emette all'olio essenziale per proteggersi dall'ambiente esterno, dagli insetti. E tanto tempo fa, in antichità, veniva utilizzato come medicinale l'olio essenziale delle piante, e questo poi nel tempo ovviamente è andato a perdersi.
1: Per forza, perché se la preparazione per avere l'effetto terapeutico, tu devi fare la preparazione che fai tu, è chiaro che lo puoi fare artigianalmente,
0: sì.
1: Nel momento in cui lo fai a livello industriale non puoi farlo.
0: Sì.
1: E siccome sono quasi tutti industriali ormai, quelli della grande distribuzione, diciamo così, la gente non sa una minchia, va, guarda, è costato poco, lo prendono,
0: e non funziona.
1: Tolta, non funziona ovviamente, non ha nessuna azione terapeutica. Passata la moda dell'odore, che vabbè, fine, non lo prendono più,
0: sì.
1: Ed è finita lì. Quello che stai dicendo è molto molto importante in realtà.
0: Cioè, io mi curo di oli essenziali praticamente, ovviamente curo cosa? Raffreddore, tosse, mal di testa, cioè nel limite del possibile ovviamente.
1: Sì. Adesso guarda, aspetta che mi fanno una domanda, mi dicono Osi Viola solamente su Instagram, dove la possiamo trovare Silvia? Applicazione anche per dolori cervicali? Paolo, gentilmente ripeti il numero, sì, allora Tiz, ti ripeto un'altra volta il numero, Tiz, adesso te lo ripeto fino a luna se vuoi ripetutamente. Allora, 348 299 2722. Vai su ancora l'altra possibilità, vedi Silvia direttamente dei filmati che fa su Oasi Viola su Instagram. Ripeto il telefono comunque di Silvia, che è il 348 299 2722. Mi dice anche Silvia, fai anche bancarelli e mercatini? Chiede Maurizio. Allora Silvia li farà sicuramente, perché adesso vogliamo avere una collaborazione con l'associazione I Semi di Girasole e vedremo di fare un qualcosa insieme, ne abbiamo parlato con Filippo e qualcosina. Poi eventualmente anche nei gruppi gas, radio eccetera, vedremo in qualche modo di fare in modo che troviate anche gli oli essenziali di Silvia. I prodotti, Paul dice, i prodotti di Veleda e Vala, che prodotti sono buoni e affidabili? I prodotti di Veleda e Vala io
0: non li conosco,
1: come oli essenziali le preparazioni sono ottime, perché sono preparazioni industriali ma molto molto rigorosamente artigianali, perché le Vala e Veleda sono le due case farmaceutiche che sono nate dalle indicazioni di Rudolf Steiner. Io sono andato a vedere la Vala e sono andato a vedere anche la Veleda, ovviamente sono posti magnifici in Germania dove si vedere, hanno una fonte d'acqua, una sorgente d'acqua, la Vala in mezzo a un bosco, e hanno fatto l'acqua di rose. Allora tu pensati, la prima acqua di rose che è stata fatta dal fondatore della Vala, no? Il dottor Hauschka, che andava alle conferenze di Steiner e chiese a un certo punto, ma alla fine di una conferenza dice, ma cos'è la vita, dottore? Cioè, a Steiner, cos'è la vita? Cazzo, alla fine della conferenza, sì. Si ferma un attimo, lo guarda negli occhi e dice, studi il ritmo e scopre che cos'è la vita, e scoprirà cos'è la vita. Lui cosa fa? Prende le parole in cosa, si mette a fare una diluizione ovviamente di acqua di rose e la espone alla luce dell'alba e alla luce del tramonto e la tiene al buio in tutte le altre ore.
0: Sì.
1: Bene, io ho potuto annusare che personalmente il flaconcino fatto nel 35, 1935, fatto da Auschwitz, e ha ancora un profumo che dovresti sentire.
0: Sì.
1: Quindi conservazione perfetta senza alcol.
0: Sì.
1: Hai capito?
0: Sì.
1: E voglio dire, sì, Vale Veleda Tosi, siamo a livelli notevoli, anche se anche lì le cose stanno cambiando e certamente non in meglio. Però, ok, siamo un minuto dalla pubblicità, quindi stessa cosa degli oli essenziali, vale per il cibo nell'aspetto nutrizionale e terapeutico? Beh, certo, ovviamente sì, Andrea.
0: Noi siamo quello che mangiamo poi. Quindi.
1: No, non siamo solo quello che mangiamo in realtà, però sì, è un elemento essenziale, è un elemento essenziale. Silvia, allora ricordiamo in chiusura,
0: sì,
1: chi vuole vedere i filmati di Silvia può andare su Instagram Oasi Viola tutto attaccato. Chi vuole avere un contatto diretto con Silvia e provare i suoi meravigliosi oli essenziali, sì, chiama o manda un messaggio al 348 299 2722. Ok Silvia?
0: Sì.
1: Bene,
0: sì,
1: vuoi aggiungere qualcosina in conclusione?
0: No, io ringrazio tutti per avermi ascoltata oggi e spero che in qualche modo abbia fatto capire la mia passione e quello che
1: faccio.
0: Ma
1: certo, l'hai fatto sicuramente capire e soprattutto ci sarà anche, faremo in modo che tu possa anche diffondere presso i nostri ascoltatori, che poi è una grande famiglia che è quella di Gamma 5, perché no, gli oli essenziali seri, quelli fatti in una certa maniera. Va bene Silvia?
0: Ciao,
1: stammi bene, un abbraccio.
0: Grazie.
1: Ciao. Allora, questo a te e ci sentiamo fra poco. A fra poco.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000.
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, sono Alfredo Belluco. Dopo la grande manifestazione con corteo di sabato 5 settembre a Padova, per merito soprattutto dei conduttori e di Paolo Girotto, contro il folle, ignobile, violento, criminogeno e anticostituzionale disegno di legge 978-2023 che prevede che siano gli avvocati a riscuotere i crediti senza il filtro del giudice e con lo scudo penale, potendo pignorare anche la prima casa, si replica a Trissino, paese in cui risiede la senatrice della Lega che l'ha proposto, Erika Stefani. Sabato 12 settembre, ore 10, Piazza Mazzini, Mercato. Lunedì 14 settembre, ore 21, Piazza 25 Aprile, sede del Comune. Vi aspetto tutti, non mancate!
1: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
2: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
3: Chris Mara.
4: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Vallorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
1: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
3: Oh, tosa ben così.
2: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
3: È nostro Leon.
4: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
3: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
1: 8
7: 8
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001.
1: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavita, la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno visivo, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio
9: Eh sì, tu leggi Dawkins, ce l'hai scritto in
8: Foto,
9: faccia,
8: in
9: chiami Putin, ti
8: masterclass su
9: dici pacifista.
8: fotografia e
9: Ma sei un
8: etica,
9: estremista.
8: stoiche e testimonianze
9: Secondo
8: su
9: me di
8: terra,
9: destra, fascista
8: mito
9: sovranista,
8: e
9: sei contro
8: generazione.
9: le armi.

0: Come la metti metti, la bandiera stelle strisce rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
1: Eccoci qui, siamo tornati in diretta e dovremo avere con noi in diretta il dottor Giuseppe Ferraro della Argital. Mi senti, Giuseppe?
2: Sì, sento perfettamente. Voi mi sentite?
1: Sì, direi di sì. Caro Giuseppe, buongiorno intanto e benvenuto a Radio Gamma 5.
2: Buongiorno e grazie a voi per questa opportunità.
1: Allora, il dottor Giuseppe Ferraro ha una caratteristica nella sua vita, che è quello, che è quella di avere contribuito in maniera sostanziale a scoprire e a fondare poi la Argital, che è una, come si può dire, una cava da cui si ricava un elemento essenziale dell'argilla, sostanzialmente, per che viene utilizzata in molti ambiti, non solo per la cosmesi ma anche per la terapia. Intanto, che legami ha l'Argital con l'antroposofia, dottor Giuseppe Ferraro?
2: Beh, ha dei legami profondissimi, perché quando io ho deciso di fare questo mestiere, cioè di occuparmi dell'argilla, perché prima lavoravo all'università come ricercatore, ho cercato di documentarmi, però sull'argilla in realtà c'era poco e niente come letteratura, e invece a poco scoprì che Steiner, nelle sue conferenze, soprattutto quella agli operai e nel libro sull'agricoltura biodinamica, parlava dell'argilla in una maniera che proprio mi aprì la mente a modo suo, diciamo, da un punto di vista animico spirituale, come faceva Steiner. E quindi siamo capiti che quella poteva essere una fonte dalla quale attingere molta informazione per la nostra ricerca, ed è iniziato così il nostro percorso sull'argilla.
1: E naturalmente, scusami, la domanda è, sorge spontanea: cosa diceva Steiner dell'argilla in linea generale, che ti ha così colpito al punto da farne un obiettivo, come poi hai realizzato, insomma? Quali erano i concetti che ti hanno colpito?
2: Sì, il primo concetto che mi colpì soprattutto fu la mercurialità dell'argilla, perché in realtà io non avevo, prima di aver incontrato l'antroposofia, la conoscevo l'argilla, ma non l'avevo mai vista sotto questo profilo. Sapevo che era plastica, sapevo che era morbida, sapevo tante cose, ma non mi ero soffermato su questo dettaglio. È fondamentale, perché la mercurialità in realtà è il carattere principale che ha l'argilla. Cioè, l'argilla è una sostanza di mezzo che sta tra il solido e il liquido.
1: Cioè, è molto versatile, praticamente.
2: Come? È molto versatile, sì, perché poi la mercurialità, approfondendo il discorso negli anni e anche su altri piani, in realtà non è altro che la qualità della nostra anima. Tant'è vero che cosa ho fatto grazie a questo legame con l'antroposofia, qualche anno fa decisi di prendere il calendario dell'anima di Steiner editarlo a nome Argital, ma con un altro titolo, che il calendario dell'anima si intitola il calendario dell'anima. Io invece l'ho editato con il nome L'anima e l'argilla, perché quando mi fu chiaro questo legame, dissi: allora lo devo dire a tutto il mondo. E vi racconto un piccolo aneddoto. Io parlai all'epoca con con il responsabile dell'editrice antroposofica, con il Maurizio Lietti, gli raccontai il mio progetto e mi disse: ma se io ti do il permesso di stampare e tu regali poi quest'opera, io non ne vendo più. E accidenti, disse, è vero. Poi alla fine ci troviamo un accordo, e allora mi disse: no, stampalo pure. Io ti posso dire che da allora a oggi io ho stampato l'ultima, la quarta edizione, e ho stampato qualcosa come 25.000 copie che abbiamo distribuito in tutto il mondo.
1: Dimmi il titolo, di il titolo per i nostri ascoltatori.
2: Si chiama L'anima e l'argilla.
1: L'anima e l'argilla,
2: sì. Non è altro che il calendario dell'anima di Steiner che noi abbiamo stampato al nostro nome. Sì. Però lo diciamo sul calendario dell'anima, per
1: sì,
2: carità.
1: Certo.
2: Ed è fatto in questo modo. Per esempio, la prima settimana, che è la settimana di Pasqua, c'è il pensiero meditativo di Steiner in tedesco, e non l'abbiamo riportato in tedesco. sotto c'è lo stesso pensiero in italiano, mm-hmm. poi c'è in inglese per tutto il mondo, mm. e noi ultimamente nell'ultima edizione abbiamo messo due lingue cinesi, quella vecchia e quella moderna, perché in Cina e in Asia abbiamo moltissimi clienti che ci seguono. Noi ogni martedì alle 10:30 ci fermiamo e leggiamo il versetto della settimana e lo commentiamo, e con noi si collegano tante persone online, tutti quelli che vogliono collegarsi lo possono fare, basta che ci mandano una mail e noi vi inseriamo nel gruppo del martedì. Chi volesse il calendario dell'anima, l'anima e l'argilla in omaggio, basta che ce la fa richiesta, perché è una cosa.
1: E
2: che
1: dove fa richiesta? Dimmi dove può fare la richiesta.
2: Basta mandare una mail.
1: Sì.
2: Basta mandare una mail alla Argital, al nostro indirizzo, che trova su.
1: Sì, sì, la troviamo. Va bene?
2: E noi inviamo l'anima e l'argilla, che poi è il calendario dell'anima. Quest'ultima edizione l'abbiamo fatta stampare in Cina.
1: Ascoltami, Giuseppe, spiega perché l'argilla ha queste caratteristiche così pazzesche e così.
2: Allora,
1: al di là della versatilità che abbiamo capito, insomma.
2: Allora, l'argilla chimicamente è un silicato d'alluminio, per questo, però da un altro punto di vista ha una struttura tripartita, è un po' come la pianta è fatta dal fiore, dalla foglia e dalla radice. L'argilla ha la stessa struttura, c'ha una parte floreale, una parte fogliare e una parte radicale. Il fiore dell'argilla è la silice,
1: è la silice,
2: sì, mm-hmm. che ha questa leggerezza. Poi la parte fogliare invece è l'alluminio, il ferro, l'oro, che sono tutti metalli presenti nell'argilla, e la parte radicale è data soprattutto dal calcio e dai carbonati di calcio.
1: Chiaro.
2: Questa è la struttura tripartita dell'argilla.
1: Chiaro, è un aspetto immaginativo che tu hai portato adesso, no? Lo dico per gli ascoltatori che ovviamente non conoscono l'antroposofia, ma l'elemento centrale è molto bella sta cosa. Tu dici è paragonabile a una pianta perché le caratteristiche chimiche e organiche che ha si possono tranquillamente dividere come le tre componenti di una pianta, questo è il senso, no?
2: Sì, sì, infatti noi utilizziamo, diciamo, questa immagine da un punto di vista poi concreto, perché quando uno fa la maschera all'argilla, mm-hmm. e l'applica sulla pelle, mm-hmm. e l'argilla agisce sui tre strati della pelle, e agisce sullo strato superficiale, sull'epidermide, agisce sul derma, che è lo strato intermedio, e sullo strato profondo. E non esiste in natura un'altra materia prima che contemporaneamente e da sola riesca ad agire sui tre strati della pelle.
1: Chiarissimo.
2: E la nostra argilla, diciamo l'argilla in generale, poi la nostra in particolare per altre ragioni, diciamo, fa questo lavoro perché con la silice agisce sull'epidermide, con l'alluminio, il ferro e l'oro agisce sul derma, e con il calcio e il calcare agisce sull'ipoderma, sullo strato profondo.
1: Quindi su tutti e tre gli strati della pelle, sostanzialmente ha un'azione totalizzante sulla pelle praticamente.
2: Esatto,
1: quindi no. Dal punto di vista cosmetico è sicuramente un'azione importantissima, ma anche dal punto di vista terapeutico.
2: Certo, perché la stessa azione poi ce l'ha quando uno la utilizza per esempio sulle dermatiti o su altre affezioni della pelle, perché agisce sia in profondità, sia a metà e sia in superficie.
1: Mm-hmm. Allora, l'elemento, l'argilla, quindi dicevi, con la silice cosa fa di specifico? Con la silice agisce sull'epidermide?
2: Allora, la silice... ho fatto un esempio cosmetico,
1: certo.
2: Ma in generale
1: sì.
2: la funzione della silice è antinfiammatoria.
1: Chiaro.
2: La silice agisce come antinfiammatorio sulla pelle, sui tessuti, sullo stomaco, sull'intestino, su tutto.
1: Chiaro.
2: Questa è la sua azione. Poi la silice ha anche un'altra qualità, che rende tutto estremamente leggero, perché è proprio il carattere della silice. Quindi se uno utilizza l'argilla per uso cosmetico, perché vuole migliorare e alleggerire la pelle, e allora quell'effetto leggerezza lo dà la silice,
1: mm-hmm.
2: l'effetto idratazione lo dà l'alluminio,
1: sì.
2: l'effetto compattezza, per dire che la pelle può diventare più soave,
1: sì, compattante, insomma, diciamo, sì.
2: Compattante, sì, sì, sì, sì. E rassodante, come si può dire oggi nella cosa.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sono dati dei carbonati in questo caso, ok?
2: Carbonato di calcio in particolare.
1: Certo, sì. Certo. Ascoltami, l'elemento che ti volevo dire contrasta ovviamente l'invecchiamento del corpo, ovviamente, e questo non c'è dubbio, ma mi spieghi l'utilizzo eventuale in agricoltura come fertilizzazione in qualche modo perché combatte la cosiddetta desertificazione dei suoli?
2: Sì.
1: Come viene usato?
2: Come
1: viene usata in questo caso?
2: Viene usata, da sempre è stata usata tal quale,
1: Okay.
2: Nel senso che si faceva l'analisi del terreno e poi se
1: certo.
2: Il terreno non aveva argilla si aggiungeva una certa quantità d'argilla, ma non tantissima, va da un 5 a un 10% massimo la quantità d'argilla, perché non deve essere eccessiva. Siccome l'argilla, ti spiego, la natura dell'argilla è una natura solare. A differenza di altre sostanze, uno dice allora, io la prendo nel mondo minerale, è vero, però ha una natura solare, magari ci torniamo dopo. Rispondo alla tua
1: certo.
2: domanda. L'argilla, diciamo, evita la desertificazione del suolo perché intanto porta un elemento idratante. E qual è questo elemento idratante? È l'alluminio, è la sua presenza, perché quando piove succede questo: se c'è una certa quantità d'argilla nel terreno, quando l'acqua, diciamo, dopo che la terra ha assorbito l'acqua, cosa fa? Il resto la drena, la lascia andare.
1: Sì.
2: Se c'è l'argilla, l'acqua non va via, l'assorbe l'argilla e nei periodi di siccità la rende disponibile per le radici delle piante.
1: Chiaro.
2: Quindi mantiene il terreno sempre in uno stato, come dire, gelatinoso, acquoso, che è l'ideale perché il terreno e il suolo possono rimanere vivi, perché ci deve essere sempre una certa percentuale di umidità nel terreno perché tutta la microflora possa sopravvivere, che sono i vermi, i batteri, i lieviti, le muffe e così via. Tutto questo panorama, tutto questo mondo, diciamo, è aiutato moltissimo dalla presenza dell'argilla. Se non c'è l'argilla c'è una grossa carenza nel terreno e quindi tende verso la desertificazione.
1: Chiarissimo. Naturalmente, se un terreno non è argilloso, si può in qualche modo riequilibrarlo con l'aggiunta
2: sì,
1: di...
2: Certo, si può integrare l'argilla tal quale,
1: sì, certo.
2: Una certa quantità, e poi si possono fare dei trattamenti previsti nella biodinamica per stimolare il terreno ad arrivare al livello di efficienza nel minore tempo possibile.
1: Chiarissimo. Tornando invece, scusami Giuseppe, all'effetto che ha sul corpo, al benessere fisico umano naturalmente. So che per esempio rinforza i capelli, ne previene la caduta, regola addirittura il sebo a livello della cute. Puoi spiegare un po' questi fenomeni e naturalmente dire anche quali sono i prodotti, perché io per esempio utilizzo da anni il dentifricio Argital, adesso mi sono messo a usare lo shampoo perché non sapevo neanche ci fosse, scusa l'ignoranza, però vabbè, lo sto usando con soddisfazione tra l'altro, ecco.
2: Ecco.
1: Dimmi un po'.
2: Allora ti racconto una cosa e così te ne racconto due in una. Quando un po' di anni fa, cioè io sapevo che l'argilla contrasta la caduta dei capelli, perché è un dato di fatto, diciamo, che è nella tradizione delle materie prime naturali, cioè il cataplasma d'argilla, il pacco d'argilla o semplicemente il lavaggio dei capelli con lo shampoo all'argilla rinforza i capelli, ne previene la caduta. E questo noi lo sappiamo e lo testimoniamo da 40 anni
1: certo.
2: In Italia. Quando un po' di anni fa, saranno almeno 15 anni, io una mattina dissi: ma come facciamo a dare un nostro contributo contro l'invadenza delle onde radio che continuamente ci assalgono?
1: Bravo.
2: Per via dei telefonini,
1: bravo,
2: dei computer, eccetera, no?
1: Esatto.
2: Allora convocai, diciamo, il mio gruppo di ricerca e dissi: cosa facciamo? La prima idea, facciamo una crema. Vabbè, poi la cosa finì lì. Facciamo questo, facciamo l'altro, alla fine disse: facciamo uno shampoo. perché lo shampoo è trasversale. Mm-hmm. E in effetti abbiamo fatto uno shampoo che è lo shampoo purificante.
1: Sì.
2: Qual è la funzione di questo shampoo? È quella di assorbire i radicali liberi che la cute, la pelle emette continuamente quando è soggetta tutto il giorno al bombardamento dello schermo del PC e dei telefonini.
1: Chiaro.
2: Noi abbiamo fatto fare una prova, quello che ti dico è perché l'abbiamo sperimentato.
1: Quindi, certo,
2: oltre
1: certo.
2: alle cristallizzazioni sensibili, abbiamo fatto fare un test in vitro che si chiama test scavenger,
1: mm-hmm.
2: che misura quanto una sostanza può assorbire di radicali liberi oppure meno.
1: Sì.
2: Bene, il nostro shampoo purificante ha una capacità di assorbimento dei radicali liberi altissima. E questo, io lo faccio tutte le sere.
1: Addirittura. Ma quindi lo fai su tutto il corpo, non solo sui capelli?
2: Io lo utilizzo, anche se abbiamo quattro bagni doccia, anche come bagno doccia, perché ne uso una quantità maggiore, quindi mi
1: intrappono
2: prima i capelli e poi tutto il corpo, che mi piace tantissimo.
1: Chiaro, chiarissimo.
2: Ma è l'argilla che assorbe questo, tutto questo. Ti voglio dire la razza, perché tu dici, ma perché vi siete sognati l'argilla? Per una ragione molto semplice, Paolo, perché quando ci fu il disastro di Chernobyl,
1: mm-hmm.
2: io mi ricordo che lavoravo ancora all'università e andai dal mio docente di fisiologia vegetale, un mio carissimo amico, e gli dissi: Minetto, ma perché non facciamo un esperimento con l'argilla? E lui mi disse: Pino, perché abbiamo finito i soldi per quest'anno.
1: tanto per cambiare.
2: No, era così, no? Però il Giorgio Fusconi, che era diciamo professore dell'Università di Piacenza, si vede che aveva ancora un fondo di cassa,
1: mm-hmm.
2: e allora fece un esperimento che voglio raccontare perché è interessante.
1: Sì, sì, dillo.
2: Prese delle mucche, 20 mucche per esempio, no? Poi prese del fieno e lo contaminò con gli stessi radionuclidi che cadevano dal cielo.
1: Ok.
2: Chiaro, dopodiché sì. Lo diede da mangiare alle mucche, a tutte 20 mucche,
1: sì.
2: E il giorno dopo misurò la quantità di radioattività che avevano nelle feci e prese nota, per esempio 100, cioè mangiavano, supponiamo, 100 di radioattività e ne eliminavano 20 o 30.
1: Chiaro.
2: Sono numeri che inizio a caso, no?
1: Sì, ma era per far capire, certo.
2: Ecco, dopo una volta acquisiti questi numeri, lui divise le mucche in due batterie, il gruppo A e il gruppo B.
1: Mm.
2: Al gruppo A gli dava il fieno radioattivo e basta, al gruppo B gli dava il fieno radioattivo più una certa porzione di argilla, mescolato con argilla. Bene, poi rimisurò la quantità di radionuclidi che i due gruppi di mucche emettevano.
1: Emettevano con le feci. Mm.
2: Con le feci, esatto, scoprì che le mucche che poverine mangiavano solo il fieno radioattivo emettevano sempre quel 20-30.
1: Sì.
2: Le mucche che mangiavano una certa dose d'argilla eliminavano nell'arco della giornata anche l'80% della radiazione che avevano ingerito.
1: Boia! Tantissimo.
2: Sì, ecco, c'è un lavoro che noi possiamo inviare a tutti, un lavoro originale, quello di Giorgio Fusconi, che a richiesta noi abbiamo inviato a mezzo mondo, e se qualcuno ce lo chiede glielo giriamo volentieri, perché poi lui verificò la stessa cosa con i ratti.
1: Mm-hmm.
2: E la sostanza qual è? L'argilla assorbe i radionuclidi in misura eccellente, quindi io mi basai su questo dato di fatto per formulare lo shampoo purificante.
1: Chiarissimo. E quindi tu, facendo lo shampoo e avendone un uso quotidiano, sostanzialmente tu riesci, la persona che lo fa riesce a eliminare una grossa quantità di radicali liberi sostanzialmente in ogni
2: sì,
1: caso.
2: Sì, è questo che succede, ma io ti dirò, dalla prima sera che l'ho usato questo shampoo, la sensazione che ho avuto, e ce l'ho tutte le sere, è che mi rende la testa leggera. Io ricomincio a pensare. Questo può sembrare una battuta, ma fatto per me
1: non è una cazzata questa, è una cosa molto importante.
2: Te lo dico perché io lo faccio la sera, quindi quando arrivo a casa magari alle 8, così sono cotto dopo una giornata di
1: chiaro.
2: Fatto lo shampoo, dopo 5 minuti di massaggio con l'argilla in testa, così poi le rotelle ricominciano a funzionare.
1: E non è cosa di poco conto, naturalmente. Ascoltami Giuseppe, fai una piccola excursus dei prodotti, perché adesso li abbiamo citati alcuni, io ho detto dentifricio e shampoo, però puoi dire un po'.
2: Guarda, allora ti faccio un elenco. Noi produciamo i dentifrici. Mm-hmm. Nei dentifrici non mettiamo l'argilla tal quale, ma mettiamo il gel d'argilla.
1: Sì.
2: Perché è quella parte, un estratto acquoso che facciamo noi, che conserva tutte le proprietà dell'argilla, compresi i sali minerali, gli oligoelementi, ma non è abrasivo.
1: Chiaro.
2: Infatti il nostro dentifricio alla salvia ha un coefficiente d'abrasione che è zero.
1: No, no, io lo confermo. Assolutamente, ecco, lo vedo.
2: L'argilla sulle gengive è fantastica perché, diciamo, assorbe tantissimo e poi è lenitiva. Se c'è un'infiammazione sulle gengive, se c'è una stomatite, così la mette a posto.
1: Chiaro.
2: Poi facciamo diversi shampoo dove l'argilla ha un potere. Prima di tutto irrobustisce il capello e regola il sebo del cuoio capelluto.
1: Certo.
2: Quindi chi ha un'eccessiva quantità di fosforo, meno, insomma, stabilizza le cose.
1: Sì.
2: E poi c'è lo shampoo purificante di cui ho appena tessuto
1: sì.
2: le lodi.
1: Certo.
2: La utilizziamo l'argilla per esempio per fare tutte le creme per il viso e per il corpo, e in questo caso utilizziamo i gel d'argilla, cioè l'estratto idrosolubile, perché l'argilla tal quale non la potremmo utilizzare.
1: Chiaro.
2: Diventerebbe una maschera.
1: Certo.
2: L'argilla tal quale la usiamo nella maschera, in particolare nell'argiltubo, che è uno dei nostri prodotti, è un best seller mondiale, perché questo prodotto, tu pensa, io l'avevo formulato per l'Istituto dei Tumori di Milano e per alcuni anni l'abbiamo dato a loro perché lo utilizzavano nella radioterapia. Per assorbire l'eccesso di radiazione che si ferma sulla pelle dei pazienti che hanno subito, diciamo, la cobaltoterapia.
1: Sì, la radioterapia.
2: Applicando questo prodotto subito dopo il trattamento rimane l'arrossamento, ma l'ustione della pelle non avviene, e con tutte le conseguenze.
1: Mamma mia.
2: E questa è una cosa che secondo me le persone dovrebbero sapere, dovrebbero conoscere. Te lo dico perché ha un'azione veramente fantastica. Dopo quell'esperienza l'abbiamo chiamato, perché prima si chiamava con un altro nome, si chiamava crema d'argilla, l'abbiamo chiamata argiltubo, chiaramente senza dire queste cose perché non si possono dire così a cuor leggero, però queste sono esperienze di vita che io racconto.
1: Certo.
2: E sta di fatto che è così, perché tutte le persone che l'hanno utilizzato per questa ragione ne hanno tratto tanti benefici. Ma a parte questo, che è, diciamo, un uso estremo dell'argiltubo, perché era nato proprio per quella ragione, come maschera per il viso è fantastica perché rinnova la pelle, la depura, la rende leggera, e poi soprattutto l'argilla non fa invecchiare, Paolo. No, non fa invecchiare, te lo dico. Ma perché dico questo? Perché la nostra argilla ha 16 milioni di anni, ma se tu la prendi, che dura come un sasso quando noi la scaviamo, e ci metti un po' d'acqua, si scioglie esattamente come, e diventa una crema. E riacquista, diciamo, il suo potere plastico, il suo potere, diciamo, ringiovanente. L'argilla è un anti-aging potentissimo.
1: Ascolta, c'è un ascoltatore che mi manda un messaggio adesso, Giuseppe, dice che lui prende l'argilla verde ventilata e la beve sciolta nell'acqua naturalmente, ovviamente sempre Argital, da tanto tempo. Cosa
2: sì,
1: dici?
2: Anch'io lo faccio tutte le mattine.
1: Ah, ecco, quindi quindi vuoi vivere, vuoi andare oltre i 100 anni, insomma, Giuseppe, vuoi andare oltre i 100 anni?
2: No, perché voglio campare di più, perché a me piace questo rituale, perché mi prepara per tutta la giornata. Lo faccio quando sono a digiuno. Prendo, io addirittura prendo circa 200 cc di acqua, ci metto un cucchiaino da caffè di argilla verde ventilata, mescolo molto bene e mi bevo tutto quanto, perché regola l'intestino.
1: Cioè,
2: se uno ha la diarrea la fa passare.
1: Ma dai, questo non lo sapevo, questo non lo sapevo, ignorante.
2: Guarda, a me è capitato nel passato.
1: Adesso lo uso con i cani, lo consiglio con i cani.
2: Sì, ma guarda, con i cani ti manderò una... delle foto che mi ha mandato un tuo amico veterinario di Palermo, che ha guarito una leishmaniosi nel giro di pochi giorni di un cane randagio, e ci sono le foto. L'ha guarita spargendo a mo' di talco la nostra argilla ventilata direttamente sulle ferite da leishmaniosi.
1: Ha fatto regredire le ferite sostanzialmente, okay.
2: Completamente. Sì. Ti giro le foto dopo.
1: Certo, ci credo, non ho dubbi.
2: Quindi
1: ci sono delle possibilità.
2: Stiamo parlando dell'argilla per uso orale, no?
1: Esatto, per uso orale, sì.
2: Allora, per uso orale l'argilla serve prima di tutto come antinfiammatore generale di tutto l'organismo. Seconda cosa, come fonte di sali minerali e oligoelementi. Terza cosa, serve per purificare l'organismo. Quarta cosa, serve per guarire e dà un grosso aiuto alle infiammazioni dell'apparato digerente, in particolare nelle gastriti, nelle coliti, in tutte queste infiammazioni dei visceri. È fantastica l'argilla, ma va presa tutta. Poi ti dirò di più, serve anche per migliorare la memoria e per rafforzare la cavessa, come si dice in spagnolo, perché tutti i sali minerali dell'argilla vanno a finire proprio in testa.
1: Ah, quindi superano la barriera ematoencefalica e vanno direttamente al cervello, vuoi dire?
2: Sì, guarda, un grande medico naturalista che fu Jean Vanney, alla fine della sua vita disse una cosa fantastica, perché capì e colse il senso vero dell'argilla, che è poi la stessa cosa che diceva Steiner in altri termini. Lui scrisse queste testuali parole: l'argilla fa bene e guarisce non tanto con la sua massa, ma con le sue qualità. Cioè ha dato una visione omeopatica dell'azione dell'argilla, che è vero, perché in realtà la quantità di argilla che assimiliamo noi e sono ppm, sono parti per milione, la maggior parte noi la eliminiamo.
1: Certo.
2: Ti dico questo perché abbiamo fatto fare tante prove che si chiamano digestione in vitro, cioè abbiamo si simula in laboratorio la digestione in vitro come se fosse la digestione nello stomaco, ma si fa in laboratorio.
1: Sì.
2: E si vede quanti oligoelementi, quindi quanti metalli e altre sostanze vengono assimilate potenzialmente dall'organismo, e sono quantità omeopatiche.
1: Beh, chiaro, certo, certo.
2: Cioè, se uno prende, scioglie 2 grammi d'argilla nel bicchiere, beve tutto, non è che rimangono 2 grammi d'argilla nell'organismo, assolutamente no. Nell'organismo rimangono parti per milione di quei 2 grammi.
1: Chiarissimo.
2: Quasi tutto va via.
1: Certo.
2: Questo spiega anche un'altra cosa interessante dell'argilla: siccome le argille sono ricche di metalli, e uno potrebbe dire, ma se bevo l'argilla magari poi mi appesantisco, mi intossico. Questo pericolo, per quanto io possa testimoniare, non c'è proprio per questa ragione.
1: Sì, perché di fatto restano quantità omeopatiche praticamente dentro.
2: Sì,
1: insomma.
2: Esatto, cioè la massa dell'argilla viene eliminata.
1: Sì.
2: Rimangono soltanto delle piccole quantità omeopatiche. Questi sono alcuni dei benefici che l'argilla fa per uso orale, ma poi soprattutto non fa invecchiare. Lo ripeto, e non fa invecchiare perché mantiene gli organi, i visceri, i tessuti nella condizione mercuriale, come si suol dire. Cioè,
1: quindi estrema elasticità, estrema come si dice, flessibilità d'organo e tutto il resto. Questo è
2: esatto.
1: Ascoltami, naturalmente questo bevendolo il prodotto di fatto, no? come argilla ventilata.
2: Non ho sentito perché...
1: Dicevo, bevendolo il prodotto ottieni questo risultato, ok?
2: Bevendolo ottieni questo risultato, lo si può utilizzare anche per via esterna facendo i bagni con l'argilla.
1: Okay.
2: Allora in quel caso, come dire, ha un'azione più lenta, ma l'effetto è simile. Però se si vuole ottenere un effetto immediato, depurativo, rielasticizzante, antinfiammatorio, in tutto l'organismo, tutto il tratto e soprattutto nell'apparato digerente, è meglio berla. Questo è quello che io faccio tutte le mattine e migliaia di persone fanno in Italia, in Francia, in Germania, in Europa. Addirittura ti posso dire, in Germania l'argilla è considerata come la mozzarella di battipaglia in Italia. È un prodotto DOC.
1: Ascoltami Giuseppe, poi mi dice qui un caro amico Fabio Turini, che ha avuto contatto e ha fatto pubblicare un libro dell'ingegner Vitaliani, che è quello che ha fatto nel mondo, ha fatto il famoso grattacielo con la sfera a 2/3 giù in Corea, un grattacielo pazzesco, per evitare il terremoto, cioè il personaggio grandioso è qui del Veneto. Dice: l'argilla nelle fondamenta di una casa, dice l'ingegner Vitaliani, dal punto di vista edilizio serve anche a proteggere l'ambiente dal gas radon. Ti risulta?
2: Ah, Sì, allora, no, non mi risulta, nel senso, non ho fatto ricerche in questo
1: senso,
2: in questa direzione, però posso dire che probabilmente è vero, perché l'argilla ha una capacità di assorbimento enorme, e assorbe di tutto, come assorbe i radionuclidi.
1: Certo.
2: Il radon, diciamo, è una forma di radiazione.
1: Certo.
2: Quindi è molto probabile che possa.
1: Ha un'azione di protezione, ha un'azione di protezione, sì. C'è un ascoltatore.
2: È una bellissima idea, Paolo, sai.
1: Eh?
2: Questa è una bellissima idea da diffondere nell'edilizia. Il fatto di avere uno strato di argilla che protegge dalle radiazioni che risalgono dal terreno è fantastica.
1: Vedi, questo è importante. E un ascoltatore mi dice: c'è il rischio per quanto riguarda argille vulcaniche che abbiano radioattività e con presenza di metalli pesanti? Dice Luca, come scegliere qualcosa di sicuro? Vabbè, ovviamente scegli l'Argital. Allora. No, va bene, è chiaro, insomma, l'Argital ti dà garanzie da questo punto di vista, ma esiste.

0: hanno le argille marine come la nostra, l'argilla vulcanica potrebbe avere questo problema. Questo per quanto riguarda, i metalli, allora devo dire che tutte le argille del mondo contengono metalli e anche metalli pesanti, tutte, distintamente. Poi però io ho raccontato la storia di Vanné e anche prima per dire che la quantità di questi metalli che noi assimiliamo è bassissima, cioè sono tracce che poi sono le stesse tracce che noi assimiliamo quando mangiamo la verdura, quando si mangia la
1: Sì,
0: carne, quando si
1: siamo a
0: mangiano
1: livelli
0: le
1: omeopatici, insomma,
0: alimenti.
1: certo.
0: Sì, perché i metalli, anche quelli pesanti, esistono in natura, sono ubiquitari e non si possono eliminare da nessuna parte. Il problema è la quantità, perché i metalli pesanti in una certa misura sono terapeutici. C'è chi serve, diciamo, c'è chi fa bene al cervello, chi fa bene al cuore di questi metalli, chi fa bene ai reni e così via. Nell'omeopatia e nella medicina naturale antroposofica c'è tutto un capitolo dedicato alla cura degli organi con la metalloterapia. Chiaramente sono diluizioni fatte apposta, però questo è il concetto.
1: Ascolta
0: Io ci tengo a
1: Giuseppe,
0: dirlo.
1: tutti i prodotti che usate, i prodotti Argitalia, ovviamente oltre ad essere certificati, sono ovviamente senza conservanti o altre cose, giusto?
0: Sì, è giustissimo, noi non usiamo i conservanti, ma usiamo un nostro sistema di conservare i prodotti che è basato sul giusto rapporto tra la fase acquosa e la fase grassa nelle creme, oppure sul contenuto di acqua, poi utilizziamo molto gli estratti, gli oli vegetali, oli vegetali e oli essenziali come sistemi preservanti. I nostri oli essenziali nei prodotti hanno due funzioni: una è quella di profumare e rendere il prodotto gradevole, l'altra è quella di conservarlo.
1: Chiarissimo. Per esempio, che tipo di oli usate, giusto per avere un'idea, così, visto che abbiamo
0: Allora,
1: parlato prima di oli essenziali con la nostra amica?
0: utilizziamo come oli vegetali, utilizziamo l'olio di mandorle dolci, l'olio di germe di grano, l'olio d'oliva, di jojoba, di avocado, di mango e così via, tutti gli oli vegetali possibili.
1: Certo.
0: E per gli oli essenziali utilizziamo gli oli essenziali Gold, che sono una nostra scoperta. Noi abbiamo scoperto e brevettato parecchi anni fa questi oli essenziali. Ti spiego, noi li compriamo gli oli essenziali e io mi chiedevo, ma li usiamo tal quale, ma cosa potrei fare per migliorarli? E poi ho capito. Alla fine trasformiamo tutte le mattine, c'è una persona da noi che è specializzata in questo lavoro. Prendere gli oli essenziali, ad esempio, ci arriva la rosa, lei la prende e la trasforma in rosa gold. Cosa vuol dire? La differenza qual è tra l'olio essenziale che compriamo e quello gold che facciamo noi? Che quando tu senti l'olio essenziale di rosa che compriamo noi, che è puro al 100%, è ottimo, però punge un po', perché tutti gli oli essenziali hanno questa cosa. Se senti la rosa gold agita, non punge, perché nella rosa normale si sente un profumo, che è quello del petalo, del fiore. Nella rosa gold agita si sentono tre profumi: quello del fiore, quello della foglia e quello della radice. Quindi è un profumo, diciamo, si sente un bouquet completo e armonico. E noi questi oli essenziali li utilizziamo in tutti i prodotti.
1: Chiarissimo.
0: In tutti i prodotti Argita ci sono gli oli essenziali Gold, che è un di più rispetto, è un di più, cioè un
1: Chiarissimo.
0: valore.
1: Ascolta Giuseppe, cioè mi chiedono in tanti dove si possono acquistare intanto i prodotti Argital, perché non, i nostri ascoltatori non è che sono.
0: Nei Natura sì, li trovano,
1: Dentro.
0: nelle erboristerie li trovano. Qualche prodotto particolare magari lo possono prendere anche nel nostro sito se non lo trovano
1: Che è argital.it?
0: sì, che è argital.it, sì,
1: Sì.
0: perché noi abbiamo più di 100 prodotti più tutti gli oli essenziali Gold,
1: Quindi
0: quindi
1: si trovano sia nei
0: nel
1: supermercati Natura Si, sia nelle erboristerie, sia nel sito argital.it.
0: esatto, sì,
1: Adesso
0: tutti
1: volevo,
0: nella
1: in
0: mia libreria,
1: conclusione, Giuseppe, volevo anche
0: sì.
1: parlare dell'aspetto veterinario, perché tu con gli sciampi, quelli che avete fatto, avete ottenuto dei ottimi risultati anche per il pelo degli animali, che spesso hanno dermatiti seborroiche, eccetera, eccetera. Puoi raccontare questo aspetto?

0: Allora, sì, ti leggo una testimonianza che ci è arrivata da pochi giorni dalla Svizzera, dal nostro concessionario svizzero. Leggo le testuali parole. A proposito dello shampoo Omifido, si chiama così la linea di Agital per i pelli. Allora, la signora ha diversi clienti con cani bianchi, gli aveva già comprato nel 2025 lo shampoo Omifido. È molto contenta di questo prodotto che pulisce benissimo. E ha notato che il pelo del cane che lei ha trattato con questo shampoo è nettamente migliorato. Che l'argilla come fa migliorare i capelli? Fa migliorare il pelo degli animali, il mantello. Volevamo darvi questa notizia che è bella e importante da ricevere. Guardiamo i saluti, Cinzia, Nanda, che Svizzera, eccetera. Questo è quello. Noi abbiamo formulato questa linea quando siamo venuti in Sicilia, quando abbiamo fatto il trasloco da Milano, da Milano in
1: Perché
0: Sicilia.
1: tu la cava ce l'hai in Sicilia, giusto
0: La
1: Giuseppe?
0: cava ce l'abbiamo, sì, la cava che è di nostra proprietà, ce l'abbiamo a 20 km dallo stabilimento.
1: Sì.
0: E dove c'è la cava adesso? 16 milioni di anni fa c'era il mare, tant'è vero che quando va d'estate scaviamo l'argilla, vengono fuori delle conchiglie perfettamente intatte, Paolo. Questo ti dice che, perché se la stessa conchiglia fosse stata messa nella terra, la terra l'avrebbe digerito, perché la terra è il metabolismo del grande metabolismo
1: Sì.
0: del pianeta. L'argilla l'ha conservata intatta. Abbiamo dei denti di squalo nei quali non manca niente, neanche assolutamente. Questo dice il potere che ha l'argilla di non far invecchiare, di conservare le cose a lungo.
1: Ascoltami, bene, allora l'aspetto con gli animali, diciamo, l'utilizzo per questo ovviamente è utile. Perché c'è un aspetto che va tenuto presente. L'animale ha caratteristiche che sono in alcuni casi molto simili o sovrapponibili a quelli umani, anche se siamo su due piani diversi, ovviamente, no? E il rapporto spirituale dell'animale domestico con l'uomo, qual è, Giuseppe?
0: Allora, gli animali in realtà sono esseri lunari e sono, dal punto di vista antroposofico, sono degli esseri che hanno accelerato la loro. Sono esseri umani mancanti, ecco, per dirla in poche parole,
1: Non
0: per
1: ce l'hanno
0: spiegare.
1: fatta a diventare uomini perché noi abbiamo fatto la cazzata prima.
0: Non ce l'hanno fatta per tante ragioni, quindi, come dire, sono esseri che vanno accuditi.
1: Certo.
0: Però il destino cosa ha fatto? Non è che li ha confinati nelle foreste, nelle caverne, no? Ha fatto in modo che noi avessimo bisogno di loro e loro di noi. E
1: Certo. Certo.
0: in che modo? Ti posso dire questo, il mondo animale, lo zodiaco, hai presente lo zodiaco quello del cerchio, no?
1: Certamente.
0: Si chiama così perché vuol dire cerchio degli animali. E nell'antichità l'avevano fatto in questo modo. C'erano tutti gli animali perché il cerchio e l'uomo era al centro, è la parte, cioè la cintura che protegge la vita e la salute dell'uomo, perché tutto il mondo animale è stato messo lì apposta per farsi carico dei virus e dei batteri più fetenti, che sono quelli che determinano le patologie nell'uomo. Non
1: Certo.
0: dobbiamo dimenticare da dove è arrivato il Covid e il legame che aveva con i pipistrelli e così via. Finché, cioè, il mondo animale assorbe e fa da scudo contro tantissime patologie di natura virale e batterica che potrebbero colpire l'uomo. Ogni volta che una specie animale si estingue, purtroppo si crea un buco in questo zodiaco, in questa cintura, e da quel buco possono arrivare tutte, diciamo, le peggiori cose addosso a noi. E questo è un dettaglio che la scienza normale ha trascurato. Questa grande protezione che il mondo animale ha esercitato da sempre nei nostri confronti è un dato di fatto. Noi abbiamo un dovere verso il mondo animale, proprio perché oltre a questo l'animale ci dà la forza con il lavoro, con i buoi nei campi e così via, ci dà l'assetto. Noi dobbiamo proteggerlo, diciamo, e aiutarlo ad arrivare dove non è arrivato con le proprie gambe. Questo è un po'
1: Ovviamente.
0: il senso. Infatti, quando io ho ho pensato e progettato la linea Mi Fido per lavare, non ho pensato ai profumi che piacciono alle signore, no, ho pensato alla salute dell'animale. Certo. Ho detto, siccome l'animale è molto sensibile, assorbe tanto con la cute, anche se ha una pellaccia dura, devo fare una formulazione ancora più delicata rispetto a quella che posso immaginare per la cute per lo scalpo umano. E così è stato. Abbiamo scelto, diciamo, sia spumogeni che materie prime estremamente delicate e adatte a questo tipo di utilizzo.
1: Chiarissimo. Diciamo che anno dopo anno vi siete fatti conoscere un po' in giro per il mondo e adesso siete presenti in parecchi paesi a livello mondiale, no?
0: Siamo presenti in più di 35 paesi a livello mondiale, siamo come il sale. Siamo piccoli,
1: ma molto diffusi.
0: Molto diffusi, sì, un po' ovunque. Voglio dire una cosa, Paolo, a proposito degli animali. Io l'anno scorso, quando sono stato in Asia, il mio concessionario mi ha portato in una clinica per animali, è un residence di lusso, sono diversi ettari recintati dedicati solo agli animali.
1: Dove?
0: All'interno c'è una clinica veterinaria di altissimo livello, con attrezzature dell'ultima ora, e ci hanno anche la piscina col bagnino, per dire, naturalmente è per i super VIP, e lì utilizzano tutti i prodotti Argital. E poi uno dei medici ha voluto che io si stessi ad una seduta, e ho visto che c'era un gatto che aveva problemi intestinali a quale lui aveva messo degli aghi perché gli faceva la terapia con l'agopuntura, e accanto c'era la padrona che aveva alla quale il medico stava curando la stessa patologia, perché mi ha spiegato se io non curo la padrona, l'animale non guarirà mai.
1: È chiaro, è ben chiaro questo.
0: Sì. Prego.
1: Ti volevo chiedere, Giuseppe, no, ma finisci pure il concetto, finisci.
0: No, volevo dire, in questa clinica hanno tutta la linea Argital, sono stracontenti dei nostri prodotti che utilizzano per sia, soprattutto per i cani, perché li lavano abbastanza regolarmente. Io non sono per questa cosa qua, a lavarli troppo, perché
1: ma certo, ovviamente, però è sicuramente utile.
0: È utile, sì, cioè il cane randaggio no, non va lavato, ma il cane che sta in casa deve essere lavato. Io dico deve perché come ben sai, il cane che vive a contatto con l'uomo, diciamo, indebolisce le sue difese, proprio io.
1: Inevitabilmente.
0: Inevitabilmente, come dire, diventa più umano e meno animale, e quindi diventa più debole.
1: È chiaro. E assorbe anche tutte le nostre squilibri, soprattutto astrali. Volevo solo chiederti una cosa, mi stanno chiedendo parecchi messaggi che arrivano: per quanto tempo si può usare l'argilla verde ventilata da bere, ed è vero che bisogna scioglierla nell'acqua, lasciarla depositare tutta la notte e berla al mattino?
0: Allora, io la utilizzo, si può dire, quasi tutti i giorni da più di 40 anni. Sono ancora qui, vivo e vegeto, che parlo. Ci sono diverse due modalità sostanzialmente: o scioglierla al mattino in una abbondante quantità di acqua e bere tutto, oppure prepararla alla sera, mescolare bene, poi coprire il bicchiere, lasciare sedimentare, e al mattino si beve il sopranatante. Naturalmente la concentrazione di argilla che ha quel sopranatante è molto più bassa di quella che ha l'acqua che si beve al mattino, ma gli effetti sono gli stessi, solo che sono più di lunga durata. Spiego cosa vuol dire. Se io sciolgo il cucchiaino d'argilla, me lo bevo, allora l'azione dell'argilla parte dal metabolismo, quindi dal mio stomaco. Se io la lascio sedimentare tutta la notte, ottengo una soluzione omeopatica
1: estremamente ridotta,
0: quindi agisce direttamente sulla sfera del capo, perché più una sostanza è diluita e più agisce verso l'alto dell'essere umano.
1: Certo. Ascoltami, un'altra ascoltatrice chiede una cosa che per me non è banale, ed era questa: non è che per caso l'utilizzo, l'ingestione prolungata nel tempo, possa creare calcoli ai reni o alla cistifella, per esempio?
0: No, assolutamente no, perché l'argilla, come dicevo prima, quando arriva nello stomaco, una parte dell'argilla si scioglie nei stucchi gastrici, in particolare nell'acido cloridrico, negli enzimi che ci sono, tutto il resto viene eliminato.
1: Certo, certo.
0: E quindi quello che noi assimiliamo sono parti per milione di sodio, di potassio, di magnesio, di calcio, di ferro, eccetera, eccetera.
1: Mm-hmm. Un'altra domanda interessante che mi arriva era questa: l'argilla può sciogliere con l'impacco, ovviamente, sciogliere le cisti sottocutanee o i lipomi?
0: Sì, come no? Ah. Le cisti senz'altro.
1: Sì.
0: Le cisti senz'altro, perché serve anche a questo. Basta fare l'impacco e tenerlo tutta la notte,
1: okay.
0: E magari l'indomani possono aggiungere un po' di crema all'arnica quando tolgono l'impacco, perché
1: certo.
0: Stimola la circolazione superficiale e accelera il processo, ma li scioglie. Ti dirò di più, grazie per questa domanda. Noi abbiamo un prodotto che è appunto l'argittubo, e tanti figli maschi in Italia sono figli del nostro argittubo. Mm-hmm. Ti spiego come.
1: Mm.
0: E anni fa, io stavo quando eravamo ancora a Milano, stavo partendo per le vacanze e mi arriva una telefonata dalla segretaria della ditta Chi di allora.
1: Mm-hmm.
0: dalla Giussi, mi dice: dottore, ho scoperto che ho due grosse cisti nelle ovaie, che devo fare? Era spaventatissima. Mm-hmm. Io non mi voglio operare. Posso mettere l'argilla? Okay. Io, guarda, era la prima volta che mi capitava un caso del genere. Mm-hmm. Poi avevo già la testa fuori dal lavoro.
1: Certo.
0: Mi fermai e dissi: va bene, Giuse, sì, fallo. E come devo fare? E gli dissi: guarda, fai così, prendi l'argittubo, se ce l'hai, fai un impiastro su tutta la regione pubblica, fai in modo che sia spesso mezzo centimetro.
1: Per la notte, naturalmente.
0: Sì, si copri con un foglio di carta tipo Scottex, tiri su le mutande e te lo porti a letto. E fai questo lavoro sempre, almeno per 20 giorni o un mese. Dico, poi al mattino, quando lo rimuovi, fai un massaggio con la crema all'arnica e continua così. Dico, puoi alternare la crema all'arnica con la crema alla violetta. Queste furono le indicazioni che io le diedi. Quando ritornai dalle vacanze, io non pensavo più alla Giussi, sinceramente.
1: Mm-hmm.
0: Allora la Giussi mi chiamò e mi disse: dottore, ho avuto un miracolo, perché le due cisti sono sparite. Alla faccia.
1: E quindi il risultato anche nelle cisti interne, quindi anche nelle cisti interne, non solo in quelle esterne.
0: Erano le cisti ovariche, cioè cisti proprio sulle ovaie della Giussi.
1: Mm-hmm.
0: Dopo quell'esperienza io ho suggerito questo piccolo protocollo, l'uso dell'argilla, per questo, e ha funzionato sempre. E ti dirò di più, quando io dico che molti figli maschi in Italia sono figli dell'argilla, perché molte persone che l'hanno usato erano magari giovani, che non riuscivano ad avere figli perché avevano questo problema, e quando hanno riassorbito le schiste, stranamente tutti hanno partorito figli maschi.
1: È un po', vabbè, questo è da verificare, questo è da verificare scientificamente, vabbè, dai.
0: Ma guarda, ti dirò una di queste, giusto per dire che non parlo a vanvera, e non dirò il nome, ma lavora nella scuola Rudolf Steiner Waldorf, che c'è a Milano in via Clevice.
1: Ecco, sì, va bene.
0: Anche lei il figlio maschio.
1: Ok.
0: Allora,
1: benissimo.
0: Se dovessimo comparire di fronte a qualcuno,
1: ok,
0: abbiamo il testimone.
1: Ok. Allora, io intanto ringrazio il dottor Giuseppe Ferraro, che è il fondatore di fatto della Argital, che ci ha dato un po' di un bellissimo panorama di questa bellissima e utilissimo argilla per utilizzo non solo per la cosmesi, ma anche per la salute delle persone. Quindi si può comprare, lo si trova tranquillamente in tutti i supermercati Natura Sì, la si può trovare sul sito argital.it e naturalmente poi nelle erboisterie ben fornite. Giuseppe, io ti saluto, manca
0: anche nelle farmacie.
1: Chiaro.
0: Voglio dire, se sono comodi, vanno in una farmacia, se non ce l'hanno l'indomani lo recuperano, perché tutti i grossisti ce l'hanno questi prodotti.
1: Certo. Allora, Giuseppe, io intanto ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ci sentiremo presto ancora per i nostri rapporti che dovremo avere, va bene?
0: Ok, ti ringrazio te, ringrazio tutti gli ascoltatori, perché mi hanno dato la possibilità di raccontare esperienze di vita, più che altro.
1: Assolutamente.
0: Dietro a queste esperienze c'è tutta la nostra esperienza, diciamo, di ricerca, e io ne parlo sempre molto volentieri, perché l'uso dell'argilla dovrebbe diventare più popolare, perché l'argilla costa poco ma rende tantissimo. È veramente un alleato eccezionale per la... Io ho detto poche cose.
1: Ma certo, ce n'è da dire quante si vuole.
0: Potremmo stare qui fino a...
1: Vabbè, ma avremo anche altre occasioni, Giuseppe, sicuramente. Va bene?
0: Va bene.
1: Grazie. Un abbraccio, stammi bene. Ciao.
0: Anche a te e a tutti voi. Ciao, grazie.
1: Ciao a te, arrivederci. Grazie.
0: Ciao.
1: Eccoci, abbiamo fatto anche con Giuseppe Ferraro, il dottor Giuseppe Ferraro dell'Argital. L'Argital è un gran prodotto, io ne ho usato per tanti anni. Non ho mai fatto quella dell'argilla da bere, ma ci penserò, e penso sia una cosa molto utile, perché mi ha convinto su alcune cose. Ci sentiamo dopo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
2: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
3: Ci cibiamo!
4: È ora che sono Camì.
7: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
7: Anche perché...
4: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
7: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
3: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... e a tutto ci cibiamo di
4: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi servirà forse così?
3: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
4: È ora che sono cani.
12: E mi dove me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
3: E allora, per cibarsi tutto assieme, chiamare il
7: 3
13: 2 9
7: 0 0
13: 3
7: 8
13: 9
3: 8
5: 8.
14: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
12: Golosino, golosetto, golosone, go.
15: One step
16: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
17: Il prossimo brano

0: E quale presentazione migliore potevamo fare per il dottor Ennio Caggiano, che è con noi in diretta? Ciao Ennio.
1: Ciao Paolo.
0: Come va? Tutto bene?
1: Benissimo.
0: E abbiamo avuto delle bellissime notizie recentemente, insomma, dal Consiglio regionale del Veneto, che ci riempie di insomma, ci tranquillizza e ci fa sentire più, insomma, più tutelati, ecco. Come?
1: Alimenta la speranza.
0: Tu mi hai mandato un WhatsApp su che vuoi leggerlo tu o lo leggo io? Che secondo me è molto carino.
1: Dai, leggilo tu, dai.
0: Va bene, allora il titolo di quello che hai mandato tu, perché su questo magari innestiamo un attimo il discorso, no?
1: Certo.
0: Suicidio assistito. Buongiorno Paolo. Oh, buongiorno dottore, come mai da queste parti? Sono venuto a salutarla. Che gentile, perché parte? No, è lei che ci lascia. E dove vado? A miglior vita? Ah, sì, ci vorrebbe proprio una vita migliore. Tranquillo, tra poco la proverà. Magari, e come? Dopo l'iniezione. Quale iniezione? Quella che le ho portato per non soffrire più. Oh, grazie, ma funziona? Certamente. E quanto dura l'effetto? Per sempre. Non posso crederci, ma perché non me l'ha fatta prima? Forse non ha capito, Paolo. La commissione medica ha accolto la sua richiesta di non soffrire più, così sono venuto per il suicidio assistito. Per cosa? Per il suicidio assistito, per liberarla dalla sofferenza e dalla schiavitù della malattia. A parte il fatto che non soffro poi così tanto, perché dovrei morire? Dice Paolo Porin. Perché tutti dobbiamo morire quando è la nostra ora e per lei è giunta la sua. Ma non credo proprio, non sono pronto e non sono grave. È grave la sua malattia ed è irreversibile, destinata a peggiorare e a farla soffrire. Adesso lei, Paolo, vive solo grazie ai presidi, che tra l'altro costano. È giusto che lei non soffra più e che le risorse che impieghiamo per tenerla in vita vengano destinate a chi ne ha più bisogno, invece che sprecarle per chi non ha più speranza. Ma mi scusi dottore, a parte il fatto che io non ho ancora perso la speranza e non soffro poi così tanto, ho solo bisogno degli esami, delle flebo, del catetere, dell'ossigeno, dell'assistenza, ma non per questo desidero morire, perché ha paura della morte. Ma se si libera della paura e accetta il nostro aiuto, vedrà che se ne andrà senza accorgersene. È proprio questo che mi fa paura, il vostro aiuto. Su via Paolo, deve fidarsi. Ma forse è proprio perché mi sono fidato che sono ridotto così. Ogni volta che avevo un disturbo mi avete dato una pastiglia e così mi avete intossicato e sono diventato un peso e un costo. Se invece mi curavate meno, magari morivo prima, quando era realmente la mia ora, e adesso non adesso, perché avete deciso voi. Troppo comodo, finché vi rendevo mi avete tenuto in vita, adesso che vi costo volete sopprimermi. Dottor Maus, cosa pensi di questo, Ennio, di questo scritto, insomma, in generale, generico, suicidio assistito?
1: Qua ovviamente abbiamo utilizzato l'ironia per far passare un messaggio che non è quello di vietare, cioè di costringere le persone a soffrire. Per carità, viene in primo luogo sicuramente la libertà di scelta delle persone, ma neanche incoraggiarle a morire, però. Perché io posso dire per mia esperienza che dopo che i pazienti hanno percorso tutta la filiera medica, di solito parliamo di pazienti oncologici, e non hanno più nulla da dare, diventano un costo, diventano ingestibili, e allora il medico che li ha gestiti fino a quel momento si presta anche ad aiutarlo ulteriormente con il suicidio assistito. Non mi va bene, non mi piace così come è fatto, non lo sento una cosa, cioè, un conto è dare l'assistenza umana, spirituale, religiosa, un conto è dare l'assistenza medica, ma l'assistenza medica è per aiutare le persone a non soffrire, ma aiutarle a non soffrire
0: e anche a guarire magari delle volte, insomma, sì.
1: Ma a volte ormai, a parte che nessuno può saperlo, ma insomma, sì. I dati di fatto, gli esami di laboratorio, di stazione clinica ci dà un quadro che purtroppo riteniamo che la prognosi è infausta, che l'evoluzione è irreversibile e quindi magari la strada è segnata, ma non vuol dire che perché la strada è segnata io devo avere sempre la siringhetta pronta con la morfina midazolam, ma per accompagnare il paziente.
0: E questo
1: lo
0: è il
1: posso
0: punto.
1: Accompagnare anche in altre forme. Sono anche proprio recentemente eravamo con la Paola all'incirca di un amico che purtroppo è andato, e invece di chiamare il medico, quando uno sta per morire, una volta chiamato il medico gli dava una benedizione, ha chiamato il 118 e la dottoressa ha detto lo accompagniamo. Io pensavo che lo accompagnassero all'ospedale. No, l'hanno accompagnato con due fialette, una di morfina e una di midazolam, e in quarto d'ora se n'è andato. Se ne sarebbe andato comunque, ma non è questo il punto.
0: Non è questo il modo. Non è questo il modo.
1: Sì, non è il modo. La sofferenza non è solo fisica, la sofferenza è anche psicologica. Allora non è che togliendo la sensibilità al paziente gli hai tolto la sofferenza, gli hai tolto semplicemente la sensibilità, ma gli hai tolto anche tutto il resto, la possibilità di magari di essere presente ai suoi ultimi momenti, soprattutto se c'è la fortuna che magari è a casa o...
0: Sì, ma sai Ennio, qui c'è anche un argomento che non viene mai toccato comunque, che è sempre lì il grosso problema, che si parla di dignità, ma l'elemento dignità di vita di una persona ce l'hai nel momento in cui la tua visione del mondo è tale per cui tu non sei solo un corpo fisico magari di un animale evoluto come ci hanno spiegato, ma sei una componente che ha anche un elemento, un'anima e una spiritualità che non può essere soppressa perché soffre. Cioè c'è un conto, è l'assistenza medica, e l'assistenza medica è nata esclusivamente per assistere e alleviare eventuali sofferenze naturalmente, o magari per far guarire, ma fino all'ultimo momento. Questa è l'unica funzione che dovrebbe avere il medico. Non so se tu sei d'accordo su questo. Cioè io
1: No, più che d'accordo. Siamo passati soprattutto nel campo della medicina da scelte di necessità, scelte di comodità e di lavoro. Per esempio ci sono alcune situazioni alle quali è necessario, per malformazioni del feto, per violenza, per situazioni patologiche gravi, eccetera, ma ormai ne facciamo un uso abbastanza disinvolto, e non vorrei che questa legge aprisse la strada a un uso disinvolto anche della soppressione delle persone cosiddette fragili.
0: Esatto.
1: E poi io ho cercato di vederla, ma non ho ancora trovata completamente, quindi non sono riuscito a leggerla completamente, ma mi pare di ricordare che gli aspetti principali sono tre, cioè devono esserci delle patologie particolarmente gravi e irreversibili. La sofferenza deve essere grave, la prognosi deve essere infausta, e il paziente deve essere tenuto in vita solo con presidi, altrimenti non sarebbe vivo, e la sua scelta deve essere autonoma. Io non credo che un paziente che è tenuto in vita da presidi, che ha una prognosi infausta, che è sofferente, possa fare una scelta autonoma, una scelta che è costretta, cioè, è chiaro, quindi,
0: si quindi apre, cioè, diciamo che si apre la porta a un qualunque abuso successivo, cioè è la situazione che noi abbiamo vissuto con l'aborto. Non so se te lo ricordi, insomma io sono abbastanza vecchio da potermelo ricordare. Quando è stata approvata la legge, che c'è stata una levata di scudi, l'Italia era un altro mondo, perché eravamo negli anni 70, però io ricordo benissimo che per fare un aborto, una che la volesse fare secondo la legge 194 diventava pazza per andare, perché il 90% dei medici facevano obiezioni di coscienza. Trovare un posto dove poterlo fare doveva seguire tutta una cosa ben prima del terzo mese, adesso non mi ricordo più le cose, però una roba pazzesca. Bene, da quella situazione lì siamo arrivati anni dopo alla pillola del giorno dopo, la ragazzina di 16 anni senza neanche avvisare i genitori. No, cos'è questa? Non è mica un'azione abortiva? Cioè di fatto e gli aborti sono aumentati nel mondo e siamo a miliardi l'anno. Ora, questo che si vuole giustificare perché siamo in troppi, questa è una stronzata che ci stiamo messo nella testa naturalmente, ma lasciamo perdere l'aborto. Arriviamo al fine vita. Qual è il senso della vita di un uomo? Perché questa è la prima domanda che ci dovremmo porre, Ennio, secondo me. E qual è la funzione di un medico?
1: Allora, qual è il senso della vita di un uomo quando non ti so rispondere? E qual è la funzione del medico? Penso di dire quale dovrebbe essere la funzione del medico.
0: Certo.
1: È quella di aiutare le persone a vivere, a non soffrire,
0: a
1: controllare le malattie, a prevenire le malattie, a non intossicarle di farmaci, a non tormentarle con screening, con vaccini, eccetera. Questa dovrebbe essere la funzione del medico, ma pare che sia tutt'altra. La funzione del medico è quella di inseguire le persone con i farmaci prodotti dalle aziende farmaceutiche.
0: Ma oggi cos'è diventata la medicina, l'assistenza addirittura domiciliare? Cos'è diventata secondo te?
1: L'assistenza domiciliare è diventata, cosa è diventata? Chiamarla assistenza è già sbagliato per com'è. È una programmazione dell'utilizzo di tecnologia, di farmacologia, non è assistenza domiciliare quella, anche perché tra l'altro poi la vera assistenza domiciliare non esiste più. Adesso non so se sia ancora così, ma per esempio i medici di base sono pagati a quota capitaria, no? Infatti più pazienti hai più sei pagato. I pazienti che sono particolarmente impegnativi nell'assistenza vengono gestiti attraverso l'assistenza domiciliare e il medico viene pagato con un extra anche, quindi quando il medico non viene, cioè non sta facendo neanche i suoi interessi economici oltre a non fare i suoi interessi spirituali, perché è pagato per farlo. Quindi andare al domicilio del paziente non vuol dire mettersi in borsa la morfina e il midazolam per andare a finire il paziente, finire il lavoro, vuol dire andare al domicilio del paziente per dargli un saluto. Io ho visto tante volte che semplicemente così, non la visita medica ma la visita proprio, cioè tu vai a trovare il paziente e dà dei non dico dei buoni risultati clinici, ma dei buoni risultati sullo stato di umore, sul benessere del paziente. Perché non possiamo utilizzare queste medicine che sono a costo zero praticamente,
0: che è di fatto un'assistenza medica?
1: È un'assistenza medica,
0: assolutamente.
1: Ma non necessita di ricetta, non necessita di niente, non necessita solo di presenza. Ma poi senza contare tutto il contesto che c'è, perché sono creato anche la figura del palliativista, no? Che sarebbe una variante dell'anestesista. Allora basta creare specialisti. Avevamo già il proctologo, il pulmologo, il vulvodinico, l'aritmologo, l'adolescentologo, il vaccinologo, cioè abbiamo creato una serie di specialità che sono molto maggiori delle patologie che ci sono. È chiaro che dopo bisogna creare delle patologie se vuoi dare da mangiare a tutti questi specialisti, non è questa la strada. Cioè, si parlava di medicina olistica, credo che il paziente è uno solo, a volte invece il paziente abbiamo ravvaltato il discorso della medicina olistica, un paziente deve mantenere più medici, mentre era il medico che doveva gestire più malattie. Non ne veniamo fuori, io sono anche così in qualche modo preoccupato, perché
0: ma certo che lo sei,
1: siamo su questa barca, cioè è un attimo che qualcuno pensa che tu soffri troppo e che quindi ti vuole
0: e non sei, tu non sei più presente adeguatamente e...
1: Io voglio andarmene quando è la mia ora.
0: Sì.
1: Ma può darsi che ci sia un giorno nel quale decido di volermene andare, ma deve essere una scelta in qualche modo che posso esprimere in maniera autonoma, non che viene incoraggiata.
0: È chiaro. Questo sta già accadendo in Canada, non so se l'hai letto i casi, ma sta già accadendo, stanno facendo una fortissima pressione, soprattutto per persone anziane, anche non necessariamente malate, ma che sono sole e che hanno bisogno di assistenza, ma magari vivono nella casa da soli, un appartamento, eccetera, vengono spinte al suicidio. Perché ovviamente gli fanno capire che sono un costo, che sono un peso, che non producono più niente alla società, eccetera, eccetera, eccetera, e che la loro morte e i loro beni possono essere usati per la sanità, per le altre persone. Ora uno così si deprime per forza, gli viene la voglia di suicidarsi per forza, insomma, capisci?
1: E poi lo chiamano suicidio assistito, giustamente, io non posso chiamarlo omicidio. Perché se si tratta di fare la classica punturetta, non può essere il paziente che non può essere il medico a farla. Il medico può proporla, può predisporre tutto il sistema, che con una tecnologia che dopo attraverso il controllo degli occhi, il controllo vocale, il controllo muscolare, ma deve essere il paziente che attiva il meccanismo, se no sarebbe omicidio. Ma se allora ti viene il dubbio che se altrimenti sarebbe omicidio, fatti due domande. Cioè diventa, se proprio ci credi in questa cosa, fai la tua parte fino in fondo. Io medico ti faccio io materialmente.
0: È un'azione assolutamente bravo.
1: Perché me ne assumo, ne ho il coraggio e
0: la piena responsabilità.
1: E ti aiuto. E allora posso anche comprenderlo questo, ma nascondersi dietro le varie ipocrisie, come è successo appunto con l'aborto e con tutte le varie leggi che sono state fatte, non mi piace. Mi spiacerebbe che ci fosse fatta una legge più semplice, più chiara e più utilizzabile, e mi piacerebbe anche di non arrivare alla necessità di invocare un suicidio assistito, perché l'assistenza che viene fatta magari è, come diceva prima Paolo, mi avete condotto voi alla fase terminale e adesso mi dite che sono un costo. Potevate curarmi meglio prima, non sarei più un costo.
0: O evitare di darmi 10-20 pastiglie al giorno per tirarmi avanti 10 anni da malato cronico. Ma l'altra cosa che ti volevo dire, non, sai che poi io sono complottista, orgogliosamente complottista, quindi mi ponevo una domanda: non è che per caso, visto che già oggi parlo di adesso, tu prova a mettere un vecchio in casa di riposo perché non ce la fa più, non è più gestibile, non è più autonomo, col cazzo, cioè non ci riesci neanche, devi avere la raccomandazione magari di qualche personaggio famoso, e allora lì hai l'autostrada spianata, altrimenti diventa molto difficile. Allora mi chiedo, non è che per caso, visto che la generazione che va dal 55 al 70, cioè la più numerosa del secondo guerra, del secondo dopoguerra, sta arrivando alla soglia della vecchiaia, questo sia un ottimo sistema di velocizzare e ridurre le permanenze e le assistenze sanitarie e quindi gli investimenti che dovrebbero essere necessari, perché bisognerebbe quantomeno raddoppiare le case di riposo presenti e con personale e tutto il resto, magari invece di spendere 400 miliardi l'anno di armamenti, no?
1: Siamo sempre là. Sicuramente qualcuno direttamente o indirettamente se ne avvantaggia di queste regole.
0: Certo.
1: Pensa solo all'INPS, cioè, se non devo più erogare tutte queste pensioni, ho risolto parecchi problemi economici. Ma il problema non è quanto costano gli anziani, perché è chiaro che costano, ma quanto meritano? Perché non è così chiaro quanto pensano, perché non è che perché l'anziano non ha più nulla da dare lo dobbiamo eliminare o dobbiamo così ridurre i costi e gli investimenti su di lui. L'anziano sicuramente ci ha dato molto ed è il senso di dovere e di gratitudine che ci deve spingere a fare di più per lui. Non lo stiamo facendo, non parlo per esperienza, ma i numeri sono chiari, basterebbe che lo ordinassero. Per esempio, se le cure del cancro funzionano, tu lo sai solo se tu metti data di insorgenza del cancro, durata della sopravvivenza fino al decesso e costo. Se hai questi dati puoi trarre delle conclusioni, ma se questi dati non li hai, e non li hai perché non li raccogli, e non li raccogli perché non ti interessa, tant'è che loro dicono che dopo 5 anni un paziente di cancro, per esempio, è considerato guarito. Ma tu non sai che dopo 5 anni, anche molto prima, quel paziente tu l'hai perso di vista perché non è guarito ma è morto, perché non si era più fidato di te. Per te rientra tra i guariti, e lo stesso vale per gli anziani. Se tu ti fai una lista di quando entra l'anziano in casa di riposo ed entra di solito con i suoi piedi, e quando viene messo in sedia a rotelle, quando viene messo con lei in letto, quando viene messo col catetere e l'antidecubito, e puoi fare delle domande, cioè come mai c'è questa progressione, questo aggravamento abbastanza veloce nel tempo dall'ingresso di anziani che molto spesso sono autosufficienti, entrano solo per motivi sociali, a quando diventano non più sufficienti. E siamo sempre là, cioè se le cose le vogliamo vedere dobbiamo raccogliere dei dati, fare delle tabelle e trarre delle conclusioni che non sono più motivate da convinzioni politiche o spirituali, sono motivate dai numeri. Se i numeri ti dicono che questo percorso ti porta a questo risultato, allora dopo puoi decidere se il risultato è un risultato che merita di essere perseguito o merita di essere trascurato, e dobbiamo puntare su altri obiettivi. Però pare che questo non si possa fare, quindi no. Vero, io ho seguito purtroppo mia mamma in casa di riposo, quindi ho avuto un'esperienza.
0: Hai avuto un'esperienza? Sì.
1: Ci andavo ogni giorno praticamente, e ho visto come e ho visto anche che non puoi permetterti, cioè non c'è spazio per la critica, per il confronto, per il miglioramento, c'è solo per esempio, mi chiedevo sempre, ma io se sono direttore di una casa di riposo, quando vado al lavoro entro dall'ingresso principale, non entro dall'ingresso dei lavoratori per timbrare il cartellino, mi percorro tutto il percorso
0: e guardo com'è la situazione
1: degli anziani e mi rendo conto di com'è la situazione. Ma se tu non hai messo piede in casa di riposo, ma hai messo piede solo nell'ufficio di casa di riposo e lavori solo con i fornitori e tutte quelle cose là, tu non puoi sapere cos'è la casa di riposo, anche se sei il direttore della casa di riposo. E vale per molti direttori di ASL, io non ho mai visto i direttori dell'ASL così andare in giro per i reparti.
0: Anche perché non hanno la competenza, visto che non sono medici.
1: Non hanno la competenza,
0: tra l'altro.
1: No, alcuni sono anche medici, ma comunque non è che essere medico vuol dire avere la competenza.
0: No, certo.
1: Non ho mai visto, perché si lagnano, per esempio, che mancano medici o il pronto soccorso, ci sono troppo lavoro, eccetera. Ma quando tutti presenti al pronto soccorso per un problema, dicono che è il tuo medico, Caggiano. Perché non sei andato da Caggiano? Perché non c'è. Allora prima non telefono, chiami Caggiano e dice: Caggiano, qua un paziente tuo dice che non ti trova. E da quel mese là, questo mese ti teniamo una quota del 10% sullo stipendio, perché se non puoi prenderli dal lato della responsabilità, li prendi dal lato economico. I medici sono molto più sensibili. Cioè, qualcosa bisogna fare, non è possibile andare avanti così, che davvero tu, se hai un problema, vai con il soccorso perché non sai dove sbattere la testa, e vai adesso e forse a mezzanotte ti mandano a casa. dopo che ti hanno fatto
0: infatti
1: non funziona così, non deve funzionare così. Io mi ricordo che nei primi tempi, quando c'era un rapporto completamente diverso, se avevo dei dubbi qua e là, telefonavo io al pronto soccorso, dicevo al collega: ti mando questo che è questo e questo, non riesco a capire cos'ha, per favore ci sentiamo dopo che l'hai visto. Era un rapporto davvero di collaborazione. E farlo per esempio in presenza del paziente voleva dargli sicurezza, perché il paziente si sentiva protetto, tutelato. Adesso invece si sente abbandonato a se stesso, dice: dove vado? Su quale pronto soccorso vado? Da chi vado? Cosa faccio? Mi faccio un pacco di argilla o mi affido al medico del pronto soccorso o vado in chiesa?
0: D'altronde, Ennio, quello per concludere, quello che hanno già, quello che noi stiamo vedendo adesso, noi l'abbiamo già vissuto nel 2020, perché io ricordo sempre che a Bergamo hanno posto il segreto militare sulle morti di Bergamo. Erano partite le indagini, certo. E il segreto militare, uno dice: ma siete in grado di avere delle sequenze di pensiero? Perché segreto militare? E lì ci sono state sicuramente con ogni probabilità degli abusi pazzeschi. Quindi l'idea è già entrata nel quotidiano della cosiddetta assistenza medica, purtroppo. Questo è tragico da tanti punti di vista. Poi mi fa una domanda un amico, dice: pensare che queste leggi le fanno i parlamentari, i quali superano spesso i 70 anni. Sai qual è il problema? Volevo rispondere che i parlamentari comunque se ne sbattono i coglioni, perché poi avranno un'assistenza di super lusso e non hanno problemi, certo, perché avranno i soldi per pagarsela. Certo. E quella è la questione, a loro non gliene frega, certo, assolutamente nulla. Vabbè. Ennio, io intanto ti ringrazio di queste riflessioni.
1: Grazie a voi, chissà che ci troviamo a portarci le buone notizie invece che
0: Speriamo, ce lo auguro fortemente. Grazie Ennio, un abbraccio grande. Stammi bene.
1: Ciao,
0: bello, ciao. Grazie dottor Ennio Caggiano, naturalmente. Vi rimetto su i Patagarri, che per me sono una figata, e cambiamo un po' argomento, un po' meno pesante. E adesso vi faccio capire da chi e da cosa, di cosa parliamo nell'ultima mezz'ora. Un attimo solo.
2: Il prossimo brano

0: Oh yes.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta allora e siamo con Fabio Montelattici. Ciao Fabio.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao Paolo, ciao agli ascoltatori.
1: Allora Fabio, tu che sei da tanti anni ormai, insomma, ti muovi nell'ambito anche della pedagogia Waldorf e di tutto il resto, e sei un antroposofo a tutti gli effetti, anzi un antroposofo doc, come si dice, hai inventato...
2: Grazie, faccio possibile, diciamo che mi impegno, dai.
1: Cos'è?
2: Ti ringrazio, diciamo che mi impegno in quella direzione.
1: Ti impegni in quella direzione, sì, vai. Non tutti possono essere perfetti come me, insomma, io anzi aspetta, Rudolf Steiner ed io siamo a dei livelli irraggiungibili naturalmente. Allora, tu hai deciso di fare una cosa molto simpatica per i ragazzi che vanno dai 12 ai 16 anni, no? E hai messo Midnight Suns. Puoi spiegare cos'è questo scherma? Questa scherma storica, sì, giovanile, questa iniziativa che hai impreso?
2: Sì, è un'avventura, ogni tanto insomma ci lanciamo in qualche avventura cercando di fare cose nuove per questa umanità del futuro. Dunque ogni tanto per fare una cosa nuova vorrei ripescare una cosa antica, però cercando, come sempre accade nell'antroposofia, di farla riempiendola di un nuovo significato, facendola con uno sguardo.
1: Fabio, ti sento maluccio, sei in viva voce?
2: No, non sono in viva voce.
1: Ah, vabbè,
2: allora avvicinarmi ancora di più.
1: Grazie, grazie, grazie, meglio. Ok.
2: Allora, io all'interno della scuola Waldorf, sì, a un certo punto si studia chiaramente con i ragazzi il Medioevo. Già da qualche anno sto portando loro delle esperienze legate al vivere il Medioevo, che giustamente alla scuola Waldorf cerchiamo anche di fare cose pratiche, artistiche, no? E quindi porto loro questa esperienza della scherma medievale. La scherma medievale è qualcosa che io pratico da tantissimi anni.
1: Non lo sapevo, quindi è una novità. Vabbè, ok.
2: Ecco, è un qualcosa che ha delle radici profondissime.
1: Diciamo che non ti sei ancora liberato dall'ultima incarnazione, Fabio, mi pare evidente.
2: Forse anche due o tre fa. Allora, comunque, giusto per dire una cosa, perché gli ascoltatori Radio Gamma due libri li hanno letti, pensate ad esempio che la storia, la scherma medievale di base ha 12 porte, cioè 12 posizioni da cui parte l'azione schermistica, e da queste 12 posizioni si possono fare 7 tipi di colpi.
1: Guarda caso
2: abbiamo proprio questa interazione del 12 e del 7, e se noi andiamo a vedere dov'è la punta della spada nelle 12 posizioni di partenza, sta esattamente in quei 12 punti del corpo in cui poi c'era anticamente l'uomo zodiacale, e che poi diventeranno anche la base per le posizioni di euritmia dello zodiaco.
1: Molto bello.
2: Quindi, come dire, l'euritmista che oggi usa la verga di rame, che poi va in queste, in qualche modo una base esoterica di questo rapporto con queste forze in realtà era già in questa scherma degli antichi, che chiaramente era la scherma dei nobili, in cui c'era un aspetto iniziatico, perché non è che il soldapaglio preso così veniva educato a questi primi principi, no? Questa era la scherma dei gentiluomini, dei cavalieri, a cui venivano svelati questi segreti.
1: Certo.
2: Delle 12 poste, dei 7 colpi. Ora, chiaramente non è che andiamo a dire ai ragazzi queste cose, il 12, 7, eccetera, eccetera, ci facciamo sperimentare. Allora, naturalmente, nella scherma, per un ragazzo diciamo preadolescente e adolescente, perché ci vuole una certa struttura per affrontare anche lo sforzo fisico, eccetera, per questo dico dai 12 anni, che è un'età in cui nelle scuole Waldorf si inizia anche il lavoro agricolo, per esempio con le zappe, con questi strumenti, perché il sistema muscolare scheletrico, corretto punto, chiaramente tutto è fatto su una base pedagogica, antropologica. Non è che metto 12 anni perché ho detto ma sì dai, mi piace il 12, ok? Ecco, è chiaramente tutta una base particolare. La scherma ti dà, io l'ho sperimentata a scuola negli ultimi anni e ho visto sui ragazzi dei benefici incredibili a questa età. Perché ragazzi di oggi che spesso hanno anche un allontanamento proprio dall'aspetto fisico del rapporto con la realtà, dall'aspetto anche, io dico cavalleresco, ma non in senso antiquato da naftalina, ma proprio nel senso di una rettitudine interiore, di un coraggio, di un confronto pulito con l'altro essere umano, sostenere uno sguardo, essere dritto davanti a te, sapere giocare ad armi pari lealmente. Cioè, sono tutte cose che questi ragazzi, sempre un po' più divanati, sempre un po' più, no, molliformi, stanno veramente, hanno sempre meno occasione di sperimentare. E io ho visto che anche, per esempio, per dire, la coordinazione tra la destra e la sinistra, usare una mano, usare l'altra, usarle insieme, usare una spada e uno scudo, o una spada e una daga, cioè un piccolo coltello che sta nell'altra mano, sono tutte cose che riuscire a coordinarsi crea connessioni cerebrali, crea equilibrio, crea tutta una serie di cose che ai ragazzi di oggi, che se li diagnosticano sempre più di questo, di quello, di quell'altro, magari a volte lo sappiamo, non è che sono da buttare questi ragazzi, è che gli mancano tutta una serie di esperienze corporee di base che poi chiaramente si riflettono in come l'organismo animico-spirituale riesce a esprimersi tramite il corpo.
1: Ascolta un attimo, nel volantino che tu mi hai mandato hai scritto varie cosine molto interessanti, dicevi, per riprendere quello che stavi dicendo adesso, dicevi il motto della spada è non estrarmi senza ragione e non usarmi senza valore, e questa è una cosina molto simpatica, perché tu dici che tutto sommato questa educazione è un'educazione sostanzialmente a un comportamento responsabile, etico e morale sostanzialmente.
2: Esatto.
1: E ad avere coraggio.
2: Perché chiaramente nella sala d'arme c'è un codice cavalleresco. Noi certo. Abbiamo anche spesso oggi il problema di dire dove lo mando a fare sport mio figlio.
1: Sì, anche perché oggi diciamo una cosa, Fabio, oggi lo sport così come è concepito io lo terrei distante dallo sport mio figlio, perché è solo una competizione senza quartiere, durissima, con il tuo compagno, il tuo concorrente, che è visto come quello da sconfiggere assolutamente e da trovare tutti i mezzi per sconfiggerlo, perché tu devi vincere, bisogna essere primi, secondi non conta un cazzo. Andando avanti in questo modo, questa è ovviamente la degenerazione totale di una società.

0: mettendoli, diciamo, dei valori per cui uno si possa, che siano seducenti, che attirino quel giovane verso finalmente un indirizzo che, esatto, ancora nella mia generazione ancora c'era, si intravedeva, si stava perdendo, ma si esatto, vedeva. Ecco,
1: se però sì, allo stesso tempo la mia domanda è stata anche: però si devono anche divertire, se i ragazzi a venire, non è che devono venire a scuola di buone maniere,
0: è chiaro,
1: okay?
0: È chiaro.
1: Quindi c'è una cavalleria, anche perché la scherma richiede una presenza, perché sennò ti fai male.
0: Ma intanto
1: io ho messo insieme delle esperienze che sono messe insieme in questo modo abbastanza innovative, perché non c'è un'altra palestra che fa tutte queste cose insieme, perché io le ho messe insieme sotto uno sguardo pedagogico. Mm-hmm. Una è chiaramente fai la preparazione atletica, i giri di campo, gli esercizi, ma io li faccio con la base pedagogica della scuola Waldorf, che ha la ginnastica Botmer, che ha tutta una serie di principi per cui ti dice: guarda, a seconda delle fasce d'età fai certe cose, non fare certe altre cose, le cose falle così, perché questo fa crescere l'organismo in una maniera migliore, non solo dal punto di vista fisico, ma anche per l'azione dell'animico spirituale nel fisico. Prima base. Seconda cosa, io ho inserito il Bakrama. Bakrama è questa parola sconosciuta. Il Bakrama è un'arte marziale, nel senso di confronto, di combattimento, schermistica italiana, perché nasce proprio vicino a noi, perché nasce a Ferrara 25 anni fa circa, che si è sviluppata tantissimo e corrisponde in una sorta di unione di scherma, giocoleria e morra cinese. Ed è divertentissima, perché si gioca con un bastone che si chiama il bacchio, che è molto leggero ed è completamente imbottito, quindi non fa nessun male. Si duella con questo bastone, che è mezzo bianco e mezzo rosso, che sono dei colori che noi un pochino, no, conosciamo. E in questo bastone io devo praticamente, sia con la destra che con la sinistra, farlo continuamente volare, girare con dei principi di giocoleria, in maniera chiaramente precisa, con delle regole, cose che puoi fare o no, e devo riuscire a toccare l'altro, oppure il bastone dell'altro, in una specie di duello di scherma, dove uno è uguale, uno è opposto. Quindi, se io sono uguale, devo toccare bianco-bianco, rosso-rosso. Se tu sei opposto, devi toccare rosso con bianco, oppure bianco con rosso. Quindi noi siamo continuamente che cerchiamo di toccarsi, ma col bastone girato al contrario. Quindi è tutta una storia di finte, di riflessi, di velocità, di prontezza, che è divertentissimo.
0: Diciamo,
1: una grande abilità,
0: Fabio, forse
1: ma anche molto facile iniziare, ma senza violenza.
0: Andrebbe detto che comunque non si usa la spada della scherma normalmente utilizzato, no? Sai, la scherma, esatto, che viene normalmente fatta. Quindi, come, cosa usi? Spiegalo un attimo.
1: Nel Bakrama usiamo il bacchio, che è questo bastone gommato. Sì. Poi, sempre all'interno della stessa attività, non è che sono corsi diversi, tu fai tutto. Fai il Bakrama, che per la scherma è una sorta di propedeutica e di educazione. Fai la scherma, che si divide in due tronchi, in due parti. Una parte dove impari le posizioni, i colpi, impari a portare le cose. E poi una parte di duello in cui lavori con delle armi morbide, con delle armi di materiali estrusi, polistiroli, cose di questo tipo fatti apposta, per cui tu puoi combattere liberamente senza farti male, perché sono armi che non fanno assolutamente niente.
0: Chiaro.
1: Vengono usate anche nelle rievocazioni storiche, dove c'è questa gente che si butta, gli dicono: menatevi, questi si danno fior di mattate, non si fanno assolutamente nulla.
0: Chiaro.
1: Chiaramente noi non gli diciamo solo menatevi, ma gli si insegna piano piano, poi nel momento in cui gli dice: ok, dai, adesso duello, adesso combattete, in quel momento lo fanno con queste armi di sicurezza, che sono, anche da un punto di vista del bilanciamento, sono fatte con lo stesso bilanciamento di un'arma di metallo del Medioevo, oppure dell'anno più avanti, del 5, del 600, eccetera, eccetera.
0: Quindi è una spada che si usa a due mani, giusto? È una spada che si usa a due mani?
1: Poi andrai con la spada e lo scudo, poi farai la striscia, cioè la spada dei moschettieri, per capirci, quella bellissima con tutta la coccia decorata. Beh, si fanno varie, un percorso che va, perché il percorso che lo schermidore ha fatto durante la storia in realtà è tutto un percorso di educazione interiore, perché tenere la spada a due mani, oppure poi differenziare la destra e la sinistra.

0: quando tu prendi la striscia, l'impugnatura con le tre dita ha tutta una posizione precisa, le tre dita che sono le stesse della teretta del maestro Valdorf, che sono le stesse della forchetta, che sono pensare, sentire e volere. È tutta una questione di educazione dell'anima. Quando facciamo il Bakrama, il bastone del Bakrama gira o sul piano sagittale, o sul piano frontale, o sul piano laterale. E Steiner se li descrive proprio, per gli ritmisti lo sanno benissimo, come le tre, e anche i matematici, ne parla anche nelle conferenze di matematica, sono proprio i tre piani su cui l'uomo costruisce tutto quanto la strutturazione del pensare, sentire e volere. Quindi è continuamente un'attività fisica che è allo stesso tempo una equilibratura e una crescita e una centratura di pensare, sentire e volere al servizio dell'io, perché la spada è proprio l'immagine da sempre archetipica dell'io, no?
1: Ascolta
0: Che si
1: Fabio,
0: mette al servizio di un
1: quando
0: ideale superiore, che poi è la croce, che poi è appunto il sole di mezzanotte, e da qui il nome della compagnia,
1: ascoltami.
0: Midnight Sun, che noi antroposofi sappiamo cos'è.
1: Allora, cosa si può dire per partecipare se uno ha il figlio, ovviamente, quando si fa, come si fa e quali sono i contatti? Intanto si fa a Bresseo di Teolo.
0: Allora, sì, noi per il momento naturalmente vogliamo inaugurare con questo ottobre, quindi non vi siete persi niente perché vogliamo iniziare gli allenamenti a ottobre. Finora io questa attività la faccio da qualche anno dentro la scuola e mi sono detto basta, io sono stufo perché vedo che fa un bene incredibile, io sono stufo di farla solo per gli alunni delle mie classi. Vorrei che tutti, chiunque potesse avere l'occasione di fare questa cosa, perché io vedo che ai ragazzi fa un bene incredibile. E quindi ho proprio questo anelito di poter permettere a più ragazzi possibile di poter sperimentare questa cosa perché gli fa un gran bene. Tutto nasce da questo, okay? Dall'anelito proprio pedagogico di unire il bene dei ragazzi con un'attività divertente, sana e nobilitante. Come si fa? In questo momento abbiamo preso contatti con la palestra di Bresteo di Teolo, perché è quella a fianco alla nostra scuola, la scuola Il Raggio, e quindi andremo lì il mercoledì pomeriggio. Mi devono ancora dire, perché sapete che le amministrazioni hanno i loro tempi, se cominciamo alle 2:30 o alle 3. Questa è la fascia oraria. Facciamo un paio d'ore di allenamento, quindi fino alle 4:30, 5. Una volta alla settimana abbiamo deciso di partire piano. Facciamo un allenamento alla settimana, 2 ore, e già arrivare qui sarà un buon inizio. Poi vedremo andando avanti le persone cosa hanno voglia di fare, se vorranno fare di più, ma intanto partiamo così.
1: Ascolta, dammi il contatto allora.
0: Allora, per il contatto c'è il mio numero di telefono, perché sarò io a portare questa iniziativa, anche se poi avremo la collaborazione del fondatore del Bakrama, Mattia Micai, che verrà di persona a fare delle attività, e di Giovanni Rapisardi, che è il più grande maestro di crematorica italiano, che è padovano e che con cui io lavoro da tantissimi anni, e che lui verrà anche a fare delle cose, oppure verrà per chi vuole fare le lezioni individuali, perché lui ha una competenza pluridecennale incredibile. Quindi
1: Allora,
0: io
1: intanto
0: così
1: il
0: ho
1: numero di telefono,
0: il mio numero,
1: te lo dico io, è il 328 59 52 587. Lo ripeto piano. Allora, un primo contatto per informazioni e eventuali iscrizioni è questo. Allora, 328 59 52 587. Fabio, naturalmente, questo. Se no,
0: esatto.
1: c'è altro sistema? Dimmi un po'.
0: Allora c'è una mail dedicata che è schermamidnightsuns@gmail.com, però dato che è una mail un po' lunga da scrivere,
1: E anche in
0: secondo
1: inglese.
0: me la cosa migliore, se loro vanno sul nostro sito, quindi che è proprio www.midnight-, come il meno, suns.it, quindi midnightsuns.it, lì trovano il sito internet dove c'è un po' riassunto tutto e ci sono vari tasti con scritto scrivici, chiamati, e uno basta che schiaccia il tasto e manda una mail, c'è il modulo di contatto in cui ci può scrivere qualsiasi cosa, e e sia per appunto partecipare agli allenamenti e quindi fare parte della compagnia, che per cominciare basta venire in tutte le scarpe da ginnastica, non serve comprarsi spade o cose per venire a cominciare, e perché noi abbiamo comunque un'attrezzatura di base che mettiamo a disposizione. E poi se qualcuno invece magari avesse un'associazione, una scuola, una realtà in cui dice: guarda, io vorrei semplicemente che voi venite da me a fare una cosa dimostrativa, venite a fare una dimostrazione, venite a farlo fare ai miei alunni della mia scuola o del mio gruppo o della mia associazione pomeridiana, che cavolo ne so io, volentieri ci si mette d'accordo e veniamo anche a far fare un'esperienza che non sia vieni in palestra da me, ma che sia magari io vengo una volta da te e si fa fare un pomeriggio di scherma ai ragazzi.
1: Allora, ripetiamo intanto il tuo telefono per un contatto, che vuole saperlo, è il 328 59 52 587, e qui è Fabio naturalmente, e potete già sentire, se no andate su Midnight Suns, che sarebbe Midnight Suns, va bene, insomma
0: Midnight trattino Suns,
1: sì, Midnight trattino Suns, dimmi,
0: punto it.
1: Allora midnight-sans.it è quello, è il sito dove si trova la scherma storica giovanile, giusto?
0: Esatto,
1: ecco.
0: E noi abbiamo scritto dai 12 ai 16 anni per mantenere un'uniformità. È chiaro che se poi arrivano due ragazzi di 20 anni, sono veniamo noi e possono fare attività tra di loro, perché è chiaro che non posso mettere a tirare un ventenne con un dodicenne,
1: certo,
0: in casi stranissimi. Ma insomma, se uno viene che ha anche 20 anni, non è che lo mandiamo via. È chiaro che farà un percorso diverso dai dodicenni, che magari sarà con i suoi coetanei, si potranno creare diverse fasce d'età. Io ho voluto cominciare dicendo: invito i ragazzi dell'età preadolescenziale e adolescenziale, perché credo che ne abbiano un grande bisogno.
1: Assolutamente d'accordo con te.
0: Qualcun altro, se vuol venire che qualcun altro e della cosa poi prenderà strade che io non avevo immaginato,
1: bene,
0: chiaramente è il benvenuto.
1: Tanto di meglio.
0: Quando si cerca di portare qualcosa di nuovo nel mondo, si è anche aperti a dire: ascolta, io ho un impulso, e poi vediamo che cosa serve alle persone. E ci accorderemo su quello che poi è il meglio, è la cosa migliore da fare.
1: Benissimo, ecco. Fabio, allora intanto grazie di questa cosa che è apprezzata. Anche la signora Roberta ti dice: un applauso al tuo ospite che divulga nel territorio pratiche valide per l'evoluzione di bambini, ragazzi e adulti. Eventualmente un 65enne non può venire, è solo pronto per l'eutanasia secondo il nuovo progetto regionale, giusto?
0: No, ma
1: potrebbe farlo.
0: Quando possono venire tutti, è bellissimo per tutti, si può fare a tutte le età, perché chiaramente per la scherma è sempre un'esperienza incredibile.
1: Molto bella, sì.
0: Finché noi siamo in una scherma che è la scherma antica, che è una scherma fino al 700 più o meno, in cui non è ancora entrato un elemento, come possiamo dire, intellettualistico, che noi antroposofi lo chiamiamo anche in un altro modo, dove alla fine si tratta di fare un insieme di trucchi, un insieme di convenzioni, per cui questa cosa fa punto perché io ho seguito un fraseggio che... Io sto ancora prima, io sto ancora a una scherma che è scherma di percezione, che è la scherma di ascolta, io devo toccarti senza essere toccato, perché se fossero armi vere, io a questo punto sarei morto se mi facessi trapiggere per poi toccarti e fare punto. Naturalmente la cosa bella è portare tutto questo come un'arte, come una disciplina, come c'è sempre nelle arti marziali, perché queste sono arti marziali europee, perché sembra che le arti marziali siano solo robe dell'Oriente, ma non è vero. Le nostre arti marziali sono basate sul nostro esoterismo europeo, i templari, la rosa croce, no, come le arti marziali orientali sono profondamente collegate con la spiritualità orientale. Quindi quando uno si va a guardare dentro, le cose ci sono, e viverle dicendo faccio un'arte che è formativa, che mi porta anche la forza, il confronto fisico, ma che non è per questo violenta, anzi che è veramente educato alla marzialità, che è chiaramente la parola di Marte, è colui che diventa padrone di Marte e che quindi sa usare la forza di Marte e non farla diventare violenta, che è lei che usa me.
1: Benissimo, ma
0: a proposito che sappiamo che Marte poi è stato trasformato ed è diventato la forza della meditazione, io posso augurarmi che se faccio bene il mio lavoro ed educo l'adolescente a usare bene Marte, il Marte del corpo finché è adolescente, magari lui da grande potrà trasformare questo Marte che gli abbiamo dato in forma educata e profonda, e magari potrà diventare una persona che ha una forza di meditazione.
1: Certo.
0: E allora risveglia in sé il sole di mezzanotte.
1: Grazie Fabio, ti devo salutare. Allora ricordo che il tuo contatto è sufficiente chiamare o mandare un messaggio al 328 59 52 587, oppure sul sito midnight-sans. midnight-sans.it. Ok Fabio, grazie.
0: Esatto.
1: Stammi
0: grazie
1: bene.
0: Grazie tantissimo a voi per lo spazio. Chiaramente questa è un'attività che si fa anche in collaborazione con la scuola e il Raggio, quindi poi chi è incuriosito anche da tutte le attività antroposofiche della scuola, trovate anche quelle, ci sono un sacco di conferenze, cose che gli ascoltatori di Radio Gamma, che sono persone intelligenti e curiose, penso possano apprezzare.
1: Perfetto Fabio, grazie, stammi bene.
0: Grazie, a presto.
1: Ciao, arrivederci.
0: Grazie. Tra
1: arrivederci.
0: L'altro, scusate, tra queste attività c'è una conferenza di Paolo questa primavera, quindi vi aspettiamo lì, mi raccomando.
1: Ciao vecchio, stammi bene.
0: A presto.
1: Ciao,
0: ciao. Ciao.
1: Allora, si stava dicendo, leggo solo un messaggio. Ciao Paolo, ti stupo, un piccolo favore, come già ti avevo accennato, sto provando a raggruppare i frequentatori di Radio Gamma 5 che risiedono intorno a Vicenza, all'inizio solo a fini organizzativi, tipo per coordinare i viaggi in sede radio, chiedere chi va, fare un viaggio insieme, prendere al mercatino qualcosa per altri che non possono venire, eccetera, e con lo scopo poi di provare a dare forma a una piccola comunità o almeno a conoscerci intanto, partendo da una base selezionata di persone che hanno principi allineati ai nostri e ai vostri. Puoi magari accennarlo in radio qualche volta e dare il seguente canale Telegram come riferimento, Fabio Turin, con il quale sto tramando di farti scrivere un libro di storia, visto che il corso non lo fai, mi sta già aiutando in questo, sì. Allora, chi è di Vicenza, si sta creando un gruppo di Vicenza, appunto, che è sul canale Telegram, è VIRG5. Allora, Vicenza, Imola, Roma, Genova 5, VIRG 5, sarebbe Radio Gamma 5, insomma, V5, va bene. Allora, Vicenza, Radio Gamma 5, VRG. Allora, Vicenza, Imola, Roma, Genova 5 è il sito Telegram su cui potete eventualmente prendere contatti, perché si sta creando questa rete di persone da cui si può nascere l'idea, è nata l'idea di poter fare un qualcosa insieme, per venire in radio, fare i mercatini qui in radio comuni e poi conoscerci e da lì magari iniziare con un'associazione o una rete di mutuo soccorso, che è sempre più indispensabile visto i tempi che stanno girando. Perfetto, allora con questo manca un minuto. Vi saluto, i Patagarri, Staying Alive, su quando erano ancora X Factor, prima di osare a dire Palestina libera, per cui dopo gli ha cancellato tutto naturalmente. Quindi vive i Patagarri sempre. Ciao a tutti, statemi bene.

0: conoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: La Biolca, associazione culturale di Battaglia Terme Padova, presenta il corso di educazione alimentare, corso di alimentazione biologica, biodinamica, vegetariana e vegana, per conoscere le motivazioni che stanno alla base delle scelte alimentari e le implicazioni che queste hanno sulla salute e sull'ambiente. 8 incontri, una domenica al mese a partire da ottobre. Tra gli argomenti trattati, storia dell'alimentazione, anatomia e fisiologia del corpo umano, errori alimentari e patologie correlate, diversi tipi di diete vegetali, OGM, allergie e intolleranze alimentari, gli alimenti biologici, le piante alimurgiche, erbacce dall'eccellente qualità, prevenzione e terapia a tavola, alimentazione e movimento per la prevenzione di demenze e Alzheimer, laboratorio pratico e teorico di cucina, programma completo su www.labiolca.it alla voce attività o info@labiolca.it o 049 910 11 55. Grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Eccoci arrivati oggi che è giovedì 10 settembre 2026 alle ore 15:10. Abbiamo abbandonato il nostro Freddy mentre urlava che the show must go on, perché la vita va avanti lo stesso, c'è chi nasce, chi muore, è un casino. Comunque ragazzi, da questa vita ce ne andremo tutti proprio non più vivi, quindi non preoccupatevi che il tempo passa. Bene, con questa felice intuizione, oggi che è il 10 settembre 2026, 15:10, Gino De Paoli della vita e dintorni, conduttore della vita e dintorni da Radio Gamma 5 94 MHz in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, vi dà il benvenuto, così come do il benvenuto ora ospite 1, ospite 2. Quanti ospiti hai te? Ospite 1, ospite 2, ospite 1, va bene, proviamo. Diamo il benvenuto a un nuovo ospite che fa parte della grande famiglia di AF Energia, e si tratta di Andrea Guariso, niente po' di meno che del supervisore, del controllore, dell'addetto commerciale, responsabile commerciale. Dillo tu. Responsabile commerciale
1: della AF Energia, quindi della seguo, sì, la rete commerciale e più faccio io stesso il commerciale, quindi seguo i clienti che vengono sia qua in radio, perché io stesso seguo questa convenzione con la radio. Infatti tanti radioascoltatori hanno già parlato con me.
0: Sì, ti conoscono.
1: Esatto, hanno già avuto a che fare con me, e quindi poi anche quelli che si presentano invece in sede per
0: sempre a nome di Radio Gamma 5.
1: Sempre, esatto, con la menzione Radio Gamma 5, chiedono informazioni, portano quindi le loro bollette, quindi ecco, mi hanno già visto in tanti, diciamo.
0: Ecco, e sentito la voce, magari l'avete riconosciuta, magari vi inquadrate già la persona. Scrivete se è vero o non è vero, se siete pronti o ancora avete il soleone, siete ancora in vacanza con l'ombrellon, ma non credo, perché qua sta venendo giù fra poco, è il diluvio, arriverà dei chicchi, dei grandi, a 10 centimetri, siamo preoccupati, andiamo fuori con l'ombrello per le macchine. Gesù. Comunque, allora, senti che Freddy non molla, eh?

0: spettacolo, è la chiusura di Freddie Mercury, che se n'è andato nel 91 anche questo qua, The Show Must Go On. Bene, torniamo a noi. Allora, caro, tu sei venuto perché bello sentire le voci dell'avvocato Tempestini, di Filippo l'altro giorno. Saluto tutta la F Energia, che hanno, sono tutti la, con la
1: che
0: cuffia,
1: stanno, che stanno ascoltando.
0: Salutali anche tu, digli cari colleghi.
1: Ciao a tutti i colleghi e anche a tutti i radioascoltatori che non ho ancora salutato.
0: Ecco, molto bene. Allora, lui è qui perché ci deve terrorizzare praticamente con un aumento non del 50% come ha detto il mattino il 13 agosto, con un aumento del 150%. Siete seduti tutti? Siete seduti o siete svenuti? No, adesso lui ha portato le tabelle di questo ultimo mese, cioè la valutazione di quello che sta per succedere, no? Sapete benissimo che loro a fine mese calcolano fra l'altro il basso che fa un guaivo e ti danno una misura, che è quella perché fluttua questo gas, fluttua, tutto fluttua, e chi ha il prezzo fisso di solito lo prende fissamente in quel posto, no? Perché? Perché dopo che ha fatto il contrattino, se scende loro tengono,
1: esatto,
0: il fisso,
1: certo.
0: E quindi la fregatura è lì, quindi, esatto. E poi non vi chiamano mica perché è sceso, allora no. Continuano, andate avanti, voi andate a bussare che volete i vostri diritti, eccetera eccetera. Allora, caro Andrea, dacci dei riferimenti, dici le novità, quanto spaventati dobbiamo essere o tranquillizzati, dai, a te la parola, certo. Magnate il bucarotto, boom, alza la voce, perché sennò non te sentiamo, sì, noi ti sentiamo.
1: Certo, allora, sicuramente in confronto ai mesi precedenti il costo del gas, soprattutto perché è quello che ha avuto degli aumenti che sono piuttosto consistenti, è salito, diciamo. Però quello che bisogna sempre tenere in mente è che è una crisi che è nata anche in modo diverso rispetto a quella precedente, che tutti ricordiamo, del 2022, quando lì c'è stata la chiusura della fornitura da parte della Russia. Questa invece è una crisi che nasce più da speculazioni, perché sì, siamo in questa situazione che crea molta
0: la scusa è lo stretto di Hormuz,
1: esatto, quella è maledetta, una delle scuse che viene usata, ma non è quella, esatto, principale, e quella che poi determina anche queste grosse fluttuazioni, tant'è che noi non stiamo proponendo prezzi fissi proprio per essere coerenti con la nostra filosofia e per non dare dei prezzi che poi non sono sostenibili sia per il cliente, ma soprattutto poi anche che non possono essere mantenuti, perché non tutti sanno che quando uno fa un prezzo fisso non è certo che la società di vendita lo mantenga fino a scadenza, perché una facoltà anche delle società di vendita di chiudere il contratto prima della scadenza prevista, e quindi c'è una fornitura che si chiama FUI, fornitura di ultima istanza, nel quale tutti quanti i clienti che non possono essere mantenuti vanno e vengono portati.
0: Praticamente, se loro hanno stabilito questo prezzo fisso e improvvisamente si trovano a non poterlo più sostenere, cosa,
1: esatto,
0: fanno?
1: Mandano fuori il cliente in questo mercato di fornitura di ultima istanza, perché per la società di vendita non è più sostenibile.
0: Che è un limbo, praticamente, esatto. Ti trovi lì che devi cercarti tu da qualche parte, che ti prenderanno,
1: esatto,
0: in carico, ma dovrai rifare un contratto, perché questi avevano promesso il prezzo fisso. Tu,
1: certo,
0: dici, per chissà quanti anni sono contento.
1: Io sono sicuro, sono insomma, garantito anche dalle possibili fluttuazioni, ma invece non è sempre così, perché finché le fluttuazioni sono contenute, magari è tutto un calcolo che viene fatto, quindi sono anche sostenibili.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: se ci sono grosse fluttuazioni, cioè non sono più sostenibili anche dalla società di vendita, quindi per forza, perché nessuno ha un pozzo di gas sotto casa, quindi siamo tutti, anzi tutti quanti abbiamo dei fornitori che comunque cioè dobbiamo poi pagare, e quindi per mantenere in piedi tutta la filiera, diciamo, c'è questo meccanismo che è una sorta di salvaguardia per le società di vendita, e che le garantisce, quindi vuol dire che anche il cliente finale invece, cioè non è detto, però ecco, bisogna dire, senza creare
0: allarmismi,
1: esatto, senza creare preoccupazioni insomma eccessive, che Oggi sicuramente il prezzo è più alto rispetto ai mesi precedenti.
0: Di quanto più o meno, quanti centesimi è andato
1: sicuramente
0: su?
1: Allora, oggi siamo, anzi a settembre, gli indici, che non sono ancora stati definiti perché sono tutte quotazioni giornaliere che poi come media danno il valore del mese, oggi siamo a un più 122, però siccome c'è tanta volatilità proprio per quello che si era detto per la crisi dello stretto, che basta che Trump dica una cosa che poi il prezzo del greggio scende, eccetera. E quindi c'è molta volatilità nei mercati, e per questo proprio può anche essere che tra un mese e due, quando magari iniziano anche i consumi per le forniture domestiche sono concentrati diciamo in tre o quattro mesi,
0: esatto,
1: il prezzo torni a scendere e torni ad essere a valori normali, perché poi noi abbiamo tutta una serie storica, e questo è comunque un dato certo, che quando sale tanto poi scende
0: per forza.
1: Se questa crisi è comunque data da cioè da altri eventi che non sono proprio legati alla carenza di gas nella rete, diciamo, quindi è anche più facile secondo noi che il prezzo possa scendere.
0: Ho capito.
1: Per dare adesso, anche
0: dimmi un attimo, allora, tanto per tranquillizzarli, la differenza fra quello che era e quello che adesso si sta pagando, diciamo, no?
1: Sì.
0: Qual è, di quanto incide, di quanti centesimi praticamente allora, è cresciuto?
1: Allora bisogna considerare che il consumo di una fornitura di casa domestica inizia generalmente verso novembre, perché già ottobre è un mese che è ancora caldo, quindi seppur con ottobre parte l'anno termico, i consumi sono molto bassi, quindi anche se c'è stata una forte variazione dei costi, l'incidenza nella singola fattura è ancora bassa, perché stiamo parlando del 45% del totale fattura, perché il resto, come sapete, sono tutti costi per servizi di rete, distribuzione, trasporto, tasse, dove c'è dentro l'IVA, le somme accise, eccetera.
0: Le spese vive che ci sono.
1: Esattamente, e quindi per quella parte di costo materia prima che compete alle società di vendita, il peso, diciamo, non è ancora così significativo, proprio perché il consumo magari parte, cioè per l'uso civile parte da quei mesi lì dove fa freddo vero, e quindi il peso anche su una singola fattura è ancora contenuto.
0: Sì.
1: Quindi ecco, io volevo più che altro dire questo, insomma, perché poi come noi abbiamo visto anche nella crisi precedente, se ci sono problemi per le forniture domestiche, per le forniture alle famiglie, è anche lo Stato stesso che interviene con dei provvedimenti fatti ad hoc per far sì che il prezzo resti calmierato. Tutta questa serie di insomma fattori fa sì che secondo noi siamo ancora in una situazione, intanto è troppo presto per dire che è una situazione grave, seppur ci sono valori alti rispetto alla media del insomma periodo, però dato che questa crisi è più frutto di speculazioni, può essere anche che con la stessa velocità con cui è insomma salito il prezzo scenda.
0: Senti un attimo, facendo il calcolo dei nostri ascoltatori, che abbiamo persone un po' anzianotte così che ci ascoltano, anche preoccupate, rispetto alla bolletta per esempio classica del mese di agosto, che è stato adoperato anche poco il gas chiaramente, no?
1: Certo.
0: Ma quanto può incidere questo ultimo aumento qui che verrà certificato verso fine mese, insomma adesso quanti ne abbiamo? Il 10, quindi da qua in giù arrivare a fine settembre, a voglia se cambieranno le cose, ma avere un'idea di quanto può essere l'aumento, 5 euro, 10 euro, 6 euro,
1: allora,
0: più o meno
1: certo.
0: Ti chiedo di fare, intanto che rispondo a GM De Mira che mi dice: ciao Gino, te che dito Filippo prima, ma qui io dal Doio lavoro per F Energia, vai col camion dai clienti a presentare offerte di luce e gas, e si è messo a ridere anche io. GM Mira, no Filippo, era Filippo, scusate, Di Giacomo, che è stato qui 15 giorni fa, che è un collega di Andrea, che si occupa anche lui dentro AF Energia di questi
1: acquisti, logistica, esatto, fatturazione.
0: Ecco, perché signor Federico, oramai non lo vedo più col binocolo.
1: No, infatti si è anche scusato, ma non ha potuto venire. Esatto, per impegni istituzionali.
0: Istituzionali di carattere.
1: Se no sarebbe venuto volentieri, sono assicurato di persona.
0: Era bionda, era mora, sto impegno.
1: Istituzionali, ci tengo a precisare.
0: Sono sempre istituzionali. Ah, sono sempre. Quelli là. Allora, vabbè, hai capito, GM Mira, allora stai tranquillo che Pippo e va in giro con altre ditte, no, questo Filippo Di Giacomo. Bene, che salutiamo se in ascolto, così come salutiamo tutti quanti quelli di AF Energia che sono lì bloccati perché se vogliono stanno sentire anche
1: ascoltando,
0: Andrea.
1: Sì, esatto.
0: Dimmi, Guariso, allora dacci dei ragguagli, più o meno quanto spenderebbe la casalinga questo mese che viene avanti, che soddisperà Maria Verde. Ecco, cane qua, aspetta, chi c'è qua? Buongiorno, sono un cliente AF Energia, stanno girando personale ERA con la H che sta dicendo che ERA ha vinto l'appalto a Rera, cazzo,
1: lo sappiamo,
0: per la vendita diretta al cliente finale saltando eventuali intermediari a 0,14 euro, quindi al kilowattora. Ci sono spiegazioni? Grazie Paolo, vedi come stanno sul pezzo i nostri radioascoltatori.
1: Certo.
0: Bravi, così dove vi voglio, sempre sul pezzo, perché quelli che vengono per truffare, come è venuto quel ragazzo purtroppo, certo, a casa mia quel giorno, e l'avvocato Tempestini era mio fratello, dopo alla fine si è qualificato il ragazzo, datemi un bicchiere d'acqua. Ecco, dobbiamo stroncare queste truffe perché non va bene, dai, su.
1: Certo. Questi sono tutti tentativi commerciali di fare dei nuovi contratti fatti nel modo sbagliato, perché quello che io dico sempre è: un conto se si presenta qualcuno e vi dà in mano delle condizioni economiche scritte dove c'è scritto veramente il prezzo, perché poi sono due le cose che possono cambiare, quindi il costo materia prima, ma anche la parte di quota fissa, che può avere anche un peso molto molto alto. Quindi se uno dice io vi faccio un prezzo molto basso di costo materia prima, ma poi vi mette una quota fissa annua che viene suddivisa per quota a parte mese molto alta, compensa anche quello che può essere il prezzo. Quindi ci sono tante cose che devono essere valutate, ma soprattutto chi tenta di fare nuovi contratti in questo modo qua usa dei metodi che non sono corretti, perché spacciandosi per un altro fornitore oppure dire che sono gli unici che possono fare il contratto, oppure dicono
0: sì, ormai a loro, esatto, pare, no,
1: che quelli sono sistemi scorretti. Io voglio dire scorretti, perché spesso uno magari che si fida, cioè non sa neanche che tipo di prezzo ha fatto, spesso succede anche che non sanno neanche con quale fornitore hanno fatto il contratto, quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto chi dice che chiama perché ha dei bonus, perché chiama per conto, perché hanno vinto la gara a livello nazionale. Non è assolutamente vero, il mercato è libero, quindi ognuno può scegliere il proprio fornitore, ma quello che io insomma consiglio sempre è di parlare con qualcuno che vi dia in mano anche il prezzo che vi sta proponendo, perché per telefono non è proprio così.
0: No, invece,
1: tutti siamo bravi a dire un prezzo che poi non è neanche verificabile.
0: Invece qui, cari radioascoltatori, avete la possibilità di venire adesso, riprendete a settembre, giovedì
1: a settembre,
0: 24,
1: esatto.
0: Siete qua dalle 14 alle 19, mi pare.
1: Alle 18 abbiamo
0: alle 18
1: visto, sì.
0: Perché avete visto che dalle 18 alle 20
1: non era molto utile,
0: stanno tutti a magnà e quindi dalle 14 abbiamo detto alle 18 avete la possibilità di trovarli qua, loro vengono volentieri, quindi però anche voi mettetevi una mano sulla coscienza, se avete dei dubbi venite, fate vedere, se vi conviene portatevi dietro magari anche i documenti, che dopo se no oh madonna va la carta d'identità la sa casa,
1: certo,
0: vero?
1: Esatto.
0: Quelle piccole cose che
1: servono,
0: fare altri 30 km 40,
1: certo.
0: Portatevi dentro, dopo se onestamente loro ve lo dicono vi conviene o non vi conviene, state dove siete. È già successo, perché era talmente bassa questa cosa, perché avevano dei contratti precedenti,
1: vecchi, esatto, cose
0: per
1: molto
0: la legge
1: vecchie,
0: 104,
1: oppure
0: qualsiasi cosa che hanno, allora non c'è problema. Qui si fanno le cose solo se conviene, nessuno vi sforza, però almeno avete la persona qui, c'è Andrea Guariso, che trovate disponibile sia nella sede, se volete andare ad Avano siete più vicini, se invece venite da tanto come quella signora che è venuta da Treviso e vi siete trovati qui.
1: Ci hanno contattato da tanti posti, cioè Treviso,
0: a metà strada vi trovate qua in sede, sì. Ma normalmente adesso il 24, che è l'ultimo giovedì del mese, ogni ultimo giovedì del mese li trovate qui a partire da settembre, il 24, dalle 14 alle 18, segnatevelo bene. Intanto io volevo già fare un'anteprima dicendo grazie ad AF Energia, grazie a Radio Gamma 5, perché siamo riusciti a, ad avere la possibilità di avere per sai, tu sai l'11, 12, 13 qui c'è la festa di Berta Montegrotto, certo. E io impersonando quel personaggio, il signor De Montagnon, da tanti anni ho avuto la fortuna di conoscere questo mio amico napoletano, ormai Giovanni Pirozzi, che saluto in ascolto senz'altro, che ha musicato la ballata di Berta e l'ha tradotta addirittura tramite, adesso sai con quei nuovi sistemi, certo. Poi i traduttori la fate in italiano, francese, tedesco, inglese, russo, spagnolo, cinese, giapponese e in latino l'ultima, che è una roba da ascoltare in chiesa, in basilica, perché è troppo bella, cioè mi fa venire i penotti d'oca quando uno ascolta. Quindi devo ringraziare Federico, te, tutti quanti coloro che in AF Energia ci hanno dato una mano per riuscire a creare questi bigliettini, e io mi sto divertendo a distribuirli anche stamattina, anche ieri. Domani mattina sarò di nuovo davanti al comune di Montegrotto col mio abitino di cerimonia a distribuire e a raccontare la leggenda, per farla fare in modo che anche negli hotel dove sono andati mi dicevano appunto: ma noi non sappiamo niente, ma come mai? Dico: siete chiusi, avete come, non avete il ponte levatoio giù, esatto. E siete dentro il castello medievale, vi tenete i clienti tutti abbracciati dentro, non volete che escano perché sospendono schei fora, ma in effetti non si paga niente per andare a vedere queste tre giorni meravigliose, il venerdì, il sabato e la domenica. E poi dalle 17 parleremo insieme anche con Giovanni Pirozzi di questo sforzo pazzesco che ha fatto per fare queste nuove traduzioni e anche comporre, bravo, tutto, perché guarda, non è facile, sembra. Bene, dopo questi ringraziamenti dovuti e saluti a Federico e a Filippo, che è Filippo Di Giacomo, e Andrea Guariso e anche l'avvocato Tempestini, poi tutte le ragazze,
1: tutto lo
0: che
1: staff,
0: trovo,
1: Energia.
0: Che trovo quando chi mi vede, eccolo qua, eccoci, è arrivato il pazzo. Allora, bene, allora noi cosa possiamo dire di più a queste persone per tranquillizzarle, caro, anche se non hai la boccia di vetro del mago Telma?
1: Infatti questa non ce l'ha nessuno, però quello che noi possiamo e che diciamo spesso è che nessuno si salva dalla crisi, prima o poi deve scendere. Quindi questa in modo particolare è una crisi che è un po' anomala rispetto a quella precedente, che ormai ha insomma lasciato il segno quando è mancata la fornitura dalla Russia, mm-hmm. E quindi è più speculativa, perché le forniture ci sono ancora e quindi non mancano, mm-hmm. Adesso si sta parlando di fare cioè gli stoccaggi, quindi mm-hmm. per superare anche l'inverno in modo insomma molto, cioè molto tranquillo, sereno,
0: certo.
1: Però ecco, quello che noi diciamo sempre è che comunque poi, soprattutto in questo caso in cui non c'è proprio una mancanza della fornitura, secondo noi dovrebbe tornare su soglie insomma normali entro breve, ecco. Mm-hmm. Però poi ovvio che nessuno ha insomma la sfera di cristallo, quindi esatto, perché poi però siamo tutti soggetti a questo mercato, e anche chi ha magari un prezzo fisso non è detto che sia garantito, proprio per quel motivo che ci siamo detti prima,
0: esatto.
1: È anche facoltà della società di vendita, quindi buttar fuori il cliente che ha un prezzo fisso che non è più sostenibile, lo manda in FUI, quindi in fornitura di ultima istanza, con delle condizioni variabili, e spesso chiedono anche il deposito cauzionale, ecco. Perché sono delle forniture che sono stabilite, ma possono chiedere anche la cauzione, per dire. Quindi grandi forniture invece ecco, danno anche grandi cauzioni, è il caso dei condomini e di altre forniture. Insomma.
0: Ecco, vedi, allora bisogna dire la verità, insomma, e voi qui siete sinceri, state dicendo delle cose che nessuna altra società si nascondono dietro questi call center maledetti, e ricordiamo che AF Energia non chiamerà mai a casa voi, vi manderà una mail se sarà un problema grosso, ma non saranno mai, perché è successo a me, è capitato ad altri subito dopo aver fatto il contratto, di essere chiamati addirittura da gente che si spaccia per AF Energia perché la modifica le facciamo di più, mi dia il numero. No, niente di tutto questo. Casomai chiamate assolutamente Andrea Guarisio, di cui avete il cellulare, anzi se dovevo darlo tanto. Beh, sarà sì, pubblico, immagino, vero?
1: È un numero insomma aziendale, è il 340 6351 358.
0: Ecco, vedi, ripeti un attimo:
1: 340 340,
0: perché devono scrivere,
1: certo.
0: 340 poi
1: 63 61 358.
0: Le penne scriveva, mannaggia, solitamente
1: ne abbiamo un sacco di penne a energia.
0: Allora, se arriva proprio adesso questo messaggio, ce lo leggiamo, perché bisogna anche. Roby, mi pare da Mestre che sia, sì, esatto. Mm. Dice: caro Gino, te sei una brava persona, grazie per la brava persona, te se avessi i difetti che ho. Gamma 5 ha fatto un buon acquisto, ciao. Quindi è un cliente contento.
1: Grazie, questo ci fa molto piacere.
0: Se ci fossero dei clienti che hanno incontrato dei problemi, che non si trovano bene, non abbiate astio e cominciare a parlare male dell'azienda. Andè a confronto con Guarisio e tutti quanti, che sono disponibilissimi a risolvere il caso, certo, del problema che avete, no? Che senso ha andarsi a lamentare, andare a sputacchiare, a dire wow, quelli là, quella, no, te velate che dici guarda, da qua fin qua magari ti risolve il problema e rientra tutto. Adesso, fino adesso, quanti clienti ci sono di Radio Gamma?
1: Solo con la radio sono circa 600.
0: Ecco, quindi se non avete telefonate di gente che viene qua a porchesando, vuol dire che tutto sommato la cosa va bene, dai. Se avete dei problemi, non state lì a incazzarvi fra di voi, ma andate lì e risolvetelo, perché sono a vostra disposizione. Bene, cosa ti devo dire di più? Sono contenti? Ecco, vedi, abbiamo smosso un vespaio adesso. Loretta, io sarò la prossima. Una Loretta, che ciao Loretta, saluto perché la conosco bene. Viene a aiutarmi sempre quando ho dei problemi con quel maledetto tram che mi cade sfa meso muso. E botto perso un occhio, quella maledetta rotaia. Ma adesso con tutte le rotaie che ha messo si è a posto.
1: Adesso sì, su Padova ce ne sono tante.
0: Hai visto?
1: Sì.
0: Hai visto che disfamento?
1: Un cantiere a cielo aperto.
0: E tutti i pali che andranno giù là dal centro Giotto fino all'autostrada.
1: Sì. Un disastro.
0: Io sarò la prossima, vedi? Ecco. Quindi possiamo anche con la corrente, non c'è tanto di.
1: Allora, il costo è sicuramente salito, ma la variazione è comunque ancora contenuta, sempre in confronto alla prima vera crisi, che è quella del 2022, dove lì i costi sono andati su soglie che erano anche poco sostenibili.
0: Sì.
1: Quindi il fatto che il kilowatt salga, il costo del kilowatt sale, è proprio dovuto alla produzione interna nostra che viene fatta con il gas, quindi è comunque legato alla produzione
0: delle centrali a gas,
1: esatto, che vengono costano.
0: Datemi ancora per cortesia il numero di telefono, vedi che hanno, certo, le penne che non scrivono, perché è classico, no? Prendi la penna e te fa per scrivere,
1: è un classico, sì.
0: È un classico.
1: Noi abbiamo delle penne bellissime.
0: Andrea Guarisio è il responsabile commerciale della F Energia. E il suo numero di telefono è
1: 340 63 63 51 358.
0: Loretta, scrivimi se ti si riuscì a far scrivere che mai detta appena. Ecco, e comunque se avete ancora problemi chiamateci pure, siamo sempre qua. Sì. Bon. Allora, dico che insomma, cosa possiamo dirgli di più a sti ragazzi? Che stiano tranquilli, non si agitino.
1: Esatto,
0: tanto.
1: Che per il momento bisogna stare tranquilli, anche perché soprattutto per quanto riguarda il gas, i consumi non sono ancora partiti, quelli, io parlo delle forniture insomma domestiche, quelle nostre di casa, e quindi è ancora presto, proprio perché è una situazione anomala, per essere preoccupati. Sicuramente il costo del gas è salito, ma cioè, nel confronto del singolo mese non sono ancora cifre preoccupanti, insomma, quindi dobbiamo aspettare un po' come si evolve questa situazione.
0: Ecco, la prossima è l'8 di ottobre, la prossima trasmissione che farò io è l'8 di ottobre. Invito naturalmente già da adesso o Federico se può venire, o tu Andrea, o Filippo Di Giacomo, o l'avvocato Tempestini, Alberto, chi vuol venire qui, avete i microfoni aperti nella mia trasmissione. Ciao, io sono da un anno con loro a F Energia Luce Gas e mi trovo bene. David 66. vedi bene, che
1: mi fa molto piacere.
0: Porca miseria, alle volte le cose negative fanno più rumore, ma anche quelle positive bisogna dirle se ci sono, no?
1: Certo,
0: perché no?
1: Anche, allora, anche perché noi, cioè, non lavorando con i call center, il nostro sistema migliore per far clienti è proprio il passaparola positivo. Esatto. E quindi siamo sicuramente contenti se ci sono, insomma, segnalazioni, certo, positive, perché cerchiamo di fare anche un lavoro differente, ecco, rispetto ai grandi player, esatto, ai grandi fornitori.
0: Quindi anche qui, soprattutto la radio, è sempre col passaparola che vinciamo, perché certo, è la fiducia del passaparola, che, perché si mette in gioco anche colui che promuove, che non è un rappresentante,
1: certo,
0: è una persona che si trova bene e ha piacere di condividere questa cosa, facendo risparmiare il parente, mm-hmm, che ascolta comunque Radio Gamma 5, che magari non lo ha a Ferrari quel giorno la trasmissione, e dice: oh, ma guarda che siete, ma porca miseria, non sapevo, grazie, e passa parola, esatto, un altro, e avanti così. È così che deve essere la condivisione, esatto. Chi si chiude dentro, come gli hotel di Montegrotto, gli si barica dentro, e quando che mi dice come sto presentato col costume, gli ho detto: oddio, chi sei qua, fermatelo, sparategli immediatamente. E io, che sei a 3 giorni della merda, dico, se non ti metti in costume adesso, quando ti metti? Quando? Tu a carnevale, certo. Vabbè, ma a carnevale siamo a febbraio. Va bene, Andrea, allora ti ringrazio.
1: L'hai visto? Grazie a voi.
0: In 448
1: è stato un piacere.
0: Sei stato contento? Hai visto come è passato il tempo?
1: È stato un piacere. Noi siamo qua, insomma, per darvi tutte le informazioni del caso.
0: Benissimo. Allora io ti saluto con questa qua, con cui ho colto il primo giorno. C'eri anche tu, probabilmente. Ed era di Rino Gaetano, Spendi, Spandi e Fendi. E si riferiva anche alla benzina, che adesso il gasolio costa più della benzina. Io ho preso la macchina diesel, ma che cazzo!
1: Scelta sbagliata, Gino.
0: Ma non lo sapevo, vedi. Va bene. Grazie allora, Andrea.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Bene, e noi ci sentiamo. Ciao!

pensi, spendi, spandi e fendi. Una volta si spandeva, ma adesso c'era ancora anche gli ultimi giosi della benzina, della pompa, che ti slacchi, che strucca per, ma fino all'ultima giosa, perché mi sa che costa l'ira di Dio. Siete d'accordo, no? Purtroppo siamo andati veramente a... Non lo so. Voi cosa dite? Cosa dite voi? Mamma mia. Comunque, allora... Tornando a noi, oggi è esattamente il giorno 10, giovedì, settembre 2026. Sia ieri mattina un paio d'ore, che stamattina un altro paio d'ore, domani mattina un altro paio d'ore, come è accaduto anche per l'anno scorso, è stata una grande novità. È il signor De Montagnon, questo personaggio, che ha praticamente palesato davanti al comune di Montegrotto Terme San Pietro Montagnon e alla pasticceria che c'è lì accanto, che è una delle pasticcerie più rinomate, senza fargli pubblicità, se no prima che mi paga l'ira di Dio qua, per questa occasione lanciare questa ballata di Berta Era Nero, che è partita già l'anno scorso, è stata registrata l'8 ottobre del 2025 e sta girando, piano piano si fa conoscere e apprezzare. Questi bigliettini che adesso io ho qui in mano, le versioni sono praticamente la ballata di Berta Raniero in italiano, di ballade des Berta un des Raniero, der Berta un des Raniero, pensa un po' come chi scrive sti tatesken, ballade de Berta et Raniero, questa francese, the ballade of Berta Raniero, questa English, Krampagnen è tutto cirillico, quindi russo. Poi ci sono tutti dei bastoncini in cinese, altri bastoncini meno incasinati, ma in giapponese. La ballada de Berta Iraniero, la ballada de Berta Iraniero è in spagnolo, e poi in latino Carmen de Berta et Raniero. Questa è un'opera veramente che è stata magistralmente musicata e arrangiata dal nostro Giovanni Pirozzi. Incredibile, era nata per scherzo, nel senso che, come posso dirvi, dopo tanti anni di interpretazione di questo signor de Montagnon, te entri nella parte talmente tanto che pare che questo addirittura il te venga in sogno de notte per farti scrivere il testo. Ma io mi sono trovato questo testo che scorreva bene e l'ho mandato giù, ho detto: vedi cosa puoi fare tu, Giovanni, dai che sei bravo a fare gli arrangiamenti. E allora lui ha detto: vabbè Gino, proviamo, vediamo come esce, e mi manda su questa cosa che adesso vi faccio ascoltare, perché lui, eccolo qua, mio fratello, vi ricordate di Rino Gaetano? Rino Gaetano ha cantato anche E Berta Filava. No, ma dai. Vediamo se è vero che lui cantava E Berta Filava. Dai. Vediamo, sentiamo.

No, questo è sempre lui che canta. Eccola qua, è questa. Berta filava da quando? Il nostro Rino Gaetano. Negli anni 1900, provate voi l'anno in cui Rino Gaetano

quindi questa Berta filava con Mario, filava con Gino, hanno coinvolto anche me, già all'epoca era chiaroveggente sto nostro Rino.

Ecco, quindi allora voglio dirvi che appunto il nostro Rino Gaetano ha trovato appunto da qui, molti non lo sanno neanche in quelli di Monte Grotto, San Pietrini, molti non conoscono questa leggenda perché è stata abbandonata, perché è stata trascurata, perché poi è stata ripresa. Io ricordo gli anni 80, era una cosa incredibile, si facevano i carri, i giochi per costruire le torri con le carriole, la corsa con i sacchi, la disfida con le corde, insomma c'era una popolazione. Poi anche il ricordo del 95, quando hanno fatto ascoltare la parte in cui appunto Berta si reca a palazzo, dietro alle contrade si infila, riesce ad arrivare fino all'imperatrice con questo gomitolo di lana, con questa matassa, con questo fuso, e si prosta ai piedi dell'imperatrice chiedendo appunto la grazia per il marito, e l'imperatrice che spezza sto filo di lana e dice: così voglio che siano spezzate le catene e che questo filo che tu hai donato a me e che io ti torno a donare, e con questo tu circondi un colle che sarà regalato, e il signor De Montagnon non ne avrà quell'altro parasomo, perché cosa aveva da fare? Non poteva fare niente contro l'imperatrice, quindi non se ne avrà male il signor De Montagnon se regalo questo colle a questi poverini che lui, il raniero, doveva essere decapitato, e la moglie chissà che fine avrebbe fatto, no? E quindi poi cosa succede? Arrivano le altre donne gelose, invidiose, con la rabbia dentro, che si classica proprio di questa situazione, perché a ea sì e a no altri no, no altre, cosa ghiamo in no altre? No, quell'altra ha avuto coraggio. Voi volevate approfittare della situazione andando a casa a raccogliere tutta la lana e tutti i fili che avevate per anche voi avere qualcosa in cambio. Comoda la vita così, eh? E qui nasce il detto che l'imperatrice dice appunto: alt, ciò che fu fatto e fu dato a Berta e Raniero fu un fatto singolar, è finito il tempo in cui Berta filava. Allora, questa canzone di Berta Filava di Rino Gaetano è stata pubblicata e presentata nel 1976 come parte dell'album del singolo Mio fratello e figlio unico. Quindi complimento al nostro Roby la Mestre che ha indovinato. Sì. Cosa che ti combinà con sta Berta Carogino, mio fratello e figlio unico? Ho detto bravo, bravo, vedo che sei sul pezzo, porca d'una miseria. E poi il 2 giugno 1981 ci lasciava il grande Rino Gaetano, e sotto lì ne sono venute fuori di tutti i colori. Cosa gli hanno combinato sto poveretto, perché gli aveva messo il naso in cose che non doveva mettere il naso. Però noi allora vi dico che questo bigliettino che adesso è stato presentato e verrà presentato in questi giorni, vi è all'interno la ballata di Berta Raniero in italiano, in tedesco, in francese, inglese, russo, cinese, giapponese, inglese, appunto, e anche in latino. Le farò ascoltare un po' tutte dopo, verso le ore 17, quando avremo in collegamento il nostro Giovanni Pirozzi, che è l'autore, ripeto, della musica e dell'arrangement. L'arrangement, eccolo qua, mio fratello e figlio unico, giusto, giusto, bravo, bravo, bravo, Roby da Mestre, proprio indovinata. Allora, che dirvi, ora alle 16, fra poco, perché sono le 53, alle 58, fra 5 minuti scatta l'ora e abbiamo l'appuntamento con la nostra Manuela Forzani dal Paraguay, la quale mi ha mandato veramente dei pezzi interessanti, dei documenti, per cui io gli ho dato l'autorizzazione di scegliere lei dei pezzi da trasmettere, naturalmente quelli che durano mezz'ora, no, perché ci mangiamo l'ora praticamente, ma quei 5 minuti che magari abbiamo a disposizione potremmo ascoltare e commentare e condividere insieme a lei queste sue preoccupazioni, perché una delle tante è la preoccupazione che
La Ursula von der, aggiungete voi quello che volete, c'è chi la chiama von der Truffen, von der Ladren, von den di tutti i colori, sta Ursula, questa comandante capo in capo della Unione Europea, cotonata con questo casco di capelli e sempre con queste giacche tutte particolari, questi vestiti che sembrano delle maschere, poi guardano me vestito come sono vestito e non si accorgono di essere comandati da personaggi che sono vestiti che potrebbero andare al carnevale di Venezia tranquillamente. Ecco, allora questa qua vorrebbe mettere le mani sui conticini dei conti correnti di voi che mi state ascoltando e anche di quelli che non mi stanno ascoltando. Cioè, siccome i risparmi sono fermi, lei vorrebbe con quelli armare la grande Europa per andare a conquistare la Russia, in guerra con la Russia. Naturalmente i suoi 7 figli, 5, 4, 6, non so quanti ne abbia, saranno in prima linea e guideranno le truppe all'assalto cammellate, tacchi a spillo 18, delle belle GPR, i maschi ormai europei sono più o meno vestiti così, barba rosa, gonne di taftà e moschetto in spalla e zaino di 30-40 kg, con le bandierine LGBT, gender, transponder, cambia il sesso, tu non sai chi sei, eccetera eccetera eccetera, tutto il casino che sta nascendo praticamente. E oltre a quello ci sono altre preoccupazioni che ci portano via tutti i soldi, che la tecnologia praticamente ci metterà con le spalle al muro, nel senso che ti potranno chiudere la tua carta di credito, non mangerai più, non farai più il pieno, non potrai più andare ad acquistare i beni di prima necessità, non vai più a fare la spesa perché i contanti spariscono. Quindi o hai la carta che il governo ti rilascia e te la accende perché sei un bravo ragazzo, non protesti, non sei contro a prescindere, ecco che allora lì potrai tranquillamente mangiare, vivere, basta che tu sia il bravo schiavo che lecca lo stivale del padrone, e in questo caso c'è sempre una ricompensa per il leccaculo, il leccapiedi, no? Hanno sempre le briciole che cadono. Fine diversa fa chi si ribella, chi magari non sta al gioco, chi non ha un caporale che lo comanda, quello fa un'altra fine, ma non si sa se sia meno gloriosa o ingloriosa o chi lo sa che cosa sarà. Bene, allora la nostra Manuela, intanto vi metterò un po' di music che troverò in giro e intanto vi cuccate la ballata, perché no, eccolo, ce l'ho qua, ne ho 18, quanti sono? Mamma mia, ce n'è c'è una di queste che mi piace molto ed è quella, vediamo se la becco, questa qua, vediamo, perché devo beccarvi questa intanto che la chiamo, vediamo, è un tema spagnolo della ballata.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
2: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
3: Chris Mara.
4: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Vallorc.
5: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
1: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
6: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
3: Tosa ben così.
2: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
3: È il nostro Leon.
4: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
3: Per info e prenotazioni
7: 3
8: 2 9
7: 0 0
8: 3
7: 8
8: 9
1: 8
9: 8.
6: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
1: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con

0: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
2: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
2: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe posto così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
5: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: Allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
0: 8
8: 8.
9: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
5: Golosino, golosetto, golosone, go!

0: Siamo tornati in diretta e adesso c'è la ballata in lingua spagnola.
1: Poi mi direte cosa ne pensate.

Ecco, questo qua che avete appena sentito è uno dei temi della ballata, perché c'è quella cantata e c'è quella ballata che è un tema, mentre la ballata di Berta è iraniero, vedi, eccola qua, e questa che va, e questa è quella cantara serenata.

0: Eccoci qua, Radio Gamma 5, 94 MHz. Abbiamo appena ascoltato la ballata di Berta Raniero in lingua spagnola, che sta non solo per Spagna, ma anche probabilmente per Paraguay e tutto il mondo latinoamericano, che si sta nel Cile del Brasile, dopo non so dove, anche può essere. Cosa dice Manuela Forzani dal Paraguay, che siamo sempre in diretta? Come ti è sembrata?
1: Buon pomeriggio a tutti. Sì. Mi è piaciuta, infatti ti stavo ascoltando anche prima tutte le musiche, mi ero persa quando ti dovevi chiamare.
0: Bene, bene, bene. Allora, siamo contenti perché questa oramai sono domani sera c'è l'inizio di questa tre giorni, no? Che è molto sentita, e diciamo che si stava meglio forse nei tempi più indietro medievali. Stanno tornando di moda questi tempi qui, perché forse c'è l'odore in giro che non sarà più tanta trippa per gatti, nel senso che fra guerre che vogliono fare contro la Russia, la von der Leyen, come mi stavi dicendo tu, mandandomi questi documenti, anche se poi sono in spagnolo logicamente e facciamo fatica a mandarli in onda qua perché non tutti li conoscono, ma il succo è che questa von der Leyen, von der Bomben, von der quello che è, ha voglia di raccogliere tutti i nostri risparmi, quei pochi o tanti che siano, sui conti correnti degli europei, che comunque saranno pochi di miliardi, per fare la guerra contro la Russia. Cioè, ce l'ha in testa di fare la guerra perché ha paura che la Russia venga qui ad abbeverare i suoi cavalli a San Pietro, no? A Roma, ti ricordi che c'era quel detto famoso, no? Che arriveranno ad abbeverare, ma figurati cosa gliene frega loro con quel tutte le terre che hanno lì, ricche. E poi c'è dell'altro, la tecnologia che ci stanno mettendo addosso, e fra poco ci inseriranno un microchip nel cervello, ma non manca molto se non stiamo attenti. Quindi questo ritorno al Medioevo forse vorrà dire scappiamo in campagna, non lo so, o via anche da questo paese. A questo proposito, allora dacci tu un po' di visioni del Paraguay, come la vedi?
1: Vi do un'infarinatura un poco di tutto, di geopolitica, del denaro e le novità del Paraguay. Dunque, quello che dicevi, ciò che vogliono fare Bruxelles. Non so se hai visto anche una nuova notizia, non te l'ho ancora mandata, che stanno anche coniando nuova moneta euro. E molti si sono chiesti, se vogliono farla digitale, che cavolo vogliono fare qua?
0: Come mai stampano contanti?
1: Perché cominciano a stampare nuovi euro? No, per tranquillizzare un po' che la gente si era agitata, spicchi, sta dietro, che è un esperto. La Spagna sta molto dietro queste cose. E con la scusa, bene, un po' di effettivo ci serve in caso degli hacker o in caso del blackout, allora non funziona i macchinari, la banca digitale, tutto, allora avete poco di effettivo. Questa è una delle scuse. E ciò che vogliono fare i conti, invece di toccarseli loro che sono multimiliardari, invece di toccare i nostri, è che veramente dicono sono lì che fa niente, però nello stesso tempo stavano impulsando che la gioventù che lavora risparmi. Infatti molti giovani in Europa stanno risparmiando perché non hanno quella sicurezza di avere un giorno la pensione. Pensa di avere pensione, sarà chi va in pensione adesso, ma poi gli altri no. Poi anche lì è relativa, che si entra in una guerra, di pensione, non siamo più all'epoca della seconda guerra mondiale che te la davano.
0: Sì, c'era la guerra per pagare le pensioni lo stesso, ma adesso mi sa che non pagano proprio più niente.
1: Ma adesso nessuno vi darà pensione se entrano in guerra, perché useranno anche quei soldi lì delle pensioni.
0: Ah, certo.
1: Mentre nella seconda guerra mondiale io avevo parenti e anche una bisnonna che era vedova della prima guerra, non gli hanno mai toccato le pensioni. Infatti, allora adesso loro vogliono toccare questi soldini perché sono lì che fanno niente. Allora, vi volete dire come farà un giovane? Il giovane vuole risparmiare per poi un giorno magari avere il suo mini appartamento, non potrà avere la casa che erano i nonni, i genitori, al suo mini appartamento. No, anche se dai il giustificativo che vuoi risparmiare per avere quel mini locale, no, è più utile a finanziare il governo. L'altra cosa che anche preoccupa è che non c'è ancora la legge, ma c'è un monitoraggio dei soldi, di dove vanno. A partire specialmente poi del luglio 2027 il monitoraggio sarà veramente più forte. Vogliono sapere dove vanno i tuoi soldi già oggi, però lì vorranno sapere, e lo faranno anche in forma burocratica molto più forte, ciò che la Spagna si sta preoccupando, che tu vuoi avere dei risparmiucci in un altro paese che è fuori dall'Europa, vogliono non solo sapere da dove sono questi risparmi, anche lì è un po' il controllo dei tuoi risparmi, perché se tu fai il conticino all'estero per qualsiasi evenienza, no, deve restare dentro della Unione, a meno che tu decidi di emigrare. Però anche lì stanno obbligando paesi che sono fuori dall'Unione a fare sistema di burocratico, di sapere non solo la provenienza, che può essere dai tuoi risparmi, della tua pensione, che hai venduto un immobile e tutto. È legale, non stai facendo nulla di illegale, ma ti chiederanno quasi l'atta di defunzione, che per non far uscire questi soldi dall'Europa, per quello che vuole toccarli, i risparmi, per non che vengano desviati, e uno dica beh, allora me li vogliono toccare, che cavolo. Con la burocrazia per il 2029 saranno anche controllati come le monete, come si chiama, tipo Bitcoin, tutto il sistema
0: delle criptovalute
1: digitale, e altri attivi che uno può avere, vogliono sapere tutto. Dunque non sfuggiamo da nulla. Ora, cosa succede in Paraguay? C'è certi paesi che sono già esclusi dalla Unione Europea se tu vuoi mandare soldi. Paraguay non è escluso, però sì, le 5-6 banche che accettano le trasferenze dall'Europa devi presentare un mucchio di documenti. È quello che molti italiani, spagnoli mi avevano anche chiesto, ma perché tutto questo, mi chiedono, esagerazione. Non è il Paraguay, ma esigenze della Unione Europea o degli Stati Uniti esigono alle banche, se vogliono rimanere nel mercato, a richiedere queste documentazioni. Dunque in parte siamo già monitorati e anche burocratizzati, no? Certo, un po' i soldi. Che fare? Non so, perché se dobbiamo tornare, come dicevi, al Medioevo, a avere la piastrella sotto il letto e mettere i risparmi, però quella piastrella, se mi tolgono il denaro in effettivo, avrò lì della carta che non mi serve nemmeno come carta igienica, perché è una porcheria stampata.
0: Esatto.
1: E realmente... poi tutto digitale, non mi muovo più. Questa è una buona forma per non far più uscire l'europeo dall'Europa.
0: Allora, aspetta che ti domando questa cosa, che interesserà un po' tutti. Mi dicevi, no, quando ci siamo un po' comunicati, che sembra, forse le altre puntate, che ci sono i tedeschi che stanno scappando, stanno arrivando giù in massa in Paraguay. Sì. Quindi sì, se i tedeschi, che di solito è un popolo che non è latino, è piuttosto posato, sì, insomma, no? Prima di muoversi, penso, noi forse siamo più, come si dice, ciapa su e vai all'avventura, no? Questi tedeschi valutano un po' tutto. Si vede che hanno sentito, sì, la puzza di bruciaten della von der Leyen, che vorrebbe mandarli in guerra contro la Russia. Ma se vanno in guerra contro la Russia di questi tempi, tornano indietro nelle black bag, in quelli sacchi neri, mm-hmm, velocemente. Quindi hanno detto, okay, piuttosto che finire la mia vita all'interno di una black bag, eccetera, cioè in una borsa nera con la zip che sente il rumore zzzzt quando chiudono, no? Perché c'è il corpo, mm-hmm, dentro di questo soldato preso su alla stile le truppe di Zelensky, che li caricano nei furgoni a schiaffoni per i piedi, li prendono per le gambe, sì, ma di quelle cose da manicomio, per portarli al fronte serve carne da macello. Allora hanno detto, aspetta che taglio la corda e vado nel posto un po' più profondo che riesco a trovare, che è tranquillo, il Paraguay. Allora, mm-hmm, mi dicevi, sì, che praticamente in quelle zone lì si stanno prendendo dei pezzi di terra dove, mm-hmm, possono, naturalmente in sicurezza, vivere e coltivarsi la terra, cioè alla mucca, perché è un ritorno al Medioevo, anche se non è il Medioevo quello hai presente, proprio quelli con i soldati, con le armature di ferro, tutta sta roba, mm, è un ritorno alla terra, a coltivare la terra, che non siamo più capaci, perché eravamo coltivatori e raccoglitori l'uomo quando è nato, non c'era la catena di montaggio, no? L'uomo di Neanderthal, sì, andavano a spasso, trovavano per esempio le ghiande, trovavano la mela, il pero, il fico, mangiavano quei frutti lì, poi hanno imparato a coltivare la carota, il pomodoro, andiamo avanti, ma sempre in sintonia con la terra. Adesso prova tu, a un ragazzo dei nostri qui che vedi bighellonare in giro col dito sempre su, coi pantaloni intanto che toccano le caviglie, attenta come sono vestiti, qua in Europa, là non so da voi se è lo stesso, ma qui hanno i pantaloni che intanto sono minimo al ginocchio, no? Che devono far vedere che hanno le mutande, no? Per dire, poi hanno il cappello indietro col frontino e cose inenarrabili. Come fai a fargli prendere in mano una vanga, un badile, per poter piantare una carota, per poter piantare un seme, per avere domani un frutto? Questi muoiono prima, quando gli tolgono il supermercato, che non esisterà più all'improvviso, perché se viene una crisi e i primi che si svuotano sono i supermercati. Dove vai? Le carote non nascono mica nei lampioni o nei monopattini che loro usano così tanto, e quindi questo ritorno penso che sia una preparazione a che? Alle candele, alla luce a petrolio, non so neanche se c'è il petrolio, col grasso degli animali, non so se facciamo la luce, c'è un ritorno terribile, ma sarà una crisi veramente pazzesca, perché molti non ce la faranno a superare questa cosa. Quelli che hanno avuto una vita dura, vabbè, tornare indietro costerà fatica, ma chi non l'ha mai provata la vita dura, no, salta, va in cortocircuito, mi credi? Sì.
1: Sì, come ti avevo detto, perché giustamente i tedeschi vedono più in là, sono già la maggioranza già da 5 anni. Chi è già entrato in pensione, man mano che entravano in pensione venivano, sono coscienti che se viene una guerra non avranno la pensione, allora non toccano i risparmi, a parte quel costo che hanno fatto di una terra e di costruirsi una casa, e poi vivono per adesso con la pensione più che mai, e non toccare i risparmi e cercare anche che la pensione duri di più, essendo con l'euro, anche se adesso l'euro si è abbassato anche qua.
0: Ah, si è abbassato?
1: Si è abbassato. Pensa che a gennaio ogni euro ti davano 8.000 guarani, adesso ti danno 6.700.
0: Porca miseria, è andato giù ancora.
1: è per quello che molti, e c'è dei paraguayani, specie chi fa le documentazioni, vengono pagati in euro, sono in dubbio, ma li cambiamo sti soldi o non li cambiamo? Si abbasserà di più o facciamo una cavolata, si alzerà? Sono in dubbio, perché i paraguayani erano attaccati a guadagnare euro. Dunque, loro si stanno preparando e man mano, adesso poi con le ultime votazioni della Germania, e avete visto che la Sassonia e un'altra regione che non mi viene in mente, sono dell'estrema destra,
0: ha vinto,
1: hanno messo bene in chiaro le loro nuove leggi, con la riduzione dell'immigrazione. Il governo centrale ha tentato di alleggerire, diciamo, un po', sì, per far contento uno e l'altro, perché non ci sia una rivolta del popolo. Però logicamente, con quell'idea che vogliono fare che il servizio militare è obbligatorio perché non hanno abbastanza volontari, come dicevi, in Ucraina li prendono a forza, terminerà così l'Europa, perché la gente non vuole andare in guerra. In Russia devono rifiutare i volontari.
0: Porca miseria,
1: perché questo?
0: Sono troppi.
1: Perché sono tanto stati scocciati, tanto minacciati, tanto lanciato i drone, e ultimamente è stato dato un'allerta che sarebbe stato minacciato le linee aeree che atterravano a Mosca, anche se erano linee aeree di qualsiasi paese. Zelensky, quello, gli è venuta lì la brillante idea che, attenzione, se no miriamo le compagnie aeree.
0: Vogliono creare
1: il... Se fanno una cosa così, già i russi esplodono.
0: Non gliela perdonano più, già penso che siano ormai arrabbiati.
1: È per massimo. Quello che hanno creato un gran nazionalismo in Russia, persino che Putin ha dovuto aggirare un po' la sua, che era denominato un poco debolezza, di cedere. E adesso vedremo poi le votazioni, cosa succederà ora in settembre, le votazioni in Russia. Qui in America le votazioni saranno presidenziali per il Brasile e legislative per gli Stati Uniti. Li vedremo già, dovrete stare attenti in base a queste notizie,
0: cosa ne uscirà,
1: come si muoverà il mondo. Chi si illude che gli Stati Uniti si muoveranno in caso di guerra, dimenticatelo, dimenticatelo, perché ha la sua idea fissa di controllare il Pacifico. Dunque non gli importerà niente dell'Unione Europea. Più il prossimo anno, il 18, mi sembra, aprile del prossimo anno, la Francia avrà le votazioni presidenziali. Avete già visto i sondaggi, immagino. Il vero francese, non quello acquisito, che sono gli immigranti, e specialmente molto gli algerini, che oltretutto odiano i francesi, e i cittadini francesi sono con l'estrema destra del PEN, e si chiama Mélenchon, ha formato una coalizione che non solo comunismo, socialismo, i verdi, ma mi ha infilato dentro i musulmani, che se guardiamo le vecchie votazioni del 2022 aveva avuto il 69% del voto musulmano. Questo creo. Sia che vinca Mélenchon, sia che, se non riescono né in aprile, il 2 maggio sì o sì deve definirsi le votazioni in Francia. Lì la Francia è un altro grande termometro, oltre la Germania, per la Unione Europea, di ciò che succederà. Mélenchon ha tutte le intenzioni di ribellarsi, anche se la Le Pen vince. legalmente.
0: Scusami un attimo, che do
1: l'intenzione di ribellarsi.
0: Scusami un attimo, che devo dare.
1: Saranno i musulmani che si muoveranno. Quelli sono fanatici, signori.
0: Sì. Scusa un attimo, che devo dare una notizia, una comunicazione di servizio, perché c'è Paolo che mi chiamava. Paolo, sono al telefono con, se mi ascolti dalla radio, sono al telefono col Paraguay. Se mi scrivi via WhatsApp, leggo magari cosa volevi dirmi al telefono, perché sennò devo interrompere la comunicazione col Paraguay. Ma se te mi mandi un WhatsApp, mi dici se ci sono dei problemi, se ci sono delle cose che vuoi comunicarmi urgentemente, insomma, o forse può darsi che hai inavvertitamente fatto una chiamata e va ben così. Quindi queste elezioni, tornando a noi, sono molto quelle di middle term, a novembre, no? Per l'America.
1: È un termometro per tutti voi per vedere come andranno le cose.
0: Cosa andrà a finire se riconfermano Trump o se c'è qualcun altro che si affaccia, ma comunque l'America per me ha tagliato fuori l'Europa. Arrangiatevi, come disse la Nuland, te la ricordi? Quella ambasciatrice lì, quella pseudo personaggio che andò con le sporte di mangiare in Ucraina, dar da mangiare a questi poveri ucraini che morivano di fame, e dopo da lì è nato il colpo di Stato nel 2014 di un presidente regolarmente eletto, cecchini sui tetti che erano greci che sparavano ai poliziotti, dato fuoco alle, perché la gente non sa niente di queste cose qua, non gliele hanno raccontate, quindi hanno solo l'idea che questo Putin è un dittatore, basta, non c'è niente altro, e che è intervenuto, ma non vanno indietro con la memoria. Certo, se dovessi tornare indietro ancora, allora l'Ucraina, che era il granaio per la Russia, no? Che poi lo Stalin famoso è andato lì, che morivano di fame i suoi al nord e non aveva grano, è andato là e gli ha detto datemi il grano che devo portarlo su, e questi si sono arrabbiati perché hanno detto ci stai portando via tutto, se ci porti via tutto noi moriamo. Che era l'Ucraina, che era uno stato, lo stesso era russo, no? Ma ciò, se di sopra là non c'è niente, questo va là, lì è un casino, non se ne viene più fuori, perché chi ha cominciato prima, è nato prima l'uovo o la gallina? Allora lì, se andiamo indietro, addio. Ma l'ultima che sappiamo è il 2014, quando la casa dei sindacati è andato a fuoco lì e hanno bruciato vivo delle persone che erano dentro, poi hanno continuato a bombardare il Donbass per non so quanti anni, la NATO si è allargata, che aveva detto oh guai al mondo, noi non gli ha messo tutte le basi attorno, e questi ci hanno creduto, i russi loro. Hanno detto gli europei ci hanno promesso che non, e invece missili dappertutto, e dappertutto ci sono queste basi. E è chiaro che, come a Cuba, Kennedy quella volta non sopportò l'idea di avere i missili russi di Khrushchev a due passi, a un'ora da Washington e da New York, e si è incazzato gli ha fatti tornare indietro. Così anche lì, fermi, calma ragazzi, cosa state facendo? No, ma l'Europa vuole di più, la NATO qua, la NATO là, e va a finire che questi guerrafondai ci fanno fare la guerra, vogliono a tutti i costi creare un pretesto per cui la Russia entri in guerra con noi, no? La stanno cercando in tutti i maniere, in tutti i modi, per fare in modo che dobbiamo entrare, ma non sanno gli italiani, gli spagnoli, i tedeschi forse hanno mangiato la foglia, perché sono i primi che partiranno. Di solito partivano loro i primi, no? Quando è stato Napoleone che ha tentato, poi la Germania, poi è andato su Mussolini, poi arrivati a Leningrado mangiavano i cinturoni cotti dentro alla neve sciolta nei caschi, negli elmetti tedeschi, perché non c'era più niente da mangiare, si mangiavano i cappotti dalla fame d'inverno, e hanno fatto una caporetto. Quale caporetto? Addio, l'esercito tedesco non esisteva più. Quindi non si ricordano più queste cose, perché non le hanno vissute i giovani. Noi le abbiamo sentite, perché all'età che abbiamo anche più o meno vissuto, visto i documentari. Questi non hanno visto niente, questi non sanno che quando partono gli mettono uno zaino di 30 kg in testa e sulle gobba, ma questi si spezzano le ginocchia subito, non c'è fisico, non c'è niente, dove vai, dove andate ragazzi? Eppure questi vogliono fare questa cosa. Ma ti rendi conto? Beh, sembra una barzelletta. Ci sarebbe da ridere se non c'è da piangere qua su sta roba qua.
1: E non so se lo sai che oltre che adesso che voi andrete in autunno e l'inverno, oltre a essere senza i combustibili, senza il gas, sarete senza i cereali, perché l'Ucraina ora ha il Mar Nero chiuso e il massimo che potrà esportare è il 6% di ciò che esportava prima.
0: Mamma mia, sicché anche lì tutto che arrivava da lì, anche per gli europei, sta diventando un disastro. Allora ti dico qualcosa che hanno scritto i nostri ascoltatori, che finalmente abbiamo coinvolto. Allora Sisto dice: do il mio parere, che facciano la guerra contro la Russia, figurati se fanno la guerra, forse fanno ridere ma non la guerra. Poi risparmi all'estero, con una semplice pensione cosa vuoi che porti i soldi all'estero, no? Lui parla magari di quelli che non hanno anche i risparmi, il classico pensionato che va lì e aspetta questi 1200-1500 euro che arrivano. Poi i contanti non si tolgono, state tranquilli.
1: Logico che chi ha solo il conto che ritira poi la sua pensione, quello anche se inizia una guerra smetteranno di dare le pensioni per prendere quei fondi lì e non gliene fregherà niente del popolo.
0: Ecco, il popolo li porterà tutto. Paolo, ho sentito, ok, te lo porto io il giubbottino di pelle nera, bello bello bello, me lo faccio mio intanto, me lo metto che fa anche freddo, poi te lo porto a casa. Va bene, era una comunicazione di servizio. Bene, allora poi dice, no, sempre Sisto, poi i contanti non si tolgono, state tranquilli, tra l'altro adesso fanno anche le banconote nuove, avevi ragione, anche lui l'ha saputo di queste nuove banconote. Caspita, ma allora porca miseria, aspetta, la mia è una visione positiva in mezzo. Dimmi.
1: No, è quello che io vi dicevo, è con la scusa degli hacker o di un blackout e perché tu abbia dell'effettivo, ma anche tu metti, non vuoi più tenerli in banca, quei quattro risparmietti te li metti sotto il letto, non importa, perché arriverà il momento che digitalizzeranno i soldi. Servono.
0: Sì, sì, li dichiareranno.
1: Una cassa piena di carte.
0: Sì, li dichiareranno non più in corso di validità.
1: Che c'era l'oro e l'argento. È carta.
0: È carta. E quindi li dichiareranno fuori corso, dice non li riconosciamo più. Qua riconosciamo solo oro, argento, che sono quelli diamanti, no? Quelli veri, non sintetici. E vivrai così. Ma allora la soluzione veramente, adesso quelli che hanno una certa età, che vanno verso gli 80 anni, magari dicono ho poco da vivere, cosa ho avuto che mi interessa a me. Ma quelli che hanno una vita davanti, il trentenne, il quarantenne, metti caso, che avrebbe ancora quei 30 anni da vivere, è preoccupato. Allora, cosa dice? Qui in Europa o mi mandano in guerra, o non bevo, o non mangio, o non mi scaldo, o se no è un casino. Allora, la direzione i tedeschi l'hanno già presa, vengono giù in Paraguay, ma io lì avevo visto anche le vie, il general, tutto anche in molta lingua tedesca, no? I tedeschi gli è piaciuto il Paraguay, sono sempre venuti, ma non lo so se siano stati solo i nazisti che scappavano in Sud America, per dirti, e venivano giù, ma è stata una meta ambita questa zona, più del Brasile o più del Cile, secondo te il Paraguay l'ha fatta più da padrone con i tedeschi, e se sì perché, per quale motivo magari...
1: Sì. Dunque, se guardiamo del passato, logicamente dopo la Seconda Guerra Mondiale sono scappati chi venivano cercati per i delitti di guerra e allora si sono nascosti un po' dappertutto. Non è che stavano fermi. Mm-hmm. E si dice che Hitler in realtà non è mai morto nel bunker, è venuto qua.
0: Certo.
1: Come anche Mengele c'è le prove,
0: sì.
1: Ma si muovevano in continuazione tra Brasile, ma non si esponevano ad andare a fare feste, cose
0: certo, ma scherzi,
1: vivevano nel loro nucleo di
0: certo, loro, nella loro senti. Cerchia, nella loro cerchia praticamente, no. Perché sennò
1: venivano in Paraguay, hanno invertito in Paraguay, c'era un hotel che sapevano che era stato messo da Hitler e Mengele, poi in Cile, quando c'è stato qualche ebreo che era riuscito a essere libero dai campi di concentramento in Cile e si è in una festa del governo a quell'epoca ha accusato un capo dei campi di concentramento, guarda caso quando è uscita quella signora l'hanno trovata galleggiare nel mare.
2: Esatto, esatto.
1: Non si doveva sapere certo. che erano in giro.
2: Certo, certo, certo.
1: Qui il governo obbligava che avessero molta discrezione, non si facessero vedere in giro, stessero tra di loro.
2: Esatto, esatto.
1: E anche in Argentina. In Argentina c'è stato qualcuno che è tornato alle sue origini, che era ingegnere meccanico, a fare per quello che sono anche stati trovati dal Mossad e da
2: e le hanno riportati in patria a processarli
1: li hanno riportati e condannati Israele
2: però
1: altri realmente si muovevano in continuazione nella zona, avevano rifugi tra di loro. Chi era stato un semplice sergente così che non valeva niente risultava l'investitore, così nessuno sapeva chi era quel Meyer Hauser o che, e aveva bene, in realtà c'era dietro altra gente.
2: Sì, sì, mi ricordo.
1: Non solo loro, non solo. Prima delle guerre, oltre già tedeschi erano contro al ma nazi, erano scappati anche gli italiani, tra cui c'era anche il padrino di mia mamma che era scappato per non andare nella seconda guerra mondiale, e anche coreani prima della guerra di Corea, e giapponesi prima della seconda guerra mondiale, perché non erano d'accordo con me. C'è sempre stato che il Paraguay ha ricevuto un flusso emigrativo.

0: casa di città, invertite quei 4 risparmi invece che darli a Bruxelles alla vostra vecchia casetta in montagna, rifugiarvi lì e vedere di potervi coltivare qualche cosa, tenervi 2 galline, una capretta.
1: Sì, sì.
0: Perché siete anche controllati da, se il resto dell'Unione Europea fa come l'Olanda, è una pazzia totale. Stanno pressionando tanto gli agricoltori e gli allevatori.
1: Sì,
0: che stanno chiudendo tutto.
1: Sì, ma perché cosa? Ma perché cosa? Perché vogliono vaccinare le mucche o vogliono sterminare tutto?
0: Sterminare tutto, e vogliono obbligare che tu mangi ciò che vogliono loro.
1: Esatto, questi insetti. Poi
0: adesso non so se te l'avevo mandato, però lo cercherò. Mm-hmm. Questa notizia della legge in Olanda. Se tutti fanno così, L'unici che si sono anche resistiti contro l'immigrazione è la Danimarca, ha messo legge chiara, già no, entra certa gente in Danimarca.
1: Meno male,
0: no. Adesso se la destra tedesca ce la fa un po' di più, anche lì limiteranno.
1: Qui invece che c'è la destra,
0: la Francia, bisognerà vedere, perché da tutte queste votazioni e da ciò che succederà, lì avrete la scintilla per capire: qui rischiamo questo, rischiamo quell'altro, di seguire il gruppo.
1: Certo, porca Eva. A proposito dei gerarchi nazisti tipo Hitler, che ha fatto la finta morte, naturalmente là ci hanno creduto tutti, bruciato, il DNA non c'era all'epoca, ciao, è andata così. Dicono che sia fuggito perché si era già procurato lui, tramite la Spagna, il dittatore là, Franco, un pezzo di Fuerteventura, una delle isole Canarie. C'è Morro Jable, in spagnolo, perché arrivavano questi neri dall'Africa, hanno chiamato questo pezzo della penisola sud di Fuerteventura. Sì. C'era una spiaggia, c'è ancora, si chiama Cofete. Questa spiaggia incredibile, di un paesaggio vulcanico, ma una roba, ti dico, c'era uno che ci ha portati rischiando la vita a ogni viaggio, perché non ci sono sponde, non c'è niente, sei su in alto, se una ruota frana vai giù tu pullman insieme con tutti, e va giù, fino giù a questa spiaggia, si ferma per un'ora e qualcosa, e lì c'è Villa Winter, è una villa con una torretta in mezzo al nulla, che l'hanno creata un certo Don Giovanni, si chiamava sto qua, con un sacco di soldi, non si sa, creata, tutti i muratori che l'hanno creata poi sono spariti, non si sa che fine abbiano fatto, no? E sembra che da lì partissero via mare i sottomarini dei gerarchi che andavano e scappavano nelle Americhe. Questa, che sia una leggenda, una favola, però siccome di solito la vox populi, no? È la vox di Dio, sì. Capisci? È stata narrata questa cosa, ci sarà un po' di verità, magari qualcuno di quei muratori è sopravvissuto per poterla raccontare. Cosa hanno creato sotto la villa, come si può dire, delle caverne in collegamento con il mare. E i sottomarini, tu sai bene, possono entrare in queste zone, e poi emergere sotto, caricare la gente, nessuno vede niente, e ripartire da sotto e nessuno ha visto niente. Una nave la vedi, ma un sottomarino non lo vedi mica, quindi questa è un po' anche la via di fuga che si era già preparato, perché il generale Franco gli ha detto: toglimi questi comunisti dalla Spagna e io ti regalerò. Allora gli ha detto: ma dammi quel pezzo giù in fondo, che magari lì trovo il mio posto, perché c'è a Cofete, c'è la possibilità di atterrare con gli aerei sulla spiaggia, e c'era una pista fatalità di aereo che può atterrare anche in quei tempi. Tu sai che a quei tempi lì non c'erano quegli aerei di oggi, no? Che hanno tutta la tecnologia lì, atterravano, presente Francesco Baracca quando ha fatto quei voli, o D'Annunzio su Vienna, no? Con la tela, il cartone,

0: Noi abbiamo anche il castello di San Pellagio qua vicino a Monte Grotto Terme, da
1: Sì.
0: dove c'è proprio stata la partenza del volo su Vienna. E nel museo io ho visto i modellini, era carta con un filo, con un po' di legno, roba. Volavano e tornavano, sono tornati. Qualcuno si è fermato perché il motore era partito, ma qua tutto il gruppo è tornato. Quindi la fuga può essere stata anche quella, capisci? Soprattutto tanti gerarchi nazisti se ne sono salvati la pelle perché sono riusciti a scappare, e qualcuno non ce l'ha fatta, ma molti così. Comunque la von der Leyen ci sta mettendo del suo molto, perché il 2027, mamma mia, queste date del 2027 non si capisce cosa succederà. Perché il 2030 si sta avvicinando ed è l'agenda del massimo che devono chiudere secondo i loro tempi, no? L'ho sempre sentita 2030, l'agenda 2030. Là ci vogliono mettere in un recinto con il microchip in testa, perché sarà un microchip che bisognerà mettere perché non come lo mettono ai cani, gli animali per essere ritrovati, no? Ed è anche utile perché smarrisci il cane con il GPS, lo trovi, no? Il GPS va bene, ma se lo metti a un umano perché lo vuoi controllare, non va più bene, perché lì cosa controlli cosa? Beh, lo puoi mettere ai delinquenti per sapere dove stanno andando, ma non a tutti quanti, se no ci vuoi, come per la tessera bancomat, che te la spengono quando vogliono e tu il contante se non ce l'hai fai la fame. Quindi ah, mi diceva, aspetta, c'era una prima di questo, c'era, aspetta, una cosa che mi chiedeva, ho appena acceso, aspetta, vediamo se ce l'ho qua. Allora, dice Sisto, la casetta in montagna, Gino, se ne hai una per me, che dai che dopo ci prendiamo un po' di pecore e ce la passiamo, scusami la mia innata ironia, perché penso che pur tra mille... Aspetta un attimo, tra mille contraddizioni vale la pena rimanere sereni, è un buon investimento. Ma certo, la serenità prima di tutto, speriamo. Dunque, questo mi manda una foto del 174,80 euro litri a 2,179 euro. Non è male, eh? Il diesel, vero? €2,179.
1: Certo, io non sto parlando in caso di pessimismo o agitazioni, no. Vedere le cose nella realtà e tentare di aggiustarci e cavarcela
0: Ecco, quello che non
1: in
0: è.
1: qualche modo.
0: No, anche i miei parenti mi dicono: ma va là, Gino, non ti preoccupare, vivi la tua vita, cosa vuoi andarti a fare il sangue amaro? No, ma si racconta, la radio serve per questo tipo di radio, se no facciamo radio tin tin, boom boom, cin cin, super G, ecco quelle cose lì. Questa è una radio di pensieri, di cose che si. E di informazioni che diamo che le altre radio non danno, e neanche le televisioni. Adesso c'è un contatto qui che mi scrive, vediamo. Ho acceso tardi, cosa fa la signora in Paraguay? Vive lì? Ci può fare un quadro del Paraguay, che molti europei stanno andando lì per il fisco conveniente, dal Latino America in generale? Questo era alle 16:31, mi è sfuggito, scusami, però fra i tanti contatti qui mi era dunque un altro mi scrive, Marco da Cittadella, io penso che se Hitler fosse davvero scappato in Sud America, i servizi segreti israeliani l'avrebbero catturato. Sì, ma magari ha pagato bene, sai, perché poi si possono anche corrompere, anche i servizi, non è che siano tutti votati al patriottismo. Quando li riempi di soldi, alla fine li puoi corrompere. Saluto anche Marco da Marghera, che i messaggi sui non mi arrivano più, ma forse gli orari non coincidono. Qualche volta mi sono dimenticato, chiedo scusa di leggerli, porca Eva, perché ma non l'ho fatto con intenzione. Ciao Marco da Marghera, se mi ascolti. Dunque, aspetta un altro, ecco sì. Bene, bene. Allora, diciamo che se vuoi rispondere a questo ultimo che chiedeva, appunto, aveva appena acceso tardi, in Paraguay, molti europei stanno andando lì per il fisco conveniente anche, dicono, giusto? Secondo
1: Sì,
0: te? Ecco.
1: esatto. Se vediamo, se uno è pensionato, se non è, per il Paraguay non paga tasse sulla pensione, solo i pensionati statali pagano all'Italia perché emigri, ma non al Paraguay. Dunque, sei stato carabiniere, sei stato maestro, pagherai quella tassa al governo italiano, al Paraguay. Uno ha la pensione privata, non paga da nessuna parte, perché se guardate nell'INPS deve pagare uno nel paese dove risiederà, però siccome Paraguay non fa pagare, non si paga.
0: E quindi prendono la pensione lorda piena, insomma.
1: Ecco, Brasile si fa pagare, per esempio.
0: Brasile sì.
1: Poi qualsiasi imprendimento c'è il 10% di tassa se tu guadagni dentro nel paese, ma se tu, come c'è molta gioventù che sta scappando, che lavorano online di qualsiasi genere e hanno clienti dell'Europa e Stati Uniti, se il cliente è fuori dal Paraguay non paghi tassa, ma se il tuo cliente, come è capitato, chi è commercialista, ha i suoi clienti in Italia, per il Paraguay non pagheresti, ma il cliente italiano ha bisogno della fattura per presentare le sue tasse in Italia, e allora paga quel 10% perché deve iscriversi per dare le fatture. Poi le tasse sulle case, se sei in una città come la capitale o qualsiasi cittadina come io che sono fuori, paghi sui metro quadri dell'immobile, casa costruita e la quantità di terreno, ma se sei in una zona come sono io, zona rurale, cioè campagna, paghi solo in base a quanta terra hai, ma non su un immobile costruito. Dunque io ho 3 ettari, se io mi costruivo il castello, lo stesso pagavo quel poco che mi corrispondeva ai 3 ettari. Il mio vicino ne ha 20 alla capanna dell'Indio, pagherà di più, non importa la capanna e io il castello, importa la quantità di terra,
0: la quantità di
1: questo
0: terra
1: per voi. Ecco, poi come gli stranieri che sono venuti, adesso la buona parte, specie i tedeschi, preferiscono in campagna, sia per pagare meno di tasse, sia per coltivarsi qualcosa, o fanno dei piccoli B&B per altri tedeschi che arrivano, e aiutano per le documentazioni, si arrangiano, poi c'è chi lavora anche loro online. Chi è anche più giovane, che non è più in pensione, non è in pensione, si arrangiano così, hanno le loro scuole tedesche, l'Italia ha la Dante Alighieri se uno ha figli che devono andare a scuola, seguono un programma del Paraguay, in più le due lingue, cioè le tre, perché Paraguay ha lo spagnolo e il guaraní, e poi la tua lingua di tua origine, se sei nella Dante parlerai all'italiano. Il signore che ha chiesto cosa faccio in Paraguay, io sono qui da 46 anni, avevo 20 anni quando sono venuta, nel 35 era venuto dopo battezzare mia mamma, il suo padrino, scappato per non andare guerra, infatti il suo reggimento che gli toccava di Milano sono morti nel fronte russo, e lui si è salvato. Da lì poi vari questioni familiari, mia mamma è venuta a vedere, direttamente le piaceva l'Uruguay ma era più caro, e poi non avevamo nessuno caso di bisogno, no? E allora qui avevamo il padrino di lei, però ce la siamo cavata benissimo, anche imparare la lingua ascoltando la gente, guardando la televisione, uno il parlato lo impara in fretta. E oggigiorno, è che a quell'epoca non avevamo l'internet, no? E anche per chiedere certe informazioni a quell'epoca andavi nelle ambasciate, mia madre era andata a parlare con l'ambasciatore paraguayano a Milano. oggigiorno uno guarda tutto in internet, vede che documentazioni presentare, procedimenti. Non è caro se uno si arrangia solo, se parla già lo spagnolo. Non è caro il procedimento per avere la residenza in Paraguay. Adesso, grazie alle pressioni esterne, danno solo provvisoria 2 anni e poi il rinnovo della permanente dopo.
0: Allora,
1: in parte hanno ragione, perché c'è chi poi non le piace e vuole cambiare.
0: Sì,
1: tu gli dai la permanente, non è troppo logico.
0: Ecco. Allora,
1: e allora uno deve abituarsi.
0: Sì, difatti c'è un messaggio che dice qua: Paraguay buono per tasse e cripto, però il caldo è terribile, non è vivibile, questo non lo sopporta, preferisco il Brasile che è un altro pianeta avanti in tutti i paesi LATAM. Ascolta, eventualmente per avere altre informazioni, anche per fare quel viaggio esplorativo, se qualcuno vuole fare un salto, ti trovano su Telegram, giusto? Perché siamo a 2 minuti dalla pubblicità.
1: Mi trovate su Telegram. Non so, volevate sapere cos'altro? Sono stata diversi anni istruttore aviatore e adesso sono ritirata nella mia piccola fattoria.
0: Bene, allora Franco,
1: sulle colline, in zona collinare non è caldo, dai. 5 gradi, io sto soffrendo. Per noi qui è, non è ancora primavera, abbiamo passato un inverno con 3 gradi io soffrivo, volevo il caldo.
0: Ti saluto perché manca 1:30, ci è volato il tempo in questa oretta, non ci siamo neanche accorti. Prossimamente, allora fra 15 giorni ci risentiamo. Grazie.
1: Un abbraccio a tutti, a te, e non so chi vuole scrivermi in Telegram, non so, si mette in contatto con te.
0: Esatto, casomai ci facciamo sentire, ecco. Ok? Troviamo il modo. Ok, ti lascio con questa polca paraguayano. Ciao!

bene, c'è la pubblicità e poi ci sentiamo, c'è la pubblicità, poi ci sentiamo naturalmente con Napoli che è più vicina, vediamo se fa freddo, se fa caldo lì, se c'è tempesta, cosa c'è, se non c'è grandine qua o là.

0: Polka a lo paraguayo enchantado.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, sono Alfredo Belluco. Dopo la grande manifestazione con corteo di sabato 5 settembre a Padova, per merito soprattutto dei conduttori e di Paolo Girotto, contro il folle, ignobile, violento, criminogeno e anticostituzionale disegno di legge 978-2023 che prevede che siano gli avvocati a riscuotere i crediti senza il filtro del giudice e con lo scudo penale, potendo pignorare anche la prima casa, si replica a Trissino, paese in cui risiede la senatrice della Lega che l'ha proposto, Erika Stefani. Sabato 12 settembre ore 10, Piazza Mazzini, Mercato. Lunedì 14 settembre ore 21, Piazza 25 Aprile, sede del Comune. Vi aspetto tutti, non mancate.
0: Bene, allora la pubblicità era fulminea, non mi sono neanche accorto che proprio è andata via come un fulmine. Allora, siccome apriremo il capitolo di quelle ballate, allora, visto che siamo in tema, ascoltiamo la ballata, sì? Eccola qua, aspettate, vediamo. Ah, ma questa è quella in giapponese, ma voi non la volete in giapponese, ma è chiaro, ma come si fa? Allora vediamo. Vediamo qual è la più bella, la più bella. Ve la mandiamo, visto che abbiamo parlato di Hitler, ve la mandiamo in tedesco. Das Verlaten des Ranieri. Oh là là, e voilà.

Ecco, tornati qui a Radio Gamma 5, 94 MHz. Oggi è il 10 settembre 2026, sono le 17.07. Gino De Paoli ai microfoni della vita e dintorni. Ora apriamo il capitolo del festival della leggenda di Berta, dei famosi tre giorni, 11, 12, 13. Da domani sera, sabato e domenica compresi, ci sarà la cena, l'arrivo degli imperatori, la cena imperiale con poi banchetto con lo spettacolo di fuoco, e sabato ci sarà alle 17 il torneo per conquistare delle sei contrade, che vincerà il palio nuovo, è stato fatto dalla signora Francesca, che è questa insegnante che ha insegnato per Montecchio, si chiama Francesca Montecchio, ha insegnato per 27 anni al Turri con la fazione lì. E poi domenica alle 10.30 del mattino, grande sfilata con i 400 personaggi che, vestiti in tutta pompa magna, nobili, popolani, cavalli e carri, eccetera, ci sarà. Allora, per onorare questo grande manifestazione, dato che il nostro Giovanni Pirozzi ebbe a che sbizzarrirsi nel creare la ballata in diverse lingue, le ultime versioni sono veramente state fatte, quindi c'è la, ricordo, l'italiana, la ballata di Berta Raniero, la ballata in tedesco, in francese, in inglese, in russo, cinese, giapponese, spagnolo, e l'ultima latina, che è una roba che adesso vi faccio ascoltare in latino, perché così mentre io lo chiamo in latinum, eccola qua, e intanto cerco anche di vedere se riesco a trovare quella, perché devo prima trasmettervi una cosa, e intanto facciamo così, aspettate che qua dovevo fare tutto in automatico, anzitutto in come si può dire, tutto artigianalmente.

ecco, sempre c'è anche il tema famoso, il tema famoso, e quindi tra i temi c'è poi anche quella che è in vediamo, abbiate pazienza, tema, eccola qua, è quella cantata, giustamente. Becco sempre i temi che sono a tema, naturalmente. Ecco, questa è quella cantata, che è molto meglio.

0: Bene, ce la siamo ascoltata così in latinum, che è stato un grande sforzo da parte di Giovanni. Giovanni, tra poco ti chiamo, mando in onda come d'accordo la spiegazione da parte di questa Deborah Billy dell'abbattimento degli alberi in tutti i comuni italiani. È un audio di 11 minuti e 55 secondi che fa capire cosa c'è dietro a questo abbattimento continuo di alberi, che sembra proprio sia, non so, uno sport nazionale diventato. Pronti? 1, 2, 3, poi ti chiamo alla fine, caro Giovanni, stai lì.
1: Roma, piazze devastate, parchi rasi al suolo in tutta Italia, e ora arrivano perfino a cancellare un bosco. Da mesi ci chiediamo cosa sta succedendo e perché. Forse finalmente siamo arrivati a capirlo. Finora credevamo che non ci fosse un motivo al mondo, invece adesso abbiamo capito che forse il motivo c'è, e come sempre riguarda, almeno in gran parte, gli sghei. A Roma ormai si è capito, sono stati tagliati 30.000 alberi. Gualtieri va cianciando che lui ne ha ripiantati 60.000, ma se tu tagli 30.000 querce e ripianti 60.000 piantine di basilico, non è la stessa cosa. Vengono piantati alberelli piccoli piccoli, nessuno li innaffia, e questi alberelli muoiono. Le motoseghe non tacciono mai, e spesso vengono inviate la domenica alle 2 del pomeriggio o anche alle 4 del mattino, quando nessuno si accorge di niente. Così hanno fatto a Bologna, dove hanno alle 4 del mattino inviato gru e motoseghe a radere al suolo un intero parco, che prima era così e poi dopo era una serie di tronchetti tagliati alle 4 di mattina. Ma il peggio è avvenuto a Firenze. A Firenze si è tagliato un intero bosco, quello che veniva chiamato il bosco di città, una specie di Central Park fiorentino. Ora immaginatevi, radessero al suolo Central Park. Ebbene, il bosco di città, che era bellissimo, una macchia verde con alberi di alto fusto, eccetera, è stato raso al suolo, non c'è rimasto quasi più niente. È da un anno o due che va avanti questa storia, anche in piccole città. Vengono tagliate, non so, le 5 querce della piazza centrale che la adorna da secoli, tagliate, il viale Garibaldi dove tutti passeggiavano al fresco, tutto tagliato, sembra che sia fatto apposta, e in un certo senso lo è. Abbiamo capito che cosa sta succedendo e cosa è successo nell'ultimo anno o due, perché si sia avviata questa frenesia delle motoseghe da parte di tutti i comuni italiani. Tutto è cominciato da due colpevoli. Indovinate chi sono? La UE e i giudici. Chi può essere? Allora, la prima cosa sono state delle sentenze della Cassazione che hanno deliberato che d'ora in poi, quando c'è qualche disastro naturale, come appunto una tempesta che fa cadere degli alberi, non è più un disastro naturale ma responsabilità del sindaco e del comune. Quindi quando cade un albero, al comune si prospettano cause con migliaia o decine di migliaia di euro, si spera che non uccidano nessuno, ma magari hanno disastrato una macchina, un negozio, qualsiasi oggetto, e il comune deve rifondere i danni, prima cosa. Seconda cosa, dopo il Covid i comuni si sono trovati con le casse vuote, e la UE pretende che le spese future vengano contabilizzate e si dichiari tutto ciò che va in manutenzione. L'unico modo per un comune di risparmiare è risparmiare sulla manutenzione. Quindi cosa si fa? Sì, l'avete visto, si lasciano crescere sterpagli alte 2 metri, recinzioni, barriere che cadono a pezzi, arrugginite, strade secondarie e marciapiedi pieni di buche. Tutto quello su cui si deve investire ogni anno milioni di euro, almeno nel caso di Roma, ma anche nel caso di altre grandi città, diventa un costo che il comune non può affrontare. Tutto nasce da queste due cause. E poi è arrivata la terza, che è la ciliegina sulla torta, e cioè i fondi del PNRR. I fondi del PNRR hanno elargito miliardi, ma stiamo parlando di 50-60 miliardi in tutta Italia, per la riqualificazione urbanistica e dell'ambiente. Ma ci sono molti pali e paletti, lacci e lacciuoli. Ad esempio, proprio nei fondi del PNRR non si può investire per cose che poi necessitano di manutenzione. Quindi tu puoi costruire, come voleva fare Gualtieri, l'albero finto a Stazione Termini che schizza l'acqua per mantenere il fresco, ma non puoi manutenere i platani del viale o le querce del parco. Puoi solo fare attività di costruzione e rimessa a posto, definitiva, non continua, definitiva. Quindi che cosa è successo? Che per quanto riguarda, naturalmente molti di questi soldi sono stati spesi per rifare ponti, svincoli e cose del genere, forse anche la gran parte, ma sono rimasti diversi miliardi per l'ambiente. Quindi i sindaci si sono rivolti alle cosiddette multi-utility del verde. Non vi immaginate che sia il giardinieretto o il vivaio di quartiere che fa questi lavori. Queste sono enormi aziende, non dico multinazionali perché sono comunque locali, ma che prendono appalti da 10-20 milioni di euro a botta per fare questo genere di cose. Siccome quando il comune chiede alla multi-utility di fare il preventivo, gli chiede anche di fare il capitolato. Questa è una cosa scandalosa, perché i comuni non hanno più internamente, come una volta, i loro tecnici, ingegneri, geometri, esperti che stilano i capitolati di quello che serve al comune. Il comune si rivolge alla multiutili e gli dice: fai il capitolato di quello che ci serve nella città e fai anche il preventivo. A loro volta le multiutility si rivolgono a grandi società di consulenza. Tra loro, sono due privati, vi ricordo, e il comune in questo momento non c'entra niente, tra loro si mettono d'accordo. La società di consulenza prende ampi soldi per fare questo tipo di servizio di capitolato e preventivo, e la multi-utility cosa fa? Chiede alla società di consulenza di fare un preventivo in funzione della propria convenienza. Quindi è chiaro che per la multi-utility del verde è molto più conveniente tagliare in mezza giornata gli alberi di un intero viale che non mettersi a piantare le rose su tutti gli sparti traffico della città, dove ci vogliono 500 operai e un mese di lavoro. Di conseguenza, che succede? Che le società di consulenza fanno anche le perizie, quindi propongono ai sindaci il taglio di questi alberi, perché in base alle perizie sono pericolosi. E ragazzi, ci sta la sentenza di Cassazione, e poi se cascano in testa a qualcuno, pagate voi, eh? Quindi questo è malato, questo è pericolante, questo ha le radici che non vanno. Se su 10, un boschetto di 10 alberi, 4 o 5 sono così, tagliamo anche gli altri, perché sicuramente si staranno per prendere la medesima malattia. E quindi le società di consulenza, le multiutili del verde, in funzione del fatto che a loro conviene il taglio degli alberi rispetto a qualsiasi altro tipo di manutenzione del verde, e fanno sì che il grosso di questi fondi del PNRR vadano nel taglio degli alberi anziché nella manutenzione ordinaria, che poi, come abbiamo detto prima, è una cosa che va fatta ogni anno e il comune è poco propenso a fare questa cosa. Quindi questi soldi vengono erogati, il comune li deve spendere, perché ma che vuoi fare la figura che l'Europa ti ha dato i fondi, un miliardo di fondi, e tu li hai lasciati lì, non siamo neanche capaci a spendere. Quando sentite queste frasi, spesso dietro c'è una motivazione per la quale, per spendere questi soldi, devi fare delle cose che alla fine o non ti convengono o non sono veramente per il bene comune, quindi è meglio non spenderli. Ma c'è anche un'altra motivazione, ovvero le multiutility del verde spesso sono compartecipate dai comuni. Quindi se il comune prende un miliardo dalla UE, dal PNRR, e poi lo gira alla multiutility per fare questo lavoro, più la multiutility risparmia e quindi fa lavori che costano relativamente poco, come appunto il taglio degli alberi, anziché la bellezza del verde in generale che costa un botto ed è molto lunga e complicata, maggiori saranno gli utili a fine anno che avrà la multiutility, e una gran parte di questi utili rientreranno nelle casse del comune, che è compartecipato della multiutility, e con quelli lì sì che il comune ci potrà fare quello che gli pare, perché non sono soldi del PNRR, sono utili della compartecipata. Sarà tutto un bel giretto, e una parte vanno agli azionisti, che sono privati, altri enti oppure privati qualsiasi. Quindi questi soldi del PNRR vengono spesi al meno possibile in maniera da poi guadagnarci sugli utili. E poi c'è un'altra cosa che è veramente la ciliegina sulla torta, ovvero le centrali a biomasse. Sapete dove vanno a finire tutti questi alberi tagliati? E io sospetto che quando si tagliano interi boschi, interi parchi, il grosso dell'interesse sia proprio questo. Vanno a finire nelle centrali a biomasse. Le centrali a biomasse, che sono tanto ecologiche perché sono carbon neutral, perché l'energia elettrica che producono è fatta con gli sfalci, no? Uno si immagina l'erbetta tagliata. Ma quale erbetta tagliata? Sono le querce dei nostri viali, non è erbetta tagliata. Queste lavorano 24 ore al giorno, tutti i giorni, e tutti i giorni devono ricevere tonnellate e tonnellate e tonnellate di legname per poterlo bruciare e produrre questa energia elettrica che è tanto green, fa tanto bene all'ambiente. Infatti abbiamo visto quanto fa bene all'ambiente, e siccome sono così affamate di materia prima, pagano. Quindi qualcuno ha anche seguito i camion, Provateci anche voi, quelli che tagliano gli alberi, li caricano sui camion, vanno direttamente alla centrale a biomasse. E la centrale a biomasse scuse decine di migliaia di euro a chi? Alla suddetta multiutility. Quindi la multiutility guadagna dal PNRR, guadagna dalla centrale a biomasse, spende il meno possibile facendo i lavori quelli più economici e più rapidi e poi distribuisce ricchi premi azionari a tutti gli interessati, gli stakeholders della multiutility. Questo è il motivo per cui stanno tagliando gli alberi. E questo? Ecco la quadratura del cerchio. Quindi noi stiamo assistendo a questa strage di alberi per via di questo meccanismo. E notare lo schifo della questione ambientale. Ma come? Ci state rinfacciando che nelle città si muore di caldo e sono le isole di calore ed è colpa dei condizionatori, dei cittadini incivili che accendono il condizionatore? Poi tagliate gli alberi perché vi danno i soldi del piano di resilienza sull'ambiente dell'Europa e poi vi fate altri soldi mandando gli alberi tagliati alle centrali a biomasse che sono tanto green e fanno l'energia pulita. Tagliano gli alberi, ci lasciano morire di caldo, ci rinfacciano che è colpa nostra e ci guadagnano sopra con le cose green. Tutto ciò è meraviglioso. Ma c'è una buona notizia. Allora, la buona notizia è che i fondi del PNRR sono scaduti il 30 giugno. Fine dei giochi. Sono finiti, basta. Quindi questa strage di alberi dovrebbe essere finita. In teoria questa cosa dovrebbe finire qui. Infatti è per questo anche che negli ultimi giorni, appunto, Bologna, Firenze, eccetera, abbiamo visto queste stragi finali. Cosa faranno le centrali a biomasse? Chi se ne frega? Se non riescono a campare senza tagliare gli alberi dei viali e dei parchi cittadini, che chiudano esattamente come fanno i bar, i ristoranti, le mercerie e i meccanici che non ce la fanno andare avanti. Ah, una cosa mi sono dimenticata di dirvi, che le centrali a biomasse sono finanziate dallo Stato, già. Quindi non possono chiudere perché stanno aperte con i soldi nostri e vanno avanti e fanno business con gli alberi nostri. Quindi figuriamoci, speriamo che le chiudano, perché se non ci sono altri alberi da dargli, chiudete, non ci serve a niente quella 4 watt che producete tagliando alberi. Quindi bye bye, arrivederci. Ma l'importante è che abbiamo capito finora da dove è arrivato ed è nato tutto questo casino. Però è vero pure che senza degli amministratori locali imbecilli e, vorrei dire, criminali, ma non lo posso dire, forse tutto questo non sarebbe successo. Io vi ringrazio e ciao a tutti.

Siamo ritornati in onda da Radio Gamma 5 dopo queste notizie che si era raccomandato di farvi ascoltare il nostro Giovanni Pirozzi. Allora, io lo chiamo tra poco mentre continua ad andare questo sottofondo. E Roby Dalpin ci scrive: carissimi amici del cuore, Giovanni e Gino, vi dedico la mia poesia dal titolo Umano Verde. È una musica di sottofondo in un bosco dove ci sono uccellini, alberi che verranno tagliati. Ti tieni eretto su saldi piedi radici. Un corpo robusto di carne legnosa. Con sanguigna linfa verde. Avvolto da corteccia pelle. Hai tante rami, braccia rivolte al cielo, con bella chioma verde foglia. Sei un umano verde ed abbracciarti mi vien voglia. Un abbraccio da Roby Dalpin per tutti quanti noi.

0: Ok. Eccoci qua, dopo la poesia di Robin Alpin, torniamo noi qui a Radio Gamma 5, 17.32, 10 settembre 2026, la trasmissione La Vita e Dintorni condotta da Gino De Paoli. E abbiamo il nostro Giovanni Pirozzi. Benvenuto a Radio Gamma 5, Giovanni.
1: Ciao Gino, buon pomeriggio ai nostri cari radioascoltatori.
0: Passiamo.
1: Scusami, comunque prima di iniziare mi è doveroso ringraziare Robin Alpin per la sua meravigliosa poesia. Grazie Robin.
0: Oh, ecco, grazie. Il nostro Robby non ci abbandona mai e ci fa sentire il suo affetto con queste poesie. Allora, siamo passati dal Paraguay a Napoli. Come va a Napoli? I campi fiorirei stanno
1: caldo.
0: Fa caldo? Quanto caldo fa?
1: Oggi 32 gradi.
0: 32 gradi, questo sta rinfrescando, piove a dirotto, meno male che non c'è la grandine che arriva. E ho fatto ascoltare quegli 11 minuti che tu ti eri raccomandato di far ascoltare del taglio delle piante. Io ci aggiungerei anche il 5G, ma adesso il 5G dicono che non interessa più tagliare le piante e non si sa, dicevano che era per il 5G, adesso non è più per il 5G, non si capisce più una mazza. Adesso lei dice sta ragazza che sono biomasse, che sono queste multi-utility.
1: Allora, in effetti, vabbè, io posso testimoniare quello che è successo nel mio paese. Nel mio paese noi avevamo la strada principale che, come spartitraffico, c'erano dei pini mediterranei, che sono quegli alberi che hanno quella chioma molto fitta.
0: Sì.
1: Quindi avevano tutta la strada in ombra praticamente.
0: Ma però quando crescono, scusa, sti pini, e io ho visto anche in quelli di Montegrotto, hanno le radici che spaccano un po' i marciapiedi, e poi se ci arrivano queste ondate di venti pazzeschi, 100 km orari, questi cadono perché hanno poca radice e la chioma offre resistenza, per cui il vento li fa schiantare. Non sempre, ti dico le criticità che possono avere questi pini marittimi, che sono bellissimi.
1: Allora, questi pini hanno più di 50 anni di vita. Cadere non sono mai caduti. Mi ricordo in passato, fino a una decina di anni fa, erano ben mantenuti, ogni anno facevano un po' di potatura, i rami che erano più bassi li tagliavano, quindi però la chioma superiore veniva lasciata. Forse l'unico inconveniente è che praticamente in estate, quando fa molto caldo, gocciolano di resina.
0: Ah sì, c'è la famosa resina che viene sulle macchine e possono disturbare anche.
1: Però voglio dire, non è quello il problema. Però qua, diciamo, in zone più periferiche, quelli più antichi li hanno lasciati, quindi ci sono ancora. Sono molto grandi, molto, fanno una bella ombra. E li hanno sostituiti con delle palme. Quindi poi, diciamo, il paese ha questa ambientazione araba.
0: Senza più una chioma di un albero, insomma, hanno tagliati così tutti.
1: Cioè, la palma sì, c'ha quelle quattro foglie, però che ombra fa? Non fa niente, non fa ombra.
0: Ho capito. E quindi il caldo lo sentite ancora di più, perché naturalmente...
1: Sui marciapiedi, poi, siccome qua abbiamo dei grandi marciapiedi, no? Anticamente, mi raccontava mio padre, negli anni, fino agli anni 20, gli anni 30, c'erano i platani. Ma infatti, diciamo, tutte le strade, le statali, no? Che collegano tra un paese e l'altro, hanno file di platini a destra e a sinistra, che fanno ombra sulla strada. Ci sono diversi tratti che ci sono ancora questi platani.
0: Sì, purtroppo sembra una moda questa qua, ma soprattutto da quello che si è scoperto, che diceva anche la ragazza, questa Billy, che ha spiegato, avendo dato la responsabilità in capo ai sindaci, se questo albero cade sulla testa di qualcuno deve pagare lui di persona, neanche il comune, perché poi quello è anche il casino, no? Se uno è responsabile, allora hanno tolto, si sono tolti tolto i pensieri, il pensiero, dando in mano a degli come si può, esperti che classificano l'albero: questo è ammalato, questo deve essere tagliato metà, tre quarti, che ne so io, sfrangiato, insomma, più ne tagliano meglio è, secondo la vulgata, no? Perché meno responsabilità in capo ai sindaci, che ne hanno già, ci sono dei marciapiedi per esempio con delle buche spaventose, e se uno si ammazza lì, si spacca il femore, mo so cacchi de chi che non ha messo a posto il marciapiede, perché un marciapiede può rimanere anche rotto lì, se di notte poi piove, si copre la buca, il marciapiede e la persona pensa di camminare su un marciapiede sano e c'è la buca, si spacca tutto l'articolazione del ginocchio, chi paga? Chi paga per incuria? Perché se sei tu che per incuria o non hai manutentato, ti fanno pagare veramente.
1: Tanto per farti un'idea, anche dall'ascoltatore, qua diciamo nel meridione le strade statali, anche le strade di città, sono talmente disestate, no? Talmente mal ridotte, che ci sono tante di quelle buche di disconnesse, avvallamenti, che io quando piove non mi azzardo mai a uscire con la macchina, perché basta una buca che è coperta dall'acqua, non la vedi,
0: esatto,
1: e ci vai con la macchina dentro, letteralmente.
0: Esatto, e quello è veramente...
1: Allora io quando piove io sto a casa, non esco proprio, perché diciamo per via del mio lavoro mi posso permettere il lusso di non uscire di casa. Ma immagina quei poveri cristi che comunque devono, cioè qua quando piove il camel trophy al confronto non è niente.
0: Hai reso l'idea, il camel il trofi lo fanno a Napoli, a Casa al Nuovo, cioè, dove sei te,
1: guarda che c'è un tratto di strada dall'uscita dell'autostrada, no? Fino a diciamo sulla statale che collega Napoli, c'è un tratto, no? Dove quando piove fa quasi 30, cioè tra i 30 e i 50 centimetri di acqua.
0: Quindi si fregano le mani, i carrozzieri, i meccanici, non vedono l'ora che chiove.
1: Allora, le auto che passano, cioè praticamente non sono auto, sono imbarcazioni, sono anfibi.
0: Anfibi, tipo quelli dei Vigili del Fuoco, capito?
1: Esatto.
0: Mamma mia, come siamo messi. Ascolta, noi qui siamo già a 39. Abbiamo esattamente da 40 a 58, quanto fa? 18? Sì. Quindi abbiamo 18 minuti di trasmissione.
1: Vabbè,
0: perché
1: abbiamo 20 minuti.
0: Sì, perché 11 pubblicità, poi gli 11 di là, la ballata di qua, quella là, ci si mangia via la trasmissione così, ma comunque non è un problema. Tanto, a proposito, aspetta, io ho sbagliato a dare la data perché ho saltato un giovedì e avevo detto ci sentiremo a ottobre, a novembre, sì, a ottobre l'8, perché anch'io mi sto un po' rimbambendo, ma è normale con quello che ho respirato, mangiato in questi 70 e passa anni. Allora, vediamo un poco.
1: Vabbè, il prossimo giovedì è il 24 settembre.
0: Ma come hai fatto a indovinare tu? Hai fatto 10 più 14 fa 24. È lo stesso giorno in cui avremo qui, ci incontriamo con la F-Energia, che ho ringraziato per i bigliettini che hanno stampato magnanimamente per aiutarci nella distribuzione in questi tre giorni famosi della ballata di Berta, con le nove, sono nove o di più? Sai che nome è? Nove, vero? Nove versioni.
1: Siamo arrivati a quota nove.
0: Allora, tu hai fatto la prima, la ballata di Berta Raniero, poi hai fatto in tedesco Die Ballade des Berta und des Raniero, hai fatto la ballata di Berta, dimmi.
1: Sul bigliettino sono nell'ordine con cui sono state pubblicate.
0: Ecco, quindi nel QR code, dopo che loro sul retro c'è il QR code dove appare la ballade di Berta Raniero,
2: The Ballad of Berta Raniero,
0: è tutto un panepo che è russo, poi c'è cin cin chan chan chan chin, dopo c'è chong chan chong giapponese, quindi cinese giapponese, e poi la ballada di Berta

0: avventura che è iniziata a ottobre l'anno scorso, vi ricordo?
1: Mi ricordo, fra poco compiamo un anno, l'8 ottobre, un anno trascorso, con alti e bassi. Dimmi.
0: Vabbè, quindi già sto pensando cosa fare per il primo anniversario.
1: Una bella torta. Faremo una grande festa con una torta, con le candeline da soffiare. Auguri io e te con tutto quanti quallate. Bene, quindi allora noi abbiamo la Tre Giorni, tu sai, qua, non l'hai mai vista, quindi io mi provvederò a filmare tutto quanto il venerdì, l'arrivo degli imperatori, filmerò il sabato quando ci sarà il torneo con i cavalli, la domenica tutti quanti i nobili, 400 figuranti che sfileranno per tutta Montegrotto che tu hai visitato con Alessandro, e quindi è giusto che anche tu abbia un bel documento di questa Tre Giorni, che così ti rifai gli occhi.
0: Io ho visto, diciamo, via la stazione, il parco Mostar, sì, quindi i luoghi dove si svolge questa manifestazione.
1: Anche perché
0: quando l'ho visitato non c'era niente, vabbè, comunque me l'immagino, diciamo, anche se sono spazi molto piccoli, molto ristretti.
1: Sì, certo, meriterebbe più ampio, tipo io quando sono andato a Leonicus a luglio,
0: per esempio il Palio Leonicus aveva uno spazio molto più ampio a disposizione.
1: Lì
0: aveva bisogno di spazio.
1: Lì c'è proprio un ippodromo, quello di Leonicus, solo metà. Perché non è tutto intero, solo quell'ippodromo lì è bello grande di Leonicus. Metà, tu pensa che hanno ricavato. Hai visto dal video, no, di Leonicus all'Olivo, che la disfida lì fra i cavalieri, che avevano proprio queste lance anche, no? È anche pericolose perché lo scudetto era piccolo, e poi il moro, avevano il moro che ha lo scudo, quel mezzo busto, e poi attaccato al braccio teso c'è la palla che con la catena, che se non stai attento la prendi in testa, no? I cavalieri
0: ti arriva da dietro.
1: Quindi lì veramente hanno avuto un bel lì al Parco Mosa, purtroppo ci sono gli alberi. Comunque ti farò i video, così potrai vedere un attimo quello che è tutto lo svolgersi di questa bellissima Tre Giorni, che di cui tu potrai essere orgoglioso per aver fatto queste magnifiche. Già io, avendo distribuito questi bigliettini, no, gentilmente, che ritorno a ringraziare la F Energia perché ci ha aiutato nello stamparli, e io li distribuisco già ieri mattina e questa mattina, che c'era anche il giorno di mercato a Montegrotto con molta gente, si sono fermati, hanno raccolto i bigliettini, la musica andava. Ha detto veramente che è stata un'iniziativa che è stata apprezzata da questi cittadini, perché in varie lingue viene spiegata questa leggenda, perché non trovano altro. E in particolare negli hotel, 4 hotel del centro, dove sono stato col vestitino da cerimonia del Montagnon, mi hanno detto: ma non sappiamo niente, noi non ci hanno portato neanche un manifesto, sembra, e comunque c'è una carenza di comunicazione, non so da chi dipenda. E allora gli ho detto: guardate, date questi bigliettini qua, se avete clienti tedeschi, francesi, inglesi, giapponesi, cinesi, russi. Allora mi guardavano come per dire: ma come? Eh sì, perché viene raccontata in queste lingue. Quindi è stata una iniziativa che è stata gradita, insomma, ecco. Bene, allora
0: ti volevo ricordare, sì, che il QR code sul bigliettino va sulla pagina dedicata, sì, su makejohn.music, dove ogni versione della ballata c'è anche la possibilità di vedere il testo.
1: Ecco, a sinistra, quando loro aprono questo QR code, si apre questo elenco. La prima, naturalmente, in italiano, no? Allora c'è scritto testo, uno preme sul testo il bottoncino, tac, e gli appare il testo in italiano. Poi a destra c'è: vuoi ascoltarla? Clic, click e parte subito, quindi hanno la possibilità di ascoltarla leggendosi il testo, e meglio di così, dico, anche gli stranieri, perché se loro l'ascoltassero solo in italiano naturalmente non ci capirebbero una mazza. Delle immagini in giapponese

0: giapponese che l'ascolta in italiano, un tedesco che l'ascolta in italiano. Appena appena noi ci rapportiamo un po' con gli spagnoli, che ci avviciniamo, ma figurati l'inglese anche farebbe fatica, il francese forse, però ognuno ha il suo testo, ognuno la sua musica, ognuno il suo strumento, perché
1: la lingua trova le prove di...
0: Quindi una comodità incredibile.
1: Sì. Allora, volevo lanciare una frecciatina. Perché una cosa
0: No, le frecce no. Aspetta, Sisto, hai detto bene, ma sui pini bisogna imparare a essere obiettivi. Sui pini, dice Sisto, bisogna imparare a essere obiettivi. Non si sa mai, perché c'è sempre qualcosa che ha da imparare di nuovo.
1: Visto che, diciamo, questo fine settimana, quindi dall'11 al 13 a Montegrotto, c'è questo evento della rievocazione storico-militare medievale della legge di Berta, ti voglio ricordare che a Napoli hanno organizzato l'October Festival.
0: No, avete copiato? Dai!
1: Due fine settimane, quest'anno ricordo è la seconda edizione, quindi non è la prima. La prima l'hanno fatto nel 2025 ed è stato un successone. Allora, quest'anno l'hanno fatta suddivisa in due fine settimane, quindi c'è il primo fine settimana dal 18 al 20 e il secondo dal 25 al 27.
0: Ah, ma vi siete messi a bere birra anche voi come i tedeschi allora, eh?
1: Comunque l'evento è stato sponsorizzato da un noto marchio che non so dire, pubblicità,
0: le birra bavarese, ho capito. Ascolta, eventualmente adesso che avemmo sti 4 minuti che rimangono di queste ballate che dovevamo farle ascoltare quasi tutte ma il tempo è stato tiranno, quale data a te vorresti ascoltare e far ascoltare di queste 9 che tu hai musicato, quale ti piacerebbe trasmettere come ben augurio per la partenza?
1: Quello in latino già l'abbiamo fatto ascoltare.
0: Esatto.
1: Ascoltare quello in spagnolo.
0: In spagnolo, benissimo. Allora noi adesso io me la vado a selezionare, eccola qua, c'è anche il tema, ma facciamo quella naturalmente ballata aperta in spagnolo, eccola qua. Bene. Così io gliel'ho fatta ascoltare questa anche alla nostra amica la Manuela Forzani del Paraguay, che gli è piaciuta anche a lei, ma la facciamo riascoltare di nuovo, che piace anche a te, e quindi c'è a chi piace e a chi non piace, diceva Totò, ti ricordi? C'è a chi piace.
1: Sì, ma
0: e a chi
1: vabbè,
0: non piace.
1: Comunque queste ultime due, le spagnole e quella latina, poi ho escogitato una tecnica per, una volta fatta la canzone, di fare anche il tema musicale a parte. Che riprende, diciamo, il tema base della canzone,
0: sì,
1: solo in versione strumentale, e viene fuori una cosa simpatica.
0: Sì, sì, sì, veramente. Io me l'ascolto sempre quella, anche soprattutto che parte con la chitarra, quella in che poi mi sono confuso, avevo scelto quella, ma poi ho sbagliato l'1A, l'1B e il 2B che ti ho detto. È quella proprio che è più chitarrizzata, parte con la chitarra strimpellata, sì, che è una meraviglia quella là.
1: Esatto.
0: Ma non ce l'ho qua. E non c'è qua.
1: Sostituisce la voce con uno strumento.
0: Sì.
1: Vabbè, tutto è nato quando abbiamo fatto la base per il video di Rustico al castello che si incendiava.
0: Sì, sì, quello esattamente, che l'abbiamo fatta in tedesca, in maniera tedesca, al castello del San Martino della Vanezza di Cervarese, Santa Croce. Mamma mia, che bella! Che serate, che giornate che ho passato là. Veramente bello, Rustico si è divertito anche là. Allora, mancherà 4 minuti, possiamo già quasi salutarci, purtroppo, caro, però
1: un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Bene.
1: Grazie Gino per l'ospitalità, tanti belle cose a tutti quanti.
0: Benissimo, la ballata di Berta Iraniero in spagnolo la facciamo partire, e su questa onda di questa ballata in spagnolo salutiamo Giovanni. Ciao, salutami Alessandro. Ciao, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: E con questa ballata, in spagnolo, non mi resta altro che salutarvi augurandovi pace, buona vita a tutti quanti e soprattutto ci risentiremo, addio piacendo, come di solito si dice, no? Addio piacendo, come ha detto anche Giovanni, il 24 giovedì. Ricordo che ci sarà qui anche la F Energia con Andrea Guariso, che avete ascoltato proprio oggi, è venuto apposta per rassicurarvi che ancora per il momento non c'è questa pressione di essere terrorizzati, spaventati, insomma, ecco, questo è importante per tutti noi, di non aver assolutamente timori, perché i giornali devono riportare notizie purtroppo di tragedie, altrimenti non vendono. Una notizia positiva non vende, una negativa vende immediatamente centinaia di... Eccoci qua, siamo arrivati, fra poco parte la pubblicità e passeremo il testimone al nostro Fippo Dal Dolo, dove sito? Ecco io qua Fippo che si deve arrivare. E vieni avanti Fippo, vieni avanti caro. Ciao Gino, le tue trasmissioni sono registrate? Sì, le trovate sul podcast, sul nuovo podcast, vero, che c'è scritto in cestino?
1: Domani mattina gli trova,
0: sa perché vi incarica Aero, mi dice, grazie. Bene, così vi riascoltate tutte quelle cose che ci siamo detti. Io adesso non mi rimane anche questa di registrarmela sulla mia chiavetta, perché me la porto anche a casa, così de notte non dormo, perché mi sento la registrazione di tutte quelle... robe che ho detto, è vero, a volte ti dici le robe, dimmi tutto.
2: Basta voi venire via con me, io passo col camion, ti hai fatto un giro.
0: Andiamo via in camion con Fippo, tanto fermo un po' che le consegne di qua. Pensa che quel altro che ha detto, all'inizio ho detto Fippo, no?
2: E intendevo. Non so se Dio.
0: E te caccia pa' partire con la gente della F Energia, dicevo, dimmi se puoi. Comunque ragazzi, state bene, e fuori com'è il tempo?
2: Piove ancora,
0: ma c'è anche grandine o no? Niente, state tranquilli che qua a Campodarsico non c'è grandine.
2: Acqua.
0: No, solo acqua, bagnata. Vin, niente.
2: Niente, solo acqua.
0: Salutiamo che Fabione qua. Ecco qua, 22 secondi. Aiutatemi a fare il conto. 22, 24, 26, vieni qua. 22, 24. 19, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cosa trasmettete voi di bello stasera?
2: Stasera facciamo musica particolare, facciamo Dream Rock.
0: Dream Rock. Quindi sognate con questi due qua. Ciao ragazzi.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000.
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costruite. costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
1: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
3: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
4: Ci cibiamo!
5: È ora che siamo Camì.
8: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
5: Da 24 anni sempre sul pezzo.
8: Anche perché...
5: Per la serie Compra sano, compra Beo, non cascar nel traneo.
8: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
4: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
5: salsiccia, cosce di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe posto così.
4: E invece non sarà così perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
5: È ora che sono Camì.
11: E mi devo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
4: E allora per cicibarsi tutti assieme, chiamare il
8: 3
5: 2 9
8: 0 0
5: 3
8: 8
5: 9
4: 8
6: 8.
5: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
11: Golosino, golosetto, golosone.

Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

eccoci qua, buonasera a tutti quanti. Filippo, che è in sostituzione di Matteo, che saludemo se è in ascolto, e se sentimo qua da SE a E8. Stasera faremo Showgaze Dream Rock, sarebbe la continuazione di quello che avevo fatto l'altra volta, che era anni 80, grunge, e dopo doveva essere appunto Dream Rock. E oggi faremo appunto Dream Rock. So che a tanti non è che gli piacerà, però ragazzi, questo sì, anche perché non ho avuto il tempo materiale di poter fare altra roba, per cui comunque a me Parmise è una musica eccezionale, per cui spero che vi piaccia anche agli altri. Vi ricordo i numeri 334-7102-672, qua con Filippo fin alle ore 8, e andiamo avanti con la nostra musica. Ah beh, dopo che sei anche il nostro Fabio, che dopo comunque vi faccio salutare anche da io.

E ora vi dico, sa, 780 non sta a chiamare perché non c'ha po' telefonate. Siete voi, mandarmi un messaggio tranquillamente che mi ho leso. Grazie.

intanto si arriva un primo messaggio dal nostro Fabione San Giorgio in Bosco, che mi scrive: ciao Filippo, sono Fabione, ma sito in radio Coa Piova anche di giovedì, sei anche tu un grande, una grande persona, ciao bello. E sì, grande persona mia, tanto, 1,70 m, appena, se ne cresce una tracciante i capelli divento 1,71 m. Comunque sì, sono in radio, sì, sono in radio, mico vengo qua, stavo solo che ben insieme a voi altri e mettere su musica, per cui dopo piace o non piace, ragazzi, delle volte ti indovini, delle volte anche no. Comunque per me quella giornata che esiste quasi la musica ideale, mettersi in divano, finestra aperta, con la pioggia che viene su, è eccezionale.

il nostro Dennis che mi scrive: belle parole Filippo, un bel piacere ascoltarti e musica troppo giusta, lavorando alla scrivania ci sta Dennis. Dennis, che sta lavorando alla scrivania, Bersianga a finestra e fa entrare un fia d'aria che finalmente tireremo il fia.

E la Daniela e Luigino da San Giorgio in Bosco saluta il Fabione. E ora Fabione, da Daniela e Luigino te saluta.

E pensai che questi se gruppi da tutto il mondo, ecco, qua che se francesi, che se tedeschi, che se giapponesi, che se coreani, canadesi, sudamericani, che se tanti gruppi che fa sto genere di musica qua, pochissimi italiani, perché gli altri sono gli altri che mo le nostre canzoni idiote, con la musica idiota, vabbè. E per cui c'è una musica anche che a livello mondiale è molto molto ascoltata. Se qua in Italia che non acciappa più di tanto, però ragazzi, in giro del mondo. E questa qua è nata negli anni 80, anche questa, come il grunge, difatti che era il grunge e che era il showgaze, che si è venuto fuori dopo negli anni 90 qua in Italia, perché non lo conosceva nessuno. Però a livello de anni, stessi anni del grunge, il grunge è sparito, questi continuano avanti, però che sarà un motivo.

0: Ecco, adesso si arriva al nostro Fabione.
1: Che qua, dice... sono appena arrivato, si sente?
0: Si sente. Ecco, ecco, e vi aspettiamo tutti?
1: Vi aspettiamo tutti sabato.
0: Sabato al?
1: Al gas. Al dei gas. Resistenti. Dalle 11 alle 18.
0: E alle
1: non
0: 3...
1: prima...
0: E non dopo.
1: Alle 13
0: non prima non
1: se
0: dopo.
1: Magna, non prima non dopo. Dai 11 e 18 non prima non dopo.
0: No.
1: E 13 se magna.
0: Se magna, che è importante se quello.
1: È importante se magnare.
0: È l'importante se magnare. Ecco. È il nostro Fabione che mi scrive, ciao, sono ancora Fabione. Contraccambi i saluti anche a Gianluca da Villa del Conte e tutti i radioascoltatori, ciao, a presto in sede magari al gas. Appunto Fabione, ci vediamo sabato al gas.

Francesco che mi scrive come se chiama questa musica, non mai, grazie. Francesco, sto qua se o dream rock o shoegaze, dipende, e se differenti i generi, perché shoegaze è più con chitarre con riverbero, la voce serve per fare da contorno, diciamo, alla musica, mentre dream rock è più questo qua, più lento, più tranquillo, e beh, ho anche ad ascoltare dopo. Siamo sempre a, se ti piace, se non ti piace, oh ragazzi, amen.

780, te ripeto, non ci ha telefonare per semplice fatto che non mi metto in mano qua, non perché non voglio. Fammi una cortesia, sto vi mandiamo un messaggio più che volentieri. Vi ricordo appunto i numeri per i messaggi: 334-7102-672, qua con Filippo a Radio Gamma 5 in sostituzione di Matteo.

qua abbiamo un primo dissenziente, la Luisa, mi pare che si chiama, sì, la Luisa, che mi scrive: questa musica che noia, questa musica inglese. Luisa, sotto farghe oggi va così. Prossima volta, quando che scomincerò da nuovo la domenica, perché domenica 27 non che sarò, perché siamo in montagna col gruppo a ricordare la Cristina e la Mara, e la prossima volta che sarò la musica sarà totalmente differente, perché ora che avrò anche 3 ore la musica, riesco anche a prepararmi a trovarla e farla. Adesso, ragazzi, quando lavorando tutto il giorno e venendo qua è giovedì, non ti riesci a creare una scaletta da dire, che ho capito, da dire sì, faccio vari generi, e va così.

sempre Luisa mi scrive: abbiamo musica splendida italiana, Luisa. Certo che sì, ma mi se te vai sul podcast e te vai ascoltarti le mie trasmissioni precedenti, te vedrai che di musica italiana te ne trovi in avalanga, ma te troverai quella degli anni 70, qualcosa degli anni 80. Dopo no, dopo siamo perdere, però la mia musica italiana certo che la metto su e anche rifarò da nuovo cantautori e tutto quello che vado io, va tranquilla che sarà sicuramente.

è ora. Francesco, che mi aveva scritto anche prima, mi scrive: è la prima volta che ascolto in sto orario, se vede che non mi ricordo di ti Filippo, ma se bello anche conoscere musica nuova, anche se non piace tanto. Ma quando trasmetti tu di solito, Filippo? Beh, mi trasmetto normalmente, mi trasmetto la quarta domenica di ogni mese dalle 15 alle 18. Per cui ogni quattro domeniche, cioè la quarta domenica del mese, mi la passo dalle 3 alle 18. E là sì, passo vari generi. E una volta passo rock anni 70, le volte passo new wave, le volte passo musica italiana, la vario con vari generi, insomma. E anche sul podcast te trovo per farmi una cultura, grazie e buona serata. Beh, fate una cultura, va bene, con me, sì, ti ascolti musica, va bene. Sì, te mi trovi sul podcast Filippo Dadolo e te vieni fuori e varie trasmissioni. Te sai che qui estive è quasi tutta musica afro, quasi tutta. Te parti da giugno e te vieni in Rio, te canti tutti gli altri generi di musica. E te ringrazio. Dopo mi ha scritto a Paolo Thomas: ciao Filippo, sei forte e ti ascolto volentieri, Dream Rock, e mi sono d'accordo, ecco, per Luisa c'è dello stesso genere ma in italiano. Sì, no, però non so che sia tantissimi gruppi in Italia, a differenza di all'estero. D'altra parte, ragazzi, con quello che abbiamo in Italia al giorno d'oggi, perché se pensiamo agli anni 70, 60, il prog te può dire che è nato in Italia, che abbiamo avuto i grandi gruppi a livello europeo. Dopo va bene, cavai Genesis, cavai qualche duni altro, però se ti se badassi bene, il prog, praticamente era italiano, cioè i New Trolls, il Banco, a PFM, e ne era una miriade e mezza, Iarea, che poi vengono a fare la prova e fare la musica per più che altro differente, però che ne era. E adesso tocca a altri, che altri ha musica che noi altri in Italia attacca poco sta musica qua.

151 me scrive: è bello sentire questa musica, ti riposa il cervello, poi con questo tempo è un tocca sana. Esatto, te ringrazio, difatti te godito in divano, te versi a finestra, te te metti lì, te te rilassi proprio con la musica del genere. Forse te te rilassi che a massa che c'è bisogno, no, se sa mai.

Marco da Mira che mi scrive: ciao Filippo, è vero che quello che dici sulla musica del passato, adesso bisogna cercare di più. Consiglio la brava Daniela Pes. Grazie Marco da Mira. Guarda, non la conosco, andrò a ascoltarmi. E se a me piace, anche se non a me piace, la farò sentire quando che farò musica italiana. Quindi per esempio posso dirti, va, sentite Giorgio Poi, beh, eccezionale, un cantautore bravissimo, bella musica anche, scattante, bravo.

questa mi scrive Daniela Pes e Giorgio Poi. Proprio Giorgio Poi, stiamo così, poi. Va ascoltato perché lei è veramente, veramente bravo.

Giorgio poi, ok, ricevuto, ci vediamo sul consiglio, Filippo. Certo che ci vediamo sul consiglio. Comunque scordio, perché ma che ne è comunque stato canto autore, che mi passa più pa radio, pa televisione, perché una volta, se ricordiamo i vari venditi, De Gregori, Guccini, eccetera, eccetera, eccetera, i passava in televisione, soprattutto pa radio, anche perché radio, siamo onesti, era un'altra roba, da che quattro multinazionali che adesso, ragazzi, perché questi che dice ti devi mettere su questo, perché che sei multinazionali delle case discografiche che paga, e o rimette su, anche se non che piace la musica, però dice pagai per metterla su, e qui la mette su, non sei Radio Gamma 5 o qualche altra radio che va in cerca magari di qualcosa anche di alternativo, di non conosciuto, magari meno conosciuto. Questi se pagai per mettere su Maneskin a nastro, che dopo passi mesi te che su i Maneskin, dopo te credo che dice che è il meglio gruppo d'Italia, te credo, i paga per farli passare in radio e televisione, e per forza che se so che ori non ne altri.

Allora, qua apriamo un discorso moreno dal bo, che ti te me tocchi sul vivo, perché ti sentivo parlare degli Smith e per me sei il miglior gruppo in assoluto degli anni 80, cioè sei qui che ha cambiato il genere musicale in Inghilterra, perché da che sei partito io si è sparito il punk, per dirti, che ho capito, e ha cambiato il genere totalmente, più melodico, più tutto. Diciamo che potaria starghe come genere musicale, però è un'altra roba. Gli Smith, se, ragazzi, gli Smith sono un'altra roba, sono un'altra roba. Mi sta musica qua divento matto, a me piace, ma non ha niente a che vedere con quello che sei gli Smith. Là che sei tutta un'altra roba, c'è tutto un altro mondo.

ricorrendo, che dopo siamo di parlare degli anni 80, che c'è stata la prosecuzione degli anni 70. Negli anni 70 si venivano fuori dei grandissimi gruppi, e tanti, e tutti, quasi tutti che ha fatto successo, stessa roba c'è stata negli anni 80. Però che ha cambiato la musica inglese negli anni 80 c'è stata gli Smith. Stai Smith, perché neanche i Cure, perché i Cure seguiva comunque un filone che zagheggiera. E questi mi pare i Smith, i Cure.

gatto 57 che mi scrive: mi non me indo a addormento anche perché sono dovuto tagliarmi onge dei piedi. Ora vedi, stare attento perché tagliarsi un dedo e fare infezione è tutta una.

Antonio che mi scrive no a ciapa perché a fa pietà. Antonio, se a te te fa pietà, mi non so cosa farte. A tanti altri che piace, ma giustamente, perché giustamente la musica non è che a tutti ha piacere, che se generi che ciapa e generi che non ciapa, a te questa qua non a te piace, me dispiace per te, ma oggi va così.

Allora, qua mi si arriva un messaggio da Fabio Barbiero che mi scrive: ciao, sì, è musica carina, però prova a selezionare gli Acoustic Alchemy con il brano Playing for Time, per esempio. Ciao, grazie. Guarda, adesso non riesco, ma mi tengo su e vado a sentirli e magari gli faremo anche risentire. Ti ringrazio intanto del messaggio. Dopodiché mi arriva qua da Riccardo: secondo me sta musica raga è suo fascino, grazie Filippo, sei sempre bello ascoltarti e ascoltare i vari generi. Scusa, non mi sono firmato, Riccardo da Brogliano. Sì Riccardo, sì, te ringrazio del messaggio anche a te. E dopo Silvia da Verona: anche i de però mica male o no? Noi eravamo generi de, cioè per me era musica bravi, perché bravi non si poteva dire niente a confronto della musica di oggi, alziamo e manco con chi gruppi ha, però non era il mio genere, non divento matto, comunque qualche volta io anche messi su, cioè gli faccio ascoltare qualche volta, ma qualche volta però raramente.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Biolca, associazione culturale di Battaglia Terme Padova, presenta il corso di educazione alimentare, corso di alimentazione biologica, biodinamica, vegetariana e vegana, per conoscere le motivazioni che stanno alla base delle scelte alimentari e le implicazioni che queste hanno sulla salute e sull'ambiente. 8 incontri, una domenica al mese a partire da ottobre. Tra gli argomenti trattati, storia dell'alimentazione, anatomia e fisiologia del corpo umano, errori alimentari e patologie correlate, diversi tipi di diete vegetali, OGM, allergie e intolleranze alimentari, gli alimenti biologici, le piante alimurgiche, erbacce dall'eccellente qualità, prevenzione e terapia a tavola, alimentazione e movimento per la prevenzione di demenze e Alzheimer, laboratorio pratico e teorico di cucina, programma completo su www.labiolca.it alla voce attività o info@labiolca.it o 049 910 11 55. Grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
3: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
4: Chris Mara.
5: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Vallorc.
6: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
2: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
6: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
4: Tosa ben così.
3: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
4: È nostro Leon.
5: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
8: 2
9: 9
7: 0
9: 0
8: 3
7: 8
8: 9
2: 8
10: 8.
6: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
2: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
10: Chris Mara.
11: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
5: Ecco qua, ritorniamo in diretta e leggo un messaggio che mi ha mandato Silvia da Verona, che comunque comunque complimenti, la tua musica è sempre ultra gradita, grazie Filippo. Grazie a te che sei ultra gradita la musica e andiamo avanti appunto con la musica.

Silvia magari ha scritto pecà, non capisco sto pecà, comunque no, Silvia, se l'igno fuori solo quello magari non lo so, te vuoi fare un messaggio.

Allora, intanto ringraziamo l'Angela che a me scrive: ciao, ti sto ascoltando per la prima volta e la tua musica è bella, Angela. Angela, te ringrazio che ti piace la musica, comunque l'importante è quello. Vi ricordo sempre i numeri qua: 334-7102-672 per messaggi WhatsApp, qua con Filippo a Radio Gamma 5 in sostituzione del nostro Matteo, che salutiamo.

pare che dopo che sia Roberto e Alberto che farà musica tra il jazz e il funky, altro genere che mi sa di che mi piace da matti, per cui che ne sarà della musica stasera.

Riccardo da Brogliano, papà dei gemelli Alessandro e Giacomo, che salutiamo. Ciao Alessandro e ciao Giacomo. Secondo me, se fossi disteso sul divano e il cuffiette, a me faria viaggiare con la fantasia sta musica. Invece sono a bordo pressa cavo tocchi, se mi fuori scritto male, sento Riccardo, e sono fortunato che ho un lavoro e soprattutto posso ascoltare a radio. Beh, soprattutto quello, Riccardo, e se mi fuori un piano scritto male, forse non so le parole, non se mi fuori scritte bene, che non riesco a capirle, però ragazzi, l'importante è ascoltare la musica, ascoltare a radio, ascoltare soprattutto Radio Gamma 5, anche perché vedi che sono una giornata di trasmissioni, che c'è varie argomentazioni, vari tipi di musica, che c'è tante robe che ti può acciappare, che ti può interessare, anche perché siamo onesti, ascoltare stare la radio, ragazzi, di cosa parli? Non so se hai sentito appunto Paolo Girotto, soprattutto Belluco e via discorrendo, ragazzi, che ne è a mattina Oriano, che comunque ragazzi ti fa passare 2-3 ore in allegria, cioè, che se varie robe, e sta radio qua serve proprio a questo.

cosa, un'altra roba a dire anche sulla musica. Una volta se comprava i dischi, per cui ti pai radio, te sentivi magari che do canzone del disco, quei più bei, che faceva passare pa radio, che dopo a fine giustamente faceva passare quei più conosciute. Però tipo poterle ascoltare, non avendo appunto come adesso internet e via discorrendo, se ti piaceva che do canzone, te eri costretto a comprarti il disco. Te compravi il disco e magari te trovavi altre canzoni de che il cantautore o del gruppo o del che era magari ancora più belle di quelle che ti te faceva passare per radio. A me mi toccava così. Te compravi un disco perché te sentivi che do canzone e dopo te accorgevi che dentro quel disco che era ancora roba ancora più bella di quella che ti faceva passare per radio. Mentre adesso cosa succede? Ti te vai su internet e Antonello Venditti, adesso mettiamo un nome a caso, Antonello Venditti ti passa sempre quea, te vai in cerca di quea e ti ascolti solo quea, non te vai più in cerca delle canzoni del disco, o difficilmente te vai in cerca delle canzoni del disco che ha fatto. E una volta gli vendeva dischi, adesso i dischi non li vende più. Ciao Filippo, allora 0052 che mi scrive: ciao Filippo da Dolo, io lavoro in ospedale a Dolo, sono Antonella di Corte, musica bellissima, tutti i conduttori sono super e Radio Gamma 5 insostituibile, grazie mille da Dolo. E grazie Antonella che ti ha scritto questo messaggio bellissimo, tacca la musica e fai a sentire anche a qui che se puoi ricoverare che mi hanno passato. A sto periodo qua erano cammini in ospedale per via del cancro, non so se vi ricordate e cosa che mi era successo, e ti dico, stare in ospedale non si è affatto affatto bello, non solo palmare ma proprio come ambiente, veramente l'ospedale non è un bel posto da andare. Qualcuno che mi scrive: ciao Filippo, grande la tua musica, ciao da Stefano. E grazie Stefano.

Riccardo Abrugliano che mi scrive: mi da giovane partivo e andavo a Padova a comprare i dischi. Qui c'era bei momenti, sì, c'era momenti bei, anche perché non so se ricordiamo, regalare un disco una volta, ragazzi, siccome te si regalava una collana d'oro, cioè il disco era tangibile, era un qualcosa, era una roba bella da regalare, cioè ti facevi un bel regalo, ti facevi una bella figura. E il disco, mi ricordo, erano a comprarmi Roccando Rollando di Eugenio Finardi, questo è l'ultimo disco di Eugenio Finardi che ho comprato, perché dopo non mi era più piaciuto più di tanto quello che ha fatto. E mi ricordo che dal 90 sono andato a Este, perché il negozio di dischi era a Este, al 90 non ve ne c'era, io ero là in motorin. E io che avevo sulla borsettina, non so se vi ricordate, Sol Ciao, che era un ciapin, diciamo, attaccato al manubrio dove che te potevi attaccare le borsette. Mica avevo il disco lì. E venendo a casa, se passava un camion, colpo di vento me lo butta via e andava sotto la macchina in un'altra parte. Cioè, ragazzi, era anche a soldi una volta, comprare un disco, non so che il tio regalasse, per cui che i quattro soldi che ti hai riuscito a metterti via per poter comprarti il disco, e vedono andare sotto una macchina e dire mi tocca aspettare un altro 2 mesi per potermelo comprare, veramente, era da mettersi a piangere una volta.

comunque, se vuoi sapere il più bel disco nel senso proprio musicale del termine, perché me l'ero comprato anche quello dei Pink Floyd, Side of the Moon, bellissimo, stupendo, meraviglioso, grandissimo, quindi penso che chi di voi ha pochi possa arrivare, però il più bello per me che ho comprato a livello musicale se sta il Lago di Vico de mamma mia, era in do, era un gruppo Loi e Alto Mare, per me il più bello in assoluto che ho speso soldi volentieri se sta proprio quel disco è Lago di Vico, bellissimo, consiglio a chi che vuole andasse a sentire le canzoni, è stupende. Perché stai i primi in Italia a parlare di natura, nei canzoni, i primi.

Barbara da Arcugnano. Ciao Barbara. Ciao Filippo, che bello sentirti. Alla fine per i Campi Flegrei non è partito niente. Se senti Paolo Girotto ti spiega. Sono a disposizione per altre iniziative, volentieri. Barbara d'Arcugnano, salutami mio papà. Sì, sì, adesso l'idea tuo papà te la darei, che adesso va ode anche a me fra poco, fra mezz'oretta siamo in compagnia, ti saluto. E adesso sentiamo cosa chi vuol fare, perché mi sinceramente non so assolutamente niente.

signori, qua cambio di programma, vago avanti finché non arriva il prossimo speaker, perché che se problemi di chi? Sulla strada del Santo, che se problemi, e per cui Paoletti arriva in ritardo, per cui andare avanti mico a musica. Se dopo le 8 non è ancora qua, nemo scominciamo con Afro.

0: adesso vedo un po' che iniziative della radio. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistersi insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Lo ripeto: 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte grazie. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 oppure tramite bonifico bancario alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo trovate sul sito della radio perché è anche a lunghetto, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Gas Associazione Franco Carraro 76. Questa è per sabato, ragazzi, trovarsi qua mi ha messo piova. Una bella giornata, per cui se troviamo tutti quanti qua. Sabato 12 settembre, Gas dei Resistenti si ritacca alle in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Alle ore 13, per chi vuole fermarsi, si pranza a tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Mi vedo che chi che a Magnano è ancora morto, dunque vuol dire che non sei proprio malvagio, dai. Per chi vuole, possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, la Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà, per cui chi che non guadagna ancora compra o quello vuole, insomma sabato lo trovè qua da Algas. E sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. E come sempre nuove liste del gas e biobanchetti, consegna di prodotti extra lista e integratori, il libro del dottor Zora Giulio Mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50° PS, presenti le storiche patate di Rozzo. Gas Associazione Franco Carraro 76, Gas Resistenti, sabato 12 settembre dalle ore 11 alle 18, prenotazioni aperte a tutti. Le storiche patate di Rozzo, mele Gala Royal rosse, mele Golden Delicious, pere Williams, prugne Stanley, miele del Grappa, parmigiano Reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 347-6618-523. Che ripeto il numero 347-6618-523. Sì, che mi ho fatto appello delle patate. Sì, ecco, Franco mi dice che sei eccezionali, mi ho viste oggi e sei eccezionali. Sì, vieni, di, parla, sono di dopo quello che vuoi.
1: Allora, mi hanno assicurato che quest'anno sono 10 volte meglio della

ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C ed HIS, miele e propoli del nostro apicoltore Gianni Stoppa, il libro della radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo. Per informazioni 339 469 3666. Questo è il numero della nostra presidente Tiziana. Tiziana, Oriano ti ha detto cambiare il numero, tieni questo, che è semplice, le semplice te lo sei a memoria. Oh, qua, manifestazione a Trissino. Sabato 12 settembre, ore 10, dalle 10 alle 11, presidio di protesta in piazza Mazzini, sede del mercato, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978-2023. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale. Proposto dalla senatrice avvocato di Trissino della Lega Erika Stefani e sostenuto dal senatore avvocato vice ministro della giustizia padovano della Lega Andrea Ostellari. A quel che sentivo oggi anche dal nostro Belluco, anche lunedì sera, mi pare dai 9 e 10, rifarà la manifestazione a Trissino. Radio Gamma 5, super giornata, domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio, festa dei gas, da 24 anni non si arretra. E sempre forte lo si grida, che usa il Sarveo basta spingere il careo o farsi spingere dal careo. Per la serie compra sano, compra beo, non cascare nel traneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema. E alla grigliata la meglio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, vino e caffè, euro 15. Questo se sa solo antisistema, solo il prezzo. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per informazioni chiamare Luca 329 00 38 988. Ripeto il numero di Luca 329 00 38 988. Domenica Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, alle ore 10:30 inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al sacco presso la Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione, Qigong per la salute e l'equilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizia con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le Navi Incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5, grazie. Per informazioni chiamare sempre Luca 329 00 38 988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc chiami direttamente Franca per la prenotazione, che il numero di Franca è questo qua 349 09 46 001. Ripeto il numero della Franca 349 09 46 001. A F Energia sospendono, vi sentito oggi che riprende qua a fine mese, l'ultimo giovedì di questo mese, riprende per altri due giovedì in Igese, l'ultimo Igese, per cui vieni qua con le bollette, perché a quel che ho sentito la gente si trova abbastanza bene. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per cui,

in altri 3-4 giorni. Per firmare online con Speed OCIE, www.difesacivilenonviolenta, tutto attaccato in grande, .org. Azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, catteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio per assemblaggi di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia al 392 52 85 066. Ripeto il numero di Sonia: 392 52 85 066. Anche quest'anno il comune di Campodassero aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazione entro il 30 di settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodassero. Comune di Campodassero. Per informazioni, ufficio ambiente 049 92 99 845. Ripeto il numero: 049 92 99 845. Cerco appartamento o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Chiamare Alfonso al 349 58 55 160. Ripeto il numero di Alfonso: 349 58 55 160. Affermato laboratorio artigianale di manifattura artistica di metalli nobili, cerca personale per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Il telefono 049 710204, ripeto il telefono 049 710204, chiedere di Enrico o Paolo. Dopo, che è sempre qua da dare una mano al nostro Michele Levorato, che sa visà cosa che se capita, e siamo onesti, è giusto dare una mano, perché veramente questi qua galleria scomissia a rompere un attimo, perché non sei neanche normale che uno che ha tutte le carte in regola per non farsi i vaccini e tutto quanto, scritte anche da un dottore, per cui meglio di così non si poteva, questi qua solo per ripica e solo per ripica io metto in croce, per cui vedemo de darghe na man. E continuiamo con la nostra musica qua al 334-7102-672 con Filippo. Aspetta che prima leso qua un messaggio. Paolo Thomas, gran pezzo, junior e melodico, indirme insieme jungle e melodico.

0: manca 10 secondi alla pubblicità, dopo che se li troviamo finché arriverà l'altro speaker e cambieremo genere di musica, dai.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

Ecco qua, abbiamo cambiato totalmente genere. Adesso andiamo con un po' da disco. Ricordo qua sempre i numeri 334-7102-672 con Filippo a Radio Gamma 5. Pan'altra, boh, non lo so, finché arriva altro.

0: Signori, mi fra poco vi saluto, il tempo che si prepara qua è nostro.
1: Eccolo qua,
0: il tempo che si prepara, dopodiché se sentiremo non so quando, il 27 Savino che sono. Non so, se sentiremo, comunque sentiremo. Grazie a tutti quanti. E sempre avanti con Radio Gamma 5 comunque.

Beh, allora diciamo che il tentativo di esorcizzare croci che volano nei cieli, che cambiano il tempo, e questo e quello, il Brasile è la prima roba che mi è venuta in mente, l'idea di far sentire un po' la versione degli Amici di Salerno con questa Roda de Samba, i Bandamaie, Selezioni Nero AP. Robert Funk probabilmente è nel traffico, non so se ce la farà a raggiungerci questa sera, però sicuramente sarà in ascolto. Fino alle 22, tenetevi compagnia, AP, Selezioni Nero. E un saluto ovviamente a DL, Davide D'Alesiano.

Devo dire che la Sattana del Santo non merita questo nome, veramente, per chi se la fa tutti i giorni è veramente un'impresa come strada, e vabbè, vabbè.

Per chi fosse nuovo agli ascolti di questa frequenza storica, che è quella di Radio Gamma 5, 94 megacicli al secondo, ovvero la versione italiana degli Hertz, e si può mettere in contatto con noi via SMS al 334-7102-672, coniato anche come messaggeria istantanea dal nostro Davide D'Alesiano. Salutiamo Robert Funk che ci ascolta da casa. Beato lui, beviti un caffè alla mia salute, io me lo sono già bevuto, Rob.

Ringraziamo anche Filippo Dadolo che ci ha tenuto calda. Ci è tenuto caldo il microfono per questo ritardo per motivi di ordine superiore e ovviamente big abbraccio anche a lui che adesso è di là con tutti quanti.

penultima notizia proprio informativa. Se ci volete scrivere, non ovviamente nella diretta, c'è la mail che insomma ci fa sempre piacere se qualcuno ci scrivesse, insomma, impressioni, saluti, cose simili. A selezioni in nero, tutto attaccato, chiocciolina gmail.com. Ripeto, selezioni in nero, tutto attaccato, chiocciola gmail.com.

Tra l'altro la scorsa puntata abbiamo avuto ospite Alessandro Baila, scrittore nonché grande appassionato di musica, che ci ha portato un po' una sua selezione per la serata insieme a noi qui in studio, che è stata anche piena di sorprese perché abbiamo avuto una visita decisamente inaspettata. Anzi, se sei in ascolto, Aaron, ti mandiamo un abbraccio. Ricordati che avanzi una maglietta, perché quello che ci ha portato quella sera va oltre ogni più rosea aspettativa, per cui avevamo una regia decisamente multietnica. E per chi se la volesse riascoltare, c'è ovviamente il podcast, che si può tranquillamente scaricare dal sito di Radio Gamma 5. Immagino che tutti sappiano un po' come muoversi. In caso, scriveteci qui in diretta 334 7102672. Siete in ascolto di Selezioni in Nero EP.

Inoltre, cosa che è interessante, la puntata ha fatto comunque lavorare talmente tanto il nostro Alessandro che una volta che se n'è tornato a casa ha avuto un'ispirazione, ha scritto un testo, un racconto, e magari lo pubblicheremo sulla pagina Facebook di Selezioni in Nero o in quella di Alessandro, per cui tenete d'occhio la cosa perché non capita tutti i giorni.

Ramsey Lewis legato a doppio filo con Maurice White degli Earth, Wind & Fire. Devo dire che l'intreccio tra questi due fenomeni e poi la band stessa non veramente non abbia bisogno di commenti. Noi ci stiamo ascoltando questo brano di 8 minuti, Sun Goddess, che apre l'album omonimo di Ramsey Lewis. Forse non so se spartiacque un po' per la deriva funk elettrica di Ramsey Lewis, pianista, compositore, comunque sempre stato molto molto poliedrico nelle scelte, anche se ascoltate gli album degli anni 60 sono molto versatili, frizzanti, però poi quando la decade dei 70 parte con queste contaminazioni funk eccetera eccetera, veramente qui si raggiungono picchi interessanti. Una cosa che notiamo sempre con Robert Funk è proprio come il sound definisce un po' i periodi storici o la fine di certi periodi, come quello del disco, della fusion jazz funk, che curiosamente coinvolse anche gruppi veramente tra virgolette commerciali come Duran Duran, Wham, che all'inizio un po' del loro percorso strizzarono veramente l'occhio al sound fine disco con queste chitarre o giri di basso molto quasi Motown. Un esempio è un brano che sicuramente conoscerete tutti, che andiamo a sentirci tra pochissimo. Aspetto commenti.

voce di accompagnamento degli Style Council con Paul Weller e Mick Talbot, veramente un gruppo che è anche lì il pop jazz, pop soul della seconda metà, prima metà, seconda metà degli anni 80 l'ha fatta da padrone. Questo brano invece, Baby Doll, compare dal nulla nel 2022 e fa parte di quella serie di brani andati nel dimenticatoio per chissà quale ragione da Roy Ayers, magari scartati, che dovevano di fatto poi riapparire nella prima compilation delle riscoperte, le unreleased. Ci sono stati veramente due dischi pieni di unreleased pazzesche di Roy Ayers, con in questo caso Bernard Purdue alla batteria, che è uno dei batteristi jazz funk insieme a Idris Muhammad, ma potrei andare avanti un bel po' a citarne, che hanno fatto veramente il tempo. E uno dice, ma l'Italia, qua sempre stranieri, che Don Maroni, eccetera eccetera. Qua recentemente Marco Castello, devo dire che con coraggio ha recuperato un certo sound proprio caratteristico dei primi anni 80, l'ha riammodernato e ci ha messo veramente del suo. Andiamo a sentire un brano che è sicuramente quello di maggior successo, che è Copri Colori.

We Got To Move è stato forse uno dei brani che ha lanciato la carriera di Omar nel lontano 91 con un'etichetta leggendaria che è quella della Talking Loud. Omar veramente capostipite della soul britannica degli ultimi 30 anni, adesso vive di rendita, ma non è che ha tirato i remi in barca, tant'è vero che continua a collaborare tantissimo e a produrre tanto, perché gli album si susseguono abbastanza regolarmente. Io ne approfitterei anche per salutare Aaron, che ci ha scritto, Aaron che ci è venuto a trovare l'altra volta. Vi leggo il messaggio: buonasera IP, grazie per avermi ospitato la volta scorsa, è stato un onore e vero piacere. Colgo l'occasione per fare a tutta Gamma 5 e ascoltatori, anche al disertore Robert Funk, sottolineo disertore, gli auguri per un meraviglioso anno nuovo. Domani in Etiopia si festeggia l'inizio dell'anno di grazia, tra parentesi, o del perdono, chiusa parentesi, 2019. Quindi buon anno a tutti.

Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Excursus che va nella cordigliera delle Ande, qui sono sound, eccolo qua, scusate, sono ritmi che veramente piace riscoprire, e magari non tutti possono piacere, però direi che quella gente, nonostante le sofferenze ricevute per dominazioni, sfruttamenti, sapeva in qualche modo trovare la gioia, e la gioia era veramente nella musica, suonare ore e ore questa musica per probabilmente dimenticare le sofferenze. Questo forse è uno dei grandi poteri della musica, non so cosa ne pensate da casa. Intanto volevo dedicare Temeless al nostro amico Aaron e a questo capodanno etiope. Buon ascolto.

Questa era Hit the Road Jack, brano leggendario di Ray Charles, scusate, tratto qua da un album dal vivo che si chiamava Genius più Soul uguale Jazz, insomma chi vuole trarre le informazioni le tragga. Salutiamo Luca della Mandria, che a sua volta saluta Davide, Adriano 68 e poi ci annuncia che dopo arrivano Anna e Giorgio, per cui siamo qui in attesa dei ragazzi. Ringraziamo Aaron che ci ringrazia a sua volta per la dedica. E poi, ritornando un po' nella selezione musicale della serata, c'è un duo che era venuto a trovarci un po' di tempo fa, anche addirittura suonando dal vivo qui in studio e anche esibendosi in una performance per i 10 anni di Selezione in Nero, per cui chi è venuto quel giorno, quel pomeriggio, anzi di credo fosse, Robby aiutami, gennaio, febbraio di quest'anno, che abbiamo fatto i 10 anni, con un video bellissimo di un cortometraggio Napolè, da quale poi ne è venuta fuori una bella intervista e anche un disco del collettivo dei in parte di 291 Out. In più ci vennero a trovare i Monte Carla, questo duo bassano Valcavasia che felicemente ha fatto uscire il primo disco, che si chiama Primo Appuntamento, per un'etichetta tutta italiana che è la Poliamore, che si sta veramente ritagliando una fettina di mercato in questo sound, se volete lo chiamano adult oriented, quindi dedicato un po' agli adulti più che agli scugnizzi, però credo che i giovani piaccia molto questa musica. Loro in particolare, Monte Carla, cioè Mont e Carla, sì, se la sono veramente goduta a rivisitare colonne sonore un po' soft erotiche degli anni 60-70 a modo loro e mettendoci veramente molta personalità. Qui andiamo a sentire Tempi Caldi.

po' come il ritorno dello Jedi, che non so quante serie abbiano fatto tra prequel, sequel, i primi tre, non lo so. Qui abbiamo fatto una quadrilogia di jazz dance fusion che ha visto aprire un po' le danze Daime Arosena, voce cubana, diciamo dei nostri giorni, seguita da Killen Buono Guaglio di Pino Daniele. Se fate attenzione al testo, devo dire che Pino era veramente avanti con le denunce sociali, anni veramente un po' bui, primi anni 80, seguito poi da Bobby McFerrin, anche qui un po' capostipite dello scat, di riuscire a fare una canzone solo con i vocalizzi, e per finire Lonnie Liston Smith, questo Martedì Grasso. E questo sound fusion devo dire che l'ha fatta da padrone sia sul fine degli anni 70 e primi anni 80, ma poi è stata riproposta con grandissimo successo in Inghilterra, forse anche in Italia, adesso non lo so, ma da casa magari Rob potrebbe anche darmi una mano e dare un contributo a questa puntata, Robby. E nelle serate del Dingwalls e in altri club londinesi c'era veramente poi questo up tempo jazz con ballerini che appositamente si preparavano a ballare questi tempi super accelerati. E per chiudere in bellezza c'è quella che è la colonna sonora di tutte le persone che noi facciamo atterrare all'aeroporto di Campodarsego, il JK, che solo pochi privilegiati hanno avuto il piacere di visitare, anzi proprio di atterrare lì. Ecco, il sound che li accompagna non appena arrivano è il seguente. Buon ascolto. Citato tra l'altro nel libro di Radio Gamma 5.

Ma siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata di Selezione in Nero, speriamo insomma di avervi tenuto compagnia con questo nostro tipico viaggio intercontinentale tra stili, anni, lingue, ma con l'obiettivo comune prima di stimolarvi un po' alla curiosità, magari di anche di farvi dimenticare le brutture che ci accompagnano quotidianamente, e poi soprattutto per farvi godere proprio della buona musica che veramente a noi piace e fa vibrare, ed è uno dei proprio quello che ci spinge a continuare. Noi ci diamo appuntamento tra 15 giorni. In regia qui sono già in pole position i due DJ che veramente nemmeno Guetta e Sinclair saprebbero sfidarli, o potrebbero, perché non ce n'è per nessuno. Adesso sì, le cuffie te le tiro su. Quindi la Robert Funk, che stasera a paraculo non mi ha dato nessun aiuto da casa, ed AP, vi diamo appuntamento tra 15 giorni. A bientôt.

0: me ne restano 1000. Bene, buonasera gente, siamo di nuovo qua presenti in questa pubblica piazza, perché l'altra era occupata, e come di consueto siamo qui. Saluto sempre belli, buoni, brutti e cattivi dalla alla Z, X, Y, bevuto, piccolo, facendo. Saluto tutti, indistintamente tutti. E bene, passiamo la parola al guerriero.
1: Buonasera a tutti, ben sentiti, tutto quello che ci va dietro. Saluto i miei tre amici del cuore, e con la Nadia che abbiamo riallacciato. Abbiamo cominciato a parlare di nuovo, perché prima c'era un piccolo disguido, allora non volevo dire la mia opinione e l'ho lasciata un attimo sola. Adesso so che deve uscire da casa e andrà, prima o dopo andrà su una casa di ricovero. Ecco, tutto lei. Bene, ciao carissima Nadia, un bel bacione da parte mia, e quello, ci sarò sempre con te, ecco tutto lì. Naturalmente anche alla Carla
0: di Altavilla.
1: Ciao Carla di Altavilla, un bel bacione da parte mia, e naturalmente grazie di tutta la tua amicizia che mi concedi, che per me è un grande onore di esserti amico, ecco tutto lì. Naturalmente anche a Fabio di Riese, il carissimo amico, che siamo nella stessa barca, anche lui ha problemi di occhi, ha avuto un grosso incidente sul lavoro e adesso sta anche bene e vive tranquillo, voglio tranquillo, mica tanto, ma comunque sai, noi che abbiamo problemi alla vista delle volte siamo un po' noiosi, sustosi, diciamo, ecco, tutto lì. Ebbene, ma penso che con la famiglia che ha abbia tutto di che, di essere felici e contenti. Bene, ecco, tutto lì. Ciao ragazzi, e naturalmente ciao a tutti i Gamma 5, le mie amiche, i miei amici e tutti quanti quelli che ci conosciamo, e che e naturalmente fra questa sera e le altre sere che viene qui Anna ci sarà la possibilità, diciamo, di parlare di più e di meno, insomma, con tutto lì. Io vi saluto tutti cordialmente e naturalmente con un attimo di pazienza, perché io purtroppo, sa, la mia memoria ha cominciato un attimino a andare un po' di qua, un po' di là, ma d'altronde cercherò di fare il mio possibile. Quando non sarò più capace, allora dirò viva Gesù. Ecco, per il momento qualcosa riesco a dire, qualcosa riesco a fare.
0: Ecco, mi è arrivato, io sto ridendo, perché Faustino, ma insomma, possibile che devi contraffare tutte le cose? Faustino da Cavarsa dice, ciao Giorgio! In che senso che c'era Guido tra te e la Nadia?
1: Tra me?
0: Tu hai detto che c'è stato un disguido con la Nadia.
1: Ah, no.
0: Lui ha capito che c'è Guido tra
1: sì.
0: Te e la Nadia.
1: L'Anna, sai, è bella, è giovane, può, che non si sa mai, ecco tutto lì.
0: Non c'era Guido e c'era il disguido. Davide,
1: va bene, dai, abbiamo chiarito anche questo problema. Bene, io questa sera volevo chiedere se era possibile ad aprire il discorso che avevamo fatto la settimana scorsa, quella secondo voi se è meglio essere battezzati appena nati o essere battezzati quando si è d'età superiore, che da 18 anni in su, ecco tutto lì. Se vi piace, buona, e se no parleremo di qualcos'altro,
0: perché al giorno d'oggi, cioè, i genitori che dicono sì, appena nati i bambini li portano a battezzare, però i genitori seguono poi la catechesi per il bambino?
1: No,
0: no, perché non,
1: no,
0: nessuno sta a dire quello che deve fare, non deve fare, qual è tutto il procedimento. Mentre se un bambino dall'età di 10 anni, una volta che ha intrapreso la catechesi della insomma della, che sia della Chiesa, del cattolicesimo, del cristianesimo, di quello che è, di qualsiasi religione che fosse, riesce a capire cosa significa il battesimo.
1: Ma poi dopo c'è anche un'altra cosa da dire che secondo me è importante sentirla. Quando battesi un bambino così da pochi giorni, come puoi sapere che venga su bene quel ragazzo là, se sarà uno che rispetterà la legge, che rispetterà i genitori, che rispetterà un po' le regole della nazione italiana? Ecco, anche quello è un discorso da fare. Mentre uno che si battezza a 18 anni, per dire, sei sicuro che ha deciso di fare quella strada,
0: di prendere quella fede.
1: Io dico così perché non è che io sia tanto di quella parte là.
0: Sì, che poi il significato del battesimo è perché uno intraprende il cammino, è sicuro di intraprendere il cammino di quella religione.
1: Certo,
0: che
1: certo, certo, certo.
0: Non è che uno dice si fa il battesimo per togliere i peccati.
1: Ma, no, ma quella è stata la puttanata che è stata detta dalla Chiesa,
0: detta,
1: giusto?
0: Sì.
1: Giusto? Tanto per dire qualcosa, ti libero da un peccato. Noi non abbiamo fatto nessun peccato quando nasciamo.
0: Quando nasciamo,
1: è quello che ha fatto mia mamma, è quello che ha fatto mio papà, sono affari suoi.
0: Quindi cioè capire il valore del battesimo, cosa significa e cosa una persona vuole essere. Prendere di quella religione, ecco. Dai, qua abbiamo il messaggio del carissimo nonno Piero. Nonno Piero!
1: Ciao nonno Piero!
0: Un abbraccione forte forte a te, la Valentina. Guarda cosa mi dice nonno Piero. Ciao Anna e Giorgio! Un saluto da Jesolo, saluto tutti gli amici e da nonno Piero. Quindi un carissimo
1: ciao nonno Piero
0: forte,
1: nuovamente
0: forte.
1: Sì.
0: Ecco, poi vediamo, no, ma poi lo faremo sabato, ecco, che saremo in onda, perché c'ho l'Anna di Breganze, la Dunia, la Gabriele, insomma abbiamo tantissimi compleanni giorno 12 e li faremo tanti auguri,
1: ecco. Se non vi comoda quello che vi ho detto, sarebbe una soddisfazione mia personale di sentire più o meno i miei amici cosa pensano di questo battesimo, ecco, tutto lì. Quello che è più valido secondo voi, niente, cioè sia uno e sia quell'altra maniera, non c'è niente di strano, ecco, tutto lì. Se no parliamo di quello che c'è in giro, di questi giudici che non vogliono mettere in galera i delinquenti, metteranno sotto processo i quelli che fanno il bene, diciamo, della popolazione, cioè i carabinieri e le guardie e via discorrendo, capito il discorso? Mettiamo in galera loro, va bene, e i delinquenti fuori. Avete visto che quando succede qualcosa il giorno dopo li mollano e vabbè, metteranno in galera, come vi ho detto, un poliziotto, per quanto abbia sbagliato o non abbia sbagliato, che poi dopo alla fine non viene fuori che ha sbagliato, però cosa succede? Succede che lo massacrano, gli portano via un sacco di soldi e via via discorrendo, perché sapete che purtroppo in Italia il poliziotto non è pagato dallo Stato, deve pagarsi le proprie cose che può avere, diciamo, con la legge. Ecco, tutto lì. Ditemi voi se questo è un paese libero di fare il poliziotto o di non farlo. Ecco, tutto lì. Che poi dopo tanti poliziotti abbiano sbagliato, abbiano fatto le cose che non vanno fatte e via via discorrendo, ma d'altronde, cioè, anche i poliziotti sono uomini, possono sbagliare, come sbagliano tutti gli altri, ecco, tutto lì. Però mi sembra che ci sia più gente che fa il suo dovere che non fa quelli che sbagliano, ecco, tutto lì. Io la penso così, voi la pensate differentemente, benissimo, ditelo, senza nessun tipo di problema.
0: Si è parlato del battesimo. Guarda, Stefano da Legnaro ci scrive: come fare un esorcismo? Saluti, Stefano da Legnaro.
1: Io non la penso così. Io non la penso così, anche se accetto bene quello che hai detto. Però l'esorcismo è un indemoniato che gli fa l'esorcismo, mentre uno che si dedica a Dio, a quello che è la Chiesa, che, o quello che dovrebbe essere la Chiesa, e invece la Chiesa non è, perché la Chiesa vuole che ti battesi a pochi giorni da vita, ecco, tutto lì, perché hanno bisogno di iscriverti nella lista nera che sei stato battezzato, tutto lì. E allora, comunque,
0: guarda cosa dice Faustino: Giorgio, ma non c'entra nulla il battesimo con il rispetto delle regole dello Stato italiano, sai? Siccome te hai parlato anche
1: del... No, dello Stato italiano. Quando ti battesi, ti battesi per la Chiesa, per Dio e via via discorrendo, Dio, per modo adesso. Certo, sì, sono due cose completamente differenti, perché io so che lo Stato italiano è laico. Non hai bisogno di essere battezzato per lo Stato italiano, mentre per quello che vuole essere anche di Chiesa, si battezza, fa quello che vuole, come la comunione, come la cresima e tutta quella roba lì, va fatta se vuole farla. Per essere un cittadino italiano non ha bisogno di farlo, che sappia io, non lo so. Ma
0: poi abbiamo un messaggio di Riccardo dove dice: io mi ricordo da piccolo, quando facevo arrabbiare mia mamma, ho preso più di qualche batasada.
1: Vabbè, ma quello lì
0: pensa che Giorgio mamma aveva la motoscarpa
1: e io ho ancora il culo che mi fa male, hai capito il discorso? Ma quello è come la mamma impronta, diciamo, un figlio. Il figlio va improntato come l'apostolo Paolo ha detto: se c'è di bisogno, il figlio deve essere anche picchiato, più o meno così è detto, perché non è come l'ho detta io, però avete, diciamo, la verga, parla della verga, e sappiamo tutti che cos'è una verga, ma c'è bisogno della verga? No, ma il bambino deve sapere che se sbaglia c'è anche la verga, di conseguenza farà di tutto per non sbagliare, ecco, tutto lì, perché la verga è un deterrente per non sbagliare, perché uno non ha bisogno di essere picchiato, ma ha bisogno di capire che se sbaglia paga.
0: E come ha detto Faustino, Riccardo, è stato che effettivamente ci vogliono anche delle regole, bisogna rispettare le regole, ma altrimenti essere sociale, essere
1: che no, non c'entra niente su quello che sto dicendo io.
0: No, siccome dice per tenere a bada una certa educazione,
1: sì,
0: è vero che servono delle regole.
1: Sì, ma ci sono delle regole per stare in compagnia col proprio popolo e delle regole per stare in compagnia col proprio Dio. Se uno crede in Dio, deve comportarsi in una determinata maniera, che sono regole differenti, diciamo, di quello che può essere lo Stato italiano, la Francia, la Spagna o l'Inghilterra. Non c'entra assolutamente niente, secondo il mio punto di vista, parliamo secondo il mio punto di vista.
0: Come abbiamo lanciato l'appello del battesimo, noi parliamo della religione.
1: Sì, va bene.
0: Delle regole che poi si è messo in mezzo anche la politica, non ha nulla a che vedere la politica col battesimo.
1: No, niente.
0: Ecco, ma bensì anche nella politica servono delle regole, ma delle regole che andiamo a vedere.
1: Se parliamo delle regole e parliamo di questi giudici che ci sono adesso, lasciamo perdere. Mi vergogno a fare
0: il italiano. Quindi non c'è, se rispettassimo un po', avessimo un attimino un po' di criteri, avessimo un po' di non siamo più civili, sono più civili gli animali che noi.
1: Sì, però una è la vita civile e un'altra è la vita religiosa.
0: Sì,
1: sono due cose
0: sì,
1: completamente differenti.
0: Però anche nella vita religiosa, parlando dei 10 comandamenti, tu vedi: non ammazzare, non rubare. Se si rispettano quelli, si può rispettare anche le leggi, le regole delle leggi che
1: certo.
0: Di uno Stato,
1: cioè,
0: non è che si
1: discosti, diciamo, totalmente, ma si bisogna fare due cose completamente differenti. La vita civile, hai delle cose da fare perché vivi su uno Stato, e uno Stato ha le sue regole. Si vede, sei, diciamo, un cattolico o quello che vuoi essere, hai altre regole.
0: Sì,
1: hai altre regole.
0: Ed effettivamente, però non parlano mai del male, questo è guai.
1: No, ma no, il male no.
0: Sempre del bene, sempre di fare carità, di dare amore.
1: Beh, oddio, adesso fare carità diventa un problema enorme.
0: Ma purtroppo, se noi vogliamo vedere anche la sorte dei santi, tu vedi San Francesco, di che cosa ha vissuto. Ed era di una famiglia facoltosa, era ricchissimo,
1: ma erano altri anni, Anna, erano
0: sì,
1: altri anni.
0: Di sordire pure, si è spogliato di tutto per avere la sua fede, per
1: certo,
0: andare incontro.
1: Sì, ma lui la sua fede non aveva niente a che vedere con quella dell'Italia, diciamo, no?
0: Sì,
1: perché lui ha buttato via tutto. Ha buttato via tutto. Ed è rimasto solamente con la fede, tanto per far capire alla gente più o meno la differenza che c'è seguire lo Stato e seguire la Chiesa, o la Chiesa, diciamo, seguire Dio.
0: Sì,
1: insomma,
0: a secondo tu vedi, ma tu cosa ne penseresti, mo, di sti musulmani che stanno prendendo piedi?
1: Ma i musulmani, da quello che conosco io, i musulmani sono della discendenza di Abramo, quel figlio che ha avuto con Agar, Ismail, che ha avuto con Agar, ha fatto questa, diciamo, parte che in realtà non abbiamo legato, secondo me è stato un errore, o un errore grande, fa una casa del Vaticano, che è andato là per liberare il Sacro Sepolcro, liberare da cosa non riesco a capire, e ha fatto 2-3 crociate, una peggio di quell'altra, e via discorrendo, pertanto morti, feriti e sacramenti vari,
0: istruzione di popoli, che proprio per le crociate, se non sbaglio, visto che rinomiamo tantissimo Sant'Antonio, che poi si sarà come che si dice
1: redento
0: redento, ricreduto e via discorrendo, però Sant'Antonio ha sterminato popolazioni intere.
1: Sì, ma non era Sant'Antonio, aveva un altro nome, aveva un nome suo.
0: Ferdinando.
1: Sì, vabbè, quello che era.
0: Ferdinando d'Aragona.
1: Perché io come quel nome là non lo riconosco. Come Sant'Antonio, diciamo che ce l'abbiamo qui a Padova e un po' di rispetto ci vuole. Franco, per esempio, il nostro Franco, non aveva rispetto per Sant'Antonio. Non ne parlava male, ma non aveva rispetto.
0: Vabbè, non credeva,
1: è uno che ha ucciso i Catteri, ma ha sterminato i Catteri. Era lui il condottiero con l'armata del Vaticano che ha distrutto i Catteri. Poi dopo, per amore di Dio, quello che io ho studiato è quello lì. Poi dopo che sia andato così o che sia andato colà, voi sapete bene che quando leggi un libro non sai mai la vera, la pura verità, perché c'è uno che tende ad andare da una parte come l'altra, vediamo anche quelli della guerra, diciamo, no? È stato portato, la liberazione è stata portata come un qualcosa che non so dove ci hanno liberato, non so dove ci hanno liberato, perché se io dite io sono un uomo libero, io dico di no, sono libero per lo Stato italiano, ma solamente di nome, ma veramente non sono libero di niente, perché devo stare attento tutto e per tutto, devo far così, devo far colà, perché io mi mettono in galera se faccio un errore, mi mettono in galera. Quelli che veramente fanno errori grossi in galera non ci vanno. Io la penso così, poi dopo non voglio dire qualcosa contro i giudici, perché non sta a me di parlare dei giudici. Dico che i giudici oggi come oggi, me, se io non lo so come mai se un carabiniere lo mettono in galera e gli mangiano tutto quello che possono mangiare di più, naturalmente se un extracomunitario viene fuori il giorno dopo, è vero o non è vero, o sono io pazzo, sono io che dico bugie o cosa? Fatemelo sapere che vi ringrazio. Va bene, cosa vuoi fare? Ma purtroppo siamo sul mondo brutale, siamo sul mondo che ci hanno portato alla disperazione. Noi poveri ex operai che non abbiamo fatto questa gran carriera, quelli che non hanno studiato, che non hanno avuto le altre possibilità, prendono pochi soldi di pensione e adesso con la legge, col sistema di oggi, se ti amare c'è gente che non si cura più perché soldi non ne ha, capito il discorso? Dove che una volta, prima di entrare nell'euro con la lira, avevamo, diciamo, la cassa malati che era libera, uno aveva male e andava e si curava. Io mi ricordo che i tempi che ero giovane, io andavo in ospedale, ti tenevano là una settimana, prova questo, prova quello, prova quell'altro, anche se non ce n'era di bisogno. Adesso invece dopo due giorni, il terzo giorno ti mandano fuori. Allora ditemi voi se è giusto o non è giusto.
0: Vediamo, è arrivato un messaggio da Michele di Venezia dove dice: buonasera signor Giorgio, buonasera signora Anna. Il signor Giorgio ha messo un punto non da poco. Infatti, come dice il signor Giorgio, il battesimo, più che un valore importante che riguarda sia il battezzato che la famiglia che gli sta attorno, una massificazione di un evento che possa far piacere alla Chiesa, perché non si sa mai che essa si abbia bisogno. di un piacere e di una raccomandazione. Si potrebbe dire che il battesimo è in assonanza con i vaccini. La tenera età è la stessa, è il segno nel bene e nel male. Più nel male rimane tutta la vita, l'uno nell'anima, l'altro nel corpo, a volte pericolosamente, tanto, tanto pericolosamente.
1: Certo,
0: grazie,
1: certo.
0: Michele di Venezia. Ed è vero, perché grazie, Michele. I bambini vaccinati sono autistici, diventano autistici.
1: Ma il vaccino secondo me è un'altra cosa, perché non è che se uno è battezzato, se è destino che diventa un delinquente, diventa un delinquente battezzato, come pure no, non c'è niente quel discorso là. Vedete, uno che si battezza quando è maturo, ha deciso lui di farlo, e può essere che porti a termine la sua missione di essere un battezzato, uno che ai comandi ci crede, ecco tutto lì. Cioè, non vorrei, giustamente Michele, giustamente quello che hai detto te, però non me la sento di fare un raffronto vaccini e battesimo, ecco, perché il vaccino ti rovina il battesimo.
0: Detto, il battesimo ti rovina il corpo e il battesimo ti rovina lo spirito.
1: No, vabbè, cioè, ma non ti fa niente a livello, cioè, fisico.
0: Non è che non ti fa niente, però venendo la conoscenza, ecco, salutiamo la signora della radio che ci sta venendo a salutare. Ha aspettato Thomas fino ad ora, ma lei deve rientrare a casa.
1: Ciao.
2: Ragazzi, buona trasmissione, vi ascolto. Ciao.
1: Grazie.
2: Bene, mi ha fatto piacere vedervi.
0: Ecco,
2: mi raccomando, Anna.
0: Dai, domani speriamo una luna nuova.
1: No, speriamo che l'Italia non il gesso, che lo vanno sulla gola.
0: No. Ce n'è sempre una, però Madonna, basta.
2: Ma magari nel suo modo di essere così ti porta anche fortuna, eh? Lo dice per scaramanzia.
1: Certo, certo.
0: Per scaramanzia.
2: Sì. Vado avanti. Ciao ragazzi.
1: Saluta.
0: Saluta.
1: Saluta tuo figlio.
0: Sì, la carissima Nini, veramente, guarda, sempre la signora della radio, sempre presente.
1: Sì, sempre generosa. Sempre bene.
0: Chi mi chiama? Insomma, chi mi chiama sul telefono?
1: Guarda chi è, guarda chi può essere. Tanto andiamo avanti.
0: Pronto?
3: Anna, ma il telefono della radio non funziona?
0: Ma sì che funzionano.
3: Anche io ho provato un topo.
0: Perché... non lo so, mo che viene Thomas, vedremo. Io non stiamo aspettando Thomas da un momento all'altro.
1: Ma difatti neanche una telefonata.
0: Io tutti i messaggi arrivano, stanno arrivando i messaggi in WhatsApp e anche.
3: Telefonata non
0: ha
3: libro, ma nessuno risponde.
0: E qua
1: sai, purtroppo noi non siamo in grado di.
0: Ma grazie padre, Stella, che arriva là, grazie. Thomas, vediamo.
1: E adesso arriva Thomas, arriva il Salvatore.
3: E voi come state?
0: Come bene, ci bene. Senti, Gabri?
3: Bene, mi sento benissimo.
0: Ecco, è bene, noi continuiamo a stare bene. Lo spero, salvo conseguenze, sa?
3: Ma fai la festa al 27, vero?
0: Sì, sì. Cioè, io dopo chiamerò, vi telefonerò a tutti, basta che mi tolgo sto benedetto gesso qua, che poi avviso un po' tutti, ma c'è il 26.
1: No, ma sai perché ho piacere che si levi via il gesso? Perché ha promesso di darmelo sulla testa.
0: Ma quello,
1: perché non riesce a picchiarmi con l'altra mano.
3: Allora non ti fa tanto male. perché è meglio consumato, no?
1: Ah, non è tanto consumato, no?
0: Sì. In tutti i modi la festa è 27, sì, abbiamo, come sai, a mezzogiorno da Al Falcoduro. No, ma io no, non ho parlato più per il fatto, sai come sono messa. Mo, già che stiamo venendo un sabato, ci faremo sentire come sabato, come domenica col notturno, quindi ci faremo sentire, va bene?
3: Ah, perché ti ho chiamato anche l'altro giorno, non mi rispondevi.
0: Non lo so, a secondo che cosa stavo facendo, poi il telefono, sai, ce l'hai portato con una mano, prima quando le avevo tutte e due in una tasca, nell'altra, adesso
3: amore,
0: no.
3: Ti capisco, va tranquilla. Sai che io ti voglio sempre bene lo stesso, te anche Giorgio e tutti quelli della radio.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie Gabri.
3: Sono formosa anche di vederti.
1: Ecco,
0: certo, mo che trovo il mezzo pure per spostarmi, perché è un mese che sto mettendo in croce la ginetta, capirai. È già tanto che fa la FIA.
3: Saluto tutti. E tutti i bimbi del mondo, quando che avete tempo mettimi su una canzone che a me mi fa piacere.
0: Certo,
1: grazie.
0: Ok, va bene Gabri. un bacione, ciao.
3: Ciao.
1: Grazie. Ecco, abbiamo sentito che anche il telefono strano, ma sempre quando arriviamo noi il telefono non funziona. Ma io non riesco a capire questa gente prima che di noi, perché non mettono a posto, o quando sono loro non mettono a posto il telefono. A un certo momento, dai.
0: Forse se... toccare cose che non devono toccare.
1: Vabbè, che se si mettono le mani su quel posto là.
0: Ma va bene, noi, beh, io vedo, arrivano i messaggi tranquillamente.
1: Ma sì, ma fatalità, se non te lo dice, se non ti fa una telefonata come che ha fatto adesso. Quando è che tu vieni a sapere che non funziona? Perché noi non sentiamo telefonate.
4: Non mi volevo domandare anche perché strano che non arriva a tempo mai.
0: Non so perché.
1: Va bene.
0: Si vede che appare. Sì, cara Giorgio, stai dicendo la pura verità. Purtroppo in Italia è così. Questo è sempre Faustino. Ciao Anna, volevo mandare un saluto a Marco da Marghera, RDM Alfredo Belluco e anche alla Lilli.
5: Chiamata vocale in arrivo da Gavola Colò.
0: Ecco, questo è anche...
5: Chiamata vocale in arrivo.
0: Pronto!
6: Ciao Anna.
0: Ciao Roby.
6: Ciao
1: Roby. Ciao Roby. Eva, fra poco arriva il pupito.
6: Dimmi. Una roba, beh, oggi dopo sembra che ne parleremo meglio con questo Thomas che ha messo a punto i telefoni.
0: Certo.
6: Allora, la questione è la prima roba. Ostia, adesso è mamma, guarda, Teresina cammina.
1: Ecco, meglio decidere di andare.
0: Mia sorella.
6: Dice, parole povere, Giorgio. Ci saremo che qua ormai, gira, mena. Io si può portarmi una guerra. Ora, se non so, stia a sentire, Giorgio, che anche in Germania, ma un po' in tutta Europa, c'è gente che si deve scampare in Sud America, dove si può andare, perché lui vuole andare in guerra, soprattutto in Germania. E gli ha capito che c'è la guerra. E gli dice, poi, cazzo che mi vogliono farmi copare. Ma in Italia, chi si deve preparare, perché sappiamo che quei bastardi, i cosiddetti mondialisti, i paroni del mondo, preparerò per 100 anni prima. Noi come gli altri che prepariamo al massimo 10 anni prima, io arrivo avanti da 100 anni.
1: Bene.
6: Sapendo che in Italia la gente non andrà mai in guerra, e allora cosa hai fatto? Preventivamente, ben 5 anni fa, che ha cominciato a tirarsi dentro sti extracomunitari. Quando sarà il momento, gli dà l'arma in mano e gli dice, guarda, va a combattere,

0: E ti ricordi, Giorgio, che la settimana passata, cioè, perché ti avevo detto che ti richiamavo al discorso che tira di partito, ti ha detto, ma qua cosa prese gli extraterrestri che ne comanda, che ne controlla.
1: Esatto, sì, la sessione.
0: Il discorso, e mica avevo fatto tempo fatto discorso qua. E ora dopo con la tua mascheretta posti tecnici che ne parleremo molti in modo più approfondito.
1: Sì, sì, sì.
0: Come che dal mio punto di vista è. Perché la verità, Giorgio, non c'era Tino, non avevo visto,
1: certo.
0: Non era neanche di Lotto, che era l'antroposofia, che è un studio,
1: certo, certo.
0: Tutto Steiner, gli scritti di Steiner, tutto quello che volevamo, ma è la verità, se guardiamo bene, non la avevamo, non la sapevamo, non la conoscevamo. Quindi mi porto la mia ipotesi, dopo è il tempo di dirà chi ha ragione e chi ha torto.
1: Certo, certo.
0: Dopo vai. Ci sentiamo più
2: tardi. Ciao, cari. Ok, ciao Roby. Ecco, questo è il nostro RDM.
1: È il nostro grandissimo RDM con le sue idee, per quanto siano un po' avanzate, però è uno che ha il coraggio di dirle tranquillamente senza nessun problema.
2: Sì, come anche io stasera ho sentito al telegiornale che la mente artificiale che stanno facendo, almeno chi l'ha creato, che ha 27 anni, chi ha creato la mente artificiale sta avvisando le due ditte, insomma, che portano avanti sto progetto. Dice, guarda che entro 10 anni la mente artificiale farà in modo che ci distruggerà, ci ammazzeranno noi, perché loro la vogliono talmente perfezionare la mente artificiale che deve, se succede un errore, un guasto, si deve autocurarsi, diciamo.
1: Ma allora nell'industria metti i robot con l'assistenza artificiale, capito di cosa? Ormai si sa che è così, si sa che è così, si sa. Io la penso anch'io così, però sai, quando non sei sicuro hai sempre un po' un attimino il dente sollevato, perché vedo che vanno avanti, che mi ricordo dei vecchi giornaletti che parlavano di questa possibilità che ci siano queste cose fuori del mondo, che loro la chiamano fantascienza, ma fantascienza non è tanto fantascienza, perché piano piano la vogliono portare in house. Il fatto è che io purtroppo, noi diciamo della nostra età, siamo arrivati alla fine. Mi dispiace per i giovani, mi dispiace per tutta quella gente là che se scoppia la guerra, quella roba lì, vanno a morire e verranno uccisi, e tanta gente verrà uccisa. Basta guardare in Cecenia, in Russia, quello c'è.
2: E non si riesce ancora a bloccare.
1: Ma non vogliono bloccare, Anna, non vogliono bloccare. Perché uno vuole da una parte, allora, da una parte che sono i più deboli c'è l'Inghilterra. Loro sono quelli che dicono non devi cedere in Inghilterra, da ordini, diciamo, come si chiama lì, quel passoide drogato che non vuole cedere.
2: Zelensky,
1: che non vuole cedere, perché l'Inghilterra dice di non cedere. Dopo c'è la NATO, lo stesso, che ha fatto sì che tutto fuori di quei parti lì, ci sono le armate internazionali, Ci abbiamo,

0: nei capo internazionali, perché tutti i paesi hanno collaborato di mandare soldati, mezzi e via via discorrendo, e di conseguenza è tutto pronto, ora tutto pronto, basta che venga una scintilla, come che dice anche il nostro carissimo LDM, dopo cominciano a far volare le bombe atomiche, e addio, naturalmente, addio mondo civile. Che se lo chiami mondo civile mi sembra una bugia più grande ancora. Chiamarlo mondo civile quello che stiamo vivendo adesso, che di civile non ha assolutamente nulla. Voi guardate l'Italia, eravamo la quarta potenza mondiale, adesso che potenza siamo, che hanno venduto tutto, Prodi ha venduto tutto, tutte le aziende sono andate in mano all'ente straniera, abbiamo i capannoni ma non abbiamo quelli che comandano, e dove vanno a pagare le tasse? Sempre dove si paga meno. Basta guardare anche i supermercati grossi che ci sono, dove vanno a pagare le tasse. Ecco, purtroppo abbiamo avuto una forza politica che ha rovinato l'Italia, perché l'Italia è rovinata, non c'è più che uno possa così, uno. Perché adesso anche la Meloni, diciamo, no? Cosa è che può fare? Che soldi non ce ne sono, c'è gente da aiutare, i gas che andiamo a prendere dall'America costa il doppio, il triplo, e di conseguenza quello che verrebbe per pochi soldi dalla Russia non lo possiamo prendere, perché così, perché colà. E difatti, se tu guardiamo bene, tutte le grosse diciamo,
1: però i milioni da mandare a Zelensky per comprarsi i cessi d'oro là ci sono, Giorgio, fa anche cose che non quadra,
0: ma non è colpa sua di nessuno, non è colpa sua di nessuno, tu le cose le devi fare, le devi fare, perché quando è venuto in Britannia è venuto per quello. Se pensate che in Britannia sia venuto per mostrare all'Italia che hanno un Panfilo così che colà, non è vero nulla, sono venuti per schiavizzarci, perché era finita la famosa storia dei 50 anni, diciamo, di fine di 30 anni, adesso non mi ricordo quanti anni, che fine la guerra, che avevamo firmato, che c'è una carta scritta che noi non possiamo fare nulla più di tanto, perché gli americani e gli inglesi hanno il sopravvento su di noi. Ecco, dite.
1: Era per 50 anni, guarda che da che è finita la guerra sono passati 70, ecco perché dice, come hai detto tu, il Britannia.
0: Esatto.
1: E c'era anche la Meloni. Oltre a
0: no,
1: c'era
0: no,
1: anche la Meloni.
0: No, no, no, no, no, no, no, Anna. Che te la Meloni non piaccia, va bene, va bene.
1: Non sto parlando dico io.
0: Ma non no.
1: Sistemare qualcosina giusto per lavarsi la faccia.
0: Non lo puoi fare. Non lo puoi fare. E allora spiegami. Spiegami. Perché questo io che non capisco. Perché quando che andava su un primo ministro italiano doveva partire da lì in America. Cosa andava a fare, a vedere New York? O andava a prendere ordini e basta? Scusa, se questo non lo capisci, Anna, vuol dire che te di politica non ti intendi. Ecco, tutto lì.
1: Vabbè, proprio la
0: no, ma difatti si sente che ha come ragioni, no? Capisci?
1: Come ragioni, perché non vede nemmeno un pizzico di risultato anche verso...
0: ma non è vero, non è vero, perché vedi in Italia... Non dicono quello che uno riesce a fare oppure no, perché se tu vedi, lei tenta di fare il possibile, soldi non ce ne sono, soldi non ce ne sono. Perché avresti ragione, se loro avessero fatto il ponte di Messina, sì, il ponte di Messina, lo stretto, sì, può fare il ponte per andare in, sì, lo stretto di Messina, avresti ragione di, ma quei miliardi là perché non li hanno messi da parte? Il ponte di Messina non andrà fatto, non andrà fatto. Lì è stato Salvini, che poverino, non so neanche come faccia a stare dove che è. Perché a me Salvini non piace, non piace nel modo più assoluto. Io lo voto, ho votato Lega quando c'era per il governo Veneto, ho votato Lega, non mi vergogno di dirlo, perché uno deve vergognarsi a dire la verità. Perché la Meloni aveva il 3%, si arrivava al 3%, dopo è arrivata dove che è arrivata, ma è sempre comunque sotto notte, diciamo, da fare dall'Inghilterra e dall'America. La Meloni non può fare nulla, non può fare nulla. E perché, per esempio, i giudici italiani, cosa stanno facendo? Stanno facendo qualcosa per l'Italia o stanno facendo qualcosa contro l'Italia? Allora mettiamoci in capo tutto e vediamo perché la Meloni non può fare nulla, diciamo, per fermare questi giudici, perché sono due cose differenti. I giudici sono liberi di fare quello che vogliono, perché non hanno i giudici che abbiamo noi, una parte di giudici, non tutti, ma non fanno quello che devono fare, fanno l'interpretazione. Sai cosa vuol dire l'interpretazione? Che tu un reato lo fai come vuoi te. Te lo metti dentro in testa che hai fatto bene farlo, non è punibile, capito il discorso? Invece la legge dice che non dovrebbe essere così, uno che sbaglia deve pagare. Purtroppo non è così. Dimmi il contrario. Se sbaglio, dimmi il contrario, perché per l'amor di Dio, io non mi sento di essere al top di quello che dico, però più o meno è così. Capito il ragionamento? Tutto lì. E vediamo uno che uccide, che fa, che briga e va fuori il giorno dopo. Un carabiniere che per vedere se ha fatto bene o se ha fatto male deve pagare le pene dell'inferno, deve pagare soldi di tasca sua, che hai visto che adesso stanno facendo le collette per aiutare i propri compagni che sono caduti in disgrazia nei confronti dei giudici. E quelli che giudicano quella gente là sono quelli qui che vogliono farlo così, non quelli che pensiamo noi. Ecco, tutto lì. Poi dopo, alla fine, cosa vuoi fare? Siamo su un paese di delle banane, e chi ha voglia di dire puttanate e ne trova fuori da dire una montagna. Hai visto i sindacati cosa hanno fatto? Hanno fermato le perdite dell'industria italiana, hanno fatto un giorno di sciopero? No, Landini fa sciopero contro il governo, non contro Prodi che ha svenduto l'Italia. Allora, se noi la pensiamo così, siamo di quella razza lì? Io no, mi dispiace, ma io che ho lavorato, sono stato in giro per l'Italia, fatto il brigato, ho fatto quello che ho fatto, e adesso mi sento mi sento abbandonato, diciamo, dallo Stato italiano. Mi sento abbandonato non solo dallo Stato italiano, ma anche, diciamo, dalle sue istituzioni. Perché quando che vedi la gente che fa qualcosa e in galera non ci va più, allora dimmi te, uno come può dire vivo tranquillo? Come possiamo noi alla nostra età andare fare una passeggiata su un giardino in qualche posto, prendi una bastonata di testa perché può portarti via, dare via con un orologio? Bisogna andare via con un orologio di quelli da un euro, perché se hai un orologio te lo beccano subito,
1: ti tagliano il braccio ti tagliano il braccio. E tu vedi anche le gang per i bambini di scuola, le combina.
0: Ma è così.
1: Dai, ci sentiamo un po', Giorgio Gaber. Non mi sento italiano, vai.
0: Mi dispiace quelli che devono telefonare.
2: Sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

0: persone che risulta gradevole per dire come siamo presi. Ecco, io la penso così. Brava di scrivi. Chi è qua?
1: Ecco, Michele ha mandato ancora un messaggio. Tra l'altro, sia gli esecutori del battesimo che dell'inoculo portano un camice, l'uno nero, l'altro bianco, entrambi una croce. Se dassero una libertà preferenziale a un battesimo in età matura, la Chiesa perderebbe numerosi assertori, ed è vero, hai detto bene.
0: Certo, certo.
1: Nonché la notevole influenza della Chiesa, adesso meno, sul cammino del ragazzino verso la maturità, con le varie tappe scout, confessione, comunione, cresima, messa, canto in chiesa, e se hai una bella voce allo zecchino d'oro, preparazione al matrimonio, oppure se capita la visione celeste, i voti e la carriera ecclesiastica, e se non capita comunque un posto d'oro o di concetto, oppure politicamente nella Democrazia Cristiana, che esiste anche oggi seppur spezzettata. Per dirla breve, chi sta con Dio non perisce mai. Gentile signora Anna, se possibile e per favore, mi piacerebbe ascoltare Bianchezza di Pierangelo Bertoli. Grazie Michele di Venezia. Sì, dai, adesso te la faccio ascoltare. Quindi hai sentito Michele di Venezia?
0: Certo, certo, ma Michele di Venezia è una potenza, nel suo genere è una potenza, perché è inutile che noi parliamo, ma poi dopo alla fine non sappiamo più destreggiarsi. Io vorrei avere metà della capacità che ha il nostro carissimo amico, ecco, tutto lì. Ecco, perché c'è la possibilità di tenere bada al nostro microfono molto più a lungo e molto più qualitativo, ecco, tutto lì. Bene, bene, e cosa volevo dire? Un'altra cosa che così al momento mi sfugge, perché adesso sono anche un attimino un po' stanchetto, perché sapete che la mia salute è quella che è. No, la salute va anche bene, non è che non vada bene, però il mio cervello funziona ridotto, diciamo, con tutto lì. Pertanto posso fare quello che posso fare, posso dire quello che posso dire, e non sforzarmi non ne vale proprio la pena, ecco, tutto lì. Io mi auguro che arrivi il nostro carissimo Pupetto, così mette a posto i telefoni e così sentiremo anche RDM quello che doveva dire, che ha voglia di dire, e inizieremo qualche altro bel discorso in attesa, perché poi dopo, più verso mezzanotte, che poi dopo vogliono andare via a mezzanotte, e così non abbiamo fatto nulla, insomma, ecco, tutto lì, tutto. Ecco, io non mi sento così, e tanto è vero che penso per un periodo di tempo di abbandonare la mia trasmissione, perché non mi trovo più soddisfazione, diciamo, ecco, tutto lì. Fra chi c'è la possibilità di non mettere a posto il telefono e via via discorrendo, c'è anche un po' di soddisfazione, uno parte, patisce il sonno e domani mattina devo andare a scuola, diciamo, pieno di sonno, perché ora che siamo a casa tutto è tardi, e di conseguenza che bella soddisfazione abbiamo avuto? Niente, zero. E allora, vabbè, non voglio dire altro, perché o dico quello che penso, io sono un essere estremamente sincero, non mi va di dire bugie. È proprio da quando che sono in pensione, ne ho dette molte, ma molte poche. Da quando che sono in casa di ricovero, ne dico proprio niente, zero. Perché oggi, diciamo, stamattina è venuta una troupe che cantava, diciamo, tutte canzoni della chiesa e via via discorrendo, e mi vogliono bene da matti, fanno di tutto per convertirmi ai sacramenti vari, ma mi vogliono bene da matti, proprio perché hanno capito che la mia non è cattiveria, ho fatto un altro tipo di vita, ho fatto un tipo di lavoro, ho fatto un tipo di vita che non aveva niente a che vedere col clero e sacramenti vari, ma sono una persona, credo di essere una persona gentile e credo di essere una persona onesta. Ecco, tutto lì.
1: C'è un messaggio da Alberto di Treviso. Buonasera carissima Anna e Giorgio. Giorgio, quello che dici è vero, ma il popolo italiano dov'è? Tutti laureati di niente, davanti a una stupida scatola nera che propone programmi idioti, tutti a testa in giù a guardare un mattone nero inebetiti su YouPorn o TikTok, con cretinate su cretinate.
0: Bravo.
1: Sabato e domenica tutti a mangiare e bere merda nelle pizzerie e ristoranti, col SUV parcheggiato fuori, che devono far vedere che socialmente sono persone importanti. Ma dove vogliamo andare con una massa di budini che ha un livello di evoluzione da Vilma? Da Vilma passami la clava. Purtroppo tra un po' di tempo ci sarà molto dolore e sofferenza. Dio ci perdoni per le cazzate che l'uomo involuto sta facendo. Vi saluto e vi ringrazio, e saluto anche tutti gli amici in ascolto. Alberto da Treviso.
0: Bravo Alberto, io la penso esattamente come te, e anzi ti dirò di più, che secondo me se non usciamo da questo bailame di Europa, che con quello che paghiamo, ecco, quello che noi con l'euro facciamo altro che far debito, non è una moneta che fa guadagno, è una moneta che fa debito. Perché se noi vediamo, nonostante tutto quello che paghiamo, nonostante questo, nonostante, stiamo bassi, perché siamo a 3 euro, a 3,5% del debito, però non ce la facciamo più, non ce la facciamo più. Io mi auguro che anche questo governo si metta le cose in pace e vada via, e lasci gli altri che sono bravi, lasci che la sinistra ritorni al governo, perché così finisce di rovinare l'Italia, perché l'Italia l'ha rovinata la sinistra, non c'è niente da fare, perché se noi sbagliamo, se noi pensiamo, diciamo, che abbiamo fatto un errore grosso, in tempo di guerra siamo entrati in guerra e via via discorrendo, ma basta, è ora di finirla, è ora di finirla. Adesso vediamo che addirittura la destra prende piede dappertutto in Europa, anzi vi dirò di più, secondo il mio punto di vista la sinistra è in vantaggio già in tutta Europa, ha un buon vantaggio, secondo me. da quello che penso io, dopo posso sbagliarmi, perché la gente non ha capito che questa sinistra non porta da nessuna parte, ha rovinato l'Italia, ci ha portato in Europa e ci ha rovinati, i nostri figli sono rovinati, le mamme non possono più stare a casa a tenere i figli diventano come si può dire ribelli, e difatti vediamo che sono diventati ribelli. Quando è che noi li avessimo fatti dare uscire che andare a scuola col coltello in tasca? Mai, non sarebbe mai, sarebbe stato uno il pazzoide di turno. Ma invece qua adesso c'è la maggioranza, capito il discorso? Il fatto che noi siamo un popolo, diciamo, che ha voluto studiare, noi non abbiamo capito che noi quando lavoravamo, che avevamo le fabbriche che ricevevano persone che sapevano lavorare, perché c'era l'apprendistato, c'era non mi ricordo più come si chiama, diciamo, come cominciavano da poco, da zero e via via scorrendo, imparavano un lavoro, c'erano le scuole che
1: l'avviamento lavora
0: adesso non ci sono più, a Marghera ce n'era una, adesso non c'è più. Sono anni che non c'è più.
1: Qua c'è Paolo che ci dice: veramente per evitare scippi è sempre stato sconsigliabile indossare oggetti appetibili per i ladruncoli. Mia moglie è stata borseggiata in autobus a Parigi, un'amica a Venezia, a me hanno scassinato l'auto sul consiglio 30 anni, sul consiglio 30 anni fa. 50 anni fa il quartiere Macalè di Mestre era il Bronx,
0: il Bronx
1: quartiere di New York, era un postaccio già 60 anni fa.
0: Ma adesso che da quello che so io non è più un Bronx, perché ci sono un po', una volta c'era tanta gente di vita, c'era tanta prostituzione, però c'era una prostituzione che i figli sono andati all'università, le mamme hanno fatto quel lavoro là perché avevano a fare per i figli, perché non facessero più quella vita là. Io ho già fatto delle trasmissioni con il fatto che certa gente dà via tutto quello che può dare via, che non voglio dire cosa, per far sì che di fare una bella vita. Guardate che la prostituzione non è finita. La prostituzione adesso si sono messi nelle case, hanno trovato appartamenti, hanno trovato casupole e sacramenti vari, ma non è finita. No, il popolo italiano, delle donne italiane che fanno ancora quel mestiere è zeppo, è pieno, è veramente pieno, mentre le estere sono in strada, lavorano meglio in strada perché non trovano da affittare una camera, qualcosa. Adesso trovatemi fuori il sistema, perché vogliono fare i mini appartamenti. I mini appartamenti oggi e domani, dico io, sto dicendo una puttanata, ma sarà proprio per quella gente là. Perché per vivere c'è bisogno di quello. Perché soldi con l'euro non ce n'è, non ci sarà soldi per nessuno. Perché con l'euro avremo solamente debiti in aumento. Detto ancora prima, e lo ripeto, straripeto un miliardo di volte, io spero che se c'è un Dio, quando arriverà quella persona che sapete bene che ci ha venduti, spero che la metta a manco in salamoia. Non voglio dire fuoco e fiamme, ma in salamoia sì. E sapete di chi parlo? E non ho paura di dirlo, non dico il suo nome per rispetto, ecco tutto lì. Però uno che ha fatto all'Italia quello che ha fatto quell'uomo là, non lo so, non merita di essere ucciso, ma quasi quasi, se fosse, perché ho visto che altra brava gente sono stati uccisi, perché Moro è stato ucciso ed era un uomo che secondo me avrebbe fondato qualcosa di buono insieme al Partito Comunista. Lo hanno levato via dalle spese e là c'è di mezzo sicuramente la carissima Inghilterra. Lasciamo perdere, per l'amor di Dio, perché se parliamo di questo, di quello, di quell'altro, è come tutti quelli bravi che sono stati uccisi dalla mafia, in vero c'è sempre l'Inghilterra, secondo me, secondo il mio punto di vista, tutto lì. Poi dopo ognuno la pensa alla propria maniera, e va bene che sia così, che ognuno...
1: È arrivato un messaggio da Michele di Venezia, dove dice: ringrazio il signor Giorgio del bellissimo complimento, ma la mia cosiddetta potenza la devo anche al signor Giorgio, perché ascoltandolo nelle sue trasmissioni ho imparato tanta intelligente esperienza che la scuola non ti può dare, e inoltre la possibilità attraverso le trasmissioni del signor Giorgio e della signora Anna di esprimermi liberamente, cosa prima più difficile, anche su una radio aperta come Radio Gamma 5. Il signor Giorgio è ancora indispensabile per tutti i giovedì e per tutti i giovedì prossimi. Grazie Michele di Venezia.
0: Grazie Michele, grazie, molto, molto gentile.
1: Mente.
0: Io cercherò di essere più che posso, però ci sono delle cose che anche qua non vanno come devono andare.
1: Qua abbiamo Paolo che dice: veramente per evitare scippi è sempre stato sconsigliabile indossare oggetti appetibili per i ladrungoli. Mia moglie è stata borseggiata in autobus a Parigi, un'amica a Venezia, a me hanno scassinato l'auto sul Cansiglio.
0: Te l'avevi già letto.
1: Questo l'avevo già letto 50 anni fa, il quartiere, ma che questo abbiamo letto, però ho continuato a scrivere. Non la sinistra, la corruzione esso diretta. I nostri governanti tradiscono il popolo seguendo gli ordini di pochi parassiti, perché il corrompere l'Italia ha perso gli anticorpi contro la corruzione dei traditori del popolo, hai capito? Tradendo tutti quelli che vanno al governo, che tradiscono, non hanno quel pizzico di potere che è. Tutti sono andati in America, però ti voglio ricordare, Giorgio, Craxi, gli abbiamo buttate le monete in faccia, le 50 lire.
0: Ma perché abbiamo sbagliato?
1: Perché
0: siamo,
1: ecco, siamo anche noi,
0: va bene,
1: però ha tentato di ribellarsi un pochettino.
0: Sì, però adesso Craxi è portato in palma di mano.
1: Sì, ma dopo che è morto, cosa ha fatto?
0: Vabbè.
1: Che se n'è dovuto andare in Tunisia. Ed è stato seppellito, che poi lo volevano riportare in Italia, e la figlia così gli ha detto: mio padre sta qua in Italia.
0: Ma è vero.
1: Allora,
0: però c'è un'altra cosa da dire, che noi non siamo mai stati padroni dell'Italia, perché siamo anche il signor Prodi, diciamo, ha fatto quello che ha fatto, che hanno detto di fare i grossi, perché a Napoli, per chi non lo sapesse, e dai Britannia, oltre che il ministro che è venuto giù, c'era un tedesco e un francese.
1: Difatti qua dice scava dietro molte ingiustizie, ci sono sempre inglesi, francesi e americani.
0: Ma certo, perché chi ha convinto Prodi a portarci in Europa? Mica Prodi non è intelligente così, non diciamo che ci ha portato per intelligenza, ci ha portato perché ha preso gli ordini a Napoli, perché c'era un inglese, un francese e un tedesco, che erano i tre, diciamo, che andavano per la maggiore. Hanno ordinato Prodi, diciamo, di portarci in Europa, e Prodi, giustamente, da buon comunista, diciamo, che era da un paese comunista, perché era da Bologna, da quelle parti là, di conseguenza dovrebbero essere quelli più buoni, ma sono stati buoni a rovinare l'Italia. Capito il discorso? Perché io, che non sono nulla, non sono nessuno, non ho fatto studi, non ho grossi problemi, ma ho capito perché quando che noi, se noi vogliamo parlare dell'Italia, vogliamo parlare di come si chiama quello, adesso non mi viene più il nome, quello che ha fatto la traversata, che ha liberato l'Italia, vabbè, lasciamo parlare, scusatemi, ma è la memoria al momento. Garibaldi è un delinquente, perché Garibaldi è andato lì per torrupinare tutto quanto il meridione, perché dove erano le vere fabbriche? Erano nel meridione, sono state portate via dal Re d'Italia. Neanche questo non è vero. Possibile che la gente non lo sappia questa storia qua, che Garibaldi non ha fatto nulla per l'Italia, ha fatto di tutto per far sì che il popolo, diciamo, io ho lavorato tanto là, tante cose sono venuto a saperle per gente che sapeva quello che si diceva. Capite cosa? Non è che me lo sia inventato io. Ha venduto l'Italia, la mezza Italia l'ha liberata. Dicono che l'abbia liberata da cosa? Che era la mezza Italia che aveva i soldi in tasca. Con Garibaldi e il Regno d'Italia è diventata la peggiore, diciamo, che abbiamo. Vorrei sapere se è vero quello che vi ho detto, se ho detto delle fesserie, ditemelo pure, perché io posso anche essere una persona che non si ricorda, per l'amor di Dio, non voglio essere quello che sappia, insomma, ecco. Vabbè.
1: Company temono la destra qui sopra, non lo so, nessuno ha mai parlato così al Parlamento. Io purtroppo, aspetta, buonasera, a proposito di Europa, questo è Stefano. Di Europa in fallimento, da sentire la reazione dell'esponente della destra, della destra Sassoni al Parlamento. Allora, aspetta. Buonasera, a proposito di Europa in fallimento, da sentire la reazione dell'esponente della destra Sassoni al Parlamento tedesco, nel video qui sotto. Sotto i titoli in italiano, Boh, io questo non so capace, bisogna andare in YouTube. Prodi e Company temono la destra qui sopra. Sì, bisogna far sentire, vedere il video, ma io non ne sono capace. Mo vediamo come.
2: Col braccio così.
1: Ma proprio così il braccio. Questo è il guaio. Allora, finché mettiamo un po', dedico questa canzone al carissimo Michele Bianchezza.
2: Vai.
1: Di Pierangelo Bertoli. Tutto per te, Michele.
2: Viva!

0: ecco qua, gliel'abbiamo dedicata al nostro carissimo Michele di Venezia, che stasera veramente ci sta dall'inizio ci sta facendo compagnia. Grazie signor Anne, buonasera Thomas, è arrivato.
1: Bene, questo è Michele. Saluti a Michele, saluti.
0: Poi abbiamo la Silvana da Piedemontana. Ciao, purtroppo ho acceso la radio poco fa, ho sentito Giorgio e sono d'accordo con lui. Ad ogni modo, un saluto e un abbraccio a tutti e buona trasmissione e buon proseguimento dalla Piedemontana del Grappa. E questa è la carissima Silvana. Poi, e adesso che se arriva è meccanico, vai con il porco e fora.
1: Dai, prova a fare un porco e fora, ti dai.
0: Dai, no, vediamo se funzionano i telefoni.
1: Ciao,
0: qua abbiamo
1: porco e fora, dai.
0: Ciao Thomas, numero uno Faustin.
1: Anche numero mezzo, basta, basta non dare i numeri, o forse è meglio darli al mago, così non se rendiamo conto del mondo come che devi andare a finire. No, ciao Faustino,
2: se te dai i numeri e dici che ti sei italiano.
1: Ah, e ora siamo a posto, si regola ora. Ah, non sono mia un badulla, sono italiano. Allora tutto sommato va bene. E che vi parla del Bronx stasera? Ma qua il Bronx, non lo so. E noi altri, Ghemo, come si dice, l'America era 30 anni avanti a noi, hanno sempre detto così, no? Vero Roby? Adesso siamo arrivati alla pari o forse oltre. E col culo per terra, anche. Pronto?
3: Sì, o vivi?
1: No, siamo mesi morti. Mesi.
3: Allora, Giorgio, adesso cominciamo qua.
2: Vai, vai.
3: Che ti ha aperto ti giorno scorso.
2: Vai, vai.
3: Però faccio una parentesi riguardo a Prodi e Company. Prima. Allora, ti ricordi Giorgio tanti anni fa? Mi ricordo degli anni 70. Quando Ghedera, la Banca d'Italia che emetteva la carta di credito, ed era Banca d'America e d'Italia, ed era sponsorizzata da chi? Thomas, ti ricordi? No, non credo.
1: Vago la ricerca, però no, io no.
3: È sponsor ufficiale di quella carta di credito era Luciano Benetton.
1: Ah, oh, il Benetton. Beh, gli ha fatto strage in America per fare i territori dove la pacca e piegore, cosa sei, per fare i maioni.
3: Domandiamo se perché la carta di credito era Banca d'America e d'Italia. Perché la Banca d'Italia era commissariata perché doveva pagare i debiti di guerra.
0: Addirittura.
3: Eh sì, anzi che avevamo perso la guerra. Come la Germania, e che avevamo pagato i nostri debiti di guerra, e la Germania no. Infatti che sta Berlusconi che gli raccondonai i debiti di guerra alla Germania, Berlusconi che raccondonà quei debiti, e dopo la stessa Germania per mano della Merkel e del suo predecessore ne ha messa in culo negli altri, capito Giorgio?
2: Ecco.
3: Chiusa questa parentesi, veniamo all'argomento del giorno scorso, e ti ha detto: ma che sei extraterrestre? Sì. Che sei extraterrestre? Non che sei nessun dio, che sei qualcosa che viene da oltre il sistema solare,
1: extrasensoriale, che sia all'esterno di questo pianeta.
3: No,
1: sì, inteso.
3: Non c'è niente di esoterico, asta perdere questo.
1: Aia.
3: Allora, noi altri viviamo su un pianeta che fa parte di un sistema solare.
1: No, perché devi parlare di extraterrestri.
3: Bon. Il nostro sistema solare fa parte di una galassia che contiene vari altri sistemi solari. Qua che c'è una domanda da farsi, ma noi altri siamo, questo nostro pianeta è l'unico pianeta nell'intero universo che ha delle forme di vita? Mi dico da no. Thomas,
1: dimmi, aspetta che questi qua e parla di mangiare qua e concentra sui discorsi importanti che stai facendo.
3: Si prepara a andare a fare il pranzo.
1: Eh,
3: comunque ti dicevo, se noi altri, forse il nostro sistema solare fa parte di una galassia che ha vari altri sistemi solari, non so dire quanti.
1: Vabbè, quello sì, una miriade, sì.
3: Bon, allora, noi altri siamo gli unici esseri viventi nell'intero universo, o che se altre forme di vita più o meno umanoidi come noi altri, simili, metti come altri voi, che se su almeno un altro pianeta di ogni sistema solare?
1: Lì sono ricerche scientifiche che veramente se li fanno, ci sono questi quesiti, diciamo.
3: Allora, da come che se, che sa anche che degli scavi archeologici, ebbene, pochi anni fa, diciamo 25 anni fa, 30 anni fa, in dei scavi che ha fatto, ha trovato dei pendagli come dei coianine, e aveva sto pendaglio a forma di astronave. Ma è se roba che risale ai tempi di Mosè, se non prima, tanto prima, ma prima, a quei tempi, qualche giorno aveva cognizione riguardo ai voli spaziali, ai astronavi e che robe ha, forse non sapeva neanche cosa che era la roda per portare avanti un caretto.
1: Il caretto.
3: Oh. Quindi qualche giorno se veniva da fuori, e ti spiego il perché ho pensato a questo. Se guardiamo sul nostro pianeta, siamo 8 miliardi. Allora, che se una parte di questi 8 miliardi di individui è abbastanza evoluti, cioè anche qua per esempio che abbiamo la tecnologia, che abbiamo i computer, che abbiamo l'intelligenza artificiale, però che se in qualche parte di questo pianeta che forse non sa neanche cosa che è un fulminante.
1: Ah sì, cioè l'effetto opposto, l'età della pietra ancora.
3: Esatto.
1: E che abbiamo anche nel nostro pianeta Terra, cioè quindi, nella foresta dell'Amazzonia.
3: Sì, mi parlo del nostro pianeta. Quindi se è così qua, non può essere che noi altri di questo nostro pianeta
1: siamo, potremmo essere noi altri gli alieni per quegli indigeni là, possiamo essere noi.
3: No, aspetta, sì, ma mi ti ammetto al contrario, però Thomas, non saremo noi altri ancora a livello primitivo, nonostante la tecnologia che abbiamo rispetto a degli esseri di un altro pianeta all'interno della nostra stessa galassia, che origa una tecnologia talmente elevata da permettergli di farsi, che ne so, un miliardo di chilometri in un giorno calcolato nelle nostre 24 ore, come calcoliamo neanche il tempo, sia chiaro. Può essere questo?
1: Allora, diciamo che negli anni 2000 c'è stato il boom, l'esplosione di questa curiosità, che è stata portata in televisione, prima su Tele Monte Carlo con il programma Stargate, mi ricordo, che era è venuto fuori dopo quel film, no, Stargate. Allora lì Roberto Giacobbo ha ideato questo programma, esatto. Stargate, e dopo è andato a Rai 2 con Voyager. Ed erano programmi veramente interessanti, perché lui aveva fatto parlare veramente delle persone molto importanti, gli parlava di ipnosi regressiva, ospitando degli psicologi dove ti fanno con l'ipnosi retrocedere alle tue vite precedenti per ricordare appunto degli avvenimenti che magari possono bloccare la tua evoluzione e così liberare il tuo inconscio da degli shock.
3: E lo porta al punto che sono arrivarmi.
1: Ecco, e quindi queste cose qua io vedevo negli anni 2000. Adesso è anestetizzato, è diventato più un qualcosa di sensazionale questi programmi che fa adesso Giacobbo, questa ultima, come si chiama adesso la trasmissione?

0: un accrescimento della nostra curiosità evolutiva di capire un po' veramente che senso ha questa vita, sono state fatte negli anni 2000, forse si trovano ancora negli archivi, e qua andò a seguito per diverse settimane il mistero dei cerchi del grano, i crop circle, dove appunto su questi crop circle, che dopo ha fatto i pro e i contro, le varie campane, come cerco sempre di fare io, un qualcosa sempre di super partes, anche il mercoledì, insomma, di mantenere un equilibrio. Allora ha fatto vedere due fratelli anziani che si sono inventati questa cosa, che di notte con un bastone abbassavano il grano, ma non c'era niente a che fare con quella precisione di queste spighe di grano incrociate in tal modo che dall'alto.
1: Troppo grandi e troppo
0: E
1: precisi
0: troppo precisi, realizzati nel giro di pochi secondi con queste tre luci che apparivano in una ripresa in notturna, e c'era proprio un campo magnetico di rilevanza proprio all'interno di questo settore di campo dove viene realizzato addirittura tutta la codifica di come viene realizzato un compact disc, un CD-ROM. Oppure c'era tutta la codifica di un messaggio che è stato mandato negli anni 70 nell'universo, sparato in onda radio, no, in radiofrequenza nostra, nella speranza di contattare, di trovare altre forme di vita, ed era tornato indietro questo messaggio, e en passant Giacobbo l'ha fatto vedere, è ritornato indietro, comparso nel cerchio del grano. Si parlava sempre dell'Inghilterra in quel periodo, quindi queste cose fanno pensare. Dopo, e le varie teorie, come Franco Cararo, da questa emittente, che ha sempre detto: vai a cucchi, dice, se io chi ne ha fai ne ha, dice, perché loro comunque hanno un sviluppo di tecnologia molto superiore a noi, e anche ad esempio gli smartphone che stiamo adoperando adesso, per loro sono cose che già 30 anni fa detenevano nei loro archivi segreti nell'area 51, e ce la danno a bere così. Ecco, che magari sia qualcosa piovuta dal cielo, ma è proprio uno sviluppo altamente evoluto, tecnologico, sempre da parte del genio militare e americano statunitense. E va bene, però, se lo vogliamo metterla nel profondo, nel misterioso, nella domanda notturna, te dici, ho capito, e chi è che gli può avere dato questa input, visto che andiamo a risalire le piramidi di 5.000 anni fa, se noi sei anche di più, e andiamo a trovare appunto questi disegni scolpiti nella pietra, dove appunto mi riaggancio ai tuoi discorsi, le testimonianze, gli orecchini, i pendagli con il disco di volante disegnato. Cioè, siamo sempre noi che magari automaticamente abbiamo inventato i viaggi nel tempo, andiamo a ritroso, oppure sono altre forme di vita? Alla fine siamo sempre noi che crediamo, invece il mondo è tutto un vortice che lascia
1: Thomas,
0: allo scuro la carne da cannone, e gli eletti detengono veramente la chiave del sapere, punto di domanda.
1: esatto, e qua permettimi una domanda. Ti ricordi quello che è il mantra di Stefano Montanari?
0: Te lo dicono loro.
1: Le cose ce le dicono,
0: Esatto.
1: chi usa il cinema. Quanti film di
0: E film è
1: fantascienza
0: Stargate. Esatto.
1: avevamo visto come Stargate? Mica ne ho visto un altro che non mi ricordo che nome, in pratica da X pianeta del nostro sistema, della nostra galassia, nel film, deriva dei fogli di un progetto per costruire una macchina per viaggiare, diciamo, non nel tempo, ma nello spazio si chiamava velocità di piega. Cos'è la velocità di piega? Praticamente ti dà una velocità talmente elevata che ti sei in grado di piegare lo spazio, tipo a fare, non so, 1.000 km. Adesso ti metti, non so, 8 ore, con la velocità di piega ti metti un nanosecondo, per capire. In questo film, appunto, si arriva sulla Terra dei progetti che però diciamo, divisi in tre fogli, ti dovevi unirli per vedere il progetto in tutto il suo insieme e realizzare questa macchina per arrivare su questo pianeta. però nessuno ne riuscì

0: diciamo, unire tre fogli. Come si fa a unire tre fogli? La prova i miei modi, però che se sta uno un grande riccone tipo, che ne so, un Bilderberg, un Rothschild, uno che viveva sul suo aereo privato, che ha scoperto il trucco e riuscì a unire questi tre fogli, insomma, ha costruito questa macchina e andai su questo altro pianeta. Al ritorno è a Tosa che ha fatto questo viaggio, che dopo Junior Fora, che non era vero che aveva fatto questo viaggio per X motivi, e ha incontrato, perché era anche una scienziata che lavorava su delle antenne radio, e ha incontrato una persona come me, sì, normalissimo, che però dopo si rivelerà essere un extraterrestre. Non mi ricordo il nome del film, ma già sta benissimo. E questa è una rivelazione, le cose ce le dicono. E se da fuori qualche duni che dà indicazioni qua sulla Terra sul cosa fare e come fare, è da capire il perché. Ecco perché ti ho detto l'area 51, ricordate che non è controllata dagli americani, e se qualcun altro che controlla quella.
1: Beh, se andiamo allora ad ascoltare, adesso vogliamo esagerare, della serie esageriamo, Giorgio Bongiovanni, questo appunto persona che ha queste visioni, ecco, anche diciamo del paranormale, alle stigmate eccetera, si interessa del portale Antimafia 2000, fa degli interessanti reportage sul mondo appunto della mafia, ecco, parla di giudici Falcone, Borsellino, di tante verità nascoste, però ha anche quest'altro vita parallela che lui appunto asserisce di vedere, non mi sembra di aver visto la Madonna, di avere le stigmate, le fasce intorno ai polsi. E lui, ecco, nelle sue dichiarazioni che fa insieme al sardo, il sardo, come si chiama il sardo, Madonna che mi desmentego sempre,
0: Madonna,
1: ecco,
0: posso dirti,
1: ecco, sono molto amici loro, sardo, extraterrestri, che faceva prima il conduttore di treni e dopo è partito con questa sua avventura, perché adesso col baraccone lui gira in tutta l'Italia a fare le conferenze, e facendo così, ecco, lui alla mattina, diciamo, alla sveglia non che suona più, ecco, perché ha degli altri introiti facendo le conferenze, e quindi lì non si capisce mai se queste se robe altamente genuine oppure se baracche per andare in giro per l'Italia a teatri, a tendoni, a sale, a organizzare a sale civiche, a organizzare seminari, ci ha parse 20-30 euro in scassea per ognuno che va dentro a sentirsi queste quattro menade e andare a casa con bel grusso e todesca. E certo, rimborso spese, c'ho l'impegno, questo e quello, però alla fine, ecco, diventa tutto come i mercanti nel tempio della Bibbia, del Vangelo di Gesù, ecco, quindi là non si capisce mai dove c'è la genuinità e la buona volontà e dove inizia il lucro e l'interesse personale. Ti dicevo che lui appunto asserisce sto Giorgio Bongiovanni, ecco, Pier Giorgio Caria mi è venuto in mente, sono molto amici loro due. Pier Giorgio Caria è stato amico, diciamo discepolo di quel primo contattista che riferisce di essere primo contattista del mondo degli alieni, dove siciliano, nel quale Franco Battiato si è andato a ispirare per una sua canzone, mi sembra che ha fatto una sua canzone, adesso non mi ricordo, ed è dedicata a questo contattista. E quindi anche Battiato, voglio dire, si è fatto delle proprie domande. Eugenio Siragusa, ecco, mi è venuto in mente, ecco, questo sarebbe stato quello che riferisce. Allora, Giorgio Bongiovanni, nelle sue appunto affermazioni, oltre ad essere un bravo giornalista, Luca, ti stiamo informando che stiamo facendo una disquisizione sugli extraterrestri con RDM. Apri la birra.
2: Gli extraterrestri ormai Se... riposi in pace gli extraterrestri.
1: Ecco, Cosaldisio, che quando c'è stato il miracolo del sole, della Madonna di... quando è successo? A Fatima il sole? Quando che si è scampato tutti, che grazie a papà ora che pioveva e dopo si è trovato tutti quei vestiti asciugati a Fatima. Ecco, secondo le rivelazioni di questo Giorgio Bongiovanni, dice che anche la Madonna, l'entità proprio spirituale, ecco, del nostro Dio, anche Dio come ausilio si fa aiutare da questi esseri viventi che non appartengono al nostro sistema solare, al nostro pianeta, che con delle tecnologie molto più avanzate ed evolute di noi possono fare questi effetti, e quindi anche, e quindi comunque tutti noi siamo creature di Dio in un certo senso, e Dio è un'entità altamente superiore che a immagine e somiglianza del nostro mondo si è manifestata, ma quindi Dio è pura essenza, è pura energia ed è collegata a tutti gli esseri spirituali che sono collegati ai vari pianeti, nelle varie galassie, a migliaia di anni luce di distanza l'uno dall'altro, e praticamente Dio sarà il capotreno, che lui, solo lui sa tutti i vagoni che ci sono. Ecco, questa è una teoria di Giorgio Bongiovanni, però non è che possiamo capire, come ad esempio Steiner, ecco, che si è vissuto fino al 25. Anche lui, ecco, facendo un po' una ricerca sull'archivio Rudolf Steiner, parlò molto anche di questi esseri, però bisogna precisare che lui, come extraterrestri, e questa cosa lo dice anche Paolo, lo specifica, intende soprattutto che sono degli esseri spirituali collegati con i pianeti, quindi non sono alieni biologici, alieni fisici formati in carne ed ossa, ma sono delle entità, ecco. E come ad esempio sia Marte, Venere sulla Luna, su Giove, Saturno e altri pianeti ci sono sempre delle spiegazioni che nelle sue conferenze del 1908 descrisse addirittura una particolare popolazione spirituale associata a Marte. Può essere che i nostri salti evolutivi nelle nostre varie incarnazioni prima devono passare per dei gironi, diciamo, danteschi, che possano alloggiarsi su queste formazioni planetarie affinché noi possiamo, non lo so, spurgarci da tutto quello che abbiamo fatto qua sulla Terra per poi ritornare. Ma sono tutte, voglio dire, teorie bellissime, testimonianze magari di chi è andato a queste conferenze fino al 25 che le ha fatte Steiner, ma dopo noi alla fine, quando andiamo a casa la sera, che andiamo a dormire, restiamo sempre con quello che siamo noi, la nostra tavola, la nostra carega, il nostro goto di vin davanti, Giorgio che guarda Prodi in televisione e che gira e bae. Ecco, alla fine la vita dopo noi è questa qua, è quella che palpiamo. Certo che è bello anche capire, darsi un tono e sperare che non sia tutto qua, perché se è tutto qua, allora tosi buttemo se fuori domani mattina, femmo sciopero bianco e Franco Cararo, che allora avevamo proprio la volontà di farlo, ma che cazzo me ne frega a me andare domani a combattere con questo mondo che ormai non mi appartiene più, che un mondo allo sbando è diventato tutto un Bronx, ma non sto a casa mia, quanto, ma che me ne frega a me. E invece vuol dire che c'è un motore universale che ci dà ancora questa forza di andare avanti e di far sì che questa candela, questa fiamma chiamata vita e chiamata terra non si spenga del tutto, anche se siamo prossimi ormai alla distruzione completa, perché
0: Thomas,
1: è un mondo alla deriva.
0: La questione è che non è tutto qua. E ora passiamo un piccolo salto. Quando il Cristo è morto, che io l'ho messo nel sepolcro, a nostra memoria lui è l'unico che ha lasciato la traccia, la sindone, ed è sparito tutto il corpo fisico. Dove sono andato a finire? Visto che neanche vedremo, sapremo e vedremo che quando morimo dopo 15 anni ti va a scavare a Busa dove ti tega sotterra, cosa ti vedi? Ti vedi un grumo di ossa e niente altro. Però, ma di lui si sparito il corpo fisico e se ne sta qui, che neanche li conosciamo come la sindone. Come mai?
1: È pura energia.
3: No, non è vero, perché io non è che abbia sindone, io si sta assunto in cielo, che dopo
0: Giorgio, che che qua adesso arrivo, una cosa del genere succede quando Gesè, ho seguito una termine di anni in una situazione, quando Gesè l'intervento di alcune radiazioni. Infatti, se ricordiamo, Giorgio, quando gli ha fatto esplodere le bombe di Hiroshima e Nagasaki,
1: esatto, l'energia.
0: Dopo le esplosioni, gli ha trovato sulle pareti, quei pochi pareti dei casi lontane dalle esplosioni, gli ha trovato, diciamo, sui muri, l'ombra nera della persona che aveva tentato di rifugiarsi a spaia al muro. Giusto? Quindi, cosa è successo al Cristo? Non sarà che da fuori, e adesso vengo al punto, che da fuori io ga preleva attraverso un raggio trasportatore.
3: Certo.
0: Quel raggio aveva una certa forza radioattiva che ga impresso in quel insolo de seta l'immagine del Cristo, e penso di sì. Penso, Giorgio, ti ho
3: detto, sì, sì,
0: ho sentito, che è una mia teoria.
3: Sì, perché... sì, sì, sì.
0: Bene. E allora. Mi vengo a pensare a questa cosa, che quando morimo noi altri, questi signorini che c'è fuori, i ben prelevare la nostra essenza, da non confondere con l'anima è un'altra cosa, io parlo dell'essenza, e ne porta su. Infatti tornando indietro un attimo, quando il Cristo dopo 3 giorni gli dice che si resuscita, che si torna sulla terra, e si torna, che però neanche e a Maria si riuscì a conoscerlo subito, perché aveva cambiato aspetto. Bene, quindi gli altri ne porta via, quando questo è il momento, chi decide ora, non decidiamo noi altri, ne porta via, e raccoglie i dati, e adesso si dovrebbe arrivare al punto dell'inizio della vita sul pianeta, perché guarda che se ti va di bene, se tutto collega, e dopodiché ne rimanda solo un'altra volta. Per quale motivo? Perché noi altri temo, Giorgio, temo che questo pianeta sia stato usato come esperimento miliardi di anni fa, ma veramente miliardi di anni fa, da altri esseri di un altro sistema solare. A questo punto, se qua, cioè nella nostra vita qua, vediamo la vegetazione, per esistere ha bisogno di un seme, giusto? Qualsiasi cosa nasce da un seme, quel seme viene alimentato dal cosiddetto, che ti ho chiamato Giorgio la giornata scorsa, il brodo primordiale, che è l'acqua.
3: Sì, sì.
0: Bene, e così vale per la vita umana, per la vita, diciamo, animale. Ma allora, se sto pianeta era, non aveva nessuna vita, e la vita derivava miliardi di anni dopo la formazione del pianeta, e mi domando chi è che ha portato il primo seme su questo pianeta, il seme della vegetazione, il seme delle specie animali.
1: Queste domande qua se le fate Franco Battiato, ecco, la canzone è E ti vengo a cercare, che è una bellissima canzone, è dedicata a Eugenio Siragusa, ecco, sarebbe ispirata a lui, che è questo appunto contattista.
0: Perché, scusa Thomas,
1: dei mondi diversi.
0: Viene fuori e a domanda su quell'indovineo, ti ricordi? Se è nato prima l'uovo o la gallina?
1: Perché
0: se la gallina
1: è meglio un uovo oggi che un pollo domani?
0: Aspetta, se la gallina è nata dall'uovo, il primo uovo su sto pianeta chi si è che ha messo?
1: Ecco, chi ha fatto partire il tutto? Perché ovo, gallina, pollo, pollo, gallina, ovo, gallina, pulcino, si riparte. Ma da dove nasce tutto sto ovo, gallina, ovo?
0: Chi ha portato qua il primo seme della vita, delle varie...
1: E se domande specie? Veramente, se sei mentai di mezzanotte, ma... cioè... E se domande che uno veramente se
0: Thomas,
1: può fare.
0: Thomas, le cose ce le dicono. Chi ne ha sempre detto tutto, da 60 anni ne ha sempre detto tutto. Qualcuno sa, come ho visto in quel film, diciamo fantascientifico, qualcuno sa, ma deve tacere, perché ha l'ordine di tacere.
4: Bene,
0: questa è la storia, perché alla fine di tutto quello che ho detto mi adesso, tutto si basa su quella domanda: chi ha messo il primo seme della vita su questo pianeta? Da dove è arrivato quel seme? Se abbiamo le testimonianze, addirittura nei geroglifici, è presente Thomas
1: il geroglifico? La parola geroglifico non mi veniva in mente prima, bravo.
0: Nei geroglifici, Gesè disegnò qualcosa di molto simile a un'astronave.
1: Impara, ignorante. Impara da lui qua che spiega. Hai capito?
5: L'espressione.
0: Quindi.
5: Prendersi graf.
0: Te l'ho detto prima, Thomas, siamo 8 miliardi su questo pianeta. Di quei 8 miliardi, che ne sei una parte, seppur minima, che gli gagna anche idea di cosa che sei un fulminante. E però un'altra parte, che dovremmo essere noi altri, se pensa, talmente intelligente che ha inventato l'intelligenza artificiale per suicidarsi. Ma questa è un'altra storia che discuteremo
1: per
0: più avanti, magari domani sera,
1: sì, ma
0: o siamo prossimi.
1: Saremo tutti sottomessi dopo all'intelligenza artificiale creata dall'uomo.
0: Bene.
1: Che prenderà il sopravvento,
0: allora,
1: e ce l'hanno già detto con Terminator. E quindi avanti col Cristo.
0: Esatto,
1: letto,
0: e mia storia ti ha goduta, che Terminator ne ha già detto dove che andremo a sbattere il muso.
4: Te lo dico
0: già qualche anno fa.
4: Te lo dicono loro. Andiamo a letto, buonanotte.
0: Hai capito? E adesso, caro Giorgio, mi penso di aver spiegato più o meno tutto.
3: Ho
1: fatto un discorso, dai, con capo
3: no,
1: una
3: no,
1: coda.
3: No.
0: Alla fine non ho spiegato niente, perché anche come ho detto e continuerò a dirlo all'infinito, anche la mia è una delle tante teorie, come la teoria di Steiner, a teorie e teorie di Einstein e di tutti quei che buttano solo delle teorie. Anche la mia è una teoria.
1: La chiameremo teoria RDM.
0: Chi vivrà vedrà. Vedremo nel futuro.
1: Anna, basta che domani compra il minestrone, lo fa, mette sulla pendola. Posto, senti i problemi della vita. Diciamo che un po' di salute, un po' di valute.
0: Il tutto si basa sul trovare la risposta a quella domanda.
1: È una bella macchinetta per muoversi.
0: Chi ha messo il primo seme su questo pianeta?
1: Il
0: da contadino. Dove arriva quel seme?
1: Chi l'ha messo nel seme?
3: Guarda, per esempio, quello che ho letto mi sul brodo organico è nato tutto.
0: L'acqua. Perché anche noi altri di dosso, quando che siamo
1: il brodo primordiale,
0: quando facciamo i nove mesi
1: Riccardo Pazzaglia faceva il brodo primordiale,
0: siamo immersi in un liquido
3: sì, liquido seminale
1: amniotico. Una montagna
0: che guarda caso è per il 70% fatto di acqua. Esattamente come il nostro pianeta, che per il 70% è fatto di acqua.
3: Sì, va bene. Però Dio, il tuo discorso è tutto bello, tutto tranquillo. Ammettiamo che sia tutto vero. Ma cos'è che gli altri che avevano guadagnato? Punto di domanda. Ci sarà qualcosa dopo? Oppure non c'è più niente?
0: No, dopo Gesè, che la nostra coscienza, da non confondere con l'anima, vi parlo della coscienza, viene raccolta, incamerata da chi ha fatto tutto questo e da chi controlla tutto questo, dopodiché veniamo rimandati giù, rimessi in quel brodo primo, la nostra coscienza viene impiantata in quell'essere che dopo va a nascere dopo nove mesi, va bene, ma senza la memoria di quella che è stata la vita precedente.
3: Certo, è come che
0: quella memoria si era portata via chi l'ha creato tutto questo, miliardi e miliardi di anni fa.
3: Cioè, in pratica te che credi a reincarnazione, insomma?
0: No, non c'è reincarnazione, non c'è nessuna reincarnazione.
3: Beh, se ti torni, se ti torni a rinascere, se ti rapporta giù, vuol dire che ti sei rinato. Se ti rinasci per un bambino,
0: Giorgio, te ne sotto una che non te l'ho detto.
1: Ho letto un messaggio da Silvia.
0: Noi altri se ricordiamo di alcuni dei, di Agiunone, e dopo tutti gli dei
3: che
0: ecco, poi che c'è il Dio Gesù e il Dio di quello che se vuoi, quei dei esistì in carne e ossa.
1: I dei che sei ancora in tema?
0: I sei esistiti, ma guarda caso, come il Cristo non si è trovato traccia materiale. Nessuno. Come mai?
1: È lì che sei a teoria. E che sei a teoria di Steiner lì?
5: Guarda, c'è la Silvia da Verona che dice: io amo la teoria RDM. Il liquido seminale mi fa morire da ridere. Ciao, bei, amori miei.
0: E allora, Thomas,
1: dimmi.
0: Questi cosiddetti dei non è altro che questi, chiamiamoli personaggi, arrivai da un altro sistema solare.
1: Non venivi qua a
0: fare il tutto e a darne le indicazioni su cosa fare e come fare.
1: Con una corporeità diversa, cioè sono con un'altra forma dimensionale, ma possono essere sempre di proporzioni reali, ecco, ma non biologicamente uguali a noi. Ecco.
0: No, praticamente sei identici a noi, però quello che ha è una maschera. È una maschera, perché ori sei magari fatti in altro modo, che ne so, mi boh. Li ha fatti a forma di userta, butto a indovinare. Vabbè, io li vieni qua, li ha impiantati vita su questo pianeta, e qua mi viene da pensare agli organismi geneticamente modificati. Porca boia, e qua si versa un'altra storia. Se noi altri qua siamo lì a lavorare sulla genetica, non si sa ben per quale scopo, o forse lo so, forse. Lo sai che noi altri siamo organismi geneticamente modificati, ovvero noi altri siamo discendenti di questi esseri geneticamente modificati per poter vivere su questo pianeta.
1: Gli Avatar, allora hanno già fatto il film Avatar, l'abbiamo già visto nel 2000.
0: E quindi adesso da 14, questo pianeta 13. Questi esseri qua, inizio a darne a noi altri, a certi personaggi qua sulla Terra, inizio a darne tutti gli elementi per rimodificare la genetica cosiddetta umana, la nostra, per trasferire poi il tutto, magari da anni chi dice che vogliamo vedere di creare la vita su Marte, vero? Vero, Thomas? Però su Marte serve un'altra genetica.
1: Sì, ma dopo sulla Luna ne ancora che va dal 60 quando 9.
0: Aspetta.
1: Vuoi andare su Marte?
0: No, sulla Luna non si mai arriva nessuno, ignati.
1: Ecco, e allora lì che abbiamo un'altra teoria ancora. E allora a chi cazzo che credemo? Perché guarda che
0: allora per arrivare a quello che siamo oggi, che capo questo, quanti miliardi dal momento della creazione della vita, quanti miliardi di anni si è passato, Thomas? Non siamo neanche a buoni di scrivere quel numero.
1: Comunque, voglio dire, se anche noi altri ci stiamo facendo le seghe mentali di mezzanotte e un quarto, mi viene in mente incontri ravvicinati del terzo tipo, 2001 Odissea nello spazio, Alien nel 79, Contact, Arrival,
0: Contact, allora il film che ti ho detto, Contact,
1: ecco, Carl Sagan, è un romanzo, ecco, voglio dire, ste cose qua vuol dire che noi ce le facciamo qua le seghe mentali, ma questi qua ci hanno fatto i film e hanno fatto anche i miliardi, però intanto si è fatto le hanno sviluppato queste idee. Se si sviluppano non solo noi tre che siamo qua, ma nelle vite di generazioni in generazioni che siete assente, che arriva a un punto della vita a farsi queste domande, o se facciamo tutti, oppure veramente che sarà un filo conduttore che forse ci porterà qualcosa un domani a capirlo, questo non te lo so dire. Intanto questi che ha fatto i film,
0: con il film e torna sempre fuori il mantra da Montanari, con il film chi si deve informarne di quello che fa di volta in volta. Terminator cos'è? È una guerra della macchina contro l'uomo,
1: la macchina e contro l'uomo, sì.
0: E purtroppo ci sarà, quando, questo non so dirvelo, ma ci sarà,
1: quando perderemo il sopravvento sulla macchina, ci siamo,
0: la macchina contro l'uomo. Mi ho visto anche un altro film più recente di Terminator, Io Robot.
3: Va che se ti vadi, va che se ti vadi anche sul canale 5 e ti vedi a Palombelli un avatar che parla.
1: E chi sei io?
5: Ah,
1: l'ho visto oggi, che c'è paura. Regà, robottino davanti di Ea che parla.
5: Sì.
1: Ma ho detto, ma dove siamo arrivati? E a demenza artificiale, canale 5.
5: Sì.
1: Ah, ho visto anche quello.
0: Le cose ce oggi le dicono, no, nulla è fatto a caso.
1: Ti fanno nulla entrare nella normalità, che ti cavare questo busso e otto dell'ata, che cosa dici? Parla, ecco. E ti comanderà cosa devi fare. E magari fa lo spione, avvisa già lui le forze dell'ordine se fai una cosa che magari per lui non va bene.
5: Ma oggi sentito al telegiornale che quello che è inventato la mente artificiale, no? Ha 27 anni e si è dimesso dalla ditta di dove lui stava lavorando,
1: The
5: perché
1: Google.
5: Diceva che la ditta vuole incrementare di più, che sta mente artificiale, se succede che si, come l'hanno detto stasera al telegiornale, sta mente artificiale la vogliono far diventare molto più superiore, poi alla fine entro 10 anni ci distruggeranno.
1: E quello è Hinton, Jeffrey Hinton, chiamato il padrino dell'intelligenza artificiale.
0: Sì. Esatto.
5: Ha 27 anni, difatti lui non si è dimesso, non vuole più lavorare con la ditta.
1: Si vuole lavorare nelle reti neurali, cioè vuole dotarli proprio di un cervello autonomo.
5: Sì.
0: Va.
1: Demo il letto che è meglio.
0: Questo, caro Giorgio, questo te l'ho detto.
3: Sì.
0: Non potrà mai essere la verità, o forse sì. Questo non lo saprò mai, se quello che ho detto mi è vero o no, purtroppo mi non lo saprò mai. Lo saprà e scoprirà chi venirà dopo di me, fra 100, 200, 300 anni, che ne so, si vedrà.
5: Va bene.
0: Va buono. Robby. Ciao ragazzi.
3: Va bene.
1: Grazie.
5: Ciao,
0: se risentimo sabato.
1: Grazie, ciao. Una bella chiacchierata.
3: Ciao carissimo.
5: C'è un messaggio da Davide 76. Ciao Thomas, Anna Giorgio, una volta eri il maestro Cina, l'esperto tema extraterrestri. Comunque, secondo correnti filosofiche e spirituali, il fenomeno extraterrestre funge da archetipo transitorio per l'umanità, funge da grande punto di domanda per forzare l'uomo ad andare oltre il proprio egoismo, eccetera, eccetera, eccetera. Buonanotte a tutti, Davide 76.
3: Ciao Davide. Ora, mi ti dico se c'è la verità. Non dico che non sia tutto vero quello che ha detto, perché sarebbe dubitare, però non mi piace perché io voglio viverla la vita come che Dio comanda. Non mi voglio fare domande che non riesco,
1: no, se no ci blindiamo, cioè ci sottomettiamo già, Giorgio, prima del tempo
3: esatto.
1: Non ci sentiamo neanche liberi di vivere
3: esatto,
1: in questa vita.
3: Esatto.
1: Lì concordo con te, perché ora che senso ha? Cioè ora se uno si trova in uno stato di difficoltà, manco te viene da dire una preghiera o di domandare aiuto, un aiuto divino all'universo, insomma, allora cosa, non facciamo più niente, crediamo più a niente,
3: certo.
1: E allora viviamo peggio delle bestie.
3: Ma
1: se noi pensiamo e ci emozioniamo, piangiamo, soffriamo, urliamo, ridiamo, godiamo, un motivo ci sarà. E allora che cazzo ce ne frega noi di andare a lavorare domani mattina, torno a ripetere, visto che la pensione ce la danno neanche più. E allora cosa ci vogliono portare? A fare un suicidio di massa generale, così li liberiamo la terra?
3: Ma difatti, stavo proprio per dire,
1: l'hanno già fatto negli
3: anni 70, RDM, che la gente da pensasse così come RDM,
1: si va a fare a setta degli anni 70 il suicidio di massa,
3: che può essere anche vero, ma si suicida perché dice, se Speranza non viene se, e perché vado a lavorare domani mattina, perché vado così, perché vado
1: a Johnston in Guyana. È successo il 18 novembre 78, si è occupato un sacco di persone, ecco, morirono 918 persone, tra cui 270 bambini, ecco, bevendo un intruglio di succo di frutta e cianuro. E quelli che volevano andare fuori da quel capannone nell'ultimo momento li ha occupati direttamente, perché ormai indietro non potevi più tornare. Ha salvato uno che in mezzo a una siepe che scampa fuori, cioè sta setta, quando che te entri su ste sette, ecco, guarda che è una roba incredibile.
3: No.
1: È quello che Franco che sempre porta avanti coi denti, non sta farve coinvolgere da qualsiasi forma de fanatismo,
3: certo.
1: Può essere partito politico, setta, religione, gruppo sociale, cioè tenere sempre sì degli ideali, ma comunque rimanere sempre noi stessi, paroni della nostra vita, paroni della nostra persona. Difidate sempre da chi vuole pilotare, ma... è quello che stiamo facendo adesso col mainstream, per pilotare la massa, la propaganda. Cerca sempre sì di seguire, ma di stare che il gradino fuori, di dire cazzo, vedo lo stesso il mondo con un livello superiore per capire se stiamo andando avanti in una buona condizione, oppure se tutto sommato stiamo bene anche un po' magari isolati, non accettati dalla massa, perché purtroppo è così. Quando tu non ti uniformi, Giorgio, fai sempre più fatica a vivere. Ma se la massa va tutta dentro un burrone, ma andate che voi altri, voi andate che mia, ora che a seguire tutti è il pifferaio magico. Ecco, stiamo attenti molto su queste cose.
3: Certo.
5: Guarda cosa dice Davide Poeta Pazzo. Anche Sergio Martino nel 1986 diresse un Terminator all'italiana intitolato Vendetta del Futuro.
1: Ecco,
5: Davide Poeta Pazzo.
1: Pensate anche a Martino. Cioè, se bello conoscere il mondo, ma se bello restare noi stessi.
3: No, ma qual è il mondo?
1: Tutto quello che c'è dentro.
3: Ma vabbè, ma se mi non ho più speranza, vedo che mia speranza si finisce, cosa serve che viva?
1: Sì, ma facendo così te porta cioè, che sia anche voluto a deprimerti in questa forma,
3: appunto, no? E ora ti suicidi, no?
1: Esatto.
3: Ecco, ti capisco il discorso. Ecco perché io non posso abituarmi. Mi non ho detto che RDM è dito delle bugie.
1: Ma se noi altri veniamo al mondo per uno scopo,
3: esatto.
1: Se mi vengo al mondo, cosa mio me percorso,
3: esatto,
1: da fare.
3: Esatto.
1: Non posso privare il mio percorso. Capisco che è una cosa molto difficile da ragionare, ma il togliersi la vita può anche interrompere questo percorso che era stato designato per te. Però sono cose troppo filosofiche, dopo
3: certo,
1: si vanno a svegliare troppi campanelli che è tardi, dopo si va a parlare delle malattie, delle sofferenze, dopo andiamo a svegliare troppe cose. Però parlando logicamente, perché Dio dà la vita, ecco, solo Dio no, può dare la vita, cioè, sai che si dice questa, Dio dà e toglie la vita, cioè una cosa del genere. Ecco, l'uomo non può superarsi a Dio, se no stiamo facendo una nuova torre di Babele.
3: Certo
1: che uno dice, ma allora se Dio ha condannato una persona su un letto con la SLA, E allora lì vedi che crolla un po' sto palco e si ritorna di nuovo ai vari patemi dell'essere umano, basati proprio su quello che è palpabile, visibile, della sofferenza di tutti i giorni, i malati terminali, le persone che soffrono, le persone inchiodate su un letto, su una sedia a rotelle, cioè, e ancora nel 2026 non fanno camminare i paralizzati o risolvere i problemi con la schiena bifida o i paraplegici che hanno gli incidenti con la moto o quel toso che si è messo a fare il nuotatore, era una forza dell'ordine, quel ragazzo Ogapi Tufana, risorsa per strada, e lo hanno messo in sedia a rotelle, vivo per miracolo, adesso è campione olimpionico delle Paralimpiadi. Ecco, nel 2026 gli dici, con tutto sto cazzo di menarosto delle tecnologie, adesso abbiamo l'intelligenza artificiale, il 3D, forse faremo il teletrasporto, ma unire un tocco de megoea, midollo osseo, che è questo passaggio che fa passare ai neuroni come muovere appunto i nervi, i fasci muscolari, le gambe, nel 2026 sì, l'esoscheletro, il robottino, chi pare, chi cammina, tutto quello che te vuoi, ma mettere un semplice filo, magari un chip decorrente, lì serve il chip, no? Quando chi che fa quei vaccini, chi che lo metta là, magari puntato nella colonna vertebrale tra la L4 la L5, quello che hai, che mette sto dischetto dentro che ristabilisce il collegamento neurologico, non lo fanno. Tosi, la micro telecamera nell'occhio da inserire, che così tutti i non vedenti possono tornare a vedere, lo fanno? Ah, stiamo provando, è 30-40 anni che fanno un caso ogni due anni, tre, con una lista di attesa sensazionale, con la conferenza, i vari ospedali super attrezzati, ma così sei a carne da canone, siamo tutti noi altri, un caso andiamo a sentire sta, se dice, ma ve voglio svegliare, guarda che qua è scappa, ricerca che se nel 2026 ci siamo, non siamo all'età della pietra, vuol dire che se delle robe che non si riesce a fare.
3: Certo, certo.
1: E l'impianto cocleare, ecco, qui fa quareccia, ma non li fanno sentire comunque bene, cioè non è che sentono come sentiamo noi, come madre natura ci ha fatto. Un tocco de bueo marso de intestino, de far una zonta a gente che cava i tumori al colon, per fare chi fa deviazione dell'anno col sacchetto, ancora che te cavi con sto sacchetto con le deiezioni nel 2026, un tocco de tubeto per far una zonta a un'anamostosi, non siamo buoni de farla nel 2026? Allora, dov'è sti passi giganti della ricerca che comunque ci sono, e perché ci sono ancora queste lacune? Non parliamo dei tumori, se no allora poi viene fuori a Franco con Valsè Pantellini, eccetera eccetera, ecco, non parliamo, oppure il libro che è sempre nei gas di Luca Trevisan con l'altro dottore che ha sempre fatto parlare Franco Cararo da questi microfoni, Peppe Zora, dottor Pippo, Peppe Zora, sì, Beppe Zora o Valsè Pantellini, ecco, questi sono. Allora, questi sono i dubbi della nostra vita, della nostra esistenza. Dopo, se andiamo a attaccare all'estraterrestre e a figlia del Papa, eccetera, questo che altro, però già nella nostra vita, Giorgio, abbiamo già tanti perché. Se si sonta anche a questi, è logico che dice, do ragione pienamente a Giorgio, buttemosi subito su dal balcone, mi so a piano terra intanto, posso ancora farlo, mi butto fuori dalla porta che so a piano terra, aspetta che stuo l'allarme perché sennò
5: dopo, ti volevo
1: che
5: dire.
1: Sennò che non suona come l'altra volta,
5: dai,
1: ecco, a posto, mico finito da parlare,
5: a posto, no, no. Via l'allarme,
1: no,
3: vabbè, ma adesso quello che ti ho detto ti mi trovo perfettamente d'accordo,
1: ho visto, meno male,
3: perché un uomo non può sapere di più di quello che può sapere, è anche, diciamo, nebuloso, perché RDM sta bravo, molto bravo, è un piacere sentirlo, ma di cosa che ho parlato, di quello che in realtà non può spiegare
1: nessuno,
3: non sa spiegare, e vivo fare una vita
1: a spaccarmi a testa su delle robe che forse neanche dopo morti avremo delle spiegazioni complete,
3: esatto.
1: Perché che se andiamo a seguire quello che ne viene raccontato a qualcuno, anche de a dove andaremo che sarà delle gerarchie, e neanche Iori conosce tramite l'entità intermediaria dei defunti, che quando ci sono i contatti con i mondi spirituali, che è Sant'Erasmo, neanche tramite Sant'Erasmo ti te sai veramente cosa che sei, perché si contattano le anime solo in una certa condizione e dopo sanno che ci c'è una porta che queste anime non sanno, diciamo porta metaforica, che neanche loro sanno al di là che, di cosa c'è di queste anime che ancora sono in questo mondo intermedio, che possono ancora interagire con noi viventi sulla terra. Questo a detta di Sant'Erasmo, a detta di Eugenio Bacci di Grosseto, che era classe 27, un radiotecnico, che c'è tutto il fenomeno della metafonia, a detta di coniugi desideri, a detta di Friedrich Jürgensen. Ecco, neanche quando andremo de A savaremo che cazzo che sei al 100%, e andiamo a farsi i problemi e segmentare adesso, ma andiamo a casa in letto che sei ora.
3: Certo, certo, mi ha preso che amico sì.
5: Vai. Ecco qua, siamo arrivati alla fine, gente, e è ora del rientro. Ciao, cosa vi posso dire? Vi ringrazio della vostra partecipazione. Ci dovete scusare che i telefoni non funzionavano e purtroppo abbiamo anche questo inconveniente, come di consueto. Abbiamo recuperato quello che si è perso tranquillamente. Salutiamo il nostro Fabio Pollice Verde, che era anche qui stasera, e vedo che quando è rientrato a casa, sempre lui puntuale a mandarci messaggi. Quindi il nostro Fabio Pollice Verde, Davide 65, Poeta Pazzo, la Silvia da Verona, Paolo da Treviso, Faustino da Cavarzere, il nostro carissimo RDM, la Silvana di Piedemontana, Michele da Venezia, grande Michele, poi anche il nostro Riccardo da Mogliano e andiamo ancora la Beatrice di Bassano, guarda, che ci dà la buonanotte a tutti, Davide 76, Stefano da Vicenza, poi abbiamo anche Stefano da Treviso, il nostro carissimo nonno Piero con la Valentina, la Gabriella dell'Olmo, salutiamo la Tatiana di Mira, la Rina di Chiesa Nuova, insomma gente, tutti un forte abbraccio virtuale e vi aspettiamo sabato sera alle 21:30, giusto, con Thomas, non so io come mi troverò.
1: Senza braccio direttamente.
5: Senza braccio.
1: Non dico. Quindi, senza cervello, salutiamo, perché già ce n'ha poco, se glielo tira via tutto dopo.
5: Assorbe. Salutiamo il nostro maestro.
1: Il maestro.
3: Allora, buonasera a tutti. Stasera è andata così come che è andata, ma abbastanza bene e ci siamo anche divertiti. Io preferisco essere quello che sono, non mi interessa sapere altro, perché la gente che si è uccisa perché si è trovata su un punto morto. Quando non sai cosa fare, cosa pensare, ti uccidi. Allora no, mi dispiace, io sono quello che sono, quel poco che sono cerco di farmi capire
1: e di farti valere.
3: Ciao a tutti, e per me a giovedì prossimo.
1: Grazie Giorgio, ha detto tutto il maestro, mi unisco alle parole conclusive del maestro del giovedì sera, della rissa. Ancora grazie ad Anna, salutiamo il supporto di Gina, ancora grazie, e ancora a tutti voi una buona e serena notte, un buon fine settimana da Radio
5: Gamma 5. Grazie Thomas,
1: ciao gente,
5: buonanotte.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

che trucchiamo le elezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Dunque siamo intanto al 10

0: e hanno messo su con un colpo di stato militare il disgraziato di Pinochet, che è andato avanti in quel modo lì. Ecco, la politica americana ovviamente non sbaglia un colpo. Il salto di qualità poi da quel momento dei colpi di stato militari si è passati direttamente a quello che hanno fatto in Venezuela e in Colombia, no? I terremoti provocati, perché tanto la tecnologia se l'hanno, e figurarsi. Va bene, allora chiudiamo l'argomento su questo, perché oggi invece dobbiamo parlare di qualcosa di molto più carino e molto più tranquillo, perché con noi abbiamo Silvia. Ciao Silvia.
1: Ciao a tutti, ciao, ciao ciao.
0: Allora Silvia è una cara ragazza giovane che... Quanti anni hai Silvia?
1: Io 31.
0: Madonna santa, siamo quasi all'adolescenza. Allora Silvia è una ragazza di Vicenza che ha scoperto nel suo percorso una passione pazzesca per gli oli essenziali, intanto per sì, la coltivazione delle piante, sì, e poi anche naturalmente la preparazione di oli essenziali, sì, in modo assolutamente diretto, sì, non dandolo ad altri,
1: no,
0: ma
1: no, no,
0: facendolo tu.
1: Tradizionale.
0: È che non è, no, modo,
1: sì, non è un modo convenzionale,
0: eh no,
1: totalmente
0: no,
1: tradizionale.
0: Allora, intanto per dirti una cosa, se avete voglia di andare a vedere cosa fa Silvia nella sua preparazione di questi oli essenziali, in particolar modo l'olio di lavanda, ma non è solo quello, andate su Oasi Viola, tutto,
1: esatto,
0: attaccato, Oasi Viola su Instagram. Su Instagram lì ci sono i video che Silvia fa. Mostrando,
1: sì, sì, sì,
0: un
1: in
0: po'...
1: maniera molto, molto semplice.
0: Allora sì, intanto la prima domanda: ma come mai ti è sbalenata sta cosa? Da dove è partito questo tuo interesse
1: per la lavanda?
0: All'inizio della lavanda, ma ovviamente, sì, poi della distillazione, perché è particolarmente interessante, no?
1: Sì.
0: E poi parliamo anche dell'utilità, perché insomma non è che...
1: Allora, il mio interesse in particolare per le piante aromatiche è partito nel 2024 in un'estate all'Isola d'Elba. E lì stavo passeggiando per i sentieri della, insomma, dell'isola.
0: Passeggiata, insomma, dai.
1: Sì, sì, lì ci sono moltissimi sentieri appunto tipici della zona, della macchia mediterranea, che offrono tantissime varietà di piante aromatiche. E quindi passeggiando sentivo questo profumo intenso di una piantina, però io non sapevo
0: che, non sapevi
1: che non,
0: cos'era.
1: Non sapevo che cos'era, però
0: era
1: la
0: particolarmente
1: fragranza,
0: gradevole, però
1: sì, era molto floreale, molto pungente anche come all'olfatto, e quindi cercando qua e là ho incontrato questa piantina che aveva dei piccoli fiori viola molto particolari.
0: Tra l'altro, l'essenza è tirata fuori, l'ho messa qua sul polso, cazzo che figata. Vabbè,
1: sì,
0: dai, va.
1: Quindi da di là con le persone del posto mi sono informata ed era appunto una varietà di lavanda selvatica tipica della macchia mediterranea, e lì all'Isola d'Elba ce ne sono tantissime di queste piantine che appunto nascono selvatiche per i boschi e la vegetazione. E quindi da di là mi sono totalmente appassionata alle piante aromatiche e ho iniziato a studiare a livello di autodidatta. E quindi ho preso dei libri, mi sono informata,
0: ecco,
1: anche...
0: Cosa sono queste piante aromatiche?
1: Esatto,
0: cazzo?
1: Perché non sapevo totalmente,
0: certo,
1: niente.
0: Come me, non
1: quindi
0: sono ammazza.
1: Durante l'autunno ho seguito dei corsi che si trovavano a Vicenza, a cui ho partecipato, e io ho iniziato a studiare. Ho iniziato a studiare e da di là, poi con anche, devo dire, l'aiuto di mio papà.
0: Va detto, perché lui è, sì, un appassionato di queste,
1: sì,
0: cose qua, no?
1: Sì, sì, è stato grazie a mio papà che ho potuto mettere in pratica quello che ho studiato e,
0: certo,
1: la mia passione.
0: Vabbè.
1: Perché a casa...
0: Hai detto niente?
1: Santo papà.
0: Ci vuole.
1: Quindi a casa avevamo questo campo, perché mio papà deriva da una famiglia di agricoltori e, sì, di allevatori, e quindi avevamo un campo che era incolto, che apparteneva all'azienda agricola,
0: sì,
1: del,
0: sì,
1: papà.
0: Certo.
1: E quindi ho detto: papà, perché non usiamo questo campo e coltiviamo la lavanda? E quindi da di là papà è stato, ovviamente mi ha accolto braccia aperte nella mia idea.
0: Cominciamo.
1: E lui ha detto sì, sì, iniziamo. Quindi la ricerca è iniziata per scegliere la varietà giusta, perché in commercio ci sono tantissimi tipi di varietà di lavanda,
0: certo,
1: che sono utilizzati per diversi settori. Abbiamo la varietà che viene utilizzata in cucina, la varietà che è più indirizzata ad un uso terapeutico, medicinale. e tante altre.
0: Certo.
1: E

0: questo dipende appunto dal principio attivo che contiene il fiore della lavanda. Mm-hmm. Quindi la ricerca è proprio stata canalizzata alla varietà per un uso medicinale.
1: Sì, che a te interessava quello,
0: sostanzialmente. A me interessava quello, perché certo, il mio obiettivo era quello di ottenere un olio essenziale di qualità ad uso terapeutico. E la ricerca non è stata facile, perché...
1: Però aspetta un momento, mi viene in mente adesso una cosa. Sì. Parliamo un attimo. Gli oli essenziali ad uso terapeutico,
0: sì,
1: che tipo di come vengono utilizzati?
0: Allora,
1: dopo parleremo di come li, sì, fai e tutto il resto, sì, ma di fatto che tipo di... Naturalmente dipende dalle piante, ovviamente, sì, dal tipo di olio.
0: Sì, ogni pianta aromatica ha un suo uso terapeutico, sì, più specifico.
1: Ovvio.
0: Ad esempio la lavanda viene molto utilizzata per chi soffre di insonnia, per chi soffre di dolori, quindi mal di testa.
1: Quindi è un calmante.
0: È un calmante. Viene anche utilizzato per le donne nel momento in cui hanno il ciclo mestruale durante il mese.
1: Sì. E magari se hanno dolori
0: mestruali, eccetera. E la lavanda, inoltre, se utilizzata insieme ad altri oli essenziali, ad esempio l'origano, il rosmarino, sì, a tanti altri, amplifica il potere di questi oli essenziali. Essenziali, ok?
1: Certo,
0: è
1: certo,
0: come se lo andasse ad amplificare.
1: In questo caso l'utilizzo che viene fatto sulle persone come terapia
0: è un utilizzo
1: esterno.
0: Sì, allora è un utilizzo
1: di solito.
0: È un utilizzo topico, che è quello più consigliato.
1: Si può fare anche per ingestione, ma è una cosa molto
0: però
1: particolare.
0: Però se si lo fa per ingestione bisogna utilizzare un olio vettore, quindi sostanzialmente un altro tipo di grasso.
1: Perfetto.
0: Perché se è assunto così da solo
1: non va bene.
0: Essendo anche potente, poi
1: certo,
0: può anche far male.
1: Ok, allora questo va usato quindi per uso esterno,
0: quindi si spalmano alcune gocce di olio essenziale, quindi si consigliano dalle 4 alle 5 gocce, perché se è un olio essenziale buono quelle sono sufficienti, e poi si spalmano appunto sulla pelle interessata del corpo, quindi ad esempio per i mal di testa si spalma sulle tempie, raffreddore oppure sulla parte del naso, la gola, sulla gola. Quindi sulla parte
1: localmente nella zona che fa.
0: Esattamente, okay. Esattamente.
1: Allora, tornando invece al tuo discorso, allora tu
0: hai dovuto
1: selezionare un tipo di lavanda,
0: sì,
1: che sia la più adatta per
0: indicata.
1: Questo scopo.
0: Esatto.
1: E cosa hai fatto?
0: E una volta capita quale fosse, se vogliamo lo possiamo
1: certo,
0: dire, io coltivo la lavanda angustifoglia e boscomare.
1: Aspetta, angustifoglia?
0: Sì, e boscomare.
1: Ok.
0: Ecco.
1: Va bene.
0: Ho scelto queste due perché due? Perché mi permette di gestirle meglio, perché i tempi di fioritura sono diversi. Quindi svolgendo totalmente io la produzione, ho più tempo, cioè ho un sacco di tempo dalla raccolta dei fiori di una rispetto
1: certo,
0: che l'altra. E quindi queste lavande arrivano dalla Liguria.
1: Sì.
0: Quindi ho contattato.
1: Ti sei fiondata in Liguria.
0: Sono andata in Liguria. In Liguria esiste un centro di lavanda nazionale che è certificato. Quindi ho scelto le mie piantine e me le sono fatte spedire. Ovviamente sono tutte piantine certificate che hanno la propria scheda tecnica, quindi a me sono arrivate con la scheda tecnica di ciascuna di queste due varietà e anche le analisi. Appunto, quindi non sono piantine
1: sono state selezionate seriamente, insomma.
0: Esattamente. E da di là è iniziata la preparazione del terreno. Perché prima bisogna preparare e adattare il terreno per raccogliere queste piantine.
1: Come l'hai preparato questo terreno?
0: Allora, l'abbiamo preparato vangando semplicemente il terreno
1: manualmente,
0: quindi togliendo i sassi, togliendo le erbacce.
1: Certo. Vabbè, ma al di là di questo che va vangandolo, poi
0: quindi le abbiamo messe giù. Ovviamente la stagione consigliata è stata la primavera, quindi abbiamo aspettato la primavera per impiantarle. E successivamente abbiamo in qualche modo imparato a conoscerle, perché un conto è studiarle nei libri, un conto è invece averle vicino, toccarle con mano e capire solamente toccandole oppure guardandole, osservandole, di cosa avessero bisogno.
1: Certo.
0: Perché comunque sono sì piantine che resistono bene al terreno, quindi non hanno bisogno di troppa irrigazione, troppa acqua, però insomma bisogna stare un po' con un occhio di riguardo,
1: direi.
0: Perché specialmente se sono piccole devono radicarsi bene nel terreno. E successivamente, quando la stagione calda appunto iniziava, ho fatto la pacciamatura, che consiste nel sparpagliare la paglia intorno alle piante. Praticamente ho comprato due balle di fieno, cioè in maniera proprio così rurale, e da sola appunto ho sparpagliato la paglia su tutta la
1: superficie. Che serve anche per trattenere l'umidità nel terreno, no?
0: Sì, perché sempre attraverso i miei studi la paglia fa da regolatore, quindi mantiene una corretta percentuale di umidità all'interno del terreno, quindi consente alle radici di avere quel quantitativo di acqua che loro appunto hanno bisogno, proteggendola dal caldo esterno, quindi dall'ambiente esterno. E questo è stato ottimale per la crescita della pianta, perché subito, cioè, si vede che stava bene, ha iniziato a fiorire. E da di là appunto poi l'anno successivo, perché le piantine erano ancora piccole, quindi la quantità di fiori era ridotta rispetto alla sua resa, alla sua fioritura massima. Quindi con l'anno successivo abbiamo imparato a distillare i fiori di lavanda. Quindi quello che abbiamo fatto è stato riprodurre a casa un distillatore.
1: Certo, questo è il punto, no? Allora, intanto, raccolta dei fiori. Sì. Non certo, solo dei fiori.
0: Allora, solo dei fiori. Anche questo l'abbiamo imparato con l'esperienza, perché i fiori contengono il principio attivo, contengono la fragranza vera e propria, quel che dà il profumo tipico e inconfondibile della lavanda. Mentre se vengono distillati anche i gambi, le molecole chimiche che sono all'interno del gambo, che ci sono, rovinano, tra virgolette, quelle del fiore.
1: È chiaro.
0: E questo bisogna sottolinearlo, perché molte lavande che esistono in commercio non separano il gambo dal fiore.
1: Certo.
0: Quindi io proprio con le forbici...
1: Questo non è una cosa di poco conto.
0: No.
1: Perché il gambo cosa fa di fatto?
0: Allora, le molecole chimiche del gambo, che sono comunque terpeni, alcoli, esteri, non sono quelle del fiore, quindi l'inalolo oppure il borneolo, che sono proprio i principi attivi, okay, che consentono questo profumo inconfondibile, non li troviamo nel gambo.
1: E quindi questo va a ridurre la potenzialità stessa, no?
0: Sì, è come se andasse un po' a rovinare la fragranza, il profumo.
1: Chiarissimo, certo.
0: Ecco, e questo l'abbiamo imparato proprio sulla nostra pelle, perché il primo anno, quando abbiamo imparato cosa volesse dire distillare, abbiamo distillato tutto, cioè il gambo e il fiore.
1: Certo, senza sapere bene.
0: Senza sapere. Perché?
1: Ma chiaro, dovevi imparare.
0: Bisognava toccare con mano.
1: Certo.
0: Cosa è successo? Che con la seconda fioritura io e il papà abbiamo detto: ma se invece tagliassimo solamente i fiori, cioè recidessimo solamente i fiori e non il gambo?
1: Sì.
0: Abbiamo fatto una prova ed è cambiato totalmente.
1: Un altro mondo.
0: Totalmente.
1: Adesso andiamo invece alla parte che mi interessa, perché non la conosco, che è il vero e proprio processo di distillazione, no?
0: Sì.
1: Cioè, allora tu prendi i fiori.
0: Allora io prendo i fiori.
1: Cosa fai con i fiori?
0: Mattina presto,
1: presto
0: ci si alza e si va a raccogliere i fiori. Appena raccolti vanno subito distillati. Perché? Perché altrimenti fermentano. Se fermentano, le molecole volatili perdono.
1: Okay. Quindi cosa si fa?
0: Va messo all'interno del distillatore in corrente di vapore, e viene riempito.
1: Sì, un contenitore.
0: Immaginiamoci una pentola a pressione. Un grande contenitore in cui inseriamo i fiori di lavanda. Poi aggiungiamo una certa quantità di acqua.
1: Sì.
0: Ovviamente bisogna bilanciare la quantità di acqua
1: con la quantità di fiori.
0: Sì, quindi bisogna.
1: Diventa troppo diluito se metti troppa acqua.
0: Esatto. Quindi quella quantità di acqua alla fine poi viene portata ad una certa temperatura di ebollizione, ok? Vicino alla temperatura di ebollizione. L'importante è proprio capire quella giusta temperatura. Perché? Perché altrimenti vado a rovinare, durante l'estrazione del principio attivo della lavanda, vado a rovinare la molecola. Noi l'abbiamo individuata.
1: Che sarebbe?
0: Che sarebbe intorno ai 95 gradi. Non bisogna superare.
1: Sotto quindi 100, che è il momento di ebollizione.
0: Non bisogna andare sopra. Abbiamo capito che intorno poi agli 80 gradi, quando io sono arrivata a 80 gradi, si inizia proprio a prendere l'acqua, il principio attivo dentro al fiore.
1: Sì,
0: okay?
1: Diciamo che il principio attivo si scioglie nell'acqua.
0: Sì, sì, sì,
1: quando l'acqua raggiunge quel calore lì.
0: Quel calore
1: dagli 80
0: lì.
1: Ai 95
0: sì,
1: gradi.
0: Sì, quindi poi ovviamente le molecole di vapore acqueo, in cui all'interno c'è la molecola, il principio attivo,
1: principio
0: salgono
1: attivo.
0: In superficie, ovviamente,
1: sì, sì.
0: Incontrano un'altra temperatura, che sì. è ovviamente fredda,
1: più
0: e
1: bassa.
0: Avviene la condensazione.
1: Ok, okay?
0: Immaginiamoci okay. che queste molecole di acqua,
1: sì.
0: con dentro il principio attivo,
1: sì.
0: salgono in una
1: sì.
0: serpentina,
1: sì.
0: incontrano...
1: C'è la serpentina,
0: sì.
1: quindi collegata
0: esatto.
1: alla base.
0: Esatto.
1: Okay.
0: È come se sì, immaginassimo sì. un tubo.
1: Serpentina
0: okay.
1: di vetro?
0: Sì.
1: Okay.
0: E, all'interno quindi c'è incontrano un calore, un freddo,
1: mm-hmm.
0: ok? Acqua
1: sì,
0: freddo,
1: certo.
0: freddo.
1: Certamente temperature più, molto
0: esatto,
1: più bassa.
0: Esattamente. E in questa fase avviene la separazione dal principio attivo e l'acqua.
1: Mm-hmm.
0: Okay?
1: Mm-hmm.
0: L'acqua che io poi raccolgo a parte,
1: mm-hmm.
0: ok? Contiene comunque delle molecole aromatiche.
1: In ogni caso.
0: E viene chiamata idrolato.
1: Ok.
0: Ok?
1: Sì.
0: Allora, in commercio ci sono tantissimi tipi di, distillatori.
1: Certo.
0: Di vetro, in acciaio.
1: Più ecco, o meno professionali.
0: Più o meno professionali. Il mio è professionale.
1: Certo.
0: E quindi...
1: Dà un ottimo risultato.
0: Dà un ottimo risultato.
1: Sì.
0: E, l'idrolato viene utilizzato comunque... Anche
1: sì.
0: a livello domestico, viene utilizzato come deodorante, viene utilizzato anche per igienizzare le superfici,
1: mm-hmm.
0: quindi quando...
1: Perché ha anche un potere antibatterico?
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ma per questo tutti gli oli essenziali?
0: Tutti, in generale tutti gli oli essenziali.
1: Quindi tutti gli idrolati
0: sì.
1: hanno un potere antibatterico?
0: Sì, sì, sì, sì. Quindi vengono utilizzati sulle superfici.
1: Mm-hmm.
0: Il rosmarino, per esempio, mm-hmm. anche
1: sì.
0: l'origano...
1: Certo.
0: L'eucalipto,
1: sì.
0: ok?
1: Certo.
0: Questi che mi vengono in mente sono
1: ok, allora, l'acqua che si separa dalla,
0: sì.
1: dalla componente vera e propria...
0: Dalla componente vera e propria viene raccolta.
1: Viene raccolta,
0: a parte.
1: Ok. Invece, l'essenza
0: quello che rimane è l'essenza, che viene chiamata olio essenziale. Noi lo raccogliamo in una boccettina di vetro, che viene chiamato vaso fiorentino, nel gergo appunto tecnico.
1: Vaso fiorentino?
0: Sì, vaso fiorentino. E poi da di là... lo inserisco ok nelle mie boccette
1: sì.
0: nelle mie boccette di lavanda che appunto ho insomma, cercato io e quindi a mano proprio inserisco l'olio essenziale nelle boccette e dentro la loro scatoletta poi
1: chiaro.
0: Con tanto di etichette
1: come quelle che hai qui ovviamente.
0: Esatto come questa qui questa
1: fammi vedere
0: l'ho
1: la confezione
0: io.
1: Un attimino è questa qui allora dice qui dice il lavandetto di Silvia Oasi Viola. Olio essenziale di lavanda puro al 100%.
0: Sì.
1: L'utilizzo si può applicare in modo topico, naturalmente applicare in gocce sull'area da trattare, eccetera, quello che avevamo detto
0: sì,
1: prima.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco. E questo profumo intenso ed avvolgente con note leggermente erbacee, olio essenziale puro al 100%. E questo no, non è di poco conto, naturalmente.
0: No, perché appunto se noi osserviamo gli altri oli essenziali, molti molti di questi contengono dei pittogrammi sulla confezione. E cosa significa?
1: Cosa
0: significa sono praticamente
1: dei disegni.
0: Okay? Che servono per indicare al consumatore
1: mm-hmm.
0: che non sono stati estratti a livello tradizionale come il mio, cioè vuol dire che hanno utilizzato una via chimica, quindi o per l'estrazione in alcol o
1: è così tanto importante da
0: sì,
1: sapere.
0: Perché questi che contengono questi pittogrammi possono causare delle reazioni allergiche
1: anche
0: di irritazione nocive
1: mm-hmm.
0: ok
1: mm-hmm.
0: appunto perché dipende da come sono stati estratti
1: quindi soprattutto
0: okay?
1: quando le quantità sono fatte a livello industriale
0: esattamente per quello che costano poco poi
1: cioè,
0: però io cioè, non le posso mettere a livello topico oppure ingerire capito perché non si sa cioè posso nuocere sulla salute del consumatore.
1: Sì, quindi scusami, tu mi stai dicendo che né in commercio
0: sì.
1: no, quello che si trova a basso costo
0: sì.
1: è sempre un olio essenziale che è stato ricavato attraverso tecniche,
0: sì.
1: forzature praticamente,
0: sì.
1: forzature.
0: Sì.
1: Quindi non con l'alambico come fai tu
0: no.
1: praticamente, però attraverso processi chimici.
0: Sì.
1: Questo.
0: Sì, sì.
1: Allora, i processi chimici con cui viene usato più, per esempio, dicevi
0: l'alcol.
1: Alcol.
0: Sì.
1: E cosa fa l'alcol?
0: L'alcol estrae,
1: sì.
0: va a legarsi,
1: ingloba,
0: va a legarsi proprio al principio attivo contenuto all'interno del fiore di lavanda. Ovviamente è molto più veloce.
1: Ah, certo che è più veloce.
0: Molto più veloce. E
1: se ne fanno in maggiore
0: quantità. Esatto, anche perché comunque la corrente di vapore... c'è il gas sotto, cioè uso il gas, una bombola di gas a cui è collegato il distillatore per portare l'acqua a quella temperatura, quindi c'è un costo.
1: Quindi a livello
0: dietro.
1: Industriale tu hai una spesa mica indifferente, a livello artigianale è tutt'altra cosa.
0: Sì, anche perché questa distillazione che io faccio è una lenta distillazione, cioè io impiego fino anche a 6 ore di distillazione. Perché? Perché così io posso conservare al meglio il principio attivo, cioè sono sicura che non vado a perdere delle molecole o rovinarle.
1: Certo.
0: Però è una distillazione lunga, cioè 6 ore di distillazione sono tante.
1: Certo.
0: I distillatori anche convenzionali che si trovano nel nostro paese, insomma nel nostro territorio, ai quali possiamo rivolgerci se abbiamo tanta lavanda.
1: Sì.
0: Non fanno una distillazione di 6 ore, ne fanno di 45 minuti, 45 minuti, un'ora.
1: È tanto meno.
0: Ovviamente le temperature sono molto più alte, tutto più veloce.
1: Fanno tutto più velocemente.
0: Però il profumo poi è totalmente diverso.
1: Per forza, per forza. Ascoltami, nella mia sono totalmente ignorante. Quindi io ho capito che l'idrolato va a finire nell'acqua che dopo verrà usato. L'acqua di lavanda. L'altra parte, com'è che si concretizza? Come gocce comunque liquide?
0: Sì, sono
1: in ogni caso.
0: Sì, sono goccioline. Goccioline.
1: Quindi si presentano come elemento liquido, diciamo.
0: Sì, è un elemento liquido.
1: Perfetto.
0: Sembra acqua.
1: Ovviamente
0: ha una diversa densità. Perché se noi.
1: In realtà è olio essenziale intrappolato nella componente liquida.
0: Nella componente.
1: Okay.
0: Però una cosa che ovviamente se ci fosse una riproduzione si capirebbe meglio. Però dobbiamo immaginare queste goccioline che entrano nel vaso fiorentino che ho nominato prima.
1: Sì.
0: Ovviamente l'olio essenziale, le goccioline di olio essenziale, perché dobbiamo immaginare che sono delle goccioline sostanzialmente, salgono in superficie, perché pesano meno, la loro densità è superiore rispetto a quella dell'acqua, quindi abbiamo visivamente una fase, una di separazione, quindi l'acqua sotto e l'olio essenziale
1: che
0: sopra.
1: Che va sopra, è un surnattante.
0: Sì, esatto, poi c'è una piccola bocchettina, diciamo, un
1: rubinetto,
0: da dove poi... Esce l'acqua, capito? Perché altrimenti poi il vaso fiorentino quella è la quantità.
1: Chiaro.
0: Ok, quindi poi l'acqua viene raccolta in una tanica.
1: A parte.
0: Sì, apriamo il rubinetto
1: e
0: restano le goccioline.
1: Il surnactante, quella parte
0: più
1: leggera.
0: Il gocciolino di olio essenziale.
1: Certo.
0: Ecco.
1: A quello è olio essenziale al 100%.
0: Sì, sì, sì. Sì.
1: Tra l'altro la distillazione lenta, come fai tu, consente che tutti gli elementi aromatici, profumati e naturalmente anche quelli terapeutici ci siano tutti. Tu dal fiore, quindi della lavanda trattato così, estrai tutto quello che può dare.
0: Sì, sì, sì.
1: Ovvio che a me viene in mente un'altra cosa. È chiaro che è fondamentale come viene coltivata la piantina, su quale terreni. Perché insomma è difficile che venga bene su un terreno trattato col glifosato, per esempio, no?
0: Esattamente.
1: È una battuta per dire, si vuole un terreno biologico quantomeno, o biodinamico meglio ancora, insomma.
0: Allora, questo sicuramente anche fa molto la flora che c'è intorno, perché se sono in un campo in centro città, capiamo bene.
1: È difficile.
0: È difficile. Il mio è una zona totalmente verde,
1: dietro
0: c'è anche un bosco.
1: Ah, esattamente.
0: Perché è praticamente un muro verde.
1: Vuol dire.
0: Un muro verde, sì.
1: E questo protegge tra
0: l'altro. Mia mamma a volte si lamenta perché non si vedono più le montagne.
1: E va bene lo stesso, dai.
0: Però diciamo che è un ambiente che è proprio molto, molto favorevole per il benessere di queste piantine. E intorno questo terreno e anche il mio non viene trattato con pesticidi, con infestanti, con prodotti chimici, non viene assolutamente colpito.
1: Fai anche una fertilizzazione del terreno?
0: No.
1: Perché è un terreno che non ne ha bisogno?
0: È un terreno che non ne ha bisogno, non è un terreno argilloso, perché altrimenti
1: non verrebbe un'ostia.
0: No, perché la lavanda soffre di ristagni di acqua. le piantine soffrono di questo, e però non faccio nessun tipo di
1: fertilizzazione. Luca mi manda un messaggio, dice guarda caso che si diceva prima, buongiorno, vi trovate col lavandetto in zona Bassano Marostica?
0: Io abito a Bassano, però il lavanda è, insomma,
1: viene prodotto a Vicenza.
0: Il mio progetto è a Vicenza.
1: È consolato a Vicenza. Comunque, ovviamente, basta. Intanto potete telefonare o mandare un messaggio direttamente a Silvia.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Vi do il numero di telefono, che così magari vi chiarite. Adamo dice invece, scusate, ma quanti chili di lavanda ci vogliono per fare un centilitro di olio essenziale?
0: Allora, ce ne vogliono...
1: Più o meno.
0: Più o meno...
1: Adesso non è che avrai la quantità precisa, però.
0: Appunto, diciamo sui 70 kg di fiori.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Non è poco 70 kg di fiori, perché sembra una puttanata,
0: no.
1: Però. Gatto capito, Adamo? Adamo curioso se firma.
0: Poi dipende anche dalla resa della pianta.
1: Allora, io adesso andrei a dire: intanto il numero di telefono di Silvia è il 348-299-2722. Lo ripeto, chi vuole anche avere chiarimenti, no?
0: Sì,
1: è
0: sì,
1: tutto
0: sì.
1: Silvia, come li sta dando qui a noi, insomma, non ha nessun problema. Si chiama, telefonate o mandate un messaggio al 348-299-2722. La cosa che ti volevo dire era questo, invece l'aspetto terapeutico, cioè, tornando un pochettino, allora tu selezioni, distilli in maniera ovviamente molto lenta, e ottieni un olio essenziale con tutte le 100% delle caratteristiche possibili, a quel punto ha un'azione terapeutica, avevamo appena detto, no? Nel caso specifico la lavanda ha questa azione calmante,
0: rilassante
1: e quindi di fatto anche antidolorifica in quantità,
0: sì,
1: certo,
0: anche...
1: non sei come Torre Locchi che se capimo, però,
0: no,
1: ma
0: però...
1: è una battuta per dire. Vai.
0: Che diciamo, se si usa costantemente la lavanda come gli altri oli essenziali, io posso, cioè sento un beneficio, cioè c'è il beneficio,
1: cioè,
0: ovviamente non è che dall'oggi a domani sparisce tutto, però è un effetto prolungato, quindi a lungo termine, ok? Io ne faccio questo uso e nel tempo...
1: E ne fai un uso quotidiano?
0: Sì, quotidiano.
1: Avendolo,
0: mattina
1: te lo metti sul polso, per esempio?
0: Esattamente, oppure anche chi soffre di insonnia viene spalmato sulle tempie, sulla fronte, poi si mettono alcune gocce sul cuscino, ok?
1: Sì.
0: Io la sera vado a letto
1: certo. E
0: inalo questo profumo
1: e ti aiuta.
0: E mi aiuta, ma l'ho visto anche su alcuni...
1: Oggettivamente.
0: Sì.
1: Questo non è cosa di poco conto. Quindi il lavandetto di Silvia si può intanto vedere cosa fa Silvia praticamente andando su Instagram e andando su Oasi Viola.
0: Sì, tutto, Oasi Viola.
1: Tutto attaccato. Oasi Viola di Silvia. Poi in pratica con lì vedete i filmati, tutto sommato. E dice un altro ascoltatore, qui hai l'olio essenziale di lavanda al puro al 100%, 10 ml sostanzialmente,
0: 10 ml.
1: Sono quelli che... E a me piace il profumo delle foglie di maggiorana, esiste un olio essenziale di questo, Dario?
0: Allora, la maggiorana è anche questa una pianta
1: aromatica.
0: Quindi direi di sì.
1: Solo che non l'hai fatto tu.
0: Solo che non l'ho fatto io.
1: Adesso i tuoi prossimi passaggi, Silvia, sono lavanda, ok, sei diventata un'esperta.
0: Sì, lavanda,
1: poi volevi fare
0: poi
1: cosa?
0: Origano. Abbiamo anche origano che sto portando avanti con il papà, e anche lì l'origano ha un potere sempre estratto per distillazione di vapore
1: nello stesso identico modo
0: e ha un potere antinfiammatorio rispetto invece alla lavanda, che magari si avvicina più al
1: rilassante
0: eccetera. Quindi l'origano, ad esempio, quando ho raffreddore, tosse, mal di gola, febbre,
1: quindi sei infiammata, hai le mucose nasali infiammate
0: eccetera, spalmo l'olio essenziale di origano, anche rosmarino.
1: Quindi lo fai separato, lo metti insieme alla lavanda?
0: No, tutto separato.
1: Fai un olio essenziale di origano al 100%.
0: Olio essenziale di origano al 100%, spalmo delle gocce nella parte interessata e poi sopra anche per ultima la lavanda.
1: Certo.
0: Oltre che ad essere utilizzati da soli, se io ho una crema neutra, posso spalmare la crema e poi sopra le gocce del mio olio.
1: Ma fai un esempio, una crema tipo?
0: ma una crema semplice.
1: Sì, ma perché le creme sono profumate però?
0: No, basta neutra, che non abbia questo grande profumo da coprire, okay, tipo una semplice Nivea, non so se...
1: Una Nivea banale.
0: Sì. E metto delle goccioline di olio essenziale insieme alla crema e poi lo spalmo, oppure anche nei massaggi, funziona moltissimo, io faccio dei massaggi. Perché oltre a fare la lavanda so fare anche massaggi,
1: benissimo.
0: Quindi uso un olio neutro, ad esempio di lino o
1: olio di mandorla. Certo, sì.
0: Prendo l'olio e poi
1: olio di cocco potrebbe?
0: Non ho mai provato, sinceramente.
1: Olio di lino,
0: olio di lino, un po' di gocce di lavanda e poi inizio a fare il massaggio, tipo anche alla schiena, chiamo mal di schiena, uso l'olio essenziale di lavanda spalmato sulla parte interessata insieme all'olio, l'olio vettore. Okay.
1: Marco ci scrive una cosa interessante, dice: buongiorno a voi, da un libro. Dice: sapete invece che cosa mi disse un giorno Marcello Carosi? Io non so che cazzo sia, comunque mi disse che i fiori, ascolta qua, che i fiori sono dei nasi che odorano il mondo extraterrestre restituendocene i profumi e le qualità, e che il profumo della lavanda è il profumo del sole. E dice Steiner: afferrare il corpo eterico in immagini significa sviluppare un sentimento di appartenenza al mondo stellare. Grazie per la trasmissione, Marco. Sì, Marco, qui sei andato un po' a fondo della questione, ma diceva anche un'altra cosa. I fiori della pianta, la pianta ha un corpo fisico, ovviamente, ma ha anche un corpo eterico. Perché eterico? Perché è il corpo vitale, quello che dà vita sulla Terra. Tutti gli organismi viventi sulla Terra hanno per forza un corpo eterico. Quindi anche le piante ce l'hanno.
0: Esattamente.
1: E hanno solo un corpo fisico e un corpo eterico. A differenza degli animali che hanno anche un corpo astrale o mondo di sentimenti eccetera, e dell'uomo che ovviamente ce l'ha, che ha anche una componente spirituale che è un io. La differenza, la cosa particolare del fiore nella pianta è che Steiner dice che è praticamente una quasi un elemento astrale nella pianta. Perché? Perché se tu guardi un campo fiorito, banalmente, insomma, lascia stare l'olfatto, che è un altro elemento comunque che induce, tu provochi, hai dei sentimenti. I sentimenti di bellezza, per esempio, di gioia, di soddisfazione. Il profumo maggiormente ti stimola l'elemento astrale. Quindi la pianta è come avesse, non ce l'ha in realtà, non fa parte di essa, però è come avesse una componente astrale. Quindi tu, prendendo il fiore della pianta e trasformandolo, estraendo l'olio essenziale, l'olio essenziale è a tutti gli effetti un elemento che induce, va ad avere un effetto sulla componente emotiva, no? E anche eterica. Ecco perché ha un effetto terapeutico.
0: Sì, ma infatti è bellissimo, cioè questa frase rispecchia appieno il fatto che quando si va nel campo di lavanda, ad esempio io, a contatto con le piantine, sentendole, toccandole e anche semplicemente respirando tra il profumo, tra i filari delle lavande, cioè è una sensazione bellissima quella che ti conferisce.
1: Sì, sì, ma infatti
0: pace,
1: tutte le piante aromatiche hanno poi sta cosa bellissima.
0: Cioè, bellissimo, bellissimo.
1: Dice un altro ascoltatore, si chiede: ciao Paolo e Silvia, con che acqua viene fatta la distillazione?
0: Acqua semplice, potabile.
1: Acqua potabile. E questo è, direi, un altro elemento. Dicevi, cioè Paul ci manda direttamente la foto della lavanda diretta su Radio Gamma 5 ore 12 e ci manda una farfalla gialla sui fiori
0: cosa,
1: di lavanda.
0: Un'altra cosa è che la lavanda, quando è il momento di fioritura ideale, perché anche lì bisogna capire il momento giusto di raccolta del fiore, si riempie proprio di farfalle e di api. Quindi è uno spettacolo bellissimo, bellissimo. Infatti le api sono l'indicatore di quando il fiore è pronto per essere raccolto.
1: Quando arrivano vuol dire che è pronto.
0: Quando proprio c'è
1: arrivano tante,
0: tantissime, vuol dire che il fiore sta raggiungendo la sua massima
1: maturazione.
0: Vuol dire che l'olio si sta formando all'interno del fiore, quindi sta raggiungendo la sua concentrazione.
1: Perché
0: massima.
1: Loro ce la vanno a prendere, naturalmente.
0: Capito? Quando iniziano a sparire, andare via, allora lì bisogna raccoglierlo.
1: Cioè, quindi quando hanno finito di andarsi
0: sì, sì, sì, tendenzialmente verso la fine.
1: Verso la fine. E il l'origano invece, dimmi un attimo, tu avevi, fai una estrazione dell'origano,
0: sì,
1: a parte, abbiamo
0: detto,
1: no?
0: A parte.
1: Però può essere anche usato insieme all'olio di lavanda?
0: Sì, come, però non mescolato.
1: Effetto, non mescolato.
0: Non mescolato, cioè non è che metto l'olio essenziale insieme alla boccettina di origano, no, mm-hmm, sono separati, mm-hmm, anche perché poi insomma è giusto conservare il profumo di ciascuno, mm-hmm, però quando li spalmo sulla pelle, sì, tutti e due, cioè sì, prima l'origano, poi la lavanda o viceversa, diciamo.
1: E quindi c'è questo effetto complementare in
0: sì,
1: qualche modo?
0: Perché la lavanda va ad amplificare il potere, in questo caso, dell'origano. La lavanda viene utilizzata anche insieme ad altri oli essenziali per appunto accentuare il loro potere. Ok, ha questa particolarità la lavanda.
1: Allora, ascolta Silvia, intanto c'è l'altra questione. Allora, a parte il ripeto il contatto tuo, intanto chi ti volesse mandare un messaggio, sì, o comunque avere dei chiarimenti altro, ti può chiamare al 348
0: sì,
1: 299
0: sì,
1: 2722. Poi, per andare a vedere anche in cosa consiste tutto il tuo lavoro, tu hai fatto dei filmati sull'Instagram a Oasi Viola,
0: sì,
1: tutto attaccato.
0: Sì, sì, sono dei piccoli documentari e su quello che faccio.
1: Esatto, quindi in quel caso lì ti puoi far vedere anche alle persone,
0: sì,
1: cosa stai combinando di
0: fatto.
1: Esattamente. Perché quello che tu hai descritto è una tecnica molto intanto onesta, nel senso che vai a, senza violentare la pianta e senza fare le, sì, furbizie, cerchi di ottenere con un procedimento lento, graduale, che ha dei costi maggiori certamente, ma cerchi di ottenere il massimo della qualità,
0: sì,
1: terapeutica,
0: sì, sì,
1: che ha il prodotto. E questo è già un attesamento, se mi consenti, un attesamento di interiore corretto. Naturalmente quando dietro c'è la pressione del guadagno materiale, incominci a fare tutte le stronzate di Dio, tagli, riduzione del tempo, taglia qua, ma togli quest'altro, metti l'olio, metti l'alcol e tutto il resto. Ovviamente questo è sempre il solito problema che riguarda tutti. Lavorare con moralità e con etica significa produrre qualitativamente molto meglio, ovviamente guadagnare meno,
0: sì,
1: ma avere una qualità di prodotti che non puoi avere,
0: sì,
1: in altra maniera. Cioè, qui non puoi fare una estrazione industriale,
0: no,
1: c'è poco a fare, perché se
0: no,
1: fai così perdi una parte più o meno consistente delle qualità.
0: Però la soddisfazione che io nel corso di questi pochi anni ho ottenuto con questo, cioè rispettando questa mia filosofia, questo mio principio, questi miei valori, è stata ovviamente maggiore rispetto a quella che avrei potuto ottenere se avessi scelto un tipo di percorso industriale, mm-hmm, ok, convenzionale.
1: Mm-hmm.
0: Invece io sono sicura che il mio prodotto piace alle persone a cui l'ho offerto, l'ho dato,
1: mm-hmm,
0: e che ne hanno tratto soprattutto beneficio, perché quello è lo scopo principale. Quello è nata da una mia semplice passione, dal mio semplice hobby, e proprio a modo mio, come dico,
1: sì,
0: lo sto portando avanti nel mio piccolo.
1: Ti ha portato a fare una crescita personale non indifferente,
0: sì,
1: no?
0: Perché io ho scelto la qualità, cioè io so,
1: certo,
0: che il mio prodotto è un prodotto di qualità,
1: certo.
0: Quindi...
1: E ripeto, anche lì vedi, il punto è che quando qualunque persona va a comprarsi un olio essenziale, spesso non sa una minchia,
0: no,
1: cioè, ovvero ha informazioni generiche sul fatto che l'olio essenziale fa bene, se naturale, ma non sa nient'altro.
0: Esatto.
1: E quindi cosa fa? Guarda il prezzo,
0: sì,
1: perché fa il solito concetto,
0: sì,
1: del... allora, parliamo di prezzi magari, no?
0: Sì.
1: Diciamo, un 10 ml fatto da te.
0: Allora, un 10 ml fatto da me viene 25 euro.
1: Ok. Un 10 ml fatto da un'industria...
0: 8 euro.
1: 8 euro. Cioè, cazzo ragazzi. E lì è una questione... È importante da tenere presente,
0: sì,
1: però. Perché se tu conosci il procedimento di distillazione e il fatto che tu ci metti 6 ore per poterlo fare anziché un'ora 45 minuti, capite bene che cambia radicalmente,
0: sì,
1: la,
0: sì,
1: questione.
0: È quello.
1: Dopodiché uno prova l'olio essenziale, non mi ha fatto un cazzo. Beh,
0: ma una cosa
1: probabile,
0: importante da dire è che le persone che vanno ad acquistare l'olio essenziale, che più comunemente viene comprato, non so, nei supermercati biologici oppure in erboristerie, eccetera, non ha capito che l'olio essenziale essenziale, o meglio, nel tempo,
1: qual è la vera funzione?
0: La funzione dell'olio essenziale, secondo me, è andata a perdersi, certo, perché non lo utilizzano come
1: dovrebbe essere.
0: Come dovrebbe essere, cioè, certo, non capiscono che dall'olio essenziale lo posso usare per curarmi il raffreddore, piuttosto che prendere una pastiglia, il mal di testa, piuttosto che prendere l'occhi per il mal di testa.
1: E
0: si è perso questo, capito?
1: Certo. Perché? Perché quasi tutti gli oli oggi sono preparati in maniera industriale e non hanno più potere,
0: esatto,
1: terapeutico.
0: E viene utilizzato,
1: quindi uno lo usa
0: come aroma,
1: esatto,
0: aroma
1: o come odore, profumo.
0: Odore, profumo, quando la loro in natura, l'olio essenziale, la pianta lo utilizza per proteggersi. La pianta emette all'olio essenziale per proteggersi dall'ambiente esterno, dagli insetti. E tanto tempo fa, in antichità, veniva utilizzato come medicinale l'olio essenziale delle piante, e questo poi nel tempo ovviamente è andato a perdersi.
1: Per forza, perché se la preparazione per avere l'effetto terapeutico, tu devi fare la preparazione che fai tu, è chiaro che lo puoi fare artigianalmente,
0: sì,
1: nel momento in cui lo fai a livello industriale non puoi farlo.
0: Sì.
1: E siccome sono quasi tutti industriali ormai, quelli della grande distribuzione, diciamo così, la gente non sa una minchia, va, guarda, è costato poco, lo prendono,
0: e non funziona.
1: Tolta, non funziona ovviamente, non ha nessuna azione terapeutica, passata la moda dell'odore, che vabbè, fine, non lo prendono più,
0: sì,
1: ed è finita lì. Quello che stai dicendo è molto molto importante in realtà.
0: Cioè, io mi curo di oli essenziali praticamente, ovviamente curo cosa? Raffreddore, tosse, mal di testa, cioè nel limite del possibile ovviamente.
1: Sì. Adesso guarda, aspetta che mi fanno una domanda, mi dicono Osi Viola solamente su Instagram, dove la possiamo trovare, Silvia? Applicazione anche per dolori cervicali. Paolo, gentilmente ripeti il numero. Sì, allora Tiz, ti ripeto un'altra volta il numero, Tiz, adesso te lo ripeto fino a luna se vuoi ripetutamente. Allora, 348 299 2722. Vai su ancora l'altra possibilità, vedi Silvia direttamente dei filmati che fa su Oasi Viola su Instagram. Ripeto il telefono comunque di Silvia, che è il 348 299 2722. Mi dice anche Silvia, fai anche bancarelli e mercatini? Chiede Maurizio. Allora, Silvia li farà sicuramente, perché adesso vogliamo avere una collaborazione con l'associazione I Semi di Girasole e vedremo di fare un qualcosa insieme. Ne abbiamo parlato con Filippo e qualcosina. Poi eventualmente anche nei gruppi gas, radio, eccetera, vedremo in qualche modo di fare in modo che troviate anche gli oli essenziali di Silvia. I prodotti, Paul dice, i prodotti di Veleda e Vala, che prodotti sono buoni e affidabili? I prodotti di Veleda e Vala io
0: non li conosco,
1: come oli essenziali le preparazioni sono ottime, perché sono preparazioni industriali ma molto molto rigorosamente artigianali, perché le Vala e Veleda sono le due case farmaceutiche che sono nate dalle indicazioni di Rudolf Steiner. Io sono andato a vedere la Vala e sono andato a vedere anche la Veleda, ovviamente sono posti magnifici in Germania, dovessi vedere, hanno una fonte d'acqua, una sorgente d'acqua, la Vala in mezzo a un bosco, e hanno fatto l'acqua di rose. Allora tu pensati, la prima acqua di rose che è stata fatta dal fondatore della Vala, no? Il dottor Hauschka, che andava alle conferenze di Steiner e chiese a un certo punto, ma alla fine di una conferenza, dice, ma cos'è la vita, dottore? Cioè, a Steiner, cos'è la vita? Cazzo, alla fine della conferenza si ferma un attimo, lo guarda negli occhi e dice: studi il ritmo e scopre che cos'è la vita, e scoprirà cos'è la vita. Lui cosa fa? Prende le parole in coso, si mette a fare una diluizione ovviamente di acqua di rose e la espone alla luce dell'alba e alla luce del tramonto e la tiene al buio in tutte le altre ore.
0: Sì.
1: Bene, io ho potuto annusare personalmente il flaconcino fatto nel 1935, fatto da Hauschka, e ha ancora un profumo che dovresti sentire.
0: Sì.
1: Quindi conservazione perfetta senza alcol.
0: Sì.
1: Hai capito?
0: Sì.
1: E voglio dire, sì, Vala e Veleda, Tosi, siamo a livelli notevoli, anche se anche lì le cose stanno cambiando e certamente non in meglio. Però, ok, siamo un minuto dalla pubblicità, quindi stessa cosa degli oli essenziali, vale per il cibo nell'aspetto nutrizionale e terapeutico? Beh, certo, ovviamente
0: sì,
1: Andrea.
0: Noi siamo quello che mangiamo poi. Quindi.
1: No, non siamo solo quello che mangiamo in realtà, però sì, è un elemento essenziale, è un elemento essenziale. Silvia, allora ricordiamo in chiusura,
0: sì,
1: chi vuole vedere i filmati di Silvia può andare su Instagram, Oasi Viola,
0: tutto attaccato.
1: Chi vuole avere un contatto diretto con Silvia e provare i suoi meravigliosi oli essenziali,
0: sì,
1: chiama o manda un messaggio al 348 299 2722. Ok, Silvia?
0: Sì,
1: Bene, sì, vuoi aggiungere qualcosina in conclusione?
0: No, io ringrazio tutti per avermi ascoltata oggi e spero che in qualche modo abbia fatto capire la mia passione e quello che
1: faccio.
0: Ma
1: certo, l'hai fatto sicuramente capire e soprattutto ci sarà anche, faremo in modo che tu possa anche diffondere presso i nostri ascoltatori, che poi è una grande famiglia che è quella di Gamma 5, perché no, gli oli essenziali seri, quelli fatti in una certa maniera. Va bene, Silvia? Ciao, stammi bene, un abbraccio.
0: Grazie.
1: Ciao. Allora, questo a te e ci sentiamo fra poco. A fra poco.

0: Come la metti metti la bandiera stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
1: Eccoci qui, siamo tornati in diretta e dovremo avere con noi in diretta il dottor Giuseppe Ferraro della Argital. Mi senti, Giuseppe?
2: Sì, sento perfettamente. Voi mi sentite?
1: Sì, direi di sì. Caro Giuseppe, buongiorno intanto e benvenuto a Radio Gamma 5.
2: Buongiorno e grazie a voi per questa opportunità.
1: Allora, il dottor Giuseppe Ferraro ha una caratteristica nella sua vita, che è quello, che è quella di avere contribuito in maniera sostanziale a scoprire e a fondare poi la Argital, che è una, come si può dire, una cava da cui si ricava un elemento essenziale dell'argilla, sostanzialmente, per che viene utilizzata in molti ambiti, non solo per la cosmesi ma anche per la terapia. Intanto, che legami ha l'Argital con l'antroposofia, dottor Giuseppe Ferraro?
2: Beh, ha dei legami profondissimi, perché quando io ho deciso di fare questo mestiere, cioè di occuparmi dell'argilla, perché prima lavoravo all'università come ricercatore, ho cercato di documentarmi, però sull'argilla in realtà c'era poco e niente come letteratura, e invece a poco scoprì che Steiner, nelle sue conferenze, soprattutto quella agli operai e nel libro sull'agricoltura biodinamica, parlava dell'argilla in una maniera che proprio mi aprì la mente a modo suo, diciamo, da un punto di vista animico spirituale, come faceva Steiner. E quindi siamo capiti che quella poteva essere una fonte dalla quale attingere molta informazione per la nostra ricerca, ed è iniziato così il nostro percorso sull'argilla.
1: E naturalmente, scusami, la domanda sorge spontanea: cosa diceva Steiner dell'argilla in linea generale, che ti ha così colpito al punto da farne un obiettivo, come poi hai realizzato, insomma? Quali erano i concetti che ti hanno colpito?
2: Sì, il primo concetto che mi colpì soprattutto fu la mercurialità dell'argilla, perché in realtà io non avevo, prima di aver incontrato l'antroposofia, ma conoscevo l'argilla, ma non l'avevo mai vista sotto questo profilo. Sapevo che era plastica, sapevo che era morbida, sapevo tante cose, ma non mi ero soffermato su questo dettaglio. È fondamentale, perché la mercurialità in realtà è il carattere principale che ha l'argilla. Cioè, l'argilla è una sostanza di mezzo che sta tra il solido e il liquido.
1: Cioè, molto versatile, praticamente.
2: Come? È molto versatile, sì, perché poi la mercurialità, approfondendo il discorso negli anni e anche su altri piani, in realtà non è altro che la qualità della nostra anima. Tant'è vero che cosa ho fatto grazie a questo legame con l'antroposofia? Qualche anno fa decisi di prendere il calendario dell'anima di Steiner e editarlo, a nome Argital, ma con un altro titolo, che il calendario dell'anima si intitola il calendario dell'anima. Io invece l'ho editato con il nome L'anima e l'argilla, perché quando mi fu chiaro questo legame, disse: allora lo devo dire a tutto il mondo. E vi racconto un piccolo aneddoto. Io parlai all'epoca con con il responsabile dell'editrice antroposofica, con il Maurizio Lietti, gli raccontai il mio progetto e mi disse: ma se io ti do il permesso di stampare e tu regali poi quest'opera, io non ne vendo più. E accidenti, disse, è vero. Poi alla fine ci troviamo un accordo, e allora mi disse: no, stampalo pure. Io ti posso dire che da allora a oggi io ho stampato l'ultima, la quarta edizione, e ho stampato qualcosa come 25.000 copie che abbiamo distribuito in tutto il mondo.
1: Dimmi il titolo, di il titolo per i nostri ascoltatori.
2: Si chiama L'anima e l'argilla.
1: L'anima e l'argilla,
2: sì. Non è altro che il calendario dell'anima di Steiner che noi abbiamo stampato a nostro nome, sì. Però lo diciamo sul calendario dell'anima, per carità.
1: Certo.
2: Ed è fatto in questo modo: Per esempio, la prima settimana, che è la settimana di Pasqua, c'è il pensiero meditativo di Steiner in tedesco e non l'abbiamo riportato in tedesco. Sotto c'è lo stesso pensiero in italiano, poi c'è in inglese per tutto il mondo, e noi ultimamente, nell'ultima edizione, abbiamo messo due lingue cinesi, quella vecchia e quella moderna, perché in Cina e in Asia abbiamo moltissimi clienti che ci seguono. Noi ogni martedì alle 10:30 ci fermiamo e leggiamo il versetto della settimana e lo commentiamo, e con noi si collegano tante persone online. Tutti quelli che vogliono collegarsi lo possono fare, basta che ci mandano una mail e noi li inseriamo nel gruppo del martedì. Chi volesse il calendario dell'anima, l'anima e l'argilla in omaggio, basta che se ne fa richiesta, perché è una cosa.
1: E
2: che
1: dove fa richiesta? Dimmi dove può fare la richiesta.
2: Basta mandare una mail.
1: Sì.
2: Basta mandare una mail alla Argital, al nostro indirizzo, che trova su.
1: Sì, sì, la troviamo. Va bene?
2: Noi inviamo l'anima e l'argilla, che poi è il calendario dell'anima. Quest'ultima edizione l'abbiamo fatta stampare in Cina.
1: Ascoltami, Giuseppe, spiega perché l'argilla ha queste caratteristiche così pazzesche e così.
2: Allora,
1: al di là della versatilità che abbiamo capito, insomma.
2: Allora, l'argilla chimicamente è un silicato d'alluminio, per questo, però da un altro punto di vista ha una struttura tripartita, è un po' come la pianta. La pianta è fatta dal fiore, dalla foglia e dalla radice. L'argilla ha la stessa struttura, c'ha una parte floreale, una parte fogliare e una parte radicale. Il fiore dell'argilla è la silice.
1: È la silice?
2: Silice, sì, che ha questa leggerezza. Poi la parte fogliare invece è l'alluminio, il ferro, l'oro, che sono tutti metalli presenti nell'argilla, e la parte radicale è data soprattutto dal calcio e dai carbonati di calcio.
1: Chiaro.
2: Questa è la struttura tripartita dell'argilla.
1: Chiaro, è un aspetto immaginativo che tu hai portato adesso, no? Lo dico per gli ascoltatori che ovviamente non conoscono l'antroposofia, ma l'elemento centrale è molto bella sta cosa. Tu dici è paragonabile a una pianta perché le caratteristiche chimiche e organiche che ha si possono tranquillamente dividere come le tre componenti di una pianta, questo è il senso, no?
2: Sì, sì, infatti noi utilizziamo, diciamo, questa immagine da un punto di vista poi concreto, perché quando uno fa la maschera all'argilla e l'applica sulla pelle, l'argilla agisce sui tre strati della pelle, agisce sullo strato superficiale, sull'epidermide, agisce sul derma, che è lo strato intermedio, e sullo strato profondo. E non esiste in natura un'altra materia prima che contemporaneamente e da sola riesca ad agire sui tre strati della pelle.
1: Chiarissimo.
2: La nostra argilla, diciamo l'argilla in generale, poi la nostra in particolare per altre ragioni, fa questo lavoro perché con la silice agisce sull'epidermide, con l'alluminio, il ferro e l'oro agisce sul derma, e con il calcio e il calcare agisce sull'ipoderma, sullo strato profondo.
1: Quindi su tutti e tre gli strati della pelle, sostanzialmente ha un'azione totalizzante sulla pelle praticamente.
2: Esatto,
1: quindi no, dal punto di vista cosmetico è sicuramente un'azione importantissima, ma anche dal punto di vista terapeutico.
2: Certo, perché la sensazione poi ce l'ha quando uno la utilizza per esempio sulle dermatiti o su altre affezioni della pelle, perché agisce sia in profondità, sia a metà e sia in superficie.
1: Allora, l'elemento, l'argilla, quindi dicevi, con la silice cosa fa di specifico? Con la silice agisce sull'epidermide.
2: Allora, la silice, ho fatto un esempio cosmetico,
1: certo,
2: ma in generale la funzione della silice è antinfiammatoria.
1: Chiaro.
2: La silice agisce come antinfiammatorio sulla pelle, sui tessuti, sullo stomaco, sull'intestino, su tutto.
1: Chiaro.
2: Questa è la sua azione. Poi la silice ha anche un'altra qualità, che rende tutto estremamente leggero, perché è proprio il carattere della silice. Quindi se uno utilizza l'argilla per uso cosmetico, perché vuole migliorare e alleggerire la pelle, e allora quell'effetto leggerezza lo dà la silice, l'effetto idratazione lo dà l'alluminio, l'effetto compattamento senza per dire che la pelle può diventare più soave.
1: Sì, compattante, insomma, diciamo, sì.
2: Compattante, sì, sì, sì, sì. E rassodante, come si può dire oggi nella cosa.
1: Sì, sì. Questo sono dati dei carbonati in questo caso, ok?
2: Carbonato di calcio in particolare.
1: Certo, sì. Certo. Ascoltami, l'elemento che ti volevo dire contrasta ovviamente l'invecchiamento del corpo, ovviamente, e questo non c'è dubbio, ma mi spieghi l'utilizzo eventuale in agricoltura come fertilizzazione in qualche modo, perché combatte la cosiddetta desertificazione dei suoli?
2: Sì,
1: come viene usato?
2: Come
1: viene usata in questo caso?
2: Viene usata, da sempre è stata usata tal quale, nel senso che si faceva l'analisi del terreno e poi se certo. il terreno non aveva argilla si aggiungeva una certa quantità d'argilla, ma non tantissima, va da un 5 a un 10% massimo la quantità d'argilla, perché non deve essere eccessiva. Siccome l'argilla, ti spiego, la natura dell'argilla è una natura solare. A differenza di altre sostanze, uno dice ma io la prendo nel mondo minerale, è vero, però ha una natura solare, magari ci torniamo dopo. Rispondo alla tua domanda. L'argilla, diciamo, evita la desertificazione del suolo perché intanto porta un elemento idratante. E qual è questo elemento idratante? È l'alluminio, la sua presenza, perché quando piove succede questo: se c'è una certa quantità d'argilla nel terreno, quando l'acqua, diciamo, dopo che la terra ha assorbito l'acqua, cosa fa? Il resto la drena, la lascia andare.
1: Sì.
2: Se c'è l'argilla, l'acqua non va via, l'assorbe l'argilla e nei periodi di siccità la rende disponibile per le radici delle piante.
1: Chiaro.
2: Quindi mantiene il terreno sempre in uno stato, come dire, gelatinoso, acquoso, che è l'ideale perché il terreno e il suolo possono rimanere vivi, perché ci deve essere sempre una certa percentuale di umidità nel terreno perché tutta la microflora possa sopravvivere, che sono gli vermi, i batteri, i lieviti, le muffe e così via. Tutto questo panorama, tutto questo mondo, diciamo, è aiutato moltissimo dalla presenza dell'argilla. Se non c'è l'argilla c'è una grossa carenza nel terreno e quindi tende verso la desertificazione.
1: Chiarissimo. Naturalmente, se un terreno non è argilloso, si può in qualche modo riequilibrarlo con l'aggiunta
2: sì,
1: di...
2: Certo, si può integrare l'argilla tal quale,
1: certo.
2: Una certa quantità, e poi si possono fare dei trattamenti previsti nella biodinamica per stimolare il terreno ad arrivare al livello di efficienza nel minore tempo possibile.
1: Chiarissimo. Tornando invece, scusami Giuseppe, all'effetto che ha sul corpo, al benessere fisico umano naturalmente, so che per esempio rinforza i capelli, ne previene la caduta, regola addirittura il sebo a livello della cute, puoi spiegare un po' questi eventi, fenomeni, e naturalmente dire anche quali sono i prodotti, perché io per esempio utilizzo da anni il dentifricio Argital, adesso mi sono messo a usare lo shampoo perché non sapevo neanche ci fosse, scusa l'ignoranza, però vabbè, lo sto usando con soddisfazione tra l'altro, ecco.
2: Sì.
1: Dimmi un po'.
2: Vabbè. Allora ti racconto una cosa e così te ne racconto due in una. Quando un po' di anni fa, io sapevo che l'argilla contrasta la caduta dei capelli, perché è un dato di fatto, diciamo, che è nella tradizione delle materie prime naturali, cioè il cataplasma d'argilla, il pacco d'argilla o semplicemente il lavaggio dei capelli con lo shampoo all'argilla rinforza i capelli, ne previene la caduta, e questo noi lo sappiamo e lo testimoniamo da 40 anni
1: certo.
2: In Italia. Quando un po' di anni fa, saranno almeno 15 anni, io una mattina dissi: ma come facciamo a dare un

0: del PC e dei telefonini.
1: Chiaro.
0: Noi abbiamo fatto fare una prova, quello che ti dico è perché l'abbiamo sperimentato, quindi,
1: certo,
0: oltre,
1: certo,
0: alle cristallizzazioni sensibili abbiamo fatto fare un test in vitro che si chiama test scavenger, mm-hmm, che misura quanto una sostanza può assorbire di radicali liberi oppure meno.
1: Sì.
0: Bene, il nostro shampoo purificante ha una capacità di assorbimento dei radicali liberi altissima. E questo, io lo faccio tutte le sere.
1: Addirittura. Ma quindi lo fai su tutto il corpo, non solo sui capelli?
0: Io lo utilizzo, anche se abbiamo quattro bagni doccia, anche come bagno doccia, perché ne uso una quantità maggiore, quindi mi intrappono prima i capelli e poi tutto il corpo, perché mi piace tantissimo.
1: Chiaro, chiarissimo.
0: Ma è l'argilla che assorbe questo, tutto questo. Ti voglio dire la razza, perché tu dici, ma perché vi siete sognati l'argilla? Per una ragione molto semplice, Paolo, perché quando ci fu il disastro di Chernobyl, mm-hmm, io mi ricordo che lavoravo ancora all'università e andai dal mio docente di fisiologia vegetale, il mio carissimo amico, e gli dissi: Minetto, ma perché non facciamo un esperimento con l'argilla? E lui mi disse: Pino, perché abbiamo finito i soldi per quest'anno.
1: tanto per cambiare.
0: Era così, no? Però il Giorgio Fusconi, che era diciamo un professore dell'Università di Piacenza, si vede che aveva ancora un fondo di cassa, mm-hmm, e allora fece un esperimento che voglio raccontare perché è interessante.
1: Sì, sì, dillo.
0: Prese delle mucche, 20 mucche per esempio, no? Poi prese del fieno e lo contaminò con gli stessi radionuclidi che cadevano dal cielo.
1: Ok.
0: Chiaro, dopodiché lo diede da mangiare alle mucche, a tutte 20 mucche.
1: Sì.
0: E il giorno dopo misurò la quantità di radioattività che avevano nelle feci e prese nota, per esempio 100, cioè mangiavano, supponiamo, 100 di radioattività e ne eliminavano 20 o 30.
1: Chiaro.
0: Sono numeri che inizio a caso. No?
1: Sì, ma era per far capire, certo.
0: Ecco, una volta acquisiti questi numeri, lui divise le mucche in due batterie, il gruppo A e il gruppo B. Mm. Al gruppo A gli dava il fieno radioattivo e basta, al gruppo B gli dava il fieno radioattivo più una certa porzione di argilla, mescolato con argilla. Bene, poi rimisurò la quantità di radionuclidi che i due gruppi di mucche
1: emettevano con le feci. Mm.
0: Con le feci, esatto, scoprì che le mucche, che poverine, mangiavano solo il fieno radioattivo, emettevano sempre quel 20-30.
1: Sì.
0: Le mucche che mangiavano una certa dose d'argilla eliminavano nell'arco della giornata anche l'80% della radiazione che avevano ingerito.
1: Boia, tantissimo.
0: Sì, ecco, c'è un lavoro che noi possiamo inviare a tutti, un lavoro originale, quello di Giorgio Fusconi, che a richiesta noi abbiamo inviato a mezzo mondo, e se qualcuno ce lo chiede glielo giriamo volentieri, perché poi lui verificò la stessa cosa con i ratti. Mm-hmm. E la sostanza qual è? L'argilla assorbe i radionuclidi in misura eccellente, quindi io mi basai su questo dato di fatto per formulare lo shampoo purificante.
1: Chiarissimo. E quindi tu, facendo lo shampoo e avendone un uso quotidiano, sostanzialmente tu riesci, la persona che lo fa riesce a eliminare una grossa quantità di radicali liberi, sostanzialmente, in ogni caso.
0: Sì, è questo che succede. Ma io ti dirò, dalla prima sera che l'ho usato questo shampoo, la sensazione che ho avuto, e ce l'ho tutte le sere, è che mi rende la testa leggera. Io ricomincio a pensare. Questo si può sembrare una battuta, ma
1: non è una cazzata questa, è una cosa molto importante.
0: Te lo dico perché io lo faccio la sera, quindi quando arrivo a casa magari alle 8, così sono cotto dopo una giornata di
1: chiaro.
0: Fatto lo shampoo, dopo 5 minuti di massaggio con l'argilla in testa, così le rotelle ricominciano a funzionare.
1: E non è cosa di poco conto, naturalmente.
0: Credo di no.
1: Ascoltami Giuseppe, fai una piccola escurso dei prodotti, perché adesso li abbiamo citati alcuni, io ho detto dentifricio e shampoo, però puoi dire un po'.
0: Guarda, allora ti faccio un elenco. Noi produciamo i dentifrici. Uh-huh. Nei dentifrici non mettiamo l'argilla tal quale, ma mettiamo il gel d'argilla.
1: Sì.
0: Perché è quella parte, un estratto acquoso che facciamo noi, che conserva tutte le proprietà dell'argilla, compresi i sali minerali, i biorigorimenti, ma non è abrasivo.
1: Chiaro.
0: Infatti il nostro dentifricio alla salvia ha

0: coefficiente d'abrasione che è zero.
1: No, no, io lo confermo, assolutamente, ecco, lo vedo.
0: L'argilla sulle gengive è fantastica perché, diciamo, assorbe tantissimo e poi è lenitiva. Se c'è un'infiammazione sulle gengive, se c'è una stomatite, così la mette a posto.
1: Chiaro.
0: Poi facciamo lo shampoo, diversi shampoo dove l'argilla ha un potere. Prima di tutto irrobustisce il capello e regola il sebo del cuoio capelluto.
1: Certo.
0: Quindi chi ha un'eccessiva quantità di fosforo o meno, insomma, stabilizza le cose.
1: Sì.
0: E poi c'è lo shampoo purificante di cui ho appena tessuto le lodi.
1: Certo.
0: La utilizziamo l'argilla per esempio per fare tutte le creme per il viso e per il corpo, e in questo caso utilizziamo il gel d'argilla, cioè l'estratto idrosolubile, perché l'argilla tal quale non la potremmo utilizzare.
1: Chiaro.
0: Diventerebbe una maschera.
1: Certo.
0: L'argilla tal quale la usiamo nella maschera, in particolare nell'argiltubo, che è uno dei nostri prodotti, è un best seller mondiale, perché questo prodotto, tu pensa, io l'avevo formulato per l'Istituto dei Tumori di Milano e per alcuni anni l'abbiamo dato a loro perché lo utilizzavano nella radioterapia. Per assorbire l'eccesso di radiazione che si ferma sulla pelle dei pazienti che hanno subito, diciamo, la cobaltoterapia.
1: Sì, la radioterapia.
0: Applicando questo prodotto subito dopo il trattamento, rimane l'arrossamento, ma l'ustione della pelle non avviene, e con tutte le conseguenze.
1: Mamma mia.
0: E questa è una cosa che secondo me le persone dovrebbero sapere, dovrebbero conoscere. Te lo dico perché ha un'azione veramente fantastica. Dopo quell'esperienza l'abbiamo chiamato, perché prima si chiamava con un altro nome, si chiamava crema d'argilla, l'abbiamo chiamata argiltubo, chiaramente senza dire queste cose perché non si possono dire così a cuor leggero, però queste sono esperienze di vita che io racconto.
1: Certo.
0: E sta di fatto che è così, perché tutte le persone che l'hanno utilizzato per questa ragione ne hanno tratto tanti benefici. Ma a parte questo, che è, diciamo, un uso estremo dell'argiltubo, perché era nato proprio per quella ragione, come maschera per il viso è fantastica perché rinnova la pelle, la depura, la rende leggera, e poi soprattutto l'argilla non fa invecchiare, Paolo. No, non fa invecchiare, te lo dico. Ma perché dico questo? Perché la nostra argilla ha 16 milioni di anni, ma se tu la prendi, che è dura come un sasso quando noi la scaviamo, e ci metti un po' d'acqua, si scioglie esattamente come, e diventa una crema e riacquista, diciamo, il suo potere plastico, il suo potere, diciamo, ringiovanente. L'argilla è un anti-aging potentissimo.
1: Ascolta, c'è un ascoltatore che mi manda un messaggio adesso, Giuseppe, dice che lui prende l'argilla verde ventilata e la beve sciolta nell'acqua naturalmente, ovviamente sempre Argital, da tanto tempo. Cosa dici?
0: Anch'io lo faccio tutte le mattine.
1: Ah, ecco, quindi quindi vuoi vivere, vuoi andare oltre i 100 anni, insomma, Giuseppe, vuoi andare oltre i 100 anni?
0: No, perché voglio campare di più, perché a me piace questo rituale, perché mi prepara per tutta la giornata. Lo faccio quando sono a digiuno. Prendo, io addirittura prendo circa 200 cc di acqua, ci metto un cucchiaino da caffè di argilla verde ventilata, mescolo molto bene e mi bevo tutto quanto, perché regola l'intestino. Se uno ha la diarrea, la fa passare.
1: Ma dai, questo non lo sapevo, questo non lo sapevo, ignorante.
0: Guarda, a me è capitato nel passato.
1: Adesso lo uso con i cani, lo consiglio con i cani.
0: Sì, ma guarda, con i cani ti manderò una delle foto che mi ha mandato un tuo amico veterinario di Palermo, che ha guarito una leishmaniosi nel giro di pochi giorni di un cane randagio, e ci sono le foto. L'ha guarita spargendo a mo' di talco la nostra argilla ventilata direttamente sulle ferite da leishmaniosi.
1: Sì, ha fatto regredire le ferite sostanzialmente. Okay.
0: Completamente. Sì. Ti giro le foto dopo.
1: Certo, ci credo, non ho dubbi. Ci sono delle possibilità.
0: Stavamo parlando dell'argilla per uso orale, no?
1: Esatto, per uso orale, sì.
0: Allora, per uso orale l'argilla serve prima di tutto come antinfiammatorio generale di tutto l'organismo. Seconda cosa, come fonte di sali minerali e oligoelementi. Terza cosa, serve per purificare l'organismo. Quarta cosa, serve per guarire e dà un grosso aiuto alle infiammazioni dell'apparato digerente, in particolare nelle gastriti, nelle coliti, in tutte queste infiammazioni dei visceri. È fantastica l'argilla, ma va presa tutta. Poi ti dirò di più, serve anche per migliorare la memoria e per rafforzare la cavessa, come si dice in spagnolo, perché tutti i sali minerali dell'argilla vanno a finire proprio in testa.
1: Ah, quindi superano la barriera ematoencefalica e vanno direttamente al cervello, vuoi dire?
0: Sì, guarda, un grande medico naturalista che fu Gian Vanni, alla fine della sua vita visse una cosa fantastica, perché capì e colse il senso vero dell'argilla, che è poi la stessa cosa che diceva Steiner in altri termini. Lui scrisse queste testuali parole: l'argilla fa bene e guarisce non tanto con la sua massa, ma con le sue qualità. Cioè ha dato una visione omeopatica dell'azione dell'argilla, che è vero, perché in realtà la quantità di argilla che assimiliamo noi e sono ppm, sono parti per milione, la maggior parte noi la eliminiamo.
1: Certo.
0: Ti dico questo perché abbiamo fatto fare tante prove che si chiamano digestione in vitro, cioè abbiamo si simula in laboratorio la digestione in vitro, come se fosse la digestione nello stomaco, ma si fa in laboratorio.
1: Sì.
0: E si vede quanti oligoelementi, quindi quanti metalli e altre sostanze vengono assimilate potenzialmente dall'organismo, e sono quantità omeopatiche.
1: Beh, chiaro, certo, certo.
0: Cioè se uno prende, scioglie 2 grammi d'argilla nel bicchiere e beve tutto, non è che rimangono 2 grammi d'argilla nell'organismo, assolutamente no. Nell'organismo rimangono parti per milione di quei 2 grammi.
1: Chiarissimo.
0: Quasi tutto va via.
1: Certo.
0: Questo spiega anche un'altra cosa interessante dell'argilla: siccome le argille sono ricche di metalli, e uno potrebbe dire, ma se io bevo l'argilla magari poi mi appesantisco, mi intossico. Questo pericolo, per quanto io possa testimoniare, non c'è proprio per questa ragione.
1: Sì, perché di fatto restano quantità omeopatiche praticamente dentro.
0: Sì,
1: insomma.
0: Esatto, cioè la massa dell'argilla viene eliminata.
1: Sì.
0: Rimangono soltanto delle piccole quantità omeopatiche. Questi sono alcuni dei benefici che l'argilla fa per uso orale, ma poi soprattutto non fa invecchiare. Lo ripeto, e non fa invecchiare perché mantiene gli organi, i visceri, i tessuti nella condizione mercuriale, come si suol dire. Cioè,
1: quindi estrema elasticità, estrema come si dice, flessibilità d'organo e tutto il resto. Questo è
0: esatto.
1: Ascoltami, naturalmente questo bevendolo il prodotto di fatto, no? Come argilla ventilata.
0: Non ho sentito perché.
1: Dicevo, bevendolo il prodotto ottieni questo risultato, ok?
0: Bevendolo ottieni questo risultato, lo si può utilizzare anche per via esterna facendo i bagni con l'argilla.
1: Okay.
0: Allora in quel caso, come dire, ha un'azione più lenta, ma l'effetto è simile. Però se si vuole ottenere un effetto immediato, depurativo, rielasticizzante, antinfiammatorio, in tutto l'organismo, tutto il tratto e soprattutto nell'apparato digerente, è meglio berla. Questo è quello che io faccio tutte le mattine e migliaia di persone fanno in Italia, in Francia, in Germania, in Europa. Addirittura ti posso dire, in Germania l'argilla è considerata come la mozzarella di battipaglia in Italia. È un prodotto DOC.
1: Ascoltami Giuseppe, poi mi dice qui un caro amico Fabio Turini, che ha avuto contatto e ha fatto pubblicare un libro dell'ingegner Vitaliani, che è quello che ha fatto nel mondo, ha fatto il famoso grattacielo con la sfera a 2/3 giù in Corea, un grattacielo pazzesco, per evitare il terremoto, cioè il personaggio grandioso è qui del Veneto. Dice: l'argilla nelle fondamenta di una casa, dice l'ingegner Vitaliani, dal punto di vista edilizio serve anche a proteggere l'ambiente dal gas radon. Donna, ti risulta?
0: Ah, sì, allora, no, non mi risulta, nel senso, non ho fatto ricerche in questa direzione, però posso dire che probabilmente è vero, perché l'argilla ha una capacità di assorbimento enorme, e assorbe di tutto, come assorbe i radionuclidi.
1: Certo.
0: Il radon, diciamo, è una forma di radiazione.
1: Certo.
0: Quindi è molto probabile che possa
1: ha un'azione di protezione.